0: basta, ma infatti
1: poi,
0: basta.
1: Se volete la notizia, questa è la notizia buona, quindi logicamente noi vi ringraziamo. Vi diamo
2: qual è quella cattiva, scusa?
1: Che oggi non c'è Picozzi, mannaggia.
0: Sì, oggi non c'è Massimo.
2: È vero.
0: E infatti che facciamo in questa seconda ora?
1: Massimo, Massimo non sta bene, ma in questo periodo un po' acciaccatello.
0: Facciamo in bocca al lupo, no, quindi, tutto a posto, niente di grave, un po' di
1: però
0: spossa
1: si
0: testa.
1: Deve rimettere, quindi non c'è... è un po' acciaccatello. Va bene,
0: per
1: chiuso.
0: Cui ci si libera questa così, seconda ora.
1: Sì.
0: E non lo so voi, ma io ho sempre avuto un po' il guilty pleasure.
1: Allora,
0: come
1: io ho un'idea.
0: Cioè il piacere di...
2: Cioè?
0: Quando una cosa salta e ti si libera un'opportunità...
1: Sì, sì, sì.
0: A me piace, cioè mi dispiace non ci sia Massimo, però dico...
1: Chiudi il collegamento con Roma, facciamo una cosa bella oggi.
2: Guarda che se tu chiudi il collegamento con Roma, gli ascolti vanno con un picco verso giù,
0: il basso.
2: Capito? Verso il basso.
1: Ma com'è possibile se
2: te
1: di
2: lo
1: là
2: giuro.
1: Facevi uno?
2: Ma che cosa stai dicendo? Salutiamo i miei ex colleghi della fascia 13-16. È sempre stato un grande piacere lavorare con voi.
1: Se hanno guadagnato o hanno perso, vado a vedere.
0: Quest'ultima parte era scherzosa,
2: ci manca
0: pure l'incidente diplomatico. Ma poi appunto siamo contenti. Però appunto, essenza della radio, abbiamo un'ora libera.
2: Sì,
0: vuoi inventarti qualcosa o no in questa seconda?
2: Ma io vado a prendere un caffè, fate voi. Poi vi fate sapere nel gruppo.
1: Perché prima ne avevo uno che quando stavo sul palco andava a prendere il caffè, ma ce ne sono due.
2: Scusate, ma io mi devo preparare che ho una tappa del Summer Tour e devo essere concentrata. Quindi non è che posso. Siccome non sono un uomo medio in questo, io non sono multitasking affatto. Sono come voi, sono come voi maschi medi. Allora o faccio una cosa, la faccio bene, mi concentro su quella, o non ne faccio nessuna.
0: Allora facciamo così. Anche oggi è riuscita a scrollarsi di nostra responsabilità, facciamo così. Amici ascoltatori, vi inventate, cioè cosa vorreste che facessimo in quest'ora buca che si è liberata, che si è creata?
1: Lidia, grazie soprattutto a te di questa crescita.
2: È vero, Lidietta, è vero.
0: Vogliamo dire che Lidia è proprio brava.
1: È veramente brava. Io le aumenterei lo stipendio.
0: Sì, anch'io.
1: Io inizierei a darglielo uno stipendio.
2: Ma vogliamo toglierci un pochino dal nostro e lo diamo a Lidia?
0: No, non possiamo. Io ho i mutui, c'ho una bambina, non è possibile.
1: Io ce l'ho un'idea a chi levarlo.
2: Vabbè, non lo dire, che tu sei quello che dice tutto, non lo dire.
1: Io lo so che dico tutto. Ma poi cosa volevo dire? È successo proprio ieri questa cosa, quando in regia c'era Igor.
0: No, davvero, grazie Lidia. Lidia è bravissima, ha un difetto, ogni tanto si dimentica le cose, confonde i giorni.
1: non è vero.
2: Siamo sicuri che sia lei.
1: Questa è autocritica.
3: Questo è specchio riflesso.
1: E grazie a Marco Comollo, che
4: grazie a voi, ragazzi.
1: È l'uomo più paziente del mondo. Oltretutto mi devi dare il numero di un carrozziere, perché va bene, chiusa lì.
0: Quanti anni è che stai qua? 12, 15, 18?
4: Sono qui dal 2003.
1: Dal 2003, era un bambino.
2: Io ero ancora alle superiori.
0: 23,
4: esclusi quei due anni e mezzo in cui ho fatto un altro programma.
0: 23.
4: Però.
3: E non ha una ruga. Incredibile.
2: Vabbè, questo lo dici tu. Scusa, lascialo giudicare
4: bianco.
2: Chi se ne intende.
0: Va bene, io sono anziano, poi mi commuovo. Salmone. Non si parla del passato, mi commuovo.
1: Ti commuovo.
0: Va bene, allora accettiamo consigli sulla seconda ora e intanto facciamo la prima, perché abbiamo un sacco di cose da raccontare.
1: Ma siamo mai visto un programma numero 6 che dice agli ascoltatori cosa facciamo nella seconda ora?
0: Questa è radio interattiva.
1: Sarà anche interattiva, sembra disorganizzata.
2: Diciamo anche che ci ha preso in contropiede l'assenza di Picozzi,
0: la defezione.
2: Stanno
3: già rispondendo.
0: Sì, ma certo, ma perché quando tu li chiami all'azione,
1: se mettiamo musica, andiamo a casa.
0: Io ci avrei anche un impegno dalle 11 a mezzogiorno.
2: Davvero?
0: Per il libro devo andare a firmare.
4: Io suggerisco gli FMF a capo.
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Che bel momento che era. Che bel momento.
0: Il nostro numero
3: 342 41 15 105.
1: Il primo dito di oggi.
0: Il primo dito di oggi.
2: Questa canzone per voi, ragazzi, Businessman.
0: Magari. Businessman.

0: se io devo alzarmi dal letto così.
1: Nessuna pietà. Alzarti dal letto, nessuna pietà.
0: Ma cara, poi... cara la mia, dito nella piaga. Cara, cara, mi piace tanto sta donna.
2: Ma Margherita, bella, sì.
1: Brava, brava. Certo, questo pezzo lo
0: no,
1: scrivo.
0: Mi piace
1: anche...
0: proprio come donna.
1: Sì, è una bella donna. Questo pezzo ricorda molto il pezzo sanremese, però sì, è la cifra stilistica, è lo stile di una persona.
0: È
1: la
0: si sua... vede che c'è il suo dito, sì.
1: Cioè, ci ha messo il suo,
2: cioè... ci ha messo cosa al dito?
1: Sì, è il suo dito, il suo, il suo vabbè, mondo, il suo dai, mondo musicale, che non è sempre
0: la sua firma, la sua firma.
1: Non è sempre stato così, perché io la seguo da un po'. Sì. Cioè, questo up tempo piacevolmente isterico, posso definirlo così, è una cosa recente, perché faceva anche dei pezzi un po' più, diciamo,
2: classici.
0: Cioè, sì, cosa faceva?
1: Più melodici, più... leggermente più melodici, sì.
2: No, comunque
1: melodici,
2: sempre ricercati, perché è una grande musicista,
1: sempre
2: lei, non
1: sì,
2: erano canzonette leggere fine a loro stesse, ecco.
1: Ce n'è una sua che mi piace tanto, che si chiama, ve lo vorrei tanto dire.
0: Vedi?
1: Potenziale, potenziale.
0: Guarda, sta perdendo ascolto.
1: Potenziale.
2: Perché se tu stiamo fai perdendo ascolto.
0: Sì, sì,
1: scarso,
0: io vedo subito.
1: Potenziale sprecato.
0: Tu che crei la domanda senza la risposta.
1: Ti ma quello è interattivo, quello è forte, bell'è.
0: Ma mi posso alzare?
1: Bello, quello va bene, forte. Cioè,
2: allora, posso dire una cosa? Ho incontrato un collega giorni fa di un'altra radio che mi ha detto, ma sai, questo Rosso lo sa, ma sai, guarda, ti seguo, sono proprio contenta per te perché... la trasmissione dei Friends implica la presenza di uno dei miei miti,
1: che
2: Rosario
1: Pellecchia. Che Tony.
2: Io,
0: chi è questo,
2: guarda,
0: matto? Chi è questo fuori?
2: Guarda, ti faccio nome e cognome dopo. Ti faccio nome e cognome dopo. Ma mi ha detto, guarda, sei proprio fortunata a trasmettere con Ross. Io lì per lì mi sono trovata un po' così in difficoltà, perché ho detto, ma sei serio?
1: No, anche, no, tu, invece... no tu gli hai detto, ma a me piace più Tony, perché è evidente
2: sì,
1: che voi
2: io
1: due abbiate
2: un... proprio così. Ho
0: allora,
2: detto
0: io vorrei
2: così
0: continuare il programma.
2: Sì.
1: Bravo.
0: E aspettate, allora, stavo per dire una cosa della mia mattinata appena alzato, perché volevo riagganciarmi a quello che ho detto prima, perciò il primo messaggio.
3: So che non vi piace autocelebrarvi, ma lasciatelo dire a noi.
0: Che cosa?
3: Siete i numeri uno. Non c'è classifica che tenga.
0: Lo so.
3: Siete top.
1: Ma sono in imbarazzo.
3: Ciancio alle bande. E così punto.
1: Cosa ha detto?
0: Ciancio alle bande.
2: Ciancio alle bande.
1: Ciancio alle bande. Ciancio alle bande.
2: È un nostro ascoltatore.
0: Assolutamente. E non mi ricordo cosa volevo dire. Ah sì, ma posso alzarmi?
2: Ti sei alzato?
0: Ma posso alzarmi al mattino, guardo... vado in bagno, la prima cosa che faccio. Io vado al mattino.
1: Come me?
0: No, ma in bagno. Non durante la notte.
4: Che programma è?
0: Signori, è un programma,
2: so che programma
0: è un programma in cui si parla anche di prostata. Cioè, Lidia, quante volte ti alzi per notte?
5: Mai.
0: Perché non hai la prostata.
5: No, esatto.
2: io almeno due.
1: Io una sì.
2: Io due.
0: Due perché hai due prostate.
1: E lì non capisco mai se mi sveglio e intanto che mi sveglio faccio la pipì o se mi sveglio per la pipì.
0: Questo è il dubbio degli italiani.
1: Non l'ho mai capito.
0: Perché l'analizzatore di prostata, il prostato,
2: il prostatico,
0: il prostatore, non mi ricordo come si chiama mai.
1: Andrologo,
0: ti dice ma si alza per fare la pipì o fa la pipì perché si alza? E come faccio a capire?
1: Sembra quello spot tedesco doppiato male. Avete mai visto quello spot di quel signore?
0: Sì.
1: C'era un rumore in cantina. Ho sentito l'acqua che scrosciava. E alla fine il senso è che lui si alza e non c'è il coraggio di dire alla moglie e va
0: che,
1: a fare
0: che
1: la pipì.
0: Va a fare la pipì, sì, certo. Vabbè, no, ma posso alzarmi io al mattino e apro il telefono e il
1: non leggere? Sei pazzo?
0: Mi aspetta, perché cosa mi hai scritto? Una roba che non posso leggere?
1: No.
0: Sì? Boh, vabbè, e c'è uno che mi dice, ma scusami, cioè, ho letto su 2-3 siti,
2: sì,
0: puoi controllare i dati? Ma uno ti dà subito un compito così appena alzato.
1: Ma io ho scritto così, ecco, perché temevo che leggesse il testo integrale.
2: Perché la leggi così? Quello è un uomo che si affida alle tue capacità e al tuo talento.
0: Vabbè. Non hai capito niente. Lui ha scritto una roba ben più pesante che io non ho ripetuto. Questo era il sunto del... ora hai capito.
1: E quindi ha ricontrollato tutti i dati.
0: No, ma perché se tu chiedi a uno appena alzato una cosa, quello ancora ne è stato in coscienza, la fa.
2: Ma tu infatti tu l'hai fatta anche bene.
0: Certo, due ore.
1: Peccato che stava
0: vita
1: bucando la diretta. Perché
0: a un certo punto mia moglie mi ha detto sono le 9:15, cosa fai a un'ora di distanza dalla radio? Perché io andavo, quando fai quelle cose lì sul computer, il tempo veramente non...
1: vola.
0: Cioè, mia moglie usa questa tecnica, quindi appena alzato mi chiede una roba, io la faccio. Poi dopo un po' dico, perché la sto facendo? Perché mi violenta? E lui ha fatto la stessa cosa, quindi ho perso due ore di tempo.
1: Vabbè, ma ce l'hai fatta. Ce l'hai fatta, tranquillo.
2: Tony, grazie per l'apporto comunque, perché senza di te non avremmo avuto la certezza che oggi ci sta facendo andare avanti col programma.
1: No, però vedete come siamo noi, abbiamo un po' la sindrome dell'impostore, cioè abbiamo dovuto controllare se era vero questa faccenda dei dati, perché non è che non ci credessimo.
0: Dovevamo ascoltare il nostro capo, invece sì. Io ho letto un paio di robe in giro, appunto l'abbiamo detto stamattina, quella cosa lì che è sbagliata e quindi...
1: Ci sono un po' di proposte per la seconda ora, io sceglierei quella del nostro caro amico, vediamo se lo pronuncio bene, Yassin da Nizza.
0: Sì.
1: Che dice: potreste parlare per un'ora del nuovo libro di Ross. Io trovo che sia l'idea migliore.
2: Mi do una martellata sulle gengive, te lo dico.
1: Che sia interessante. Trovo che sia...
0: Io se non lo conoscessi tutto, perché
1: un tema di pubblico interesse, affascinante, divertente,
0: sì,
1: stimolante per lui e ritardante per
2: lei. Ma non togliermi la curiosità, lo voglio leggere, non voglio spoiler, non parliamo.
1: Allora no.
0: Sentiamo il messaggio.
4: Poi businessman, seconda ora, parliamo di alimentazione durante il lavoro. Spettacolo, ciao Alessia Verona.
0: Cos'è l'alimentazione durante il lavoro?
1: Durante il lavoro?
2: Tipo gli snack,
5: la schiscetta.
2: O la schiscetta.
1: Seconda colazione, quelle robe lì. Interessante.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it. Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Sabrina.
1: Sabrina.
0: There's something I want to talk about.
2: Antonio.
0: Antonio Vagaldo.
2: Io mi aspetto che da un momento all'altro faccia
1: Antonio. Scusa, ma
2: facciamo una versione con tutte le Antonio,
1: Antonio,
2: Mario, Gennaro,
0: Catello,
2: Ugo,
3: Catello
0: è il nome del mio paese. Scusate, abbiamo parlato in onda o fuori onda di questa discussa performance di Madonna, dove era piuttosto succinta, e allora si è scatenato tutto un odio online dicendo: ma dove va sta vecchia ancora con le chiappe de fuori?
3: Oh, ma arrivarci a quell'età.
0: No, no,
3: così.
0: No, questo è quello che scrivono gli hater. Non sto dicendo che io sostengo la teoria, e invece molte persone a difendere dicendo può fare quello che vuole. Però è un tema, no? Cioè, gli artisti dovrebbero un po' cambiare look con gli anni, cioè uniformare il look all'età, o dovrebbero sempre restare uguali?
3: Secondo me dovrebbero uniformarsi un attimo, perché altrimenti il rischio è quello di essere... Non è il caso di Madonna, che non ha nulla da dimostrare, però il rischio di essere non solo anacronistici, ma anche un pochino poco credibili.
0: Caricaturali, caricaturali.
3: Beh, sì.
2: Ragazzi, secondo me un artista ha il diritto di fare quello che gli pare. Vuole. Cioè, non importa. Fa parte del suo mondo da artista. Lo accetti così. Se ti piace, ti piace. Se non ti piace, non ci vai. Un artista è un artista. Scusate, faccio un salto indietro.
0: Nel tempo?
2: Nel tempo, perché abbiamo parlato di Tiziano Ferro. Perché c'era stata la stessa...
0: Che ho pensato mentre dicevo sta roba, ho pensato proprio a lui.
2: La polemica di Tiziano Ferro, stonato. E ieri ne parlavo con una ragazza di nome Martina, che è bionda ma non è bionda. Questo è quello che dice lei tutte le volte. Io sono bionda ma non sono bionda. E mi dice che è stata a tutti e due i concerti di Tiziano Ferro qui a Milano. Non perché sia totalmente impazzita per Tiziano
0: Ferro.
2: Ma
0: perché faceva la sicurezza.
2: No. Perché ha comprato un biglietto per andarci e manca fare la posta delle amiche, gli ha regalato il secondo per il giorno.
0: E quindi ci vado
2: quindi
0: due volte.
2: È andata due volte.
0: Vabbè,
2: e ha detto che nella prima tappa era veramente molto emozionato.
0: Okay.
2: Ma certo. Non ha stonato. E nella seconda è stato eccezionale.
0: Ma ragazzi, ma quel videino che girava.
2: Io le credo.
3: Ah, sì,
2: ma
3: certo.
0: Era un pezzettino.
2: Volevo dirlo.
3: Può capitare.
0: Ma anche ieri abbiamo fatto tutta una... A parte che non ha bisogno della nostra apologia, è un artista come Tiziano Ferro. Tiziano, ti vogliamo bene, sei un grande artista, uno dei più grandi, posso dire? Dagli anni 2000 probabilmente è nella top 5, se non il più grande artista che abbiamo. Pensaci un attimo, perché Jovanotti arriva da prima. Chi c'è uscito intorno al 2000?
3: No, lui è vero, lui... così internazionale poi, perché lo è a tutti gli effetti.
0: Lui e Cremonini sono secondo me nel pop i più forti che abbiamo.
2: E quindi... donne...
0: Elisa,
2: Laura
0: forse
3: certo.
0: arrivava da prima del 2000.
2: Prima.
3: Laura è arrivata prima del 2000, però sì. Poi Giorgia. C'è Elisa assolutamente.
0: Giorgia c'era da prima. Dal 2000 donne, io direi Elisa.
3: Sì.
0: Elisa.
2: E tornando a quello che dicevamo di Madonna, voglio completare, perdonami perché ci stavo ancora pensando. Allora, non soltanto un artista ha il diritto di fare quello che vuole. Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole, quindi se a me l'immagine di Madonna risulta, vabbè, questa qui, perché a questa età fa sta cosa, è giusto che lo pensi, ma deve essere un pensiero mio, non deve essere un pensiero, come posso dire, pubblico, di farne una class action.
3: È impossibile.
0: No, confine ormai.
2: Perché non è corretto.
3: Cioè, hai ragione, ma è impossibile evitare di scriverlo pubblicamente.
2: Ma mi spiego,
3: ormai.
2: Non è corretto perché diventa automaticamente body shaming, un insulto, una cosa. Io posso pensare quello che voglio di un'altra persona e posso confidarlo a mia moglie, al mio amico.
0: Una volta era così, prima dei social era esattamente così.
2: Non può essere una denuncia.
0: Lo dicevi al bar.
2: Se una denuncia non è corretto.
0: Io però credo che viga sempre lo stesso principio. Se tu sei sereno e soddisfatto della tua vita, non hai una grande voglia di andare a mettere sotto un commento di odio sotto un post. Ma che te ne fotte? Ma pensa a te, alla tua vita. No, poi... è altrettanto vero che uno può giudicare, ma lo deve fare con un linguaggio appropriato, non... offensivo, eccetera. Cioè, poi comunque Madonna che musicalmente io non ho mai trovato una cosa che
3: però,
0: mi emoziona.
3: Insomma.
0: Ma come fai a non dire che è un personaggio centrale della musica contemporanea? Ha sdoganato 24 cose: il sesso, la religione. Cioè, è un artista fondamentale. Nel costume, proprio, prima che nella musica, nel costume.
2: Quante generazioni?
0: In costume stava.
2: Quante generazioni? Tre generazioni.
3: Trasversale da impazzire.
2: Almeno
3: sì,
2: tre generazioni.
0: Primo disco
3: almeno,
0: è
3: almeno tre.
0: 1983 il primo disco,
3: Però diciamo che il rischio è proprio quello di risultare un pochino poco credibile, un po' anacronistica, anche perché rispetto a quello che faceva quando era giovane, oggi rifare le stesse cose implica un certo affaticamento. Quindi quando la vedi sul palco, io da non fan, però da spettatrice, ogni tanto, cioè, mi dispiaccio anche. Non so se arriva questo messaggio nell'accezione più positiva come vorrei arrivasse.
2: Però
3: mi dispiaccio.
2: È È come, voglio fare un paragone con un grande personaggio italiano che fino all'ultimo continuava a ballare in quel modo, Raffaella Carrà. Cioè, perché no?
0: Allora, Raffaella secondo me non era mai inappropriata.
2: No, d'accordo,
3: sì,
2: ma
3: era, esatto,
2: era perfetta, in affetto, va bene, però. Ma in altro modo. Però,
0: io ero un fan.
2: Lei ballava così all'inizio.
0: Sì. Certo.
2: E ha ballato così fino alla fine, cioè, capito? Quello era il suo personaggio.
0: Beh, un altro che era uguale a se stesso e non risultava mai, secondo me, fuori luogo era Lucio Dalla, no? Lucio Dalla, ricordate quando si sistemava il parrucchino? Cioè,
2: quando
0: era uno che
2: girava il parrucchino.
0: Che ne fregava completamente degli altri. Però, insomma, detto
2: lo faccio
0: ciò,
2: non le ho
0: viste quelle immagini di Madonna, quindi non
3: no,
0: posso...
3: nemmeno io, però immagini,
0: però il principio insomma. È, come secondo me diceva molto bene, incredibilmente Tony...
3: Ma
0: cioè,
3: perché?
0: Tu puoi pensare quello
3: ma
0: che vuoi.
3: Ma sono un uomo giusto, dice sempre cose giuste.
0: Tu puoi pensare quello che vuoi. Ma perché devi andare off? Ma che te fotta a te di quella cosa lì? Cioè, sì. Pensalo e come dicevi tu, tientelo per
2: comunque
0: te.
2: Io sto prendendo una malattia con questa cosa dell'uomo giusto, perché cioè, mi sono sempre lì a cercare
0: l'uomo
2: di trovare
3: le cose giuste,
2: sì,
3: da dire.
2: Non voglio più esprimere cose, dei concetti che possa, vero Lidia?
1: Ma anche perché
2: mi sto cervellando.
1: Bisogna fare sempre quell'esperimento di cui avevamo già parlato. Tu scrivi sotto una foto sui social sei ridicolo, sei ridicola, ma tu per strada vedessi anche uno che per te è ridicolo, lo fermeresti per dire
3: ma no, ma
1: oggi
3: certo.
1: Sei veramente ridicolo.
2: No, lo penso e ne ho il diritto di pensarlo.
1: Quindi...
2: e lui ha il diritto di essere ridicolo se lo è,
1: esatto.
2: O di vestirsi in quel modo, ma non ho diritto io di andare a fermarlo e scrivergli sotto.
4: Posso dire?
3: Ma questo è il lato tossico della comunicazione social.
0: E invece
3: non c'è
0: una cosa che mi diverte molto. Non so se conoscete questo genere sui social. Sono quelle persone che quando arrivano messaggi d'odio pigliano il profilo di quello,
3: oddio,
0: che l'ha mandato,
3: sì.
0: E ti fanno vedere, cioè tipo uno
2: ti
0: scrive
2: ti vedere,
0: ma lo vedi che fai cagare, fai schifo, e lei dice guardate lui e mette due o tre foto di lui e dice
2: cioè,
0: ma ti segue, quello è stupendo,
3: sì,
0: quello
3: è stupendo.
0: Mi fa veramente ridere
2: quando
0: roba.
2: In un futuro avremo le scritte mentre camminiamo per la strada. Sì, esattamente come c'era un telefilm, c'era una puntata di Mirror, non mi ricordo qual era la serie.
0: Black Mirror.
2: Sì, dove certo. Tu passavi e sotto c'erano i tuoi sottotitoli di quello che pensava gente.
0: Comunque tutto questo per dirvi che nella seconda ora avremo un'intervista esclusiva a Madonna.
2: Sì, a Madonna.
0: Go! Non è vero.
3: Madonna.
0: Sabrina.

0: cosa importante, ragazzi.
1: Sì.
0: Complimenti.
1: Grazie.
0: Veramente complimenti, è vero, non mi piace elogiarvi, però complimenti. Per noi siete sempre i numeri uno. Partendo dal sesto posto, ma siete i numeri uno.
2: Piano piano.
3: Vabbè, che vuol dire? Piano piano poi risaliremo la china.
2: Poi il sesto posto, ma 3 su 6 siamo di questa radio. Cioè, per noi sì, è molto bella questa cosa, no? Cioè, noi siamo molto contenti.
4: Cosa pensi a quanti sono i programmi delle radio? Esatto. Quanti
2: offerta che c'è.
4: Quanti sono i programmi? 10.000?
5: 1 milione.
2: Probabilmente qualche migliaio. Allora, c'è un argomento grazie comunque amico. C'è un argomento stamattina di quelle proprio cazzate perfette per i bar e per le radio commerciali, che sono poi due posti che si assomigliano molto. A parte il caffè che noi non vi possiamo servire, non ancora, ci stiamo attrezzando.
4: Posso dire al signore che c'è il 328 9 4 6? Hai ragione.
2: Ma che dobbiamo fare?
3: Amico, non dipende da noi,
2: bravo.
4: Dipende da Manola.
2: Ecco,
3: no, magari, se no a quest'ora sai dove stavamo.
2: Voi lo sapete cos'è la Cormans?
4: Certo che lo so, certo. Sì. Bini, quando Bini tira fuori queste cose,
2: ma
4: vuol dire
2: appena
4: che...
2: letto anch'io.
4: Ah,

0: Vabbè.
1: È una crasi tra le parole chores, che vuol dire, non sapevo in inglese, faccende domestiche, e romance, cioè relazione.
0: Faccende domestiche romantiche?
1: Cioè, pare che il nuovo trend per, diciamo, cementare le coppie, per creare una bella armonia all'interno, sì, delle coppie, non è fare l'amore, non è uscire a cena, non è, dimmene altri, andare ai concerti.
0: Ma
1: non
0: fare le
1: fare insieme bene le faccende
2: domestiche. Le commissioni domestiche.
1: Le faccende,
2: sì,
1: proprio
2: la
1: lavatrice.
2: La spesa, per dire.
0: Amore, quasi... amore, guarda lo spolverino. Sì, dove me lo devo mettere? No, capito? Cioè...
2: Magari facciamo così, io spolvero e tu dai invece una bella passata sul pavimento di quel lucido,
1: oh,
2: lì.
1: Proprio
0: che...
1: wow, così.
0: Amore, mamma mia, come mi sento bene proprio.
1: Allora, fare commissioni insieme diventa un modo per valutare la compatibilità di coppia. Le attività quotidiane rivelano capacità, vabbè, di collaborazione e gestione dello stress.
0: Scusami, tutto, commission- un po' tutto. Le commissioni sono d'accordo, no?
1: Sì, fuori e dentro di te. E addirittura ridurre il classico non ho tempo per vederti e sostituirlo con attività utili fatte
2: io
1: insieme.
2: Mi rifiuto,
0: no, no, no.
2: Mi rifiuto.
0: No, è vero, io faccio un sacco di cose insieme a mia moglie, di domestico, mi occupo di certe cose, lei di altro, però.
2: Ma perché dialogate mentre fate le facce, cioè, capito che intendo, c'è un problema di fondo. Fare le faccende domestiche insieme implica un dialogo fra i due o ognuno fa quello che deve fare separatamente dall'altro?
1: No, si chiacchiera.
0: Nel mio caso, scusate se metto un puntino su lei, è successo a giugno di 2 anni fa.
1: L'ultima volta, bravo.
0: Che sono passato, ero a Finale Ligure,
1: patriarca.
0: E è passata una biondina, cioè aveva 29 anni, 30 anni, aveva carinissimo, l'ho guardata. E lì da quel momento mia moglie non mi ha più parlato. Quindi la domanda, se parlate in casa, non,
1: no,
0: sono 2 anni e mezzo che non mi parla. Quindi,
1: la capacità di collaborare, gestire lo stress e mantenere equilibrio anche nelle situazioni più banali diventa un indicatore importante. La cosa bella è che qua c'è scritto che devi farlo da subito. Cioè già dalla prima uscita, tu vai a cena e poi dici andiamo,
0: schiamo insieme,
2: ci spolveriamo insieme.
1: Andiamo su da me che devo fare 2 lavatrici.
0: Secondo me sei un po' troppo diretto. Però se tu inviti una ragazza fin dal primo momento, tu hai come si è serie, intenzioni serie nei suoi confronti, sì, dopo cena gli dici scopiamo. E lei ti guarda, fa
1: la
0: così,
1: lasci
0: la prima
1: così,
0: volta
1: la lasci lì.
0: Tu prendi la scopa e inizi a pulire a terra.
1: Parlavo di questo.
0: E con lei parlavo di questo. È questo che dice l'articolo. È questo che dice l'articolo.
2: Rifacciamo il letto insieme.
1: Esatto, vi ritrovate, vi ritrovate, mi succede. Parliamone. Ti amo, parliamone.
0: Ti amo.
1: Il programma Ti amo, parliamone.
0: No, mai sentito.
3: Ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it. Ma se il coraggio allora spara,
1: spara. Lacrime nella tua aranciata. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: 3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: questo è il punto, capito?
1: Cioè?
0: No, niente, cioè? Una penna in mano, un foglio, ho fatto un punto. E quindi dicevo, questo è il punto, basta.
2: Che ridere.
0: Cioè, ma no, e questo è il punto.
3: Scusate, devo prendere le indagini d'ascolto un attimo su questo.
4: Comunque, finché mi stupisco ancora, c'è speranza.
0: Mi stupisci?
3: Devo prendere le indagini.
0: No, ecco, in realtà è questo, è questo il punto. Mi riferivo a un messaggio che ho letto.
4: Sì.
0: Dipende da quanto tempo si è stati da soli prima di essersi messi insieme. Perché io e il mio compagno, le faccende di casa, la notizia è che adesso per cementare i rapporti di coppia,
3: sì, certo,
0: la strategia è fare insieme le faccende di casa. Dobbiamo farle separatamente. Farle insieme significa solo battibeccare in continuazione.
3: Ma stai scherzando?
0: Dato, esatto, che ognuno di noi ha la sua, il suo, certo, metodo, vuole farlo a modo suo, capito?
4: Cioè, infatti qualcun altro scrive: ma che cazzata è, scusa, farle insieme le faccende? Al massimo si fanno le commissioni, come dice lei, quando dice lei, perennemente in maniera sbagliata, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto.
3: No,
4: giusto.
3: Ma non soltanto, cioè certe cose si possono fare insieme, cioè della serie, ok, prendimi la scala, arrampicati lassù, pulisci, ma altre cose non c'è verso, cioè io sarei un rompipalle nei confronti di mia moglie, a quell'angolo lì, quell'altro lì, quell'altra lì, figurati, mia, allora, moglie mi manda a quel paese.
0: La mia, per esempio, dopo, quella su cui non battibecchiamo, però perché io sto lì a capochino e mi piglio la cazziata, è che io prendo la pezzuolina, quella che in tutti i siti, tutti i post c'è scritto che è piena di batteri, peggio di del cesso, no? Sai, lo scopettino del cesso è più pulito della pezzolina che usi per pulire la...
3: Il canovaccio. Ma tanto tu chiedi,
0: la pezza, io la chiamo la pezza.
4: Sì, la pezza.
0: Io prendo la pezza.
3: La mappina.
0: E tipo quando finiamo di mangiare piglio la mappina, sciacquo un po' e pulisco. E mia moglie: ci devi mettere prima lo sgrassatore,
4: esatto,
0: la devi lavare bene,
4: però.
0: Ma che me ne fotta, a me basta che... cioè io non voglio che sia igienico, voglio che non sia sporco alla vista. Poi ci possono stare gli scarafoni, non... cioè, frega niente,
3: cioè, veramente,
0: i batteri non vanno a turbare l'estetica della mia magione,
3: cioè,
0: quindi chi se ne...
4: Jamie, hai una pazienza per questo uomo qua, guarda.
0: Allora ogni volta io prendo, lei: mettici lo sgrasciatore.
3: No, io
0: me lo metto anche un po' addosso, che magari
3: io funziona. Mia moglie che non vede benissimo, non, non ci vede
4: un
3: benissimo.
4: Saluto a tua moglie che ci sta ascoltando,
3: lo
4: guarda,
3: sa,
4: non siamo d'accordo.
3: Quindi,
4: con lui,
3: mia moglie prende, che te ne sai tu, no? Già,
4: ma non si dice quindi per partito preso, per da donna a donna, non sono d'accordo
3: lei
4: con te.
3: Pulisce per esempio il pannello del frigorifero, io lo guardo in controluce e mi accorgo che ci sono dei punti.
0: Proprio patriarcato puro, le dici anche pulisci meglio.
3: No. Sì, vado io.
0: Vado
3: io quando lei non c'è, o non lo faccio, non mi interessa. Però mi accorgo che effettivamente quando arriva invece l'impresa a fare tutte le cose, allora è diverso. Lì vorrei aiutare anch'io perché sono due ragazzette dell'impresa.
0: Lì, che le finisce sempre lì. È veramente un cretino.
4: Io cucino. Vabbè. Impiatto, metto a tavola, sparecchio, carico la lavastoviglie, io.
3: Stai
4: e do poi una ripassata, insomma, al piano cottura.
3: Stai parlando
4: cottura,
3: di te o stai leggendo un messaggio?
4: Parlo di me.
0: La tua...
4: E do una ripassata al piano cottura.
3: Sì,
0: Clarissa.
4: Dopodiché arriva lei e fa: ma ci sono ancora delle briciole. E fattillo tu, vai, fattelo tu.
0: Ma
4: cioè,
0: niente.
4: Ma come ci sono ancora delle briciole? Ma non hai apprezzato tutto l'ambaradano?
0: Ma niente di tutto questo assomiglia all'altro grande motivo per litigare, su cui fioriscono anche meme molto divertenti. Ma vostra moglie, quando guidate la macchina, o vostro marito, come si comporta?
4: Lei frena al posto mio.
3: Vabbè,
4: pazzisco.
3: Ma frenare, frenare al posto tuo è automatico, lì è un istinto.
4: Però ti prende il braccio, capito? Aspetta, frena. Come chi frena?
3: Ah no,
4: cioè,
3: beh, quella è un'altra
4: ferma,
3: cosa,
4: cioè,
3: no. Cioè che ti parta il piede per frenare e sei a fianco
0: conducente. No, ma non parla,
3: d'accordo.
0: Non mi contesta, tipo, attenzione, aspetta, frena, vai, vedi che c'è uno.
3: Dice delle volte: attento a quello. E io sono così da fare. Camicia a fiori con il baffo. Ah, l'avevi visto?
0: L'identikit.
3: Sì, faccio l'identikit.
0: Invece io rispondo: ma secondo te, se i tuoi contributi fossero così decisivi, questo vuol dire che quando uso la macchina da solo dovrei uccidere due o tre persone ogni volta. Se no non usciamo da questo.
3: Però,
0: no, perché
3: sì, non voglio difendere.
0: No, io guido di merda, l'ho sempre detto.
3: Ah, ecco.
0: Buongiorno, sono Guido di merda.
3: Guido di merda.
0: Sono qui,
3: cioè,
0: per voi.
3: Perché tu, io non ho mai visto nessuno guidare come te.
0: Io guido malissimo, lo so.
4: Alla mia risposta invece, guarda che l'ho visto, non mi sembra. Come non mi sembra? L'ho visto.
3: No, ma lei per non farmi arrabbiare mi dice: hai visto che a destra... Ma adesso si è messa anche mia figlia. Il peggio è questo. Mia figlia si mette dietro, mia moglie a fianco, e mia figlia inizia a dire frasi del tipo: ah, siamo in moto, non siamo in auto. Perché dice che io guido l'auto come in moto.
0: Una moto.
3: Lei ha ragione, se io vedo una corsia libera, io mi sposto, metto la freccia, mi sposto, vado. Mentre lei rimane in colonna, io invece mi sposto come se fossi in moto. Divento un pochino più, non azzardato, ma un pochino più dinamico. Ecco, lei, guidi come se stessi in moto, però guardo in giro come se stessi in moto.
0: Io ho imparato a fingermi morto, ascoltatore, come
4: sì,
0: io
4: sì.
0: posso.
4: Sì,
0: quando
4: sì,
0: guida,
4: anch'io.
0: Quando pulisce lei, quando si allontana il predatore, riprendo le mie posizioni.
3: Secondo me la cosa migliore da fare.
0: Dado.
3: Nel rapporto tra uomo e donna la cosa migliore è fingersi morto come lo posso. Ti rivolti sulla schiena con le zampe.
0: Su quella roba
4: spesso.
0: Della guida i meme che sono in giro sono esilaranti, perché si vede il POV di lei, no? Quindi il punto di vista di lei che dice... Poi si vede quello che, la realtà, e c'è lui che va normale e c'è uno lontanissimo che sta certo. attraversando, no? Quella è la realtà versus il punto
3: comunque,
0: di vista.
3: Comunque, secondo me Daniele, e con questo concludiamo, Comolli dice la cosa più...
0: Battaglia?
3: No, Daniele Camionaro della Sardegna scrive: la mia ex Pupazzetti si lamentava per come facevo i parcheggi. Lui è un camionista. Immaginati, cioè, capisci? Cioè, come è perfetto, perché guida il camion, come può parcheggiare, dai.
0: Vabbè.
4: La versione pro questa.
0: Veramente.

0: Io quando guido con mia moglie devo lasciare le palle a casa, se no dopo 10 minuti supero i quintali di portata dell'automobile. Con mia moglie in macchina, il senso, scusate per il leggero patriarcato di questo blocco.
1: Vabbè, però.
2: Eravamo partiti dai lavori domestici da fare insieme, siamo arrivati litigare, a come litighiamo in macchina.
0: Con mia moglie in macchina il sensore di tamponamento ce l'ho dal 2005, cioè da prima che lo inventassero, Leonardo.
1: Mia moglie dà consigli sulla guida pur non avendo la patente. Io sono autista da 100.000 km l'anno, tutto
2: mia moglie,
1: bellissimo.
2: Mia moglie dice attento al ciclista e io, ma quale ciclista? Quello 2 chilometri più avanti, ma porca miseria.
0: Però dobbiamo chiedere proprio a uno scienziato, perché anche quando siamo sulle strisce pedonali, cioè probabilmente lei in quanto mamma è più prudente, magari siamo con la bimba eccetera, vedo che proprio le ragazze, tra i tanti pregi che hanno, enormi, incalcolabili eccetera, hanno questo leggero limite. Io credo proprio che una donna sovrastimi la prossimità, cioè crede che una persona, un oggetto lontano lo vede proprio più vicino.
2: No, no, secondo me la cosa gioca a nostro favore. Le donne le misure non le hanno mai capite. E per fortuna non hanno mai capite.
1: Magari si tratta solo di eccessiva prudenza,
2: Sì, sì.
1: Solo per quello.
2: Io quando sto a fianco a mia moglie non guida benissimo. Non
0: sono già due cose brutte.
1: E dai, però alla terza è veramente divorzio, te lo dico.
2: Mia figlia, ma non sei mia moglie, divorzio.
1: Ma non si dice sta cosa.
2: Cioè, mia figlia guida benissimo, mia moglie no. Sì, sì, guida benissimo. E mia moglie
0: sembrava tipo non mi fido, no?
2: Ma, no. Mentre mia moglie, io sto zitto perché dentro di me senti che hai mani nella panza. Ti dico la verità, lei fa la curva in 6-7 colpi. Lei non accenna la curva dall'inizio. No, niente, la curva la fa a tratti. In 6-7 come se facesse
0: correzioni.
2: 6-7 corde di quella curva, no? Si chiamano corde. Vabbè, ma meno male che ho deciso. Il 19 faccio guidare lei tra Milano e Ferrara.
0: Bravo.
2: Mi faccio portare da lei.
1: Che gancio, signori.
0: Perché questo? Perché
2: ha avuto un premio per la
0: gancista.
1: Il gancista. Vero.
0: Allora, venerdì 19 giugno vi aspettiamo tutti a Ferrara, piazza Ariostea, dalle 21, dalle 9, ingresso libero. E che facciamo, Manola, lì?
1: Vabbè, innanzitutto festeggiamo i 50 anni di Radio 105, quindi tutti insieme, appassionatamente, tutti gli speaker, tutti i conduttori della radio saranno presenti per questa serata incredibile, perciò insomma l'appuntamento alle 21, se ci siete ci fate sicuramente un grande favore, ma soprattutto sarebbe un grande piacere.
2: Ma c'è anche Tony? Scusate, c'è anche Tony Severo?
0: No.
1: C'è soprattutto Tony Severo.
0: Qualcuno ieri chiedeva, siccome il giorno prima c'è la tappa del Summer Festival, diciamo, il giorno dopo, quindi il 19, ci siete solo voi o in mezzo a voi anche degli ospiti?
2: Ci sono anche degli
1: anche
2: ospiti musicali.
1: Sì.
2: Ci siamo tutti noi, c'è lo show dello zoo, lo show di Tutto Esaurito, e ci sono un sacco di cose, ci siamo noi, ci sono i cantanti, quindi non perdete questo appuntamento, oltretutto è gratuito, quindi potete portare pure parenti, amici. Se dice ma no, i cantanti... è un'occasione per incontrarci e per arrivare sotto al palco e dire Tony sei bello, Ross ho comprato il tuo libro, firmami la copia, che bravo,
0: sarà appena uscito che esce il 16, allora. Oppure per dirmi quella
1: potremmo
0: cosa...
1: lanciare le copie dal palco,
0: oppure per dirmi quella cosa che mi disse una, quello sarebbe bello, una ragazzina una volta in un locale una trentina d'anni fa mi tirò la giacca, mi disse scusa tu sei Pellecchia perché non mi chiamavano ancora Ross, io dissi sì ma sei brutto,
1: no,
0: rimasi molto male, che poi non sono proprio così brutto,
2: sai chi era quella ragazzina?
1: Io.
0: Tu. Ecco perché mi sembrava, quando ti ho incontrato la prima volta mi sembrava divertigioso,
2: non quella ragazzina,
0: ma di carina però.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Summer Funk.
1: Ah, che bella giornata. Allora, qualcuno ci chiede come mai non c'è Picozzi. Picozzi non, mannaggia, non sta bene. Quindi oggi l'appuntamento è saltato, ma verrà ripreso, speriamo, martedì prossimo.
0: Recuperiamo proprio la puntata. Qual è la puntata di idea oggi? L'argomento, il personaggio?
2: Giuda.
0: Sì. Hey Jude.
2: E lui ci ha traditi, proprio come Giuda.
1: Ma possiamo beh, poverino, non sta bene. Ma possiamo raccontare com'è finito Giuda o è spoiler?
0: È spoiler.
2: Spoiler.

0: Che si impicca.
1: Spoilerone.
0: Cioè, volevo dire, guarda, si impicca.
2: Come diceva Troisi, tu c'è tutta a dare addosso a Giuda, ma andando quei 30 denari, gli si è risolto un problema. Quello andava a casa tutte le sere, la moglie, i soldi sono pochi, abbiamo le bollette, cioè... Cioè, con quei 30 denari ha sistemato la sua vita.
0: E comunque Giuda, alla fine, si è pentito, Quindi...
2: Tra l'altro.
1: Cioè, alla fine allora, muore comunque.
2: Direi di sì.
3: Eh no.
1: Spoiler. Allora, spoiler, tu prima, alla fine muore.
2: Prima hai citato Black Mirror, questa serie che quando è uscita era distopica. Dopo sei mesi raccontava cose che accadono.
1: Neorealismo puro.
2: È diventato da distopica a neorealista nel breve volgere di un semestre. Che la dice lunga su quanto esponenziale siano i cambiamenti. Cioè, i cambiamenti della società negli ultimi anni sono rapidissimi.
0: Uno non fa tempo a scrivere un film di fantascienza, una roba che mentre lo sta girando,
2: proprio così,
0: dicono: ma è che è del passato.
2: Sì, esattamente. Sì, una volta questa cosa succedeva in 20 anni, no? Che tu dicevi 1999. Sì. Arrivavi al 99, ma erano passati, non so, 25 anni, adesso succede in 6 mesi. Allora, in una puntata di Black Mirror succedeva che una persona perdeva il marito e grazie a un sofisticato, per allora, per l'epoca, sistema elettronico e tecnologico, riusciva a ricreare la voce di suo marito e a parlarci. Oddio. Oggi questa cosa non è che è fattibile, c'è un sacco di gente che lo fa, si chiama grief technology, grief vuol dire dolore, cordoglio, lutto in qualche modo. L'AI permette di creare, inquietantissimo, avatar realistici di persone scomparse, con la voce, se tu hai ovviamente credo un messaggio lasciato nel telefono.
0: Bastano pochi secondi di voce, di
2: e tu,
0: e qualche foto, se non video ancora, e tu
2: continui a interagire con una persona che non c'è più. Che secondo la psicologia
0: non è la persona che interagisce, è l'intelligenza
1: artificiale. Sono venuti i brividi, ragazzi, una roba terribile, secondo me, questa.
0: È proprio brutta.
2: Ma cosa direbbe uno psicologo? Che è sbagliatissimo, perché l'elaborazione del lutto è fondamentale per andare avanti. Cioè, dico una cosa banalissima, tu non puoi continuare a vivere ancorato nel passato. Come fai? Cioè, è follia totale.
0: Una persona ha diritto all'oblio.
2: Ma
1: sì,
0: e dopo la morte,
1: certo,
0: è l'oblio, non è corretto. Io delle volte, a me piace vedere i video che pubblica il nostro collega Davide di Lernia, però allo stesso tempo mi vengono i brividi. Perché
2: Davide lo fa tanto con suo papà. Però lui lo fa perché suo papà era pubblico.
0: Sì,
2: e quindi
0: perché
2: è un
0: faceva
2: gioco,
0: quelle
2: no?
0: cose, un po' un gioco, un po' secondo me lui in quel modo rivede il papà. Quindi ha diritto di farlo, però
1: dici.
0: Io tutte le volte che lo vedo mi viene un brivido.
2: Ma infatti, nessuno di noi sta giudicando.
0: No.
1: Sono punti di vista differenti. Io, per esempio, ad un certo punto della mia vita ho avuto la sensazione di aver dimenticato la voce della mia mamma. Quindi, nel dubbio e nel dolore, nel sospetto di averla dimenticata, poi è chiaro che non è così. Andavo a rivedermi i video in cui lei mi parlava, magari che mi aveva mandato sul cellulare, però poi non è che li ho riutilizzati o riformulati attraverso l'intelligenza artificiale, perché mi sembra una roba talmente tanto artefatta che è come se le mancassi di rispetto.
0: Esatto.
1: Non so come
2: anche
1: dire.
2: Quello,
1: e
2: cioè,
1: questa
2: anche
1: è una mia sensazione.
0: Quello che
1: però
0: dicevo, ognuno ha il diritto
2: all'oblio, no?
0: Se sono morto, il diritto di essere morto.
1: Sì,
2: poi io dicevo,
1: sì,
2: tu l'hai vissuta, in realtà tutti l'abbiamo vissuta. Tu l'hai vissuta in un modo precoce, perché la tua mamma se n'è andata presto, no?
1: Sì, 10 anni fa più o meno.
2: Quando aveva
1: 54, io avevo appena compiuto 30 anni, mio fratello era ancora più piccolino, per cui la sensazione era proprio quella di un buco nero nella nostra vita. E andavamo a rivederci questi video, ma questo anche mio fratello, ma non abbiamo mai riutilizzato la sua voce per...
2: Allora, tu dici, quanti lo faranno? Sarà qualcuno che lo fa. Nel 2025 la Grief Technology ha fatturato 30 miliardi di dollari. Cioè questa cosa ha generato un fatturato di 30 miliardi di dollari nel mondo. Quindi vuol dire che c'è moltissima gente che lo fa. Tanta gente che lo fa, se no non arrivi a quelle cifre. Chiaramente.
0: Non lo so, è un po' inquietante, ripeto.
2: È molto inquietante.
0: Come era inquietante quando ho letto da qualche parte che in passato, il secolo scorso, se la morte nell'infanzia e tra i bambini era altissima la percentuale, no? E quando moriva un bambino piccolo, 2 anni, 1 anno, 3 anni, subito facevano una foto, prendevano il bambino, lo truccavano, con gli occhi aperti, lo teneva in braccio la mamma, tutti facevano, si facevano la foto di famiglia col bimbo morto, ma il bimbo non era morto, cioè era truccato, cioè, come se fosse vivo, come se fosse stata l'ultima foto
2: io da vivo. Mamma mia,
0: io ero inquietantissimo,
2: ancora più inquietante questo.
0: È inquietantissimo.
1: Allora,
0: ma è la stessa cosa adesso, fare quella cosa lì lo trovo inquietante.
1: Ci sta sfuggendo un po' di mano anche l'utilizzo, no, della tecnologia o comunque dell'intelligenza artificiale. Lo dicevamo fuori onda ieri, sui social adesso girano purtroppo e sono terrificanti delle foto di questa bimba che è venuta a mangiarsi sulla mano della mamma. Utenti qualunque in realtà pubblicano queste foto generate con l'AI con questa bimba in braccio, esprimendo il loro cordoglio per una manciata di like. Poi male.
0: Sì, il messaggio parte positivo della serie: io voglio abbracciare questa bimba, faccio vedere. Ma abbracciala, non farla vedere a tutti, certo, che stai abbracciando, e soprattutto non di un abbraccio. E sì, non creare una cosa del genere, perché è inquietante, perché non è bello. Pensa ai genitori che vedono la bimba che viva tra le tue braccia, che roba brutta.
1: Sì,
2: ma è di un cattivo gusto.
0: Anche se, i genitori erano totale, pessimi, i nonni, ecco, diciamo i nonni.
2: Sì, è terribile. Vabbè, no, insomma, comunque 30 miliardi di fatturato.
1: Mamma mia.
2: Riflettiamo. Cioè, riflettiamo su questo, ma possiamo dire, finendo in apertura, in positivo, Lidia, che verrà da noi? Non si può dire,
0: non si può dire. Siena 1000.
1: Ma chi Siena?
2: Siena 1000.

0: avete inquietato, basta, Giacula. Basta, avete inquietato questa storia. Io già ho paura.
1: Con la storia di Dracula?
0: Sì, no. Non ho paura dei fantasmi, ma...
1: Con i defunti che ritornano. Però vedi che ci sono tanti messaggi. Gigi dice, io lo capisco, non vi stiamo giudicando.
0: No.
1: Cioè, la notizia è, se non avete sentito quello che abbiamo detto prima, è che nel mondo 30 miliardi di fatturato sono generati dalla Grif Technology, cioè... quella nuova variante dell'AI, nuova variante, non è, in realtà è la stessa tecnologia che ti permette di, a partire da una foto, un video e un frammento vocale di una persona mancata, di ricrearla, di,
0: ma allora
1: di creare un avatar.
0: Che fatturato genera quell'app o quel sistema che denuda le VIP? O addirittura che fa fare peggio cose con te.
1: Immagino un
2: quello
1: po' di
2: però
1: più.
2: Ha un riscontro, insomma, penale particolare, quell'app che dici tu, perché in molti hanno denunciato, molti VIP,
1: sì, credo che sia
2: nel
1: un po'
2: turbine, hanno denunciato proprio l'uso inappropriato di alcune immagini.
0: Beh, ma se tu lo tieni per te, come fanno a saperlo?
2: Non se lo tengono per loro, questo è
0: però
2: il dramma.
0: Ma figurati quelli che non lo fanno tenendolo solo per sé.
1: Sì, comunque,
0: quindi
1: se questo,
0: ci sarà un fatturato mostruoso.
1: Ma se questo
0: lì,
1: farà 30 miliardi... Quello non le farà
0: 90,
1: 1000.
2: Sì,
1: comunque
2: però...
1: Gigi scrive: io nel 2010 ho perso la mamma da un giorno all'altro, ne aveva 58 anni, mio padre 61, mio fratello 30, io 22. Ho molto rammarico del fatto che nel 2010 non esisteva ancora questa tecnologia di video, eccetera. Della serie, se ci fosse, io
2: la
1: personalmente
2: userei.
1: La userei. E come fai a dirgli sbagli?
0: Come fai
1: a dirgli non lo devi fare? No?
0: Cioè...
1: un discorso talmente delicato e personale che
0: come un sacco di cose non bisogna entrarci perché sono veramente personali, no?
1: Sì.
0: Si può legiferare, non si può stare.
2: Bisognerebbe farne un uso moderato e giusto, ecco, l'eccesso è sempre sbagliato.
1: Come fai a giudicare per esempio quelli che mangiano il coriandolo o che dicono che la zucca è buona? Quelle sono cose personali. Come
2: è
1: fai
2: buonissima
1: a dire...
2: la zucca, oh.
1: Il wasabi.
0: No, mi avete già inquietato con i fantasmi, adesso pure la zucca.
2: Non
0: mi
2: ti piace la zucca?
0: Ma guarda,
1: noi due siamo buono. Anti zucca, io e
2: ma
1: Tony.
2: Ma il passato di zucca buonissimo.
1: Lasciamolo nel passato.
0: Proprio il passato di zucca credo che sia che equivale.
2: Che buono.
0: Cioè, lo prendo, lo butto direttamente nel water. Perché, perché utilizzarlo nel frattempo tra questi
1: invece
0: due punti?
1: Invece tanti impazziscono.
0: Va bene, anche mia moglie impazzisce.
1: Anche mia moglie impazzisce. A me piace solo... Lascia lì, a me piace solo
0: la zucca.
1: Milioni di persone che dicono come gli piace la zucca rossa. Manifestazioni.
0: Verranno il 19 a Ferrara per saperlo.
1: Come gli piace la zucca?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Papà, buona domenica. Una notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Papà, buona domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre

0: su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: 105
3: Che storia!
4: Radio 105 compie 50 anni.
3: Che storia!

0: Allora, diciamolo anche in onda quello che stavamo, perché secondo me è una riflessione interessante sulla musica. Uno che canta così, tutto storto, I don't care, no? In un talent show di oggi, secondo voi lo farebbero passare?
1: Mai.
2: No.
0: Secondo me uno, un cantante a caso gli direbbe: eh no, ma sei un po' storto, sta voce è un po' strana.
2: Però forse però riconoscerebbero sicuramente il talento, però direbbero pure: ma non so come lavorare con te, quindi
3: esatto.
2: No. Capito? Sì.
3: Perché effettivamente uno così non è giudicabile in uno show di poche ore.
0: Tu vuoi essere benevolo.
3: Ma sì,
0: tu vuoi essere benevolo.
3: Cioè, logicamente davanti a una commissione del genere dirbbero no.
0: Mentre quello è un
3: mentre
0: problema,
3: la capacità invece di personaggi del genere di insistere li porta a diventare quello che sono diventati.
0: Comunque
3: io
0: Friday,
3: da uomo giusto
0: comunque Friday I'm in Love, The Cure. Chiudiamo con questa canzone meravigliosa la puntata di oggi, che era orfana di di Picozzi, perché oggi
3: tornerà martedì prossimo.
2: Vogliamo tornare domani? Vi va?
0: Sì. Che dite? Dai, torniamo, dai. Sì, dai, va bene, va
3: non
0: bene.
3: Lo so. Non lo so.
0: Io non ho da fare.
2: Ok.
3: Grazie a Emanuela da Roma.
2: Grazie amici.
3: E Tony e Ross da Milano. Ciao Ross.
0: Ciao Tony. Vedi che oggi con quei capelli lì, vedi quanto acchiappa oggi la signorina.
2: Ragazzi, ma come ci si sente?
3: Più si copre con questi capelli, meglio è. Ciao Lidia.
0: Ciao Marco. Ciao.

0: Showtime.
1: Music and Cars.
2: Ma buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno amici, buon martedì! Che giorno è oggi? Il 9 giugno!
3: Il 9 giugno!
2: Incredibile, sì. Incredibile! Siamo, è veramente, sai chi oggi? Ne stavo parlando questa mattina con Daniele, stavo dicendo che quest'anno l'estate io intendo i mesi estivi, quindi i mesi in cui ci sono tante cose da fare, eccetera, è veramente quasi arrivata all'improvviso.
3: Eh sì.
2: Per quanto mi riguarda.
3: Anche per il caldo, secondo me.
2: Probabilmente il caldo è arrivato in anticipo, quindi esatto. ci ha messo in una situazione un po' particolare, in una sorta di bolla.
3: Sì, decisamente lo è.
2: Cioè, e poi, se ci pensi, siamo veramente quasi a metà giugno, quindi.
3: Sì. Vuoi rifarlo?
2: Pazzesco. No, non lo rifaccio.
3: Non vogliamo
2: rifare. Non mi verrebbe
3: rifare mai
2: bene così.
3: No, ma secondo me intendeva, vogliamo rifare tutta la prima parte di giugno?
2: Cioè, l'ultima settimana praticamente.
3: L'ultima settimana, sì, no, che comunque è stata una settimana anche corta. Quindi tutto sommato non ci andrebbe nemmeno così male,
2: insomma.
3: Sei molto bella, Fabi.
2: Ma grazie.
3: Hai un bellissimo colore, te lo invidio molto. Sì, proprio
2: grazie,
3: bella.
2: Sì. Sai che io, essendo del nord,
3: sì, proprio, sì.
2: Faccio fatica.
3: Capito, ma cioè,
2: il sole mi rincorre e io scappo.
3: Io sono nato a Palermo e sì, ci ho vissuto 20 anni. Io
2: Tu sei più
3: sono
2: più
3: pallido
2: bianco.
3: Come il, sì, poi c'è anche
2: vabbè
3: un po'
2: io
3: di
2: sono stata in Liguria un paio di giorni. Cosa c'entra lo stress? Perché
3: lo stress sbianca.
2: Sbianca,
3: certo che sbianca, non, cioè, tutto il sangue va, capito, alla pancia, perché mi fa male la pancia e quindi.
2: No, ma allora diciamolo perché il nostro Darietto è stressato, perché sei entrato, voglio dire, sulla sigla dicendo mamma che stress.
3: Sì,
2: che
3: ansia,
2: stress.
3: Ansia.
2: Allora, che ansia per che cosa?
3: Beh, è martedì, ragazzi.
2: Oggi è martedì.
3: Sì,
2: che
3: sì.
2: Cosa succederà nei prossimi giorni?
3: Si avvicina sempre di più la tappa di venerdì e io chiaramente come credo sia giusto,
2: ma è normale,
3: c'è un po' di adrenalina, è una cosa che insomma importante,
2: sì.
3: Condurrò con Manola, con cui non ho mai lavorato, per cui
2: sì.
3: Penso sempre di essere un po', no? Soffro un po' della sindrome dell'impostore, penso di non essere proprio bravissimo.
2: Ma no, ma tanto un sacco di persone verranno a trovarti, lo diciamo, sarete a Chiavari
3: venerdì Piazza San Giovanni Paolo,
2: esatto,
3: sì.
2: Per un'altra tappa del tour del Summer Festival, quindi ci saranno un sacco di artisti,
3: mm-hmm.
2: un sacco di persone, mm-hmm. vedrai che ti divertirai, Manola è simpaticissima e quindi secondo me sarà veramente super divertente. E poi noi lo diciamo sempre, l'adrenalina, anche l'ansia, perché poi l'adrenalina è un'altra cosa,
3: sì.
2: Però anche l'ansia serve.
3: Sì, è propedeutica.
2: È positiva, come dice Pivati in cuffia. No, ma più che altro perché, insomma, è anche.
3: Ma io ti posso
2: normale.
3: Chiamare al telefono?
2: Fa parte, ma certo.
4: Certo, ieri gli ho mandato un messaggio, manco ma cagato.
3: Chi?
4: Chiama.
2: No, tu hai mandato un messaggio?
4: Sì, ieri.
2: Ma quando è che mi hai mandato un messaggio? Ma un WhatsApp?
4: Sì, un GIF.
2: Ah, è vero, no, hai ragione. Poi l'ho visto, lo so, la testa un po' in palla.
3: Vabbè, però venerdì sera mi raccomando, se ti chiamo che sono dietro le quinte.
4: Sì, ha già cambiato numero, mette la sim nuova venerdì.
3: E io a piangere
2: no,
3: in un
2: allora,
3: angolo.
2: No, io però ti dico dove sarò venerdì.
3: Sì.
2: Quindi sarò in una situazione così un po' perché cercherò di rincorrere Lenny Kravitz a Firenze.
3: Beh, certo. Mi sa che rincorrerai bene.
2: Cercherò di nascondermi per potermi avvicinare a Lenny venerdì.
3: Beh,
2: quindi sarò abbastanza impegnata per questo. Però sicuramente ci sentiremo.
3: Vabbè, un messaggino, dai, ti mando un messaggino. Poi quando vuoi mi rispondi. Tu
2: ma
3: sei
2: certo.
3: Il mio Xanax naturale,
2: oh,
3: Fabiolina.
2: Che bello,
3: è bello,
2: che,
3: sì,
2: bello
3: sì.
2: Che bello.
4: Va bene. Tante cose che hai fatto nella vita, Fabi. Penso a te come
3: cazzo. Sei posso dirti, dire a una persona che è quello che ti calma.
2: È bello,
3: certo. Al massimo.
4: L'ho vista, infatti.
3: È bello. No, non me la verità,
4: entusiasta.
3: Quando c'è lei
2: sì,
3: io sono più tranquillo,
2: sì,
3: quindi anche un messaggino
2: vero,
3: mi aiuta.
2: Vero, vero, assolutamente sì. Senti, salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo
4: certo.
2: La zia tra
4: che
2: l'altro,
4: è tornata,
2: che
4: grande.
2: È tornata.
4: L'unico
2: ma che
4: giorno in cui verrà.
2: Oggi, perché domani non credo ci sarà.
4: No, neanche
2: vero?
4: Giovedì, neanche venerdì.
2: Ah, vedi?
3: Ammazza. Ma tu hai già la palla di cristallo, hai già previsto tutto?
4: Sì, sì,
2: no,
4: è già tutto scritto.
2: Se lo ricorda, lui fa un po' il fratello maggiore,
3: sì.
2: Sai quando ci sono i fratellini che fanno le cazzate e dice: allora guarda, lui non sì. Farà. Vabbè, insomma, dai.
3: Vabbè,
2: però
3: stava
2: oggi
3: comprando i voli per Lampedusa, ti dico solo questo.
2: Ah, zia, è vero?
3: Cosa zia? Dai, apri
2: parla.
3: Il microfono.
5: È violazione della privacy, Pivati, adesso ti denuncio.
3: Della privacy.
2: Della privacy. Senti, quindi, ma sei dimagrita ancora?
4: Sì, sì.
2: È vero, eh? Stai bene,
3: sta
2: zia?
3: Bene,
4: sì,
3: zia.
4: Sì, sta benissimo.
2: Sì, vedi, meno viene in radio,
3: meglio si
4: capisce.
2: Non si capisce, e più dimagrisce. Senti, no, zia, quindi tu domani non ci sarai? abbiamo detto?
5: Domani sono all'Olimpico a vedere Achille Lauro.
2: Ancora?
3: Eh sì.
4: E poi ci vuole un giorno per rientrare, okay. Quindi giovedì salta.
3: Poi c'è lo sciopero giovedì di Trenord, per cui ci sono un po' di problemi.
4: Per tempo, quindi per
2: niente, ci vediamo oggi, poi ci vediamo settimana prossima praticamente.
4: Esattamente.
2: Va bene.
3: Come
2: neanche
3: no?
2: Settimana prossima.
5: Lunedì c'è Achille a Milano.
3: Però hai rotto un po' le scatole, zia. La vai a vedere all'Olimpico.
2: Ma vai a lavorare nello staff di Achille.
4: No, sì, ma il problema è la parola, lavorare.
3: Sì, ma poi Achille il troiano, cioè quello che andò contro i troiani, perché secondo me è il greco. Vabbè.
2: Va bene. Allora. Allora, è prima del secondo. Cioè.
4: Primo.
2: Esatto. Okay. Detto così sembrava. Però era semplice.
3: E l'altro te lo diciamo noi.
2: Sì.
3: Efrem. Ma è una merda. Ma non è vero.
4: Dai, però i modi,
3: Secondo me è un nome bellissimo, tra l'altro, Efrem.
4: Ma hai appena detto il contrario.
2: L'hai detto tu, però. Ma perché ascolta?
3: Perché secondo voi quella è la mia voce. Cioè, dai, non è la mia voce, dai.
2: Dai, allora, dai. Efrem.
3: È primo.
2: Sono istanti di oggi.
3: Yeah.
0: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: amico, vieni amore.
1: Cosa stai facendo, Pivaz? Stai facendo pulizia nell'archivio? Perché ti vedo molto pronto con delle vocine anche storiche in questi giorni.
2: Sì, perché non lo so, entro la fine di giugno voglio metterle tutte.
1: Tutte.
2: Mi sono dato questo obiettivo.
0: Bello. Ce la faremo, sì, secondo te? Beh, sì, ci sta.
1: Sì, se schiaccia tutto tante insieme.
2: Sì, uso il metodo Comollo. Effetti a caso.
1: Che maledetto che sei. Vabbè, salutiamo anche tutti gli altri nostri colleghi.
0: Certo. Allora.
1: Allora.
0: Ragazzi, stavo leggendo un articolo. Sì. Ogni volta che esce una notizia, all'interno del titolo c'è un nuovo termine inglese.
1: Sì.
0: Per definire una roba che magari noi abbiamo sempre conosciuto, che ha sempre fatto parte probabilmente della nostra vita, ma che da oggi è in qualche modo,
1: sì,
0: come dire, ufficialmente rappresentato proprio da
1: un
0: una
1: termine,
0: parola. In questo caso, core mens.
1: Sì, io non so. Allora, io sai che sulle parole inglesi mi accendo, no?
0: Certo,
1: ecco,
0: certo.
1: Io non sapevo che cores fosse, sì, faccende domestiche.
0: Vedi?
1: Vabbè, romance sì, chiaramente
0: romance,
1: storia d'amore.
0: Sì, è okay, una via di mezzo, esatto.
1: Sì.
0: Quindi core mens come romance.
1: Mm-hmm. Non sapevo. E parte da un presupposto che è una cosa, come dicevi tu, che secondo me è capitata a chiunque.
0: Ma sì, ovvio,
1: cioè,
0: ovvio.
1: Di incontrare una persona con cui poi scatta qualcosa che vada al di là della semplice amicizia in luoghi atti normalmente a la vita domestica.
0: Sì, tipo i supermercati.
1: Esatto.
0: Le varie corsie del supermercato,
1: sì,
0: normalmente.
1: Dove c'è la monnezza.
0: Sì, dove c'è la monnezza. Sì. Normalmente, allora, questo articolo nello specifico parla proprio dell'amore di coppia e del rapporto di coppia che magari si sviluppa maggiormente proprio nelle faccende di casa.
1: Sì, sì,
0: ok,
1: sì.
0: Quindi al di là dell'appuntamento, della cena romantica, di quello che tutti noi, no, nell'immaginario collettivo pensiamo sia legato proprio a un
1: frequentare,
0: insomma,
1: qualcuno.
0: Esatto, mm-hmm, esattamente. Invece questo articolo parla, insomma, dice: se voi state bene e andate d'accordo col vostro compagno o la vostra compagna anche in queste situazioni, vuol dire che il rapporto funziona.
1: Vabbè.
0: Però molte persone si conoscono, come dici tu, proprio in queste situazioni che vanno veramente al di là del classico locale,
1: sì,
0: del ristorante, bar, del bar
1: o dell'applicazione, perché poi parliamo,
0: sì, esatto,
1: anche oggi.
0: Ah no, certo.
1: A un
0: io
1: pubblico
0: penso a qualcosa a cui non penso mai, però effettivamente sì.
1: Se ci pensi, tantissima,
0: certo,
1: gente oggi si incontra sui social, no? E invece magari scatta qualcosa perché vi frequentate la stessa lavanderia,
0: sì,
1: e quindi ti incontri una volta, ti incontri due volte, mentre ti si stanno lavando le mutande,
0: ecco,
1: e tu ti metti a parlare, chiaramente, come la pubblicità.
0: Come le lavanderie, quelle pubbliche con i
1: Sì, è quella, stavo pensando a quella pubblicità lì che so che ti
0: io
1: ha colpito.
0: Qua ce l'ho.
1: Lo so.
0: Io quando vedevo
1: lui
0: quelle
1: mutande.
0: No, io quando ho visto quella pubblicità, ma questa ero piccola, no? Parliamo di Nick Heyman, quindi immaginate.
1: Cos'era, Levi's o Lee? Forse comunque
0: era
1: Levi's.
0: Sì, sì, sì, esatto. Allora dicevo, ho iniziato a pensare, porca miseria, devo iniziare a lavare la roba nelle lavanderie pubbliche. Perché credo che nelle lavanderie pubbliche ci si possano, insomma, fare degli, sì, incontri
1: è
0: interessanti.
1: Un covo di boni, guarda!
0: Esatto, esatto. Poi ho provato una volta a passare, ma ho visto che non erano...
1: Non era proprio il tuo genere.
0: Non c'era proprio Nick Heyman.
1: No.
0: Però effettivamente quelli sono luoghi dove tu metti la roba a lavare, devi aspettare,
1: certo,
0: quindi sei lì che aspetti e poi la riprendi. Quindi effettivamente possono accadere cose, cioè ci si può incontrare.
1: Sì,
0: no?
1: Poi posso dirti, forse noi siamo anche figli di la generazione, diciamo, anni 70-80, di alcuni film di Hollywood dove queste storie avvenivano sempre,
0: sì,
1: no?
0: Bravo, bravo.
1: C'erano dei luoghi, non luoghi, dove poi ci si incontrava e diventava la storia d'amore, nasceva lì.
0: Esatto.
1: Per cui un po' anche quello, nella vita non so quanti di voi abbiano conosciuto lavando le mutande.
0: Però amici, siamo qua per chiedervelo. Mente locale, pensate a storie che poi magari sono durate tanto o anche storielle. Vi è mai capitato di incontrare qualcuno, quindi il posto più particolare in cui avete conosciuto poi una persona che magari avete frequentato per un po'?
1: Esatto, 342 41 15 105, raccontateci i posti un po' insoliti.
0: Esatto.

Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it. Hey!
3: 105.
4: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Ciao ragazzi, allora, quella persona qua già la conoscevo. Eravamo in Sardegna, in una caletta sperduta, adesso non mi ricordo neanche dove, e ho trovato col mio vicino di casa qua che lo conoscevo di vista. L'anno dopo io e mia moglie siamo sposati, un viaggio di nozze, Stati Uniti, stavamo andando a Las Vegas, eravamo in mezzo al deserto, ci siamo fermati a mangiare i soliti locali americani. Entriamo, la prima persona che abbiamo visto, ancora loro, quelle che avevamo visto l'anno scorso in Sardegna, non ci credo. Quando ci siamo visti ci siamo messi a ridere, perché non è possibile. Si dice che il mondo è grande, ma tante volte
1: è piccolo.
0: Ciao, certo. Video. Fabiola, ti voglio bene, sei simpaticissima.
1: Grazie, amico, grazie.
2: Mi è sorto un piccolo dubbio, però, perché noi stiamo parlando di conoscenze di persone con cui poi noi ci frequentiamo. Ora, questo ascoltatore, cosa
1: non
2: ci
1: vuole? Non credo, si era appena sposato.
2: Insomma. Sai che vicini, vicini.
1: Non credo, dai.
2: Ah, tu dici?
1: No.
2: Vabbè.
1: Parliamo di posti atipici, quelli un po' particolari. Siamo partiti proprio da questa notizia, stavamo parlando anche delle classiche lavanderie a gettoni, no? Quelle, insomma, pubbliche, dove normalmente, perlomeno, sarebbe bellissimo nell'immaginario collettivo conoscere qualcuno.
2: Sì.
1: Poi, insomma, forse... la realtà è diversa.
2: Sì.
1: Un po' più complicato.
2: No, anche perché le lavatrici oggi costano abbastanza poco, uno se la tiene a casa tendenzialmente. Vabbè.
1: Esatto, esattamente. Però, insomma, per esempio, questo ragazzo parlava del corso di scacchi.
2: Ecco.
1: Si è innamorata dell'attuale compagno Ruggero, proprio in un corso come questo, che effettivamente è un posto anche particolare, atipico.
2: E poi andiamo subito a Brindisi da Fabio, perché Fabio ha una di quelle storie che nelle città dove succedono queste cose spesso capita.
1: Sì, Fabio!
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno! Fabio, come stai? Va bene, come stai tu?
3: Benissimo, grazie.
2: Bene.
1: Benvenuto. Che fai a Brindisi, Fabio? Fabioschi.
3: Lavoro.
2: Lavoro.
1: Va bene. Cioè, ci vuoi dire che cosa fai o, insomma, non è dato sapere?
3: Il giardiniere,
1: perfetto.
2: Mazza, con il caldo che fa Brindisi deve essere un lavoro in questi mesi, mi rendo conto, complicato. Per quello sentiamo sospirare.
1: Ancora prima. Fabio!
3: Ci sono 42 gradi.
2: Mamma mia.
1: Senti Fabio, ma allora giù, soprattutto al sud, dove non è vero, poi in tutti i paesi, dai, in Italia, il paese è bello perché normalmente ci sono un sacco di feste legate poi
2: al santo patrono.
1: Esatto, soprattutto in estate, eccetera.
2: O il padrono anche, perché dicevo padronale, non patronale, ma
1: padronale.
2: Sì.
1: Il padrone patrono.
2: Esatto.
1: Senti, e tu hai conosciuto qualcuno durante queste feste, evidentemente?
3: Sì, tanto tempo fa, avevo 17 anni. Il mio primo amore. Lei veniva da un altro paesino e faceva parte del gruppo di sbandieratori, che è famosa, Carovigno.
1: Ah, certo.
2: Era una sbandieratrice.
3: Lei suonava i tamburi.
2: Suonava i tamburi lei.
3: E
2: poi ti ha ammazzoliato.
1: Poi te
3: io dal momento che l'ho vista, cioè, non ho fatto altro che seguirla per tutta strada.
1: Ma che per tutta strada, che bello!
2: Ma sai che è proprio da film?
3: Tutto il giro del paese, come giravano loro, io in mezzo alla gente che la seguiva.
1: Che bello, che roba romantica.
2: Sì,
1: però
2: un tempo, adesso sarebbe stalking.
1: Sì, esatto, adesso sono attenti. Però che situazione romantica, tu l'hai vista, è stato veramente quasi un colpo di fulmine.
3: È stato un colpo di fulmine la prima volta che la vedevo, però vedevo che anche lei nei sguardi mi sapiva, cioè controcambiava.
1: Certo,
3: no?
1: certo.
2: Sì.
1: Sì, anche perché se ti avesse guardato male, tu probabilmente non avresti neanche continuato, o comunque non avresti seguito.
3: No?
1: Forse ha fatto un po' lo sguardo. Sì, sì, ho capito. Alla Troisi, insomma, la Troisi e Benigni.
2: Ho avuto paura quando ho sguardato la Troisi.
1: No, la Troisi.
3: Finché si sono ritirati al pullman che se ne dovevano andare, mi sono avvicinato con tutto quel. Entusiasmo, ma anche
2: è un po' di strizza,
3: perché
2: certo.
3: A 17 anni giustamente prima amore. Comunque,
1: e cosa hai
3: una
1: fatto?
3: Bella storia.
1: No, ma dico,
3: di,
1: sei
3: di
1: arrivata lì. No, ma mentre lei stava partendo, che stava salendo sul pullman, tu che cosa hai fatto? Gli hai chiesto il numero?
3: Mi sono avvicinato, ho detto tutta la serata che ti sei, me ne sono accorto.
2: Pensavo fossi un killer.
1: Senti, gli hai chiesto il numero e poi vi siete visti?
3: Ci siamo sentiti per 2 mesi da lontano, poi alla festa patronale del suo paese lo sono andato a trovare.
1: Sì, anche tu suonavi il tamburo, visti. Sei tornato con la guarda, ma c'è stata, veloce, ma c'è stata una storia.
3: Bruttissimo, perché ti spiego, io sono andato al paese suo,
2: sì.
3: Poi la festa è finita a 1 di notte, pullman non ce n'era più, ero minorenne, motorino ne avevo, ho dormito nella villetta tutta la notte.
1: Ma quale villetta?
3: Nella villetta del paese suo.
1: Cioè, ma nella villetta sua?
3: Nella villetta del paese, diciamo nella piazza, villetta.
1: Qua, nella villetta.
2: Piazza.
1: No, sai, no, la villetta, villetta. Io pensavo la casa, dicevo.

0: ma ok,
1: no,
0: ok.
1: Ma pure con la villa se l'è trovato, hai capito?
2: Un pezzo tutta la notte da solo fino alla mattina dopo alle 8 quando è arrivato il pullo.
3: Mamma mia, Fabio, oh, mamma mia.
0: Mamma, c'è figura. Vabbè, Fabio, che bello.
2: È stato bello, è stato bello, è durata 6 mesi.
0: Ah,
2: e
0: vabbè,
2: purtroppo
0: però,
2: la lontananza.
0: Certo, eh sì.
2: Ed è rimasto un bel ricordo.
0: Un bel ricordo. Dai, Fabio. Grazie di averlo condiviso con noi.
2: Grazie a voi.
0: Dai, un bacio.
3: Ciao Fabio.
0: Ciao, adesso in poi. Che dolcezza.
3: Io dirò villetta per ogni piazza della città.
0: Ah, la villetta è intesa come piazza, sì. Certo. Come infatti non capivo. No. Ho detto, beh, però la villetta mica è andata male.
3: Infatti.
0: C'è gente, voglio dire, che poi dorme sulla panchina. I know.

0: quintale.
1: Ma come parli bene? Ma c'è tappizzo che assomarrai uno.
0: Bravo.
2: È come se del resto questa è l'ammiraglia delle radio del gruppo.
0: Certo,
2: quindi in qualche
0: certo,
2: modo.
0: Certo. Amici, parliamo di tutti quei luoghi un po' particolari, sì, in cui avete conosciuto qualcuno che poi magari avete iniziato anche a frequentare.
2: Sì, allora, secondo me questo messaggio che è arrivato, un messaggio di testo, ad oggi, cioè sì, adesso, la vince su tutti.
0: Sì.
2: Ce l'hai una base un po' sacra, Pivati, per piacere? Perché io sono rimasto abbastanza stupito. Però,
0: addirittura?
2: Sì, sì. Io, scrive questo ascoltatore che si chiama Ricky,
0: sì,
2: una mia ex l'ho conosciuta ad un rosario.
0: Ad un rosario?
2: Ad un rosario. Sai che si fanno gli incontri?
0: Sì.
2: Le signore,
0: certo,
2: in paesi. Sì, sì.
0: Certo.
2: Mia mamma ogni tanto le faceva a casa. E iniziano a sgranare questo rosario.
0: Sì,
2: no,
0: sì.
2: No, questa non è la
0: base.
2: No,
0: miseria, questa non è la base.
3: Esattamente,
0: giusta,
3: perché immagino Fabiola mentre pensa questa cosa.
2: Vabbè, però ognuno ha le sue.
0: No,
2: cioè,
0: vabbè,
2: erano lì per un
0: ci
2: rosario.
0: Mancherebbe. Mi stai facendo, insomma, fare la figura.
2: Ma della satanassa, cioè, adesso, ma perché?
3: Ah, io.
2: Ma insomma.
0: No, vabbè, insomma, io non ho mai fatto incontri con altre persone, insomma, con il rosario. Però, insomma, i miei anche momenti.
2: Hai incontrato Rosario.
0: Ho incontrato Rosario.
2: Sì.
0: Ognuno ha i propri momenti, insomma.
2: Ma poi devo dire,
0: in cui ci si ritrova in maniera sacra, vero?
2: Magari vi stupirete, però io conosco tantissime persone, anche i miei zii, così,
0: sì,
2: che si sono incontrate proprio ai ritiri di preghiera, ai ritiri quelli religiosi, che magari sono cose anche molto belle, in posti in mezzo alla natura,
0: sì,
2: dove poi si fa preghiera tutti insieme.
0: Cioè, stiamo tutti insieme,
2: tutti in
0: capito?
2: Preghiera.
0: Cioè, stavamo in un gruppo, abbiamo acceso il fuoco, abbiamo
2: sì,
0: iniziato un po' a suonare la
2: chitarra. Esatto.
0: Ci passavamo, capito, un po' di gioia.
2: No, lì l'incenso. Osanna, Osanna.
0: No, io alcuni di questi incontri li conosco, ma non credo che siano esattamente quelli di cui stai parlando. Però sarebbe interessante parlare
2: con lui.
0: Non
2: risponde,
0: mannaggia. Va bene, attenzione amici, Alberto d'Alessandria. Dico attenzione perché noi l'abbiamo sentito un po' di tempo fa, tanto tempo fa.
2: Okay.
0: Per una cosa molto carina. Alberto...
4: Pronto?
2: Ciao
0: Alberto, come stai?
4: Ciao, benissimo.
2: Bene.
4: È un piacere sentirvi.
0: Ma benvenuto e ben ritrovato, perché adesso, prima di raccontarci, insomma, il motivo di cui, per cui stiamo parlando in questo momento, però la zia mi ha ricordato che noi ci siamo sentiti per una cosa che tu avevi fatto che era molto bella.
2: Una

0: bicicletta, può essere?
1: Sì, esatto.
2: Sì. Sì, perché c'era un ascoltatore, ma parliamo di parecchi anni fa.
1: Parecchi anni fa, me lo ricordo.
2: Aveva dovuto rinunciare alla bicicletta per questioni, mi sembra, economiche,
1: sì,
2: non mi ricordo.
1: Assolutamente sì, me lo ricordo.
2: E
1: sì,
2: quindi poi io vendo biciclette, un negozio,
0: me lo ricordo,
2: per sì, poter ridargli la bicicletta.
0: Bellissimo.
1: Guarda,
0: sì,
1: un
0: Alberto,
1: ancora ad Alberto, perché è stato un momento bellissimo. Io me lo ricordo, tu avevi regalato questa bicicletta a una persona che non poteva più permettersela. Sì, e sì, quindi
0: ed è con quella persona che lui adesso esce.
1: Esatto,
0: incredibile.
1: Sono innamorata.
2: Scusate da allora.
1: Esatto. No, raccontaci un po' invece, Alberto.
2: No, vabbè, parliamo di ormai abbiamo già passato i 30 anni che siamo insieme.
0: Che miseria.
1: Ammazza.
2: Sia io che l'attuale mia moglie lavoravamo sul mercato, entrambi aiutavamo i fratelli. Mio fratello aveva un banco di alimentari e suo fratello anche. E niente, io sono andato da lei, lei era girata di schiena, e a dire suo, lei è rimasta, si è innamorata della mia voce.
1: Ah,
2: quando mi ha sentito, gli sono illuminati gli occhi.
1: Ammazza.
2: E adesso ti dico, abbiamo due figli, uno di 27 e uno di 21 anni, sono 30 anni che stiamo insieme.
0: Bellissimo.
1: Hai capito che roba, ragazzi? Tra un pezzo
2: infatti
1: di formaggio e una melanzana, voglio dire, no, scusami, dici sempre?
2: Dico sempre che l'ho presa sul mercato.
1: Ah, l'hai presa,
0: l'hai presa al mercato.
1: Certo, certo.
0: Sì, sì, sì.
1: Che bella questa cosa. Beh, bello, bello.
0: Sì, quello che non ci ha detto Alberto è che lui andava in giro con un doppiatore che lo doppiava. E quindi la moglie si è innamorata di Luca Ward. Che
1: parlava
0: a mio segnale,
1: così.
0: Scatenata
2: esatto,
0: l'inferno. No, bello, però, bellissimo.
2: Avevo un'app che mi camuffava la voce.
0: 30 anni fa mi sembra difficile, Albi. No, no, è successo perché doveva succedere, evidentemente. Bellissima storia, però, questa.
1: Bello, veramente. Sì,
2: sì, molto bella.
1: Ma
2: che
1: senti,
2: ancora
1: avete poi
2: bella.
1: Beh, certo, questo è bellissimo. E avete, voi avete continuato poi a fare questo lavoro? No, perché
2: no,
1: tu poi ne hai fatto
2: lei si è messa a fare la mamma.
1: Okay.
2: E io ho aperto un negozio di biciclette.
1: Certo,
2: e
1: tu, esatto.
2: Ho cambiato genere completamente.
1: Assolutamente, no, anche perché la vita poi di quelli che fanno il mercato è veramente, insomma, tosta, immagino,
2: ma però è una bella vita, perché tutti i giorni sei in un posto diverso,
1: questo
2: conosci persone diverse. Quello
0: sì, io lo so bene, sai.
2: Ultimamente
1: Darietto lo sa bene, ha fatto anni a svegliarsi alle 3,
0: lo so andare a raccogliere
1: bancarelle,
0: la frutta,
1: no, certo,
0: disastro,
1: certo,
0: Fabio,
1: guardatelo, poveretto.
0: Sono pieno di calli,
1: pieno di calli. Sì, sì. Alberto, grazie davvero, grazie ancora,
2: grazie a voi,
1: un bacio,
2: buona giornata.
1: Beh, poi c'è come Roland, ma Roland ce l'ha il nome di quello che può aver conosciuto la compagna dove?
0: Al negozio di tastiere?
1: No, no, in discoteca, però insomma più o meno, ecco, vedi.
0: Mi sa che ho frainteso il rosario, eh?
1: Ah, sì. Perché? Che cos'è il...
0: No, dicono che sarebbe una messa per il morto che si fa prima della messa ufficiale del funerale. Adesso no, non è vero,
1: quindi...
0: non è vero, cioè i rosari si fanno anche durante la settimana santa, Pasqua.
1: Ma io sapevo che ci si incontrava, cioè io mi ricordo le amiche tipo di mia nonna che
0: tipo
1: si incontravano
0: giovedì,
1: a fare queste robe. Ah, non lo so, però non lo sapevo.
0: Perché ci dovete mettere il morto per forza?
1: Ma no!

0: Runway.
1: 105 Music and Cars.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTI e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTI.it.
3: Ma se il coraggio allora spara.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
5: Vi aspetto!

0: cosa lo sento.
1: Bello, Pinguini Tattici Nucleari, sì. Anche loro tra i tantissimi artisti che faranno parte del 105 Summer Festival quest'estate. E però nel frattempo noi anche a un concerto ci si può incontrare magari.
0: Beh,
1: e
0: certo,
1: da lì nasce un amore duraturo. Stiamo parlando di posti più o meno insoliti dove avete fatto conoscenza con qualcuno che poi magari per qualche anno, qualche mese oppure tuttora è rimasto il vostro o la vostra compagna.
0: Anche in posti che non sono proprio dei posti meravigliosi, come per esempio in ospedale mia mamma doveva subire un intervento.
1: Sì.
0: Niente di grave, immagino dal messaggio. Vado a trovarla e vedo in un altro reparto una ragazza che era lì per essere operata di appendicite. Niente, ci vedevamo in ascensore.
1: Beh, bello.
0: Non si sa che cosa sia. Però c'è chi si è incontrato anche, per esempio, conosciuto la mia attuale compagna sopra un'ambulanza. Ora non so se erano entrambi tipo volontari o uno di loro due purtroppo
1: stava male. Un altro ascoltatore, Andrea da Torino, dice: ragazzi, io controllore, lei pendolare, siamo insieme da 7 anni e sposati da 2.
0: Ah, vedi.
1: Poi,
0: certo.
1: Lui l'avrà chiesto: signorina, biglietto per piacere.
0: Ah, vedi,
1: sì.
0: Esatto.
1: E alla fine è andata a finire in maniera diversa.
0: Però magari uno conosce qualcuno in un momento dove attraverso un errore. Sbaglio.
1: Beh, sì.
0: Nicola?
2: Ehi, ciao,
1: ciao.
0: Ciao Nicola, come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Bene, grazie.
1: Bene, è un argomento.
2: Sono emozionatissimo.
0: Ma no, dai, Nico, che sei con noi.
3: Tranquillo. Sei un grande.
1: Posso fare una domanda? Nicola, ma sei sicuro di aver chiamato la radio giusta? Cioè, non è che hai fatto un errore?
0: Esatto.
1: No, perché.
2: No.
0: Raccontaci allora un po', che cosa è successo?
2: Allora, praticamente io faccio il muratore, lavoro per una ditta. Edile, e quel giorno il mio capo doveva mandare il mio collega a fare un intervento a casa di una signora,
0: sì.
2: di una ragazza, diciamo, e invece ha mandato me, tra l'altro, tutto questo. Dovevo suonare il campanello e ho sbagliato a suonare il campanello. Invece di suonare da lei, ho suonato dalla vicina.
0: Sì, ma pensa
2: la
0: che roba, come nei film.
1: Sì, veramente, un film di Woody Allen.
2: Mi ha aperto in cazzata nera, perché tra l'altro la sera prima aveva fatto l'inventario a lavoro, quindi si era appena svegliata, cioè non se l'aspettava, diciamo, la...
1: Sì, la sveglia così presto, il citofono.
2: Esatto. Ma chi è? E faccio: solo il muratore, dovrei venire a farlo. Ma no, dovevi suonare da me, dovevi suonare dalla vicina. E io tutto ero disperato. Io ero vergognatissimo per questa cosa, perché comunque sono abbastanza timido.
0: Sì. L'avevo afferrato, ecco, l'avevo capito che sei un po' timidino, ma ci sta.
2: E niente, poi praticamente ora di pranzo ho preso il nome dal citofono, l'ho cercata su Facebook, gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto, cioè, la sera poi, gli ho scritto: ciao, sono il muratore. E lei mi fa: ma chi muratore? E gli faccio: il muratore che oggi ha sbagliato a citofonarsi. Esatto. E poi da lì praticamente è nato tutto, adesso sono 11 anni che siamo
0: 11
2: sposati.
0: 11 anni! Ah!
2: Abbiamo un figlio...
1: Avete anche un figlio bello, bellissimo.
0: Ma pensa
2: di
0: 9
2: anni, Daniele.
0: Sì. Ma pensa che roba, veramente.
1: Quanti anni hai, Nicola? Scusami, non te l'abbiamo chiesto.
2: Ho 45.
1: 45, hai una voce molto giovane comunque.
0: Sì,
1: No, ma è incredibile il fatto che non dovevi nemmeno essere lì tu.
0: Sì,
1: quel
2: no, infatti.
1: Cioè, è tutto...
2: Il mio capo mi dice sempre, il mio datore mi dice sempre: tu pensa che quel giorno dovevi mandare il tuo collega? Faccio: ma no, ma non potevi mandare lui, almeno non mi sposavo.
1: Sì, certo.
0: Cioè, tu non solo sei andato tu al posto di un altro, ma poi hai anche sbagliato.
1: Sì.
0: Quindi
1: esatto,
0: veramente
1: esatto.
0: È pazzesco. Veramente.
1: Bello.
0: Delle coincidenze della vita.
2: Esatto.
0: Dei piccoli aiutini che la vita ti dà. Bellissimo.
2: Sì,
0: grazie,
2: sì.
0: Nicola. Grazie
2: davvero. A voi, ragazzi. Vi ascolto sempre. Siete grandi.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Nico.
0: Grazie. Un bacio. Un bacio.
2: Ciao.
0: Poi Mattia dice: allora, io ho conosciuto la mia compagna al Paninaro dopo una serata. Oppure ho conosciuto la mia attuale compagna ad una degustazione di vini. Lei è astemia. Beh, questa è pazzesco.
1: Cosa ci faceva lei lì, scusami?
0: E chi lo sa, infatti, chi lo sa. Ho conosciuto una ragazza con cui sono stato per quasi 2 anni alla scuola di mia figlia. Era la sua maestra d'asilo.
1: Vedi?
0: Sì.
4: Ho avuto un'esperienza tantissimi anni fa, ero ancora single. Stavo comprando in un negozio di giocattoli,
0: giocattoli.
4: Un paio di regali per i figli di una mia amica.
1: E
4: ci ho messo un bel po' a sceglierli, poi avevano età diverse, quindi ho fatto prima un reparto, poi l'altro reparto. A un certo punto mi si avvicina un signore molto distinto e mi fa: scusi signorina, le ci vuole ancora tanto tempo per scegliere i regali? Perché io vorrei conoscerla e la sto aspettando fuori. E così io gli ho detto, sono rimasta un attimo così, gli ho detto sì sì, adesso fra poco ho finito. E insomma, quando sono uscita era effettivamente lì fuori e ci siamo stati, era un sabato pomeriggio, siamo stati un po' insieme, ci siamo conosciuti, poi ci siamo frequentati per un paio d'anni e,
0: ma pensa, vede?
4: E così è stato simpatico.
0: Vede, bisogna andare più spesso nei negozi
1: a comprare giocattoli. No, però sai cosa stavo pensando? Sì. Che secondo me la chiave di volta è sempre essere stupiti. Cioè, quando una persona del genere ti fa una proposta di questo tipo, oggi non ce la si aspetta.
0: Sì, è vero. Beh, ti deve interessare quella persona, perché già effettivamente uno che magari ti dice ti aspetto fuori per conoscerti, se non te ne frega niente, anzi ti girano anche, capito?
1: Sì, no, chiaro, deve piacerti.
0: Perché insomma
1: di prima
0: è una
1: acchito,
0: cosa, però effettiva, magari l'ha detto anche in un modo carino, gentile, educato.
1: Guarda, se esci con me ti offro 1 milione di euro. Ma nessuno che me lo chiede, io mi chiedo,
0: no, ma infatti mi sembrava strano fossi tu a dirlo. Cioè il contrario.
1: Il contrario, io sto ancora aspettando. Beh,
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Per il momento Summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: quanto è simpatico Jason Derulo. No,
1: porta fortuna Jason Derulo.
0: Sì, sì.
1: Want to Want Me, il nostro disco per ogni estate di oggi.
0: Ma attenzione, sì, allora, sì, sì. Ieri debacle, l'ascoltatore che ha giocato con me, Simone si chiamasse, purtroppo insomma è stato un po' sfortunato, e quindi oggi abbiamo deciso che lui giocherà di nuovo.
1: Giocherà comunque con un'altra persona, poi deciderà lui se giocare con te o con me, però oggi lui abbiamo voluto insomma dare la possibilità di rigiocare, perché effettivamente ieri poi chissà, magari avrebbe perso comunque, però
0: non si può dire.
1: C'è stato un errore da parte nostra, quindi insomma ci sta, d'altronde qua si regalano palazzi, quindi insomma regalando cose di un certo tipo.
2: Sì, siamo noti palazzinari.
1: Capito, gli può girare pure, capito?
0: Beh,
1: insomma,
0: ragazzi,
1: il Derulo.
0: Io vedo tutta la costa nord della Sicilia comunque, dove poter edificare quanto si vuole.
1: Allora amici, giocate con noi 342 41 15 105. Dovete scrivere semplicemente
0: di qua
1: o di là.
0: Di qua.
1: Mi raccomando amici, dai, uno, ne serve uno che possa giocare con Simone.

0: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Cars.
1: Allora, eccoci, amici, siamo pronti a giocare.
2: Siamo carichi, siamo pronti e preparati.
1: Guarda,
3: è un'ora che parlate di questo.
1: Pivati è un maledetto, no,
2: ma,
1: veramente.
2: Ma poi sei inciso. Ma fatti i fatti tuoi, che ne sai di chi stavamo parlando, Maria?
1: Allora, riprendiamo Simone, che ha giocato con te ieri.
2: Sì.
1: Simone?
4: Ciao, eccomi.
2: Ciao,
1: eccolo,
2: Simo!
1: Simo, come
4: Ciao,
1: stai?
4: Ciao, buon pomeriggio. Tutto bene, voi?
1: Bene.
2: Bene, ogni promessa è debito.
1: Esatto.
4: Grazie.
2: Così si dice, no?
4: Grazie.
1: Ci mancherebbe, era giusto darti la possibilità di giocare di nuovo, perché
2: esatto,
1: l'abbiamo detto ieri.
4: Ho sentito
1: ieri,
4: il polverone che è venuto su.
1: No, ma è vero, è stato assolutamente un errore, quindi ci sembrava giusto. Poi magari avresti perso lo stesso, però insomma,
4: magari
1: errore
4: sì,
1: nostro, però mai lo sapremo. Quindi un'altra possibilità per te, però ti chiediamo a questo punto, vuoi continuare a giocare con Darietto oggi?
4: Ma ieri ho giocato con Dario, oggi con Fabiano. Dai.
1: Ok, va bene, Simo.
2: Io invece giocherò a questo punto con Davide da Milano. Davide!
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a lei, dottore, come sta?
5: Tutto bene, grazie.
2: Beh, meno male.
1: Bene. Allora, che
5: ho capito che gioco con te, Dario.
2: Sì, giochi con me.
1: Sì, Davide, va bene.
5: È la mia prima scelta.
2: Sì, sarei comunque stata la tua prima scelta.
5: Sì.
2: Beh, mi stupisce questo e ti ringrazio per così tanta fiducia. Allora, Davide, tu da Milano cosa fai a Milano?
5: Sono elettricista.
2: Elettricista,
5: sto tornando al lavoro, sono in coda.
2: Guarda,
5: per
2: proprio
5: cambiare.
2: Caschi a fagiolo perché ho un piccolo problema. È un rumore di massa strano in studio. Devo chiamare un elettricista. Vabbè. Poi magari mi segno il numero.
5: Fusibile.
2: È il fusibile, non c'ho nessun fusibile. Comunque, vabbè, fa niente lo stesso. Tra poco giocheremo, o meglio, prima dobbiamo capire chi comincia.
1: Allora, attenzione, io direi oggi dispari.
2: Va bene.
1: Vai.
2: Va bene. Bim, bum, bam.
1: 5.
2: 3, 2, 5 dispari. Bene.
1: Allora, Simo.
2: Che fortuna, ecco. Simo, anche ieri hai potuto scegliere.
1: Attenzione, è vero. Allora, attenzione, Simone, le categorie sono queste.
3: Sofia Goggia?
2: No, ti prego, basta, ecco.
1: Allora, corpi del sistema solare con anelli o senza anelli?
5: Ok.
1: Oppure lingue romanze o non romanze?
5: Vado sui corpi celesti.
1: Corpi celesti, ok,
5: sì.
1: Va bene, quindi tu mi risponderai con anelli, senza anelli. Va bene?
5: Esatto, ok.
1: Ci siamo? 3, 2, 1, vamonos. Saturno.
5: Con.
1: Cerere.
5: Senza.
1: Giove.
5: Senza.
1: No, Saturno.
5: Con.
1: Cerere.
5: Senza.
1: Giove.
5: Con.
1: Urano.
5: Con.
1: Plutone.
5: Senza.
1: Marte.
5: Senza.
1: Nettuno.
5: Con.
1: Eris.
5: Senza.
1: Mandiamo! Otto! Ma vai! Ma grande! Ma grande,
5: non
1: grandissimo, Simo!
5: Però...
1: 8-8! Oh mamma, ragazzi! Cosa senti?
2: Odore di naftalina, ci deve essere qualche cappotto vicino.
1: Vabbè, dai.
2: Allora, Davide?
5: Sì, ci sono.
2: Tu noto chiaramente esperto, elettricista, ma esperto di filologia romanza, evidentemente, quindi mi saprai rispondere senza colpo ferire, vero?
5: Ma assolutamente.
2: Ci credo. Noi abbiamo lingue romanze, quindi che derivano dal latino,
1: esatto,
2: o non romanze. Okay?
5: Ok,
2: quindi mi dici

0: non romanza o romanzo. Sei pronto?
1: Ok, prova.
0: Andiamo.
2: Vai.
0: Estone.
1: Con.
0: No, estone.
1: Senza.
0: Basco.
1: Senza.
0: Occitano.
1: Con.
0: Galiziano.
1: Con.
0: Ungherese.
1: Senza.
0: Georgiano.
1: Senza.
0: Aromeno.
1: Con.
0: Porca miseria, ragazzi, spareggio.
2: No. 7, bello mio. Oh, sì, spareggio.
3: No, pensavo 8.
2: No, ragazzi, e quello
3: quindi ha vinto lei.
2: Io, Pivas, mi devi stare sul pezzo. Guarda,
1: Bravissimo.
2: Siete stati bravissimi entrambi, però con una risposta in più porta a casa la vittoria Simone da Ornago.
0: Bravo, dai, se lo meritava Simone, bravo.
1: Grazie, grazie. Grazie, bravissimo anche lui davvero.
2: Incredibile.
0: Anche Davide. Sì. Davide, guarda, purtroppo con 7 non siamo riusciti. Io ero convinto 8, non so perché avevo contato male, scusatemi.
2: Sì.
0: E non riesci a portare a casa la... No, vabbè, tanto se ne sarebbe accorta lei, non è che sono così
2: spareggio,
0: stronzo.
2: Spareggio.
0: Va bene, dai, comunque saluta chi vuoi, Davide.
1: Volevo salutare la mia famiglia, mia moglie Adele, mio figlio Dante e mia figlia Dana.
0: Vedi?
2: Ah, Dana e Dante. Pensa che roba. Pazzesco.
0: Sì, sì.
2: Bello, bellissimo.
0: Bravo,
2: grazie.
0: Bravo, Davide.
2: Grazie Davide. Buona serata.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Simone, Fabiola,
1: ciao.
0: Bravi.
2: Che meraviglia. Kit di Radio 105. Kit di Radio 105.
1: Sì. Bella partita davvero.
0: Veramente.
1: Bella. Bravissimo anche lui, sì.
0: Sì. Certo, uno spareggio sarebbe stato più bello, però non c'era verso. Va bene.
2: Allora, caro Simo, ti porti a casa la vittoria, fai vincere anche a me e quindi fai vincere anche me, a me, ho detto me, quindi 2-0, ormai sto parlando almeno pure io. Saluta chi vuoi.
1: Allora, io saluto sempre mia moglie Elisa, dirle che la amo tantissimo, mia figlia Emma, la mia polpettina è stupenda, di 4 anni, e una nostra amica Michela.
2: Okay. Grazie davvero.
0: Bravo
1: grazie
0: Simo.
1: Grazie di tutto, grazie della compagnia.
0: Grazie a te
2: Simone. Evviva, grazie, evviva.
0: Brava.
2: Sono molto contenta. Quindi... Beh, dai, però 8 io come punteggio intendo, perché comunque tu hai ancora la possibilità al limite di pareggiare.
0: Brava.
2: Quindi se poi dovessimo pareggiare i punti sarebbero fondamentali.
4: Sì, ha provato la zampata finale con lo spareggio.
2: No, oggi li ho fatti 8 e tu 7.
4: Non ti accorgesti.
0: No, ma se ne sarebbero accorti tutti, dai.
2: Va bene, intanto.
0: Comunque siamo 12-7 per te.
2: Ah, comunque.
0: Mamma
2: mia, che settimana proficua questa qui, guarda. Ah, come sono felice.
0: Io
2: sono
0: la
2: contenta.
0: Sento questa naftalina.
2: Ah, lo senti un po' il freschino? Hai bisogno di un giacchettino?
0: Ma
2: o preferisci il cappottino?
0: No. Guarda, vengo col copricapezzolo.
5: 105 Music and Cars ha presentato Di qua, di

0: flamenco. Paranoia.
1: La paranoia ce l'ho io, la paranoia.
0: Sì, vabbè,
1: che qua
0: dai,
1: già
0: sentiamo.
1: 2-0 con 12 punti contro i miei miseri 7. Non la vedo bene sta settimana, però ci può stare.
0: Va bene, sono 6 mesi che vinci.
1: No, c'hai ragione,
0: la miseria, dai.
1: Non ci sono messaggi da quello che ho
0: sentito.
1: Ah, che
0: bello, veramente.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Tutti felici per noi in generale.
1: Tutti contenti.
2: Ma cosa hai contato male? Hai cercato di fare la solita ladrata. Non prendiamoci per il
0: culo. Ma no!
3: Dai, hai perso, porta a casa e noi... Codiamo, codiamo.
4: Dani, Dario, anche oggi provate a imbrogliare. Nonostante tutto, abbiamo vinto.
1: Metti sempre gli stessi,
4: Sì, Darietto, ci hai provato subito a dire spareggio. E invece,
0: No.
4: Nada.
0: Nada de nada.
1: Cos'è? Romanza, nada. Basta? Erano solo questi?
0: Eh sì, è spagnolo.
1: Nada de nada. Vabbè.
0: Che bello. Che bel finale di puntata.
1: Ma allora sono
0: mi sono proprio ricreata.
1: Ho notato, vedo che sei felice. E io, essendo tuo amico, sono felice per te. Perché se vinci
0: si vede,
1: sono contento. Però la settimana è ancora lunga.

0: 17:44 minuti,
1: sì, amici.
0: Allora, siamo quasi arrivati alla fine. Volevo chiedere alla zia com'è stata questa gita in radio oggi.
2: Sono tornata apposta per farti vincere, cara Fabiola.
0: Grazie, grazie Barbara.
1: Mi vuoi bene, vero zia? Tanto
0: grazie,
1: anche.
0: Grazie, grazie.
1: Sì, sì. Salutami la tua amica. Salutami la tua amica. Poi sicuramente ti do altri consigli. Va bene,
0: va
1: senti.
0: Bene, sì.
1: Ricordiamo una cosa importante invece, perché tra pochissimo festeggeremo i 50 anni di Radio 105 il 19 giugno in Piazza Ariostea a Ferrara. Dalle ore 21 ci sarà questo grande evento dove tutti noi di Radio 105 saremo sul palco per intrattenervi.
0: Quindi, amici, se siete in zona, quindi non solo a Ferrara, ma magari siete anche nei posti limitrofi, vero, veniteci a trovare perché l'ingresso è gratuito, faremo grande festa, ci saremo tutti noi della,
1: esatto,
0: radio, quindi tutti, anche Mamo, tutti.
1: Ma anche Giugio?
0: Anche Giugio, no, questo non lo so, però faremo da così un bello squadrone della morte. E verremo a fare un po' di confusione di quella bella,
1: sì, sì,
0: a Ferrara. Poi tra l'altro non saremo da soli perché ci saranno anche insomma un po' di ospiti.
1: Assolutamente, no? Però dovrete scoprirlo venendo a vivere con noi 50 anni di Radio 105 quando il 19 di giugno a Ferrara.
0: Bravo!

0: fa veramente troppo ridere la zia, ragazzi. È incredibile, guardala, è già qui con l'occhiale pronto.
1: E ha lavorato troppo oggi, eh. Sì, deve scappare, ragazzi.
0: Ragazzi, la zia è in tour.
1: Allora, guarda, tieni conto, sì. Fabi, che mancano 3 minuti, ma lei è un'ora che si prepara come Fantozzi.
2: Sì, e poi quando scatta la campanella corre
1: velocissimo,
2: ma rimane sempre ultima alla fine. Vabbè, zia.
0: Va bene, zietta, grazie per essere
2: per
0: stata con noi oggi.
3: Che colore la volete, la fascetta?
2: La fascetta
1: di Achille Lauro, dai, facciamo veloci che siamo in ritardo.
0: No, vabbè,
2: ma te la puoi tenere la fascetta di Achille Lauro,
0: ho capito. Prendila, cioè, se vuoi farci un regalo, io nera, grazie, come sempre. Io amo i colori sgargianti.
2: No, per me niente, grazie zia.
0: Allora, grazie alla zia, grazie alla Pinnetta, grazie Pivati.
2: Ciao Pivaz.
0: Grazie Darietto.
2: Grazie Fabiolina.
0: Grazie a tutti.
2: Meno
0: amici
2: fancarsisti. Meno male che ci sei, se ne andavo da un'altra parte.
0: Amici fancarsisti, noi vi ringraziamo e ci ritroviamo qua domani mercoledì alle 16.
2: Con 105
0: Music in Cars. Arrivano Paolino e Martino. Ciao. Wow.

0: confusione sarà perché...
1: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
19: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
20: Внимание, внимание!

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti avanti c'è posto.
1: Marco Galli presenta Avanti avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
3: Avanti avanti c'è posto.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Lazza, 100 messaggi.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo, solo su Radio 105.
6: Ti prego non cominciare, sai che...

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Sai che è strana sta roba? Aspettare in coda farebbe bene al cervello, sì, lo direbbe la scienza.
3: Certo.
2: Ma cosa vuol dire? Che tutti quelli che stanno in coda alle poste, cioè, allora il cervello gli fa bene, ma come ragioni ma anche tu?
4: L'alternativa,
2: ma perché
4: qual è? Devi... L'alternativa di aspettare in coda qual è?
2: Saltare la coda, lo fanno tutti, diglielo P. Diglielo P. Chi è che fa la coda in Italia ormai?
5: Nessuno, Marco!
2: Cioè,
3: è sbagliato secondo la ricercatrice Baskurt. Cioè, stare in fila allena la mente a concentrarsi, a saper aspettare il momento opportuno in cui poter fare le cose. Non bisogna per
2: Boris
3: forza.
2: Boris, vale anche al telefono quando ti mettono siete in attesa di essere collegati. Quella è coda.
3: Sì, come secondo la Baskurt bisogna valutare, diciamo, la bellezza di un'attesa.
2: Come si valuta?
3: Assaporare l'anticipazione.
6: Come si assapora questa anticipazione?
5: Ma io vorrei chiedere a Boris, ma tu hai mai fatto una fila?
2: Bravo, diglielo, lui passa sotto, lui le elimina, lui, capito?
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Ciao capitano, ciao ciurma, la coda fa bene al cervello? Non sono mica tanto d'accordo io, perché quando sono in fila che aspetto il mio turno dal dottore, dove ho preso l'appuntamento e in realtà è già in ritardo di 2 ore, il gioco del silenzio di cui parla Boris lo faccio pensando alle robacce che devo dire al mio dottore. Un bacione a tutti, grazie per la compagnia. Daniela da Castel San Pietro, Terme, Bologna.
9: Capitano, io la coda la faccio solo alla vaccinara.
10: Capitano, io lavoro in un luogo pubblico e ti posso assicurare che la gente in coda diventa manesca!
11: In riferimento alle code, posta di Pordenone, davanti a me un idraulico alto 2 metri. Arriva la signora,
12: mi scusi, io so che questa busta me la se l'ho passar perché ho la pignata sul fuoco.
11: L'idraulico si gira, guarda questa vecchietta in basso e fa, sa signora, sa cosa che la fa? La va in drio, la ciappa alla porta, la va a casa, la spegne la pignata e la torna e la si mette in coda come tutti quanti gli altri. Applausi, 92 minuti, Mirko da Pordenone.
13: Bravo, bravo! 92 minuti di applausi!
14: Marco, Marco, all'estero fanno tutti la coda, tranquilli, perfetti, anche perché si fa prima a fare la coda così, invece qua in Italia uno sopra l'altro, sono tutti dei pazzi!
15: Buongiorno capitano, io invece la vedo in un modo diverso fare la coda, la vedo come un momento per socializzare, visto che questa bellissima cosa si sta perdendo. Adesso parli un pochettino con quello davanti, poi parli un pochettino con quello di dietro, con quello a fianco, 4 ciacole, 2 risate, una barzelletta e ti sei passato praticamente la coda senza tanti problemi.
16: Capitano, ciurma, io a tutti questi qui che fanno questi sondaggi li farei fare ogni mattina alle 7. La SS36, la simpatica Valassina, direzione Milano tutti i giorni e forse cambierebbero idea, non farebbero questi stupidi sondaggi dove non capiscono che cosa può creare nella mente della gente. La creda come?
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi
1: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
1: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Hai richiesto di essere svegliato così.
19: Ciao capitano, posso sentire la canzone di Zucchero, Wonderful Life, verso le 6:15. Grazie mille, al colazione!
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi, noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su lexus.it.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 € con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 € al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 €. Valore di riscatto 18.199 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, Lorenzo da Cernusco, Underboard Sleepy, Lorenzo da Cernusco.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato già questa notte. Un boato in aula, seguito da un applauso, oltre 16 ore di camera di consiglio, impassibili parenti della vittima. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, colpiti diversi sistemi iraniani di difesa aerea e radar intorno allo stretto di Hormuz. Poco fa la Giordania ha abbattuto 5 missili, probabilmente di Teheran, diretti contro una base americana. Voglio una risposta molto potente, ha detto Trump, dopo che Teheran ha abbattuto un elicottero Apache dell'esercito statunitense. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, oltre 29 le vittime nelle ultime 24 ore. Sul fronte ucraino, nella notte, raid del Cremlino a Kharkiv e Odessa. 3 indagati dalla Procura di Roma per corruzione nell'indagine riguardante il ponte sullo stretto di Messina. Secondo l'accusa, si sarebbero adoperati per ottenere un parere favorevole al progetto dalla Corte dei Conti, l'ex presidente aggiunto Miele, l'imprenditore Virgilio e l'avvocato Saccomanni, già nel CDA della società della Maxi Opera. È stato arrestato in Egitto Tamer Umada, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a intimidazioni e stalking dall'individuo già condannato per reati in Italia, che recentemente aveva minacciato il console onorario a Hurghada. La donna da settimane si batte per poter tornare in Italia, vive nascosta per paura dell'ex, un violento. Lo sciopero dei treni di domani è sospeso, almeno quello indetto dai sindacati confederali. I COBAS mantengono però l'agitazione e potrebbero comunque verificarsi disservizi già da stanotte nel trasporto ferroviario. Sarà Luca Parmitano il pilota della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire una nuova via verso la Luna. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, c'è posto 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito!
4: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
5: Pensate, i maschi, gli uomini, passerebbero in media 7 ore all'anno in bagno per nascondersi da mogli, figli, parenti, suocere, chiusi in bagno 7 ore.
6: Ma capitano, Boris, sono 7 ore all'anno, è poco.
2: Dedicare tempo a se stessi è oramai una lotta nel quotidiano.
5: È vero.
2: E allora far conciliare il tempo dell'espletamento fisiologico a quello di un po' di momenti per sé è l'unica soluzione. Premesso che, attenzione, perché anche lì spesso arrivano le mogli che bussando chiedono: scusa, cosa vuoi per cena? Oppure hai fatto quella cosa? Non hai fatto quella cosa? Guarda che i tuoi figli ti stanno cercando. Il 23% degli intervistati descrive il bagno come il proprio bunker.
5: Adesso però attenzione, perché noi l'abbiamo chiesto in versione maschile, ma attenzione, vorremmo sapere anche la versione femminile. Chiediglielo, Piripì, chiediglielo.
7: Amiche, proprio voi donne, ma quanto tempo vi nascondete? Per quante ore? Per quanti minuti al giorno in bagno?
3: Avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu.
8: Marco, 7 ore all'anno. Io 7 ore a settimana mi nascondo in bagno con la scusa di fare popò. A colazione, Iuri da Imola.
9: Buongiorno, le donne non possono nascondersi da nessuna parte. Oltre al marito ho 4 figli, vanno dai 13 ai 2 anni. C'è sempre qualcuno che mi segue, se non tutti. Una volta il più grande addirittura mi ha inseguito in bagno, voleva ripassare con me la lezione di geografia, volevo che l'ascoltassi, che si stava preparando per un'interrogazione. Mi ha detto: tanto sei seduta lì, non hai da fare niente, vi puoi ascoltare.
10: Ciao ciurma, Fabrizio da Olbia. Questa è la seconda ora, ancora non mi hanno trovato. Spero di farne ancora un'altra. Buona giornata.
11: Marco, ragazzi, pensate che, e a questo punto mi sorge il dubbio, a giugno dell'anno scorso mio marito mi porta a prendere il cagnolino. E alla fine il cagnolino a che cosa serviva secondo voi? a uscire 3-4 volte al giorno un'ora. Barboncello.
12: Io ho comprato un camper vecchio, passo il mio tempo libero nel camper facendo finta di ristrutturarlo, così sono tranquillo. Davide da Canna.
13: Ciao, io per avere 3/4 d'ora da sola al giorno mi sveglio alle 6:15, così poi alle 6:30 comincio a svegliare la prima figlia e lì inizia la mia giornata in compagnia. Ciao!
14: Buongiorno Marchino, buongiorno Shurma, siamo Paolo e...
15: Testa da Firenze.
14: Senti, noi la doccia ci si fa alla grande. Testa se la fa da sola a 6 anni. Quanto ci stai, Tessa?
15: 3 minuti.
14: Non è vero, ci sta un'ora. Io fa la doccia in militare. Chi ha fatto il militare può capire. Ciao.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
17: Oggi, il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Buongiorno Ciurma, oggi io e la mia compagna siamo genitori da 4 mesi ed è una cosa meravigliosa. Facciamo 4 anni di fidanzamento. Vorrei dedicarle Ti amo di Umberto Tozzi.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Allora, due bambini contro, il maschietto e la femminuccia. Io ho due mani e la femminuccia, anch'io. E il maschietto infastidito. Io ho due piedi e la femminuccia, beh, anch'io. E il maschietto, beh, io ho il pisellino e la femminuccia. Guarda che mamma dice che due grandi di quelli ne avrò quante ne voglio.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito
4: di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Il quesito di oggi unisce la viabilità alle vocali. La manovra stradale che consente di invertire il senso di marcia è detta inversione a...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Teramo Giulianova è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Lungo la 1 in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in panne. Sempre in autosole verso Bologna, coda di un chilometro per un incidente tra Badia e il Labivio della 1 variante. Traffico congestionato sulla 24 tratto urbano romano tra Portonaccio e il Labivio dell'A24 tangenziale est di Roma in diretta.

0: Bice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Radio 105. Proud to be different.
9: La soluzione?
10: La soluzione?
9: Al quesito di tutto esaurito!
10: Al quesito di tutto esaurito.
11: La risposta al quesito di oggi, eccola, vi abbiamo chiesto come si definisce la manovra stradale che consente di invertire il senso di marcia. Inversione a AU. È questa la risposta corretta.
12: Il vincitore.
11: Sempre consentita?
13: Cosa? L'inversione a U? No!
11: Cari
13: ragazzi, se c'è la striscia continua.
11: Certo, diglielo, pizza. Buongiorno amici, buon mercoledì.
13: Ma buongiorno a te cari legni. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Lizman e Max Madia Rom.
11: Allora, attenzione, sta per arrivare la busta con il nome del vincitore o della vincitrice del quesito di questa mattina. Ma stanno già arrivando i vostri ebalessevi dischi. Buongiorno, potete mandarne ancora
13: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la vostra canzone con scritto disco. Buongiorno.
11: È molto importante, quando vi richiameremo, non rispondere con un pronto, ma con un bel buongiorno per tutto il giorno. Entro il quinto squillo. Quando vuoi e se vuoi, se mai.
13: The winner is Antonio da Foggia.
11: Questo è facile, provincia di
13: Foggia.
14: Foggia. Marco Galli presenta. She packed my bags last night. Il buongiorno si sente dal mattino.

0: dalle 7 è tutto esaurito solo su Radio 105.
1: C'era questo WhatsApp particolare, ma poverino, lui soffre, c'è scritto: sì. Ciao Marco, oggi riparte la ragazza di cui mi sono follemente innamorato, con cui ho fatto l'amore tutte le notti per 7 giorni e di cui nessuno sa e deve sapere. Anonimo.
2: Come mai
1: è un amore
3: clandestino?
1: E sarà l'amante.
3: Sarà un amore clandestino allora.
1: Magari certo, perché lei avrà delle storie. Ma che atleta?
2: Sì,
1: beh sì, 7 notti, ha trombato 7 notti, è un atleta. Adesso anonimo, minchia, neanche al carnevale di Rio vanno avanti 7 giorni.
3: No, per... dai,
1: eh sì, Ile! Mara Pizza ti chiede, Mara.
4: Sì.
1: Dai, ciurma, ma come non ce la fate 7 su 7? Mara? Ciao Mara, sono Marco Galli.
5: Ciao. Cioè, ciao, oddio che emozione. Cioè,
1: ascolta Mara, ma perché tu hai questo tipo di performance?
5: No, attualmente
1: E allora, perché devi venire a inzigare qua? Cioè, allora, tu avanti, qual è stato il tuo record consecutivo? Facevi 7 su 7?
5: Sì, quando ero giovane.
2: A 7 su 7.
4: Se vuoi due personal trainer ci sono.
1: Ma certo, Mara, certo. Guarda che è un attimo, Ma tu dove abiti? Dove sei, Mara?
5: A Follonica.
1: A Follonica! Mamma mia! E lì l'aria è buona, sì. Lì si rinasce. Vabbè.
6: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno, capitano! Dammi giù il numero di Mara. Io ho 56 anni, ma ce la farei. Per me gli puoi dare il mio numero. Simo da Pesaro.
8: Ragazzi, va bene 7 su 7, ci credo, all'epoca volentieri anch'io, ma un anno è composto da 365 giorni, qua ti voglio vedere.
9: Marco, sono di Follonica, digli a Mara che sono col furgone, 5 minuti e so da lei. Ciao, Alessandro da Follonica.
10: Capitano, fino a qualche anno fa io e il mio compagno addirittura arrivavamo a 2 volte al giorno, pausa pranzo e sera. Tira tu le somme.
11: Capitano, io ho fatto un amante per 1 anno e mezzo ed è stata una cosa che non si può descrivere, altro che maratona. Ti toglie 10 anni della tua vita, ma belli, ma ti toglie 10 anni.
12: Io e mio marito, 7 notti in 1 anno, con 2 figlie, che vuoi fa?
13: Anonimo, dai retta, uno con qualche anno, 7 giorni, 7 notti, tutto bello. Se restava altri 7 giorni e 7 notti, tutto bello, poi cominciava l'IKEA, poi cominciava la domenica con il pranzo con i miei, poi cominciava... il soffitto io lo farei un pochino più chiaro, un pochino più scuro. Ti sei preso il meglio, ti sei preso la fiamma e hai lasciato il rischio della cenere, della brace, all'incognita del poi. Dammi retta, è andata bene così. Ciao!
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105. Tra poco su Radio 105.
3: Buongiorno, che vi arriva dalla giurma di tutto esaurito.
2: Buongiorno.
3: Più esaurita che mai. Lo mandiamo un bacio collettivo tutti insieme al nostro capitano Marco Galli.
2: Ciao,
3: noi e voi da casa.
2: Facciamoli sentire l'energia. Dai, energia.
3: Forza Marchino, ti aspettiamo qui alla guida al timone. Massimo ci va in Corsica.
16: Ah, sì,
3: sì,
16: in moto?
3: Sì, sì. E anche dice? Tu, pizza, sì, dice bello. Giro in Corsica in moto nudi? Non ma perché so. Nudi?
4: Ma sai che bello?
17: Ah, non ti fai male, scusa.
4: No, ma ti friggi un attimino tutto l'ambaradà, però va bene, dai.
3: Poi ti scotti le spalle, no?
18: Ah, sì, sì.
3: Le
18: spalle, no, ti scotti sì. qualcos'altro.
17: Meno male che ha messo la S.
3: Perché no, scusa?
18: 4 giorni in moto con pizza? Ma va, non ce la fai.
4: Sì, ce la fa.
3: Pizza, diglielo per favore.
4: Lei è una leonessa.
3: Ma poi ci fermiamo, facciamo certo. le soste, mangiamo sì. ci beviamo una roba, sì, ci certo. riposiamo.
18: In 4 giorni hai fatto 200 km, ma non ti devi sì. fermare ogni 2 secondi.
3: Andiamo in hotel.
4: Ma certo,
19: ogni tanto sì. Proverbio del giorno. Dopo la sessantina, un male ogni mattina.
3: Ah.
19: Che sì. significa che invecchiare, ahimè, porta con sé qualche acciacco.
3: Ma non per pizza, vero?
4: No, per me un giorno è ai, un giorno è oi.
3: Fantastico. Ma io stavo per dire che anche dopo la quarantina, secondo me. Buongiorno, buongiorno. Ma chi è Betty?
20: Finita.
3: Sì, è un'altra però.
20: Finita la scuola.
4: Allora.
20: Ciao, sono Aurora.
3: Ciao ragazzi.
20: E ho finito anche le elementari. Ciao.
3: Ciao Aurora, buone vacanze.
16: Allora, amori, sono felice.
3: Pizza, cosa c'è? Allora, lasciali ragazzi, stare.
4: Mi raccomando, non iniziate a cantare sotto il mio balcone. È finita la scuola. Perché veramente scendo e non so cosa vi faccio.
3: E ve lo butto quel pallone.

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
3: Siamo pronti, sì. Amici, anche voi, mi raccomando, dovete rispondere con un bel buongiorno se arriva la nostra chiamata.
4: Entro il quinto squillo. Che bella.
3: Ah, quella lì ti piace?
4: Ah.
3: Devo dire anche a me. Primo.
4: Second. Terzo.
5: Buongiorno.
3: È pronta. Bravissima. Benvenuta. Buongiorno a te. Ciao. Pronto?
4: Ciao.
3: Chi sei?
5: Sono Serena.
3: Ciao Serena. Di dove?
5: Da Lecco.
3: Serena, buongiorno. Benvenuta.
5: Buongiorno.
3: Dove sei, Serena? In macchina?
5: Sì, stiamo andando al mare, ci siamo tutti.
3: Oh,
5: mio marito e i miei tre figli.
3: No, aspetta un attimo, blocca tutto. Sì, ce lo dici così, Serena? Stiamo andando al mare tutti. E noi? Sere.
5: Aspetta, perché non riusciamo a sentirti.
3: Ecco, hai capito? No, dicevo, Serena, ora ci senti?
5: Sì.
3: E noi non possiamo venire con voi al mare?
5: Siamo alla Spezia.
4: Ah, va bene.
3: Quindi è un no.
4: No, no, da soli.
3: Cioè, da soli. Lì a morire dovete stare. Ragazzi, buon weekend, buona vacanza. Quanto vi fermate?
5: Solo 3 giorni, perché noi abbiamo un negozio e dobbiamo tornare ad aprire il nostro negozio.
3: Vabbè, intanto goditi questi 3 giorni, buttali via.
4: Tanto piove.
6: Tanto abbiamo degli amici che visitano il negozio.
3: No, ragazzi.
4: E che, e che negozio è, patatina?
3: Niente, Sere, non ce la facciamo.
6: Ciao.
3: Serena, buona vacanza da tutti noi.
5: Ciao,
3: saluta,
5: ragazzi,
3: la famiglia.
4: Ciao.
3: Allora, scegli un disco. Buongiorno, ciao bella. Bellissimo.
4: Buongiorno. Sono splendida.
1: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
4: Per tutto il giorno.
3: Oh. 1982. Ue.
6: Ma che negozio hanno? Potrebbe servire qualcosa.
4: Ma certo. Porta se è finita. E cosa importa se ho la gola bruciata? Oh no!

0: Oh, finalmente.
1: No.
0: È giovedì, sì, ma è già giovedì. A Radio 105 sono le 7.02. Sasaka giovedì.
2: Studio centrale di Radio 105 in Milano.
3: Il capitano Gio Marchino.
4: Ciao.
2: Lo show radiofonico
3: estivo.
5: Esaurito.
3: Presto.
6: Lo sai che c'è su 105 qui per te. Il programma che risponde ai tuoi.
3: Perché?
6: Ti dice cose che non sai.
3: Insieme.

0: 7:03 in questo istante la carica, il buongiorno che vi arriva dalla ciurma di tutto esaurito, eccoli. Buongiorno.
1: Ciao Betty.
0: Un bacio enorme al nostro capitano Marco Galli. Noi ci siamo, vedi che c'è Betty oggi. Era tutto preoccupato questa mattina per te.
1: Sì, non t'avevo visto, Cicina.
2: Cosa pensavi che facessi? Scusa, io vengo sempre a lavorare,
1: Ma certo tesoro, ma in effetti pensavo in ritardo.
0: Aspetta un attimo.
1: Occhio.
0: Ha tolto tutto, anche la base, Fabio.
1: Ha fatto bene.
0: Come mai?
3: È svenuto il computer.
0: Dai,
3: no, la parola della Betty, vengo sempre svenuta.
0: Che cattiveria, gratuita Betty.
1: Cioè,
2: davvero.
1: Patatina.
0: Cioè, no, era preoccupato, dice, ma c'è oggi Betty, viene, non viene? No, viene.
2: Sono venuta.
0: Sempre, presente, ya, setando tanda.
3: Pensa che Mitch è sempre in orario.
0: Mitch dov'è?
1: Sta arrivando.
3: È risvenuto il computer.
0: Okay, è fantastico.
2: Ha trovato un incidente, dai.
0: Allora, invece, schierato, pronto, in postazione a me a Milano c'è il nostro Fabio Liuzzi, l'avete sentito? Il gladiatore c'è, sempre presente. Buongiorno, Max.
4: Buongiorno.
0: E dalla sua, invece, postazione, l'informazione, ha sempre presente anche lui, il nostro Boris Mantova.
5: Serena giornata, Elenia. Buongiorno,
0: ciao. Buongiorno. Allora, tantissimi messaggi questa mattina. Partiamo un po' da voi, amici, che siete poi i veri protagonisti, i nostri esauriti del cuore di questo programma. Dai, ci scrivete che sabato siamo a Dolby a cantare con Vasco.
5: Beh, ragazzi,
0: che bello, che meraviglia.
1: Grande.
0: Godetevelo tutto.
3: Ma quanti concerti fa Vasco?
1: La cifra,
2: sono tanti.
1: La cifra.
0: Sono tante date. Boris, più o meno quante date fa quest'anno Vasco?
3: Tante, però.
5: Sono tantissime, ma il punto non è solo questo. Il punto è che sta preparando qualcosa di molto molto speciale per il prossimo anno.
1: Lo so.
3: Il
1: pollo
3: alla cacciatore, immagino, no.
0: E si può già dire?
1: Concertone a Roma.
5: Un super concerto che potrebbe rimanere nella storia. Sì. Considera che le date sono soltanto di questo 2026, circa 12, se non erro.
0: Caspita.
1: Già presi i biglietti,
0: Tu li hai presi, pizza?
3: Non sa neanche di farlo.
5: Confermo, sono 11 le date solo di giugno. E poi questo grande evento su cui si concentrerà il Blasco, che dovrebbe entrare nei libri di storia della musica.
0: Mamma mia. Quindi scusa pizza, hai pensato anche a noi, li hai presi per tutti?
1: Per tutti, li ho presi per tutti,
0: che
1: ragazzi.
0: Bello, noi ci andiamo in moto?
1: Sicuramente. Fantastico. Mi porto sul carrello, sì.
3: Sai che non ci credo neanche se li vedo stampati, ma i biglietti presi da pizza.
0: Ma io neanche, Fabio, ovviamente. Hai detto pizza?
1: Ah sì?
0: Senti che grande idea ha avuto il nostro Cristiano, che salutiamo, dice, ciao. Per chi venerdì 19 di questo mese di giugno non riesce a venire a Ferrara a salutarvi,
3: sarebbe un peccato.
0: Attenzione, appuntamento sabato 20 dalle 22:30 in poi sotto il balcone di pizza, se possibile portare un pallone. Mi sembra una grande idea, Cristiano.
3: In che senso, scusa?
2: Allora, bello. Noi andiamo
0: un mini raduno, ma anche un maxi raduno sotto il balcone di pizza, giocando a pallone, è una cosa che lui adora.
1: Sicuro, bravo buco.
3: Partecipi anche tu, immagino.
1: Ma certamente, anzi, colgo l'occasione.
0: No, pizza.
1: Ragazzini,
0: no, ancora questa storia.
1: Ragazzini, dai. Dai 14 ai 16 anni, anche 13. State a casa vostra la sera. Non fate casino con questi bomboloni che tirano fuori la musica. Come si chiamano?
0: Ah, le casse mega. Sì.
1: Mettetevi le cuffiette, fatevelo a casa vostra.
0: Cioè, perché oltre a giocare al pallone di giorno, adesso si piazzano sotto il tuo balcone ad ascoltare la musica.
1: E che musica, ragazzi!
0: Trap!
6: Un rave party. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: amici. Tutto a posto,
6: Tutto a posto, tutto a posto.
3: Eri sotto il balcone di pizza?
6: No, era fuori dal balcone Marvel, il mio gatto.
0: Ah,
6: e quindi di solito io la mattina sono quello che dà da mangiare ai gattini.
0: San Francesco,
6: Bravissima. Quindi tutti arrivano a me, lei non si è presentata, è nato un attimo il panico. Dove finite? Scappata? Non è scappata.
0: Andata a cercarla per tutto il quartiere?
6: Siamo andata a cercarla, poi sentivo miagolare praticamente fuori dal... Sì, dalla
0: finestra. Dov'era?
6: Era fuori... Al primo piano c'è questa finestra e lei era fuori, praticamente ha fatto tutta la notte fuori, con il rischio che quando chiudiamo la tapparella magari finisse tipo ghigliottina, no? Invece è andata bene,
0: che
6: è andata molto bene.
0: Dici cosa ti viene in mente?
3: No, pizza ha raccontato la sua, amici, tu hai degli aneddoti di ieri da raccontarci.
0: Beh, io ragazzi molto noiosi, ho passato 8 ore dal parrucchiere, 8 ore dal parrucchiere. spendendo tutto lo stipendio di giugno, tutto a posto, direi che.
3: Io farei un marketing, chiedi che cosa hanno fatto ieri i nostri amici ascoltatori.
0: Certo. Allora, attenzione, capello, no, più che il marketing, se ce lo volete dire naturalmente, quello che avete fatto ieri, ma anche come state questa mattina, siete i benvenuti, i protagonisti siete voi. Io non so se posso leggere il messaggio di Boris.
1: No, no, leggilo, leggilo.
0: Boris è privé?
5: Bah, era un pur parler.
0: No, perché ci scrive: ieri io ho chiamato i carabinieri fuori casa mia.
3: Esagerato.
0: Boris,
3: la musica alta.
1: Come mai?
0: Cosa è successo?
3: Per i ragazzi.
1: Carabinieri.
5: Sì, fino alle 3:15 più o meno c'era troppo caos fuori dalla finestra, quindi ho chiamato i carabinieri, anche perché c'è la nuova ordinanza, ecco, prendiamo spunto per parlare della nuova ordinanza Movida, che va in vigore da domani, riguarda solo la città di Milano e che tutela quei cittadini che vogliono dormire, così come tutela sia gli esercenti che distribuiscono serate di divertimento che i ragazzi che si vogliono divertire, ma tutto ovviamente c'è un limite, non buchiamo i balconi, i palloni sotto i balconi, né le ruote dell'auto, ma tutto c'è un limite, quindi ho dovuto chiamare la forza pubblica.
0: Ma quindi
1: ma scusa, questa ordinanza è solo Milano e anche Brianza.
0: Bravo, e poi fino a che ora si può fare casino sotto i balconi? Che io stasera volevo andare da pizza, sono fuori con le amiche, ho detto dopo venite con me.
3: Il
0: facciamo prima l'aperitivo, poi vi porto in un posto bellissimo.
1: A fare karaoke, hai capito?
3: Il famoso.
0: Sì, Boris.
5: Noi possiamo dire più in generale che salvo le ordinanze dei singoli comuni, che oggi si chiamano ordinanze della Movida, che appunto tutelano esercenti diritto al divertimento, ma anche diritto al riposo, mediamente in Italia ricordiamo che ci sono degli orari di silenzio che sono dalle 22 alle 7 del mattino per la notte, così come dalle 13 alle 15.
2: Dalle 22?
5: Dalle 22, però le ordinanze Movida derogano, perché è evidente che un locale d'estate non puoi pretendere che alle 22 stiano zitti, se fanno aperitivo è anche giusto che i ragazzi si divertano, che le persone possano bere e essere
0: sfogarsi
5: in felicità.
0: Sì,
5: ma anche solo rilassarsi, ma attenzione perché c'è l'articolo 659 che punisce chi disturba il riposo e le occupazioni delle persone con schiamazzi o rumori. Attenzione perché all'esterno dei locali sono responsabili gli esercenti che non possono consentire ai loro avventori, si dice, cioè ai loro clienti, di fare caos all'esterno del locale, altrimenti, come quello che si trova vicino a casa mia, ne risponde lui con una multa.
0: Ma hai fatto arrestare i ragazzini, Boris? Sì,
5: no, sono stati segnalati e schedati.
3: I proprietari, però.
5: E i proprietari multati.
3: Però questo è un danno economico per il bar, il ristorante.
5: È il danno economico per me, che alle 4 ero al lavoro. Come la mettiamo?
1: Al lavoro. Ma non fare il vecchio,
3: sei stato giovane anche tu.
1: Ma certo, almeno boccali le gomme.
0: Pensa essere il vicino di casa di Boris. Pizza, pensa alle riunioni condominiali.
1: Ma non ci voglio credere.
3: Lui e Pizza andrebbero molto d'accordo.
0: Sì, esatto, proprio. Allora, per esempio, Federico ci scrive: buongiorno Ciurma, io già mi immagino la chiamata ai carabinieri. Pronto, sono Boris Mantova. Volevo far presente della nuova ordinanza comunale.
3: Scusatemi, prima non era così, Boris. Chi era il responsabile degli schiamazzi sui marciapiedi pubblici? Non il locale, non il gestore?
5: In realtà prima non era il gestore fino a un po' di tempo fa. Poi è stata cambiata la normativa ed è diventato responsabile il gestore, perché ovviamente se io ti faccio usufruire del mio spazio esterno, devo anche tutelare che al piano esattamente sopra magari non ci sia qualcuno, un anziano che sta riposando, una persona che deve andare a lavorare.
0: Scusa Boris, perché ci scrivono: quei ragazzini lì te li ha mandati Pizza, lo penso anch'io sinceramente.
3: Quelli sotto casa sua
1: li ho accompagnati io.
5: No, ma in realtà non erano ragazzini, erano anche abbastanza adulti, grandi, perché poi dall'informativa delle forze dell'ordine sono risultati un po' più grandi.
0: Erano gli amici, di Pizza,
1: certo.
0: Chi è Betty?
4: Pizza, Domenico, il camionario di Torino. Ciao. Ma ascolta, ma per fare un po' di casino, ma vuoi che vediamo con un po' di macchine belle tamarrate con il piatto radio, se vuoi non c'è nessun problema, veniamo lì e facciamo casino sotto casa tua.
1: Ciao fratello.

0: spero che poi ti viene male il volo, non riesci ad andare in onda. Apri le finestre. Stiamo volando.
1: Sì.
2: Ma che pizza, sto facendo volare di tutto dal balcone.
3: Poi di colpo senti una voce. Ehi, passa la palla, passa la palla, sono libero, basta.
0: Oh mamma mia, Massimo ci scrive: il prossimo anno, non so se lo sai, Pizza Basco farà una data anche sotto la tua finestra.
1: Magari. Allora lì sì ci sto, dai. Se viene Vasco sì.
0: Allora, ne vogliamo approfittare, già ve l'abbiamo detto, ricordato il più marketing. Volte in questi giorni. No, non è un vero e proprio marketing, ma il 19 di giugno, a proposito di festa, succederanno cose pazze.
1: Non sì, dirlo! Sì.
0: E no, dillo. Vi aspettiamo tutti quanti, spagnoli e non, esauriti e non. Sì. Perché Radio 105 compie 50 anni, sì. Saremo in festa, quindi 19 giugno dalle ore 21, Ferrara, Piazza Ariostea. Si festeggia con noi tutti, ci saremo tutti gli speaker, i personaggi di 105.
2: Ragazzini sotto il balcone di Pizza.
0: Ma certo, vi potete sfogare, quale occasione migliore, faremo anche il raduno di Tutto Esaurito.
1: Oh, quindi, finalmente.
0: Wow. Ragazzi, non potete assolutamente mancare, l'ingresso è libero, è gratuito, non vi facciamo pagare niente, però Boris, vogliamo dare qualche info tecnica perché qualcuno ce lo chiede.
4: Rispetto al raduno o alla festa di Radio 105?
0: Sì, no, nel senso bisogna iscriversi.
4: Bisogna andare sul sito di Radio 105 in maniera tale da potersi prenotare. Ci sono ancora pochi posti, però è possibile farlo. Invece per gli esauriti ci sarà un momento dedicato con la ciurma, che sarà presente ovviamente nella serata che festeggia... Non so se possiamo dirlo.
0: Cosa?
4: Sì. Che festeggia 50 anni di primati, di radio... Magari restiamo vaghi, ma festeggia anche dei primati recenti che consentono a tutti noi di dirvi grazie.
1: Grazie.
0: Bellissimo.
1: No, grazie a te.
0: E
1: Boris.
0: Poi cosa succede sabato, il giorno dopo, alle 18:40? Ci sarà anche un servizio speciale di studio aperto?
4: Ci sarà un servizio che spiega come si svolgerà la serata.
1: Sì.
0: Ah, questo sabato, quindi.
4: Questo sabato 18:40 Italia 1, la redazione di Studio Aperto TGCom 24 dedicherà un servizio ai successi di Radio 105. Anche al capitano Marco Galli.
0: Direi, certo.
4: Per motivi specifici che poi magari dirà lui quando rientrerà, e alla serata di Ferrara che vede anche protagonista il 105 Summer Festival.
0: Grazie.
5: Il primo disco di oggi. Grazie
0: anche a Studio Aperto. Sì. Naturalmente, allora, primo disco di oggi. Dai, Pizza, annuncialo tu.
1: Andiamo da Giorgia di Como.
3: Buongiorno, Giorgia.
0: Ciao.
6: Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
6: Mi sentite?
0: Sì, certamente, forte e chiaro. Buongiorno, buongiorno, Giorgia.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Ma insomma, è una giornata speciale per te oggi,
6: abbastanza, dai.
0: Mica un 10 giugno qualunque.
1: Certo.
0: Che cosa succede ogni anno, del resto, il 10 di giugno?
6: È il mio compleanno.
0: Auguri. Happy birthday.
6: Grazie.
3: Bimba, auguri, auguri.
0: Guarda,
6: no,
0: Giorgia,
6: beh, non tanto, dai.
0: No, sei una bimba. No, non diremo quanti anni, ma sei giovanissima. Giorgia, io non so, sei già in programma, immagino di sì, di festeggiare questa sera con le amiche, con i parenti. Però se vuoi ci possiamo trovare sotto casa di Pizza
3: Cesano Materno.
0: Distante. Facciamo una festa pazzesca, Giorgina.
6: Beh, non sarebbe male, devo dire.
1: Giorgia, sarai...
6: Ci sono gli ospiti?
1: Ma certamente, patatena.
0: Che vuoi? No, dai, Giorgia, come passi questa giornata?
6: Purtroppo sto andando al lavoro, però porterò una riunione stamattina, porterò un po' di qualcosa da mangiare, così mangio un po' con le mie colleghe,
0: che bello.
6: Loro.
0: Oh, ma qualcosa di preparato proprio da te, con le tue manine?
6: No, sono assolutamente negata. Però passerò per una bella pasticceria, dai.
0: Bravo.
6: E vediamo cosa Sì. Sì, infatti mi sono fermata perché devo salire su per il lago e dopo non prende e allora mi sono fermata prima.
2: Brava, brava.
6: Così almeno mi sentivo bene.
0: Senti, e che lavoro fai? Scusaci, Giorgio.
6: Sono una psicologa.
1: Ah, interessante.
0: Hai capito. No, dici.
6: No, beh, volevo tantissimo salutare mio papà, spero che mi stia ascoltando, perché è stato lui a iniziarmi a voi quando ero ancora alle elementari, mi portava a scuola e ascoltavo, vi ascoltavo con lui.
0: Grande
6: adesso
0: papà.
6: Poi vi ascolto da sola, in macchina.
0: Bellissimo, e come si chiama il papi?
6: Gianluca.
0: Un bacio a te.
2: Ciao Gianluca.
0: Gianluca, grazie di cuore. Immagino insomma sia fiero, orgoglioso di te, Giorgia.
6: Sì,
0: pronto a festeggiarti, evidentemente anche lui. Allora Giorgia, tanti tanti auguri da noi. Canzone che scegli
6: grazie.
0: Di dedicare a te stessa?
6: Sì, sì, sì, assolutamente. Ai miei amici che abbiamo anche questa passione, appunto, questa artista in comune.
0: Sì.
6: E a Rusi, ai miei amici e alle mie colleghe, dai.
0: E alle tue colleghe. Quindi siete degli Swifter, no, come si chiamano?
1: Puliscono.
0: Swifter. Va bene. Annunciala, vai Giorgia.
6: Allora, per voi ragazzi, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Auguri,
2: bella. Ciao. Disco di oggi.
1: È questa?
0: È questa. Anche tu, pizza, sei un po' Swift.
1: Ma sì.

0: passione.
1: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sveglio felice.
0: 105 tutto esaurito, a colazione.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Chi è?
14: È
13: la Becchina!
14: È pipipipipipipi!
15: La donna sempre presente!
14: Sì.
13: Esatto!
15: Chi è?
16: Ciao ciurma!
13: Ciao!
16: Sono Giulia! Vorrei chiedervi se fate gli auguri a mio cugino Sammy, che oggi è il suo compleanno!
13: Ah, che bello!
16: Auguri Sammy!
13: Auguri! Da Giulia!
17: Grazie. Auguri!
18: Ciao Giulia!
17: Tanti auguri!
19: Ma veniamo a noi, buongiorno, sì. Betty, che giorno è
17: oggi? Ma buongiorno, oui. Oggi mercoledì 10 giugno 2026.
13: Sì.
17: Si festeggia Santa Diana.
13: Ah, che bel nome, mi piace un sacco. Auguri Diana.
17: Anche a me piace molto, è la festa nazionale della Marina Militare.
13: Wow, auguri.
17: In ricordo dell'impresa di Premuda durante la Prima Guerra Mondiale.
13: Ah, già.
17: Per il tuffo nel passato, nel 1926 muore l'architetto Antonio Gaudì, investito da un tram tre giorni fa. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio vince i mondiali per la prima volta.
13: Tu Pizza c'eri, no?
19: Sì, c'ero, portavo la bandiera.
17: Pensate che ai giocatori viene elargito un premio partita di 20.000 lire l'uno.
13: Erano tanti per l'epoca, ragazzi.
17: Sì, dai.
19: Adesso gli devono dare 20 euro alla partita. Altro che.
17: E nel 1981, 45 anni fa, il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano nei pressi di Roma. Inizia una lunga diretta sul TG2 fino al tragico epilogo il 13 giugno alle 7:20 del mattino. E sono passati 45 anni, ce lo ricordiamo tutti benissimo.
13: Io me lo ricordo bene dai racconti di mia mamma, perché poi tutti hanno seguito evidentemente la diretta.
19: Di notte,
17: per giorni,
13: per giorni interi, certo.
17: Per l'angolo musicale, nel 1990, in testa alla classifica di vendita italiana c'è Un'estate italiana di Nannini e Bennato.
13: Dai, sentiamola un po'.
19: Ancora, un'ottima casa dove sei stato.
13: Grazie Fabio.
17: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono... al primo posto i gemelli.
13: Hai capito il gladiatore? Zitto zitto.
19: Bravo Max.
17: Solari e felici come un bambino sull'altalena.
19: Sei contento.
13: Vabbè. Ma che già bella immagine,
17: Max.
13: Giorno.
17: Sì,
13: Betty, se non sbaglio. Che si parla bene.
17: Bello. Sì. Lo vedete, Max, come mana
18: luce? Lo vediamo, sì, sì.
20: È un periodo bello, vabbè, grazie Betty. Adesso peggiorerà tutto.
17: E poi anche il segno della Vergine. Un problema che vi tormentava oggi si risolverà. Invece il segno nefasto è il Sagittario.
18: No!
13: Come mai?
17: La vostra impulsività potrebbe compromettere qualche situazione importante. E chiudo con il proverbio.
20: Attenzione.
17: Prova a fartela dare.
20: Sempre provo.
17: Poi si vedrà. Ma non sprecare la tua possibilità.
20: Vedi?
18: Che significa?
21: Che? Dai un'altra possibilità.
17: Dicevamo che significa che è giusto che la gente si fidi di noi. Noi però dobbiamo sfruttare bene la fiducia che ci viene data.
21: Dagli un'altra possibilità.
17: Avete capito?
13: Perfettamente.
18: Non dobbiamo deludere, dai.
17: No.
13: Brava Bitti.
20: Grazie Betty.
13: Allora ci sono un po' di compleanni, sto leggendo.
17: Sì.
13: Fate gli auguri alla mia bimba, oggi ne fa 18, Giorgio da Bolzano.
21: Auguri alla bimba.
13: Sì, tanti auguri. Fate gli auguri anche di buon compleanno, oggi ne compio 42. E vi ascolto, pensate, da quando ne ho 6. Andrea da Abbiate Grasso.
18: Facciamo grande. Gli auguri anche a Massimo, che oggi festeggia gli anni.
20: Ciao Massimo.
13: E poi ci scrivono al mio Pietro e a tutti i ragazzi di terza media, perché oggi ufficialmente iniziano gli esami di terza media.
20: Finalmente! Così state a casa a studiare.
13: Smettila! Quindi Fabio, lo facciamo un in bocca al lupo gigante anche
22: sì,
13: a Leo.
22: Facciamolo anche a mio figlio che inizia oggi. Molti non iniziano oggi, giusto Boris?
23: Qualcuno oggi, a seconda delle varie disposizioni regionali, però sono ore concitate anche per questi ragazzi che vivono un po' l'agitazione di un esame vero e proprio di fatto, e in bocca al lupo a loro e ai genitori che poi vivono con ansia per i loro figli queste ore.
18: Ah, ma ieri era la notte prima degli esami.
23: Dei ragazzi di terza media
20: E quanto durano questi esami? Un mese? Quanto? Così studiano tutta la notte?
23: No,
13: i terza media sono abbastanza rapidi, credo.
23: Sono rapidi, assolutamente.
22: Durano 3 giorni.
13: Sono 2 scritti, giusto?
22: Italiano, corretto. E lingue e poi c'è l'orale. Ci sarà una piccola tesina che devono discutere
13: e poi vacanza. Bravi ragazzi, in bocca al lupo, un abbraccio da noi.
20: Ciao Leo, così poco.
13: Vuoi rifare l'esame, pizza?
20: No, io no.
13: C'era mica un film
20: Sì.
13: Adulti costretti a rifare l'esame di maturità, se non ricordo male, in quel caso.
20: Sì, mamma mia.
17: Con Ambrangiolini,
13: esatto, se non sbaglio sì.
23: Ambrangiolini, Raul Bova, Ricky Memphis, Luca e Paolo, sono tanti i protagonisti di quel film che poi ha avuto un bis.
13: Immaturi il viaggio, mamma mia, pensa se ci dicessero no, dovete rifare l'esame di maturità perché non vale più niente. Quindi...
23: Inutile dire che per alcuni di noi è andato in prescrizione, quindi non
13: Io ancora ogni tanto me lo sogno la notte, uno dei peggiori incubi proprio della mia vita. Ogni tanto ricorre, sì, anche a te, Betty.
17: Come mai secondo te, ma vabbè.
20: Perché aprite i cassetti, chiudeteli i cassetti.
18: Chiudeteli.
13: Allora no, adesso apriamo le porte all'intruso, dai, facciamolo entrare. 7:30 minuti precisi, puntuali, ritorna l'intruso con un tema e 4 elementi. Uno di questi però è intruso, non c'entra niente con gli altri, lo dovete scovare voi.
18: Oggi parliamo di libri.
13: Ah, vedi, giusto, visto che si parla di esami. Libri.
18: 1, Piccolo Principe.
20: È bello,
22: dai.
18: 2, Il Nano Campano.
20: Quello mi piace tanto.
18: 3, 1984.
20: Sì.
18: 4, Guerra e Pace. Qual è l'intruso?
13: Possiamo ripetere gentilmente, amici, i titoli? Grazie.
18: Il Piccolo Principe, Il Nano Campano, 1984, Guerra e Pace.
13: Li ho letti quasi tutti, uno mi manca.
22: Sì, Il Nano Campano è il post dello Hobbit, credo.
13: Sì. Ah, è pure un best seller. Qual è l'intruso secondo voi?
20: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
22: Ha scritto Tolkien.
13: Ah!
0: lo sapevo.
1: Chi è? Grande!
2: Vinto.

0: 105 Tutto Esaurito. Come non lo conosci?
1: Tutto Esaurito. Dai che la vita è bella.
2: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
0: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
1: Ma va che la mattina vola via se si ascolta Tutto Esaurito,
3: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
4: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme. Con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
5: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Uliveto è Uliveto.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.

0: quanto sa di felicità.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Estate palco luci!
3: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
5: Famila, con noi, sei in famiglia.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
11: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: amici, tutto esaurito, il mio programma preferito insieme alla ciurma. Buongiorno, buongiorno. Intanto, a proposito di esami di terza media, ne stavamo parlando poco fa. Qualcuno ci segnala che nel comune di Polverigi, siamo in provincia di Ancona, ci sono tre scritti. Quindi c'è l'italiano, le lingue francese, inglese e matematica. E dal 15 di giugno iniziano gli orali, ma i ragazzi, i bimbi, insomma, non porteranno la tesina, ma devono portare tutte le materie.
1: Ah, bravi!
0: Quindi un po' diverso. Chi è? Chi è Betty?
2: Ciao, 105, io oggi inizio gli scritti con lingue. Sì. Non ce la posso fare, sto a casa due giorni a studiare e non vedo l'ora di andare al mare, uscire di Ventimiglia. Ciao Ludovica da Roma.
0: Ciao Ludovica, in bocca al lupo, forza, che manca poco, mancano pochissimi giorni, proprio l'ultimissimo sforzo. Allora, intruso, a proposito di esami, oggi ci sono i libri.
3: Oggi ci sono i libri, al numero 1 abbiamo Piccolo Principe, 2 il Nano Campano, 3 1984, 4 Guerra e Pace.
0: Beh, insomma, sono tutti titoli famosi, tranne uno, io non l'avevo mai sentito. Poi qualcuno dice che potrebbe essere un film.
3: Un film?
4: No. Ho visto l'immagine e penso di averlo letto, l'immagine in TV sul canale.
5: Potete rispondere come volete, ma la domanda tu chi sei? La risposta è:
3: io sono l'intruso.
5: Attenzione,
4: c'era la copertina del libro.
0: Credo che sia il quarto squillo già, sì. Attenzione. È sotto. È sotto?
5: È tutto tu.
0: Ci sei?
3: Ehi.
0: Allo, allo. Pronto?
4: No,
0: ci dispiace. Non è brutto, non è brutto.
3: Che peccato.
0: Eravamo a Cosenza.
3: Arrende,
0: sì. Cosenza. E niente, a questo punto riserve. Sono due già pronte. Da Cosenza saliamo su
5: a Trieste, da Alexia e Camilla.
0: Eccole, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Buongiorno, siamo le intruse.
0: Ciao. Ma ciao, ma sì, dai, buona così. Chi siete? Le intruse, l'hanno detto, benvenute.
3: Brave.
6: Grazie.
0: Ma
6: vi
0: ciao,
6: bene.
5: Anche noi,
0: ve ne vogliamo tantissimo. Chi siete, mamma e figlia?
6: Siamo mamma e figlia, stiamo andando a fare gli esami di terza media.
0: Eccola. Quindi, Alexia, tu sei la mamma?
6: Io sono la mamma, Camilla è qua.
0: Camilla, patatina. In bocca al lupo, da tutti noi. Forza. Come sta Alexia, Camilla? Come si sente? Tranquilla?
3: Preparata?
6: Cami è tranquilla, sì.
5: Sì.
0: È pronta. Studiato, brava, tutto a posto, insomma, si affronta, ragazzi. Forza, Camilla, guarda, ce l'abbiamo fatta noi.
3: Ce la puoi fare
0: tu. La puoi assolutamente fare, anche tu ad occhi chiusi. Certamente. E non so come ce l'abbiamo fatta noi. Allora, il primo esame inizia praticamente adesso.

0: fresca di scuola, fresca di studi.
1: Vi ricordiamo che se perdi perdere tutto.
0: Allora, sì. Allora, Camilla, guarda, continuiamo un po' sulla, sulla scia degli esami, in un certo senso, di terza media, perché senti un po' qual è il tema del raddoppio di oggi.
1: Passato remoto.
0: Mamma Alexia, Camilla, come ve la cavate con i verbi?
2: Chiediamo aiuto a Diego, quarta elementare, dai.
0: Fantastico, quindi c'è una bella squadra in quell'auto. Vai Micci.
1: Uno, io nocqui.
0: Nocqui.
3: Nocqui.
1: Due, io nacqui. Tre, io evacqui. 4, io tacqui.
0: Allora, ve li ripetiamo. Io nocqui. Io nacqui. Io evacui. Io tacqui.
2: Hai la dice Cami. Vai, 3-3.
0: Io evacui,
1: esatto,
0: perché semmai si dice
1: io
0: evacui.
1: Esatto.
0: Ragazzi, dai, promossa, promossissima. Grazie e lode. Complimenti. Quindi alla maglietta di 105 si aggiunge il nostro paccone pieno di gadget. Camilla, in bocca al lupo. Mamma Alexia, chi salutate?
2: Allora, salutiamo tutti i nostri amici di Dolce Inclusiva, che è il progetto di calcio inclusivo.
4: Sì.
2: Che amiamo la follia della Trieste Victory Academy.
0: Ah, ok, bello.
2: Siamo anche in partenza per un super torneo di calcio inclusivo a Gubbio. Quindi questo weekend andremo a cercare i campi.
0: Sì.
2: E noi volevamo salutare anche tanto il nostro capitano, che ci manca tantissimo.
0: Già.
2: E dirgli forza Inter.
0: Forza Inter. Ma torna presto, Alexia. Non temete.
4: No. Sì.
0: Torna presto, vi abbracciamo forte.
5: Ciao.
0: Buoni esami. Terza media. Ciao.
5: Scoprilo.
6: Intruso.
0: Questa è una base?
4: Sì, sì, stavo dicendo, che bella.
0: No. Guarda chi c'è. Achille?

0: Summer Funk, è la nuova di Francesco Gabbani che ci piace moltissimo. Bravo, e suonava Franci qui a Tutto Esaurito. Sono le 7:46 minuti. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: dalla ciurma. Allora, stavo guardando una notizia
2: bella, eh?
0: Che hai messo tu proprio questa mattina, esatto, nel nostro insomma gruppo news,
3: Tumicci. Di questa mattina di ordinanze comunali, l'ordinanza comunale che appunto è stata fatta in Sardegna.
2: Oh, finalmente.
0: Allora, Boris, avrai sicuramente avuto modo di scoprire che a Punta Molentis, in Sardegna c'è un'ordinanza che concede l'uso dell'ombra, quindi dei ripari, solo agli anziani.
2: Oh, finalmente.
0: E solo ai bimbi con meno di 10 anni.
3: Quindi è vietato piantare gli ombrelloni, tende, gazebo, tutto.
4: Di fatto, qual è la ratio di questa ordinanza della giunta comunale di Villa Simius, che sarà la prima, forse non è neanche la prima, delle tante ordinanze estive di cui vi renderemo

0: Conto puntualmente,
1: sì,
0: che sono frutto spesso di tantissima fantasia da parte dei sindaci, certo, o di richieste più o meno assurde a seconda dei punti di vista. In questo caso cosa si chiede? Si chiede di non occupare troppo spazio sulla spiaggia. Si stanno riducendo gli spazi pubblici per effetto anche dei cambiamenti delle maree e quant'altro, per cui per accedere in una delle spiagge più belle della Sardegna si dovrà pagare 10 euro, e le regole stanno già facendo discutere, sono in vigore da 4 giorni, cioè dal 6 giugno e fino al 31 ottobre. Il provvedimento del sindaco Dessì conferma il contingentamento degli accessi, la prenotazione obbligatoria affidando la gestione a una società, i controlli alla polizia locale, 3 passaggi giornalieri
2: addirittura.
0: Si rende vietato installare ombrelloni, gazebo, tende, qualsiasi cosa atta a fare
2: ombra,
0: fatto salvo non ci siano dei bambini, ma attenzione, che siano di età inferiore ai 10 anni, che gli 11 si possano anche tranquillamente ustionare, mentre sarà concesso...
3: Gli anziani che età, scusa!
2: Gli anziani da che età partono? Gli anziani.
0: Gli anziani dai 65.
2: 65 è già anziano.
0: Così dice il sindaco, noi abbiamo esempi di
1: l'ordinanza. Però ci sta che le persone più fragili comunque,
0: certo,
1: no?
0: Quindi se tu sei cardiopatico e di anni ne hai 64 e 11 mesi, muori al sole,
3: certo,
0: secondo l'ordinanza.
1: Sei tragico.
4: Ovviamente stiamo parlando di una spiaggia pubblica, corretto,
0: esatto,
4: Boris?
0: Esattamente. Cioè, poi attenzione, spiaggia pubblica, il contingentamento degli ingressi affidati a una società.
2: Quindi è numero chiuso.
0: Fa molto discutere, perché ci sono le leggi che dicono che la spiaggia deve essere pubblica. Possiamo comprendere il contingentamento. Ecco, per esempio, c'è uno spazio di questa ordinanza che dice vietato danneggiare la vegetazione.
3: Beh,
0: evidentemente
3: quello,
0: c'è qualche deficiente che lo fa, c'è bisogno di scriverlo.
3: Sempre.
0: Asportare la sabbia, ricordiamo che è un reato. Non si può asportare sabbia o ciottoli per poi farne dei posacineri a casa, né tantomeno gettare rifiuti alle spiagge o lungo le aree naturali protette.
2: La tutela dell'ambiente, dai, ci sta. Questo ci sta.
0: Sì, ma c'è una vera e propria rivolta dei bagnanti.
3: Eh beh, ci credo. Già allora, pago una cifra andare in Sardegna.
4: No, certo. Intanto arrivano però vari messaggi che è giusto leggere. Allora, purtroppo ci scrivono, devono ricorrere a queste ordinanze perché la gente non si sa gestire
2: la
4: da sola,
2: gente incivile,
4: non ha rispetto degli altri e non ha buon senso. Tuttavia, scrive questo amico o amica, andrò altrove perché queste non sono vacanze.
2: Vabbè, a meno che non ti prendi un anziano, portati il nonno dietro.
4: Scusa,
2: io farei una roba del genere,
1: portati
3: invitatemi,
2: ragazzi. I nonni, portate. Poi in Sardegna ce ne sono tanti di anziani magari che sono lì, e le prendete.
4: Guarda, potrebbe anche essere una buona idea per i tanti anziani che magari rimangono soli,
3: certo,
4: nel periodo delle vacanze,
3: vero,
4: quindi figli, nipoti se ne vanno.
2: Vabbè,
4: non
2: una soluzione
4: è del tutto,
2: c'è, no?
4: Diciamo,
2: Boris, no? Se mi porto
4: sbagliato
2: un anziano dietro, al di là vabbè, che io e i bimbi, io ci posso andare in Sardegna.
0: Non so se tu hai fatto qualche cambio merci con una RSA,
4: sicuro, perché figuriamoci.
5: L'ha fatto con
1: che
5: pizza,
1: brutto modo però di parlare.
4: Allora ci torniamo sicuramente, arriva di tutto, vai Betty.
6: Ciurma, buongiorno.
4: Buongiorno.
6: Sì, sicuramente l'ordinanza del sindaco è molto molto pesante, però è anche vero che la Sardegna, a forza di essere invasa da persone che non sanno cosa sia né l'educazione né il rispetto, è giusto mettere dei paletti. Poi che lo faccia così provocatoriamente o in modo duro, ha tutte le ragioni del mondo. La Sardegna va tutelata e rispettata.
4: No, no, no, ma su questo non c'è dubbio alcuno. Intanto in molti ci ricordano che l'anno scorso Punta Molentis ha avuto un gravissimo danno ambientale.
2: È vero, esatto, ci fu l'incendio, è vero.
4: Va bene, barzellette.
5: Al parcheggio, giusto?
4: Sì, bravo, esatto.
5: Quando fino al parcheggio.
4: Big Smile, ci sono le donne oggi, è mercoledì. In rosa.
3: Ma dai, sentiamo, tocca a voi decidere qual è la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
2: 4.
4: Ciao cara.
7: Ciao. Big Smile. 1.
8: Ciao Radio 105.
3: Ciao.
8: Sono Giulia da Bergamo e questa è la mia barzelletta. Sapete la differenza tra un messicano e un porno attore? Il messicano dice "Hasta la vista". E il porno attore "Vista la hasta".
3: Fa ridere, ti piace.
9: Ciao, sono Anna Maria da Battipaglia.
4: Ciao.
9: La mia barzelletta è questa. In un gruppo di amici c'è il classico saggio, al quale un ragazzo un po' più giovane va a chiedere consiglio. Dice: dopo tanti anni di sacrificio sono riuscito a mettere un bel gruzzoletto da parte. Ora ho un dubbio. Secondo te compro la macchina che ho sempre voluto o mi sposo finalmente con la mia ragazza storica? Il saggio del gruppo ci pensa un attimo e poi risponde: fa una cosa, amico mio, comprati la macchina, perché almeno se se la ciulano te ne accorgi.
5: Saggio vero.
7: 3.
10: Ciao ragazzi, questa è la mia barzelletta.
4: Ciao.
10: Un marito accarezza la pancia della moglie e dice: questo è il mio campo, qui pianterò le patate. Poi si addormenta. La notte dopo le accarezza la schiena e dice: qui pianterò i cavoli. E si addormenta di nuovo. La terza notte è la moglie a parlargli. Dice: ascolta contadino, se stanotte non pianti le carote, affitto il campo a qualcun altro, eh?
0: Hai capito?
7: 4.
11: Ciao, sono Valeria e questa è la mia barzelletta.
4: Ciao Valeria.
11: Lo sapete perché i cinesi, quando tornano dalle vacanze, sono sempre più cattivi?
4: No.
11: Perché hanno fatto il bagno nel male.
7: Smile.
4: Come dici?
3: Prego.
4: Li saluto, io ne conosco tanti.
3: Ciao, ciao ragazzi.
4: Ciao, ni hao.
3: Tocca a voi decidere qual è la migliore. La 1, la 2, la 3 o la 4. Basta votare al 342 41 15 105. E se c'hai un po' di spiaggia a portata di mano, registra la barzelletta col WhatsApp. Vocal.
7: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
12: Big Smile.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
17: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
23: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
23: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
23: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
23: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
23: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
24: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
25: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
26: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
25: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
27: La Piadineria.
26: La più buona perché è mia.
28: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
29: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
30: E i consumi?
29: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
30: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
31: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
32: Tutto esaurito a colazione, tutto esaurito a colazione.
33: Ascoltalo anche tu e non te ne pentirai.
34: E se poi tu non l'ascolti, Marco Galli ti punirà.
35: GV, dov'è? Cos'è GV?
36: GV?
35: GV? Genova, Vicenza, GV.
37: Groveto, dov'è Groveto? No.
35: Andrea dice, guardate, in Austria, meno 11 sì. Questa mattina. Allora, ma Andrea, noi adesso anche dell'Austria ci dobbiamo preoccupare. Già abbiamo i cazzi, no?
38: Vabbè.
35: Abbiamo, già è vero, hai ragione. E Green V, è bello.
37: Vedi,
35: no, ci sono anche passato. Dai, quello è bellissimo quel paese. Village, Gri Village. Ma sì. Che ignoranza. Sì. Ma c'è dell'ignoranza.
37: Ma dov'è? Vicino a Innsbruck?
35: Ma no, dai, è famoso.
39: Ascolta 105, tutto esaurito.
35: Villac.
37: Non cavolo ci sei stato a Villac? Solo tu ci sei stato.
35: No, io ci sono stato. È quasi al confine. È al confine. Allora, Villac, sì. Si dice Villac.
4: E dicono in tanti che è un posto famoso per quei club un po' particolari, diciamo. Sì.
35: Allora, se devi leggere i messaggi sbagliati.
37: Ho capito dov'è, cioè, allora.
35: Allora,
39: posti. Sei all'ascolto di 105, tutto esaurito. E mi raccomando, dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti, tutto esaurito.
4: Capitano Birichino, ti scrivono, come mai eri a Villac?
40: Perché era di passaggio.
35: Per un giro turistico. Ma guarda che io sembra, ma ho girato.
40: Sai quante cose da vedere ci sono a Villa?
41: Giurma, ve lo dico io, capitano, cosa è andato a fare a Villa? Sono gli alberghini con le signorine. E ci si sta là un po' di ore, ci si diverte.
37: Belli.
41: Viva il capitano!
4: Viva il capitano!
35: No. Tu sei un pettegolo, un brutto pettegolo. Ci sono gli alberghi dove, come tutti i cristiani, cosa fai? Dormi sotto le panchine.
4: No, lui ha detto alberghini.
35: Alberghini, perché ci sono quelli più convenienti e quelli meno convenienti.
39: Tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
40: Capitano, ciao. Sono stato anch'io a Villa, che all'andiamo. Mi hanno intervistato anche le Iene.
35: Sì.
40: La puntata è il sesto al tempo del Covid. Ciao, il moto da banco.
4: Dai,
40: il moto da banco.
35: Bangkok.
0: Ignoto da Bangkok. Era un po' che non lo sentivo.
35: Certo.
0: Spero che tu stia bene, dai.
39: COVID. Va bene. 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Ring Your Love, il nostro bellissimo
1: 105
2: Selection.
3: Tutto esaurito è qua.
2: Ho ancora la noce.
0: Tutto a posto?
2: Sì, sì.
3: Galli ti darà la carica.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, no, no,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Gigi,
12: digli di guardare l'uccellino.
11: Ah sì, guarda.
12: Vince, guarda l'uccellino.
13: Che bello.
11: A Radio 105 sono le 8.06. Sasa, accatto.
13: Ma non è un uccellino.
12: No, no, sai quando ti andava qualcosa di traverso? Sì. Quando mia mamma mi diceva, guarda il suo, guarda l'uccellino. Dove è il suo uccellino?
14: Chi è andato di traverso qualcosa?
12: Amici, amici.
13: Una noce, una mandorla.
15: Ma l'hai mangiata con tutte le cosce.
14: Mettili le botte sulla schiena.
12: Ragazzi, 8 impiegati servono per Mici, metti.

0: le 7 minuti, la carica è buongiorno, buon mercoledì, sì. Vi arriva dalla ciurma Ilenia Pizza e Mici, Fabio Liuzzi qui nello studio principale, sì. Dallo studio rosa la nostra Betty.
1: Buongiorno. Ciao.
0: Buongiorno, c'è il gladiatore a Roma, il nostro Boris Mandova, l'informazione, Eleonora che non la salutiamo mai. Ciao Ele. Al
2: ciao.
0: Centralino sempre pronta a ricevere le vostre telefonate, i vostri messaggi, tanti vocali questa mattina sulle ordinanze, ce ne sono diverse.
3: Sì, sì, diverse ordinanze comunali.
0: In vari
3: anche
0: comuni, sì, anche particolari, molte segnalate da voi che stanno facendo tanto discutere. Chi è Betty?
4: A proposito dell'ordinanza della Sardegna.
0: Sì.
5: Ciurma, sono Ale, il giardiniere di Porto Cervo.
0: Allora, ciao, buongiorno.
5: Le ordinanze sono tante e possono sembrare assurde alcune, ma vi giuro che in 20 anni le ho viste tutte. Cioè, ho persino visto una persona che si è portata via una tartaruga dal bordo strada.
0: No,
5: vi dico solo questo: se l'è presa, caricata in macchina, imbustata e cacciata dentro con il rischio di ucciderla.
0: Penso.
5: Ovviamente, ho allertato le forze dell'ordine. Lo hanno fermato, io l'ho seguito e l'hanno fermato un chilometro più avanti.
3: Meno male.
5: Follia. Noi amiamo i turisti,
0: ma
5: amiamo anche la nostra terra.
0: Certo. Però così, insomma, c'è un limite evidentemente. Allora Boris, vogliamo riavvolgere il filo?
6: Stiamo parlando di questa ordinanza Villa Simius che contingenta gli accessi di una delle spiagge più belle, una delle spiagge maggiormente amate, cioè parliamo di Punta Molentis, fino al 31 ottobre è contingentato l'ingresso su prenotazione affidato a una società in house, credo, del comune, con costo di 10 euro e ombrelloni esclusivamente destinati a ragazzini, bambini sotto i 10 anni. E over 65, cioè i cosiddetti fragili che saranno autorizzati a proteggersi dal sole e tutti gli altri no. E qual è il limite che unisce l'esigenza di vivere il patrimonio naturalistico italiano tra i più belli al mondo e quello però di non far spendere soldi ai turisti e magari consentire anche se entro in una spiaggia e pago di coprirmi dal sole se per un attimo mi gira la testa.
3: Certo.
6: E questo è il punto di unione, non si danno giudizi sulle ordinanze, se un sindaco fa un'ordinanza evidentemente
0: avrà le sue ragioni.
6: Dall'altra parte i turisti hanno le loro ragioni, purché siano turisti civili e disciplinati.
3: Certo. Michele da Imola scrive: al posto del noleggio bici apriamo un noleggio anziani. Tu devi immagini un gazebo con tutti questi anziani seduti.
2: La panchina bella
4: tranquilla. Di dire queste cose.
3: Prendo lui. Facciamo un 3 orette, 4 orette.
0: No, piuttosto Ninni Palermo dice: ma vogliamo parlare di chi oltre a piantare tende, gazebo e quant'altro fa anche folcloristiche grigliate, corredate di birra per poi lasciare la spiaggia come una discarica.
3: Quella è l'inciviltà.
2: Ci vorrebbero ordinanze in tutta Italia, ragazzi.
0: Hai ragione,
2: da tutte le parti.
0: Perché poi puoi mangiare, puoi bere, insomma, in compagnia, ma tutti i tuoi rifiuti poi te li prendi,
3: te li
0: metti negli appositi sacchettini, te li porti via e li vai a buttare negli appositi contenitori.
2: Invece no.
0: Noi qualche anno fa, Pizza ed io, altri colleghi di Radio 105, abbiamo fatto un'operazione bellissima di pulizia proprio delle spiagge. Siamo andati a Plastic Free, corretto. E siamo andati proprio in giro nelle più belle spiagge d'Italia insieme ad altri volontari, abbiamo proprio fisicamente ripulito le spiagge. Ragazzi, quanta porcheria, quante schifezze abbiamo trovato, ma veramente di tutto.
2: Batterie delle macchine, copertoni.
6: Se mi consentite, anche banalmente i mozziconi in sigaretta, non avete idea quanto inquinino. Saranno i vostri figli, i vostri nipoti a pagare il danno di un gesto tanto incivile quale buttare nella sabbia. Perché non poggiarle da una parte, abbiamo 1000 borse in un sacchettino per poi metterlo nei rifiuti ad hoc.
2: Ma ci sono i portacenere apposta, quelli da viaggio, quelli personali, sai quanti sacchi di siga mozziconi ti ricordi?
0: Ne avevamo fatti parecchi,
2: tantissimi,
0: veramente tanti.
2: Pazzesco.
0: Ma Boris, ma è un fatto culturale secondo te? Da cosa dipende?
6: Dal fatto che per tanti anni c'è stata incuria, ma
0: menefreghismo.
6: 20 anni fa parlavamo di differenziato, avevamo tutti il sacchetto nero a casa, forse anche 25. Però col tempo le campagne di sensibilizzazione hanno portato dei risultati. Sono piccoli gesti, ma che davvero aiutano per il domani, oltre al fatto che magari volete che vostro figlio scavi una buca in spiaggia senza trovare una bottiglia del 1980 o dei cocci di vetro o un mozzicone di sigaretta.
2: È vero.
0: Chi è Betty? Sentiamo un po'.
1: Ma ragazzi, la Sardegna è bella e tutto, però se io devo andare in una spiaggia, pagare 10 euro e non poter manco mettere un ombrellone, cioè io capisco un limite, come dire, certo, mettere un solo ombrellone per ogni famiglia, non esatto, lo so, mm-hmm, cioè va bene, però devo andare lì e schiattare sotto il sole? Ma non mi sembra neanche troppo giusto, però.
3: Che poi ci scrivono.
1: Andremo nella spiaggia a fianco.
0: No, ma infatti, quindi il senso poi finale, sì, qual è? Quale sarebbe, Boris?
6: Quello di contingentare gli ingressi,
0: e vabbè,
6: possibilmente controllarli. Quindi sì, magari tre agenti della polizia municipale saranno lì pronti a verificare non soltanto il primo giorno, come si fa di norma in Italia.
2: Certo.
6: Primo giorno tutti attenti alla nuova regola, poi dopo.
0: Ore, certo.
6: Passato il santo, passata la festa, si dice, sì, no? Ma evidentemente tutelare anche l'accesso e poi consentire più accessi, perché se tu metti meno ombrelloni hai più spazio per mettere gli asciugamani.
0: No, e in teoria puoi tenere a bada l'inciviltà, perché qualcuno ci scriveva: cosa c'è tra il fatto di non poter mettere gli ombrelloni, contingentare gli accessi con l'inciviltà? Credo sia anche un modo, esatto, per avere meno bordello e quindi meno rifiuti, meno inciviltà.
3: Semplicemente anche l'ombrellone a furia di scavare nella sabbia, perché poi ci sono tutti i metodi particolari, stanno gente che si porta accessori per fare questi buchi.
2: Ma vi siete accorti che sono cambiati anche gli ombrelloni?
3: Sono cambiati anche gli ombrelloni.
0: Come sono gli ombrelloni?
2: Sono ancora più
3: grandi.
0: Ah, sì?
3: Sì, sono molto più
0: eccessivi. Sinceramente non ci ho fatto caso.
3: Tu
0: perché
3: pensa che l'anno scorso quando sono andato al mare giù in Salento, però io da quanti erano grossi questi ombrelloni, io non lo portavo, usufruivo dell'ombra di quelli di fianco,
0: degli
3: perché
0: altri,
3: eri lì talmente attaccato uno con l'altro che alla fine l'ombra girava.
0: Ma noi ne abbiamo uno, diciamo, di famiglia che ci portiamo dietro da diversi anni, ma è veramente piccolino. Sì, ma è comodo perché comunque lo porti dappertutto e non pesa nulla. Allora, parlavamo di ordinanze strane, ne hai beccata una tu che arriva dal comune Monza Brianza. Siamo a Brugherio.
3: Sì, prima c'era un messaggio di Betty. Betty, ce l'hai?
4: Sì, vado.
0: Vai.
7: E poi parlano male della Liguria. Io in Liguria, conoscendo i posti giusti, ma mi trovo da Dio e non spendo cifre folli. Se vado in spiaggia libera faccio quello che mi pare, sempre nel rispetto dell'ambiente, tutto, per carità. Però nessuno mi dice non puoi mettere questo, non puoi mettere quello. L'importante è che quando lasci non si deve vedere che ci sei stato.
2: Certo.
7: Chiara da Vercelli.
0: Ciao Chiara. Sì, ma non è sbagliato neanche il suo ragionamento. Fabio da Buriano dice: questione di rispettare un bene comune. Se a qualcuno non piace, beh, che vada a fare il bagno nei lavigli.
2: Bravi.
3: Allora, ci stanno scrivendo e c'era appunto questo ascoltatore che ha scritto che a Brugherio c'è questa ordinanza comunale contro la proliferazione delle zanzare, quindi che impone ai privati che hanno aree verdi,
0: giardini
3: e quant'altro, di tagliare periodicamente l'erba, di evitare ristagni d'acqua.
2: E qui cadi proprio preciso.
0: Che senso?
3: Boris, quant'è l'ammenda? 250 euro?
6: 206 euro nei casi più gravi, l'arresto fino a 3 mesi, come previsto dall'articolo 650 del codice penale, quanto si legge nell'ordinanza del sindaco di Brugherio.
0: Vabbè, ma scusami Boris, chi è che va a controllare di casa in casa, cioè se questo lavoro, questa disinfestazione eccetera sia stata fatta o meno?
6: In linea teorica dovrebbe essere sempre la municipale, perché a di vegliare, a far sì che vengano rispettate le ordinanze del sindaco, è la polizia del sindaco, cioè il municipio e quindi la municipale. Ma più in generale qui si pone un problema pratico, perché Mitch prima diceva le aree verdi da tagliare, per esempio c'è scritto nell'ordinanza che se uno ha una piscina anche gonfiabile e non la usa per una settimana deve svuotarla per evitare la proliferazione di larve. Tutto questo, attenzione, scusate, piccola premessa, nasce per contingentare, per contrastare la proliferazione delle zanzare che potrebbero portare dengue, la chikungunya, che è un altro tipo di virus, la Zika e la West Nile. Ma al di là di questo, il sindaco dice anche ristagni sui balconi. Ora la mia domanda è: come fa il poliziotto della municipale a entrare in casa mia? È evidente che alcune ordinanze si affidano un po' anche al buon senso, oltre che alla multa di 206 euro.
0: Dubbio.
6: Io ti sto dicendo di farlo non tanto perché io ci guadagno 206 euro, ma per tutelare anche te. Di conseguenza, se hai il vaso con la pianta morta da circa 25 anni, è inutile che tieni quell'acqua lì, proprio quella base che crea l'habitat perfetto per le larve di zanzare.
2: Ma una domanda ti faccio, caro il mio Boris. Una volta facevano la disinfestazione delle zanzare.
0: Per esempio, nel
2: comune.
0: Mio condominio la facciamo sempre,
2: no,
0: tutti gli anni.
2: Il condominio.
0: Vabbè, ho capito.
2: I comuni
3: facevano.
2: Il comune lo faceva, adesso non fa più niente. Io parlo del mio
0: comune.
2: Perché io prima o poi lo voglio conoscere.
0: Chi?
2: Quel personaggio. No, io taglio il prato ogni settimana nel giardino condominiale.
0: Sì, bravo Pizza.
2: Ma i giardini, quelli proprio sulla strada del parcheggio, dove
3: quelli,
2: ci sono i parchi.
3: Quelli pubblici
2: sono alti 8,5 metri. E quando li vedo che vengono a tagliare. Ma noi non possiamo perché ci stanno le macchine.
8: Scusa Pizza, tu dove abiti? Abiti a Brugherio? No. Allora non è
2: l'ordinanza. Io abito a Cesano Maderno.
0: Salutiamo sindaco in giunta di Cesano Maderno.
2: Ti voglio conoscere, ti do anche del tu. Ti voglio conoscere.
0: Sembra un po' una minaccia, però detta così.
6: È meravigliosa. È meravigliosa Pizza la tua passione su certi argomenti che sono evidentemente di interesse pubblico e non privato.
2: Perché, scusa, io mi sono permesso una volta di tagliare quel profilo lì del parcheggio
3: pubblico addirittura.
0: E non potevi, vero?
2: Ma perché? Mi fa schifo, mi fa.
3: Certo. Ed è vietato toccare l'erba pubblica.
2: E mi stavano dando una multa.
0: Certo, non puoi farlo. Boris, mettiamo ordine, ti prego.
6: Ovviamente a quella multa avremmo potuto fare ricorso evidenziando la necessità del bene comune, della salute pubblica, ma al di là di questo. Nel caso specifico, l'ordinanza di Brugherio, per esempio, evidenzia come anche nelle aree private è possibile chiedere l'intervento del comune per una disinfestazione per il rischio proprio di trasmissione di questi virus.
0: Certo, una questione di salute.
6: Esatto, anche di prevenzione del rischio. In questo caso però è limitata al comune di Brugherio. Dovrai conoscere con i tuoi modi pacati il sindaco di Cesano Maderno e chiedergli un intervento anche nelle aree limitrofe. Di fatto però non si può obbligare, salvo ordinanze per la salute pubblica, il tuo vicino di casa a tagliare l'erba. Purtroppo non è possibile.
2: Anche a potare gli alberi, perché c'è un casino lì. Avanti!
8: C'è qualche buco nell'asfalto da fare.
2: Ma scusa, tu vai, poi sotto c'è una farmacia bellissima.
0: Sì, la conosciamo.
2: Vedi sto schifo. No, schifo.
3: Ma credo che la parte più bella sia il balcone sopra la farmacia.
0: Che è quello di Pizza.
8: Quello dove giocano sotto i bambini.
0: Bravo, dove c'è uno che grida spesso: vero buco quel pallone, ma che vengo giù. Allora, attenzione. Giustamente, parlavamo anche di una reclusione, no? Cioè di fino a tre mesi di reclusione. Ricordo mai. Ecco, perfetto. Marco Monza dice: ragazzi, grazie alla compagnia, dice innanzitutto in proporzione alla pena qua conviene fare una rapina in banca, no? Ma perché veramente, cioè che se tanto mi da tanto.
3: Se il rischio è quello, giustamente.
0: Se il rischio è quello. E poi Albe da Saronno, portate pizza fuori! Un'ottima idea!
2: Finalmente!
0: Allora dai, alleggeriamo un po'?
2: Ma c'è,
0: qua ci stiamo innervosendo. No, ti prego, Fabio!
2: Signor giudice, caro giudice, guardi,
0: caro
2: io non
0: giudice dice,
2: gli do il tuo, caro giudice io non ce la faccio più,
0: non ci sto vedendo, fratello. Allora, hanno dovuto giudicare le barzellette questa mattina, come tutte le mattine del resto i nostri esauriti, Giulia, Anna Maria, la 3 o la 4, insomma chi avrà vedo,
2: Andiamo.
0: Max,
9: vado,
0: vai.
10: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
0: Ah, la 3. Marito e moglie.
9: Ciao ragazzi, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
9: Un marito accarezza la pancia della moglie e dice: questo è il mio campo, qui pianterò le patate. Poi si addormenta. La notte dopo le accarezza la schiena e dice: qui pianterò i cavoli. E si addormenta di nuovo. La terza notte è la moglie a parlargli. Dice: ascolta contadino, se stanotte non pianti le carote, affitto il campo a qualcun altro.
0: Hai capito, bravissima. Sei tu che vai in finale di venerdì. Risentiremo questa barzelletta, le più divertenti della settimana.
2: Ma ora registra la tua al 342-41-15-105 con WhatsApp
0: vocal.
8: Prima taglia la siepe.
0: Che meglio.
2: E anche le siepe.
0: Allora guarda, Mirko da Bologna scrive una roba che effettivamente era capitata anche nel mio di comune. Ora non so come siano le cose. Dice: a Bologna non tagliano più l'erba nei prati per salvaguardare la biodiversità. E poi ci si lamenta di zanzare zecche.
8: Assurdo.
0: Anche da noi

0: di tutto esaurito, amici. Sono le 8:23 minuti. Abbiamo tutto il tempo per giocare insieme. Formate le parole insieme a noi. Quindi vi daremo due lettere tra poco, una vocale e una consonante. A voi il compito, ma anche il divertimento, di formare una parola e di mandarla al nostro numero di SMS WhatsApp. Attenzione però,
1: vi ricordo che non valgono noi propri inglesismi, patata, banana e nomi di città anche, mi raccomando, specialmente Cesano Madero.
2: Brugherio non va.
1: Brugherio, Cesano Madero non valgono.
3: Brugherio.
1: Mandate la vostra parola al 342 41 15 105.
0: Attenzione,
1: vai.
0: Le lettere di oggi sono queste:
4: la A di Ancona e la C di Catania.
1: La so!
0: Ah, di Ancona, C di Catania, lo so che la sai, stai pensando al sindaco.
1: C'è.
0: Così.
4: Dai.
0: Vale, vale, vale. Dai, aspettiamo le vostre parole. 342 41 15 105 ora.
2: Gioco nuovo, gioco nuovo. Pizza Cesano,
1: Cesano.
0: Vale. Non vale, Cesano.

0: non sai come si fa.
1: Ah, con una vocale, una consonante. Oggi c'era la di Ancona, sì, la C di Cagliari, tantissime parole. Attenzione perché vi stiamo già chiamando.
0: Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto. Entro il quinto squillo, Ciccini.
1: Esatto, corretto.
0: Ah, mi sono calmato.
1: Attenzione, meno male. Cioè, dai. Attenzione, quindi se avete mandato la vostra parola, adesso guardate il vostro cellulare, potrebbe suonare, siamo noi.
2: Cellulare vale come parola.
1: Cellulare?
3: Sì, sì, sì, vale, vale.
1: Assolutamente primo.
3: Primo squillo. Secondo squillo. Terzo squillo.
1: Ah, hai ragione. Già.
4: Pronto?
1: No.
0: Come no, pronto? Hai detto pronto, patatina.
1: Morgana, sei tu? Morgana.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao
1: Morgana.
4: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Però non dovevi rispondere con un pronto, ma dovevi rispondere direttamente con la parola che hai scritto, che hai mandato nel messaggio.
3: Che peccato.
1: Mannaggia, mannaggia.
3: Quanti anni hai, Morgana?
4: Ho 12 anni.
1: Oh, ciao, ciao Morgana, 12 anni. È finita la scuola?
4: Sì.
1: Sì. Sei in vacanza? In vacanza, Morgana, sì.
4: No, sono a casa.
1: Sei a casa? Sì. Ma ci vai in vacanza?
4: No, c'è un po' di relax.
1: Un po' di relax.
3: Brava.
1: Brava. Senti, Morgana, purtroppo non possiamo farti giocare perché hai detto pronto. Però puoi sempre riprovare e puoi fare dei saluti se vuoi.
4: Va bene, dai. Saluto a tutti i miei amici e tutta la mia famiglia.
1: E noi ti mandiamo un bacio enorme, Morgana. Gioca ancora con noi,
3: Ciao, un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ma sì, povera, dove andiamo, ragazzi?
0: Andiamo a Brescia da Michela.
1: Da Michela. Michela, buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti.
1: Ciao, benvenuta, Michela. Qual era la tua parola? Con la A e con la C?
5: Capra.
1: Miki, che fai a Brescia?
5: Ah?
1: Cosa fai a Brescia?
5: Niente, ci abito.
1: Ci abiti? Sei a casa adesso, Michela?
5: Sì, sono a casa.
1: Ok.
5: E vado a lavorare oggi nel pomeriggio.
1: Sì.
5: E basta.
1: E che lavoro fai?
5: Sì. Io faccio, sono in un bar. Posso dire il nome del bar?
0: Ma certo!
5: Va bene, lavoro al bar La Roccia di Manerba del Garda.
1: Sì!
5: Dove fanno un aperitivo stupendo.
1: Stupendo!
5: E io porto fuori il vassoio, sì, io porto fuori il vassoio degli spizzichini.
1: Grande, Michela!
0: Ma ci verremo a trovare!
1: Michi, come lo fanno lo spritz da quelle parti?
3: Com'è?
5: È molto buono, dovete venirlo a trovare.
1: Ma certo!
5: Infatti abbiamo...
1: Sì.
5: Sì, abbiamo anche il nostro Very Good, che è proprio un aperol della casa, che è della mia titolare, e si chiama Very Good perché la mia titolare è la Veronica.
1: Hai capito, e noi la salutiamo.
3: E bevemo.
1: Appena passiamo da Manerba del Garda, come hai detto che si chiama, Michela, la Rocca?
5: Bar La Roccia del Lago.
3: La Roccia.
1: Noi siamo già lì con le gambette sotto al tavolo e vogliamo un aperitivo rigorosamente portato da te.
2: Sì, è gratis possibilmente, grazie.
1: Sicure.
2: Ci siamo.
1: No, io me lo pago. Brava Michela, sei la prima, rimani lì con noi, vediamo un po' chi giocherà con te.
0: Attenzione.
1: È gioco nuovo.
0: Vedi, bellissimo bar sul lago, fantastico, andate.
3: Secondo squillo. Terzo squillo.
0: No!
3: Quarto.
1: Ahia!
3: Quinto! Che peccato!
1: Max, eravamo a Roma, proprio lì, vicino a te, con Antonella che non risponde però alla nostra telefonata e quindi anche in questo caso dobbiamo buttarci sulla riserva che dovrebbe essere pronta. Vai pizza, sì!
0: Andiamo a Parrabiago da Simona!
3: Buongiorno!
0: È qua.
3: Ciao Simona!
1: Eccola, ciao Simona!
6: Ciao.
1: Benvenuta, ciao. Benvenuta Simona. Ti chiediamo subito la tua parola. Con la A e con la C?
7: tasca.
1: La tasca. La tasca. Cosa hai in tasca, Simo, in questo momento?
7: Tasche vuote,
1: mani bucate. Simona, che fai a Parabiago, qui alle porte di Milano? Sì. Parabiago cos'è? Città delle scarpe, vero?
3: Esatto,
1: è famosa per le scarpe.
3: Per le scarpe. Sono
1: ci
3: le
1: sono un po' di
3: scarpe.
1: Marchi di aziende molto interessanti, anche outlet.
2: E lì ti fanno le scarpe se ci vai a
1: vivere. Ti fanno le scarpe. Tu ti occupi di questo, Simona? Lavori nell'ambito delle calzature?
7: No, io sono piegata ma in un'altra azienda.
1: Sì, e stai andando al lavoro?
7: Sono parcheggiata fuori dalla
1: ditta. Ma che professionista, si è fermata per giocare con
3: brava,
1: noi.
3: Brava.
1: Allora Simona, sei subito dietro la nostra Michela dalla provincia di Brescia. Attenzione amici, come sapete si gioca sempre in qualsiasi momento anche da casa. Come?
0: Salvatore, attenzione che oggi non c'è trippa per Kenny.
1: Ma perché devi dire così? Ma scusa.
2: Oggi sono... è destino che vincano gli ascoltatori.
0: Oggi sono brave oggi.
1: Allora Salvatori, quindi mandate anche voi le vostre parole, perché se dovessero cascare Michela e Simona entrereste poi in gioco voi, portandovi addirittura a casa
0: due pacconi.
1: Michela, sei carica? Sei pronta?
5: Sì.
1: Vai, partiamo.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la R di Roma.
1: Michi!
2: Alla grande!
7: Ciao, non è venuta!
1: Non è venuta! Non è che possono venire sempre, ha ragione!
0: Tranquilla.
1: Michela poco male, ma perché in questo primo giro tutto dipende da Simona!
2: Sai, vengono bene gli spritz!
1: Vabbè, ma infatti!
3: Allora, Simona, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la F di Firenze.
1: Festa.
8: Corretto.
1: Evviva la festa! La festa! Vedi, corretto, perfetto. Michele e Simona saltano così. Il primo ostacolo, attenzione, vanno alla seconda manche. Quindi Salvatore per il momento che restano a bocca asciutta, nonostante avessero mandato tantissime parole. Vi invertite, ragazze. Quindi Simona, ripartiamo proprio da te. Attenzione, l'affare si complica un pochettino. C'è il giro del non.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la R di Roma.
7: Studio.
0: Prego.
1: Studio, comunque ce l'ho finale. Allora Simona, non ti preoccupare, facciamo così. Che Michela, Michi,
3: tocca a te.
5: Sì,
1: Michela.
2: Pronta.
1: Allora vogliamo. Ecco, puoi restituire il favore a Simona e puoi salvare anche te stessa, naturalmente, andare a casa con i premi. Ok, mi raccomando, concentrata. Ti ricordiamo che è il giro del non. Ok?
3: Non come non ce la fa.
0: Ce la fa.
1: Michela, sei concentrata?
5: Sì.
1: Dai, partiamo.
0: Brava.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Mantova.
5: Salato.
0: Te l'avevo detto. Sono brave, ragazzi.
8: Corretto.
1: Signore,
0: ma l'avevo detto.
1: Hai capito, le donne, che donne, bravissime. Ecco, questo è stato proprio un gioco di squadra perfetto. Michela,
5: sì.
1: Complimenti.
3: Avete vinto.
5: Grazie.
1: Bravissima. Facciamo così. Veniamo noi a Manerba del Garda con il paccone. Te lo consegniamo personalmente e ci beviamo uno spritz insieme.
5: Va bene.
1: Michi,
5: va bene, vi aspetto.
1: Dai, anzi, piacere.
5: Devo dire che abito in un paesino, Teglie di Vovarno.
1: Sì.
5: E agosto, primo d'agosto c'è la festa.
1: Ah, che bello!
5: Se volete venire.
1: Che ma festa, va bene? Festa del paese?
5: Festa del paese, sagra del paese.
1: Michele, se si mangia e si beve siamo lì.
0: Sempre lì.
5: Va bene. E facciamo un ottimo siedo.
1: Ecco, vabbè, quindi non ci facciamo proprio mancare nulla. Michela, vuoi salutare qualcuno?
5: Saluto tutta la mia famiglia, mio marito Luigi e mio figlio Ale. sì. E tutti quelli che mi conoscono.
1: Ti abbracciamo forte, Michela, veniamo a trovarti, ciao. È promesso. Simona, hai vinto.
3: Brava Simona.
5: Sì.
1: Brava. Senti, tu chi saluti da Parabiago?
5: Allora, saluto tutti voi, il capitano.
1: Grazie.
5: I miei figli, il mio compagno, soprattutto il piccolo Fede, che di solito vi ascolta anche lui quando andiamo a scuola.
1: Ah, che bello, quindi diglielo che la mamma ha vinto al gioco nuovo, gioco sì. nuovo. Ti abbracciamo
0: ciao.
1: Forte,
0: ciao,
1: torniamo
0: ciao.
1: Con il gioco nuovo.
0: Domani,
1: ecco,
0: è giovedì.
1: Domani è giovedì.

0: la cosa più bella che c'è.
1: Rido lacrime, basta.
0: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
2: Fantastico, veramente stupendi.
3: Amici, è quasi fatta, sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri. Due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio.

0: ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: 105 è tutto esaurito!
11: Ti risolve tutti i problemi e ti dà sempre una risposta!
12: Sono una figata!
13: Ecco cos'è 105 tutto esaurito!
14: Bellissimo, programma fantastico!
15: Su Radio 105 con il capitano Marco Galli.

0: KPIO, J-Ax, l'abbiamo già detto che ci piace molto questa svolta country. Molto bella, country road.
1: Grande.
0: Allora, anche pezzi di Axe, anche degli articolo 31 del passato, potete richiedere tra poco se vi va, perché ve le suoniamo tutte.
2: Al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, sta per iniziare.

0: 105.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Napoli per lavori, rallentamenti tra Bassolo di Giano e il bivio dell'Autosole, inizio con Planare Piacenza. Sempre per cantieri, code anche tra il nodo della 1 a Cerra Fragola e il bivio per la 16. Lungo la 4 viaggiando verso Trieste, code in uscita ad Almine per traffico intenso. Sulla 7 in direzione di Genova, rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12. Un incidente causa invece sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Anche lungo l'Adriatica, coda di 3 km tra Bologna San Lazzaro e il raccordo A1 Bologna Casalecchio per un veicolo in panne. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo, code per un incidente prima dello svincolo Polla verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000€. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000€. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza!
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
13: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi! Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25€, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50€ in più! Da MD, l'estate è già arrivata!
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Tutto esaurito, è il programma che ti fa stare bene.
17: La mattina è una cosa meravigliosa.
18: Siete i numeri uno!
19: Buongiorno per tutto il giorno. Questo è Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma con la cippa. C'è tutta la ciurma.
20: No, non c'è.
19: Io l'ho detto che quando una si ammala ci prende gusto.
20: Ma in che senso? Ma no!
19: Ma è malata, è dolorante, i dolori poi...
21: Sei all'ascolto di 105, Tutto Esaurito.
20: Aumentano, sì.
22: Era distrutta.
19: Esatto, un dolore tira l'altro, come sono come le patatine i dolori, capito?
20: Ma è la stessa cosa.
19: Uguale. Se ne assaggi uno, vuoi anche l'altro e l'altro.
21: 105, Tutto Esaurito. Ascoltalo anche tu.
19: Secondo me si fa tutto il mese. Vedrai.
20: Ma come il mese?
23: Sì, può darsi, Marco. Sì. Probabile.
19: Guarda, conoscendola. Perché lei comincerà a dire, ma io non ero mai mancata.
21: Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è Tutto Esaurito.
19: Tu, pizza, la mattina sei più tranquillo adesso. Queste tre mattinate sono state...
24: tranquilli, in silenzio.
19: Più silenziose.
20: Sì. Ma Marco, vabbè, ma non è bello.
23: A me preoccupa il frate che non vede Ilenia.
24: Ieri non è venuto nemmeno lui.
19: Ascolta, ma vi abbracciate alla mattina quando incontrate il frate?
24: Sì, Marco, ci abbracciamo.
19: Lui abbraccia in modo particolare.
24: No, abbraccia me più che altro. Con Ilenia parla. Invece io rimango bello abbracciato.
19: Pizza. Sì. Dai, pizza, ah, fai bravo. Rimane abbracciato a te mentre parla con Ilenia.
24: Sì, è vero, perché offro
19: che brutta immagine che ho.
23: Ma come, Marco? È meravigliosa, è tanto amore e tanta amicizia.
24: Fratellanza. Che poi
23: fratellanza.
24: È un omone, Marco.
19: Ah, è grosso anche.
20: Dai, il grosso al frate.
19: Cosa deve essere? Mica gli ha detto che è scemo, gli ha detto che è grosso.
21: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105. I know.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. In primo piano la notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Colpite basi navali, sistemi radar, artiglieria. Secondo fonti di Washington, Teheran ha risposto a sua volta bersagliando le basi USA nei paesi medio orientali. I missili iraniani intercettati anche da Kuwait e Giordania. Tel Aviv continua intanto ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. La cronaca italiana con la sentenza arrivata questa notte sul caso di Pierina Paganelli. Ricorderete, il corpo venne rinvenuto dalla nuora Manuela Bianchi più di 3 anni fa a Rimini. Un giallo, ebbene resterà giallo, perché dopo 16 ore di camera di consiglio i giudici della Corte d'Assise hanno assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio. È stato immediatamente liberato dal carcere. Le sue prime parole: ha vinto la giustizia. Arrestati poco fa 12 italiani in provincia di Caserta. Sono sospettati di essere specializzati in assalti a banche, uffici postali, gioielleria. Sarebbero infatti i componenti della banda del buco che utilizzava i cunicoli sotterranei. Potrebbero anche essere gli autori della clamorosa rapina alla Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro a Napoli, dove furono tenuti in ostaggio 25 persone, riuscendo poi i banditi a sgusciare da un tunnel prima che arrivassero le forze dell'ordine. Manifestanti, e siamo di nuovo agli esteri, hanno bloccato importanti arterie stradali a Belfast, nell'Irlanda del Nord. Alcuni di loro hanno dato fuoco a diversi veicoli, tra cui un autobus. Tutto è accaduto il giorno dopo un attacco con coltello attribuito a un rifugiato sudanese. È finito in manette Tamer Hamouda, che da anni perseguita Nessy Guerra, la donna costretta a vivere nascosta in Egitto per timore delle sue possibili violenze. È stato arrestato per aver minacciato fino al tentativo di aggressione anche il console onorario italiano a Hurghada. In collegamento con Dentro la Notizia da una località segreta su Canale 5, Nessy Guerra ribadisce ora la sua speranza.
2: Spero vivamente che questo evento riesca a farci ritornare in Italia il prima possibile, perché sono anni che la mia bambina viviamo nascoste nella paura, continuiamo a cambiare abitazione perché siamo continuamente seguite e minacciate da questa persona.
1: È commosso Luca Parmitano, si dice di orgoglioso di rappresentare l'Italia in una missione storica. Sarà infatti l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire una nuova via verso la Luna. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Radio 105, sono le 9.05, Sassacato!
13: Dallo studio centrale di Radio 105 in
14: Ma che ti chiama il sindaco?
12: Sì, ciao!

0: c'è la ciurma insieme a voi. Buon mercoledì, amici. Alle 9:06. Guarda, guardate quante belle canzoni, quante belle richieste stanno arrivando. Potete mandarne ancora
1: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Mi raccomando, un bel Achille Lauro ci sta. Dai,
2: buongiorno, ciurma. Potete fare gli auguri a mio figlio Leonardo, che oggi compie 7 anni. Grazie, mamma Roberta.
0: Ma certo, ciao, mamma Roberta. Auguri. Auguri, Leo.
1: Ciao, Leo, auguri.
0: Auguri, chi è Becky?
3: E poi oggi non l'avevo messo.
4: Ciao, ciurma. È finita la scuola. Finita la scuola da Ivan da Carmagnola.
0: Ciao Ivan. Ciao. Goditi questo periodo di riposo e di vacanza. Tutti sotto casa
5: di pizza.
0: Sì, a giocare a pallone.
1: Sì, vi faccio le porte, venite.
0: Vai, che pizza,
6: poi
0: vai.
6: Che poi continua, perché i miei figli dicono anche tipo 3 mesi di gioia, una roba. Sì. Adesso non me la ricordo.
3: Ma dai,
6: sì, tipo ora 3 mesi.

0: Sì, sì, sì.
1: Noi non cantavamo niente?
2: No,
3: no, no.
1: Da bambini,
3: no,
1: da ragazzini? No, no, non c'erano dei cori specifici che io ricordi?
0: No, no, no.
1: Beh, magari ce li segnalate, no, no, voi. No. Da casa, vai Betty, chi è?
4: Ciao Ciurma,
1: ciao.
4: Sotto casa di pizza non dovete portare palloni, ma dovete portare i cannoni.
2: Buonaccione. No, lasciate stare,
5: ma
2: ragazzi,
5: ma quelli ci sono già, non
2: ma
5: ci
2: ma
0: li
2: poi
0: ha già lui.
2: No, non è vero, no, no.
1: Allora siamo, amici, prima del PBM mio, sentite qua, con l'arrivo dell'estate, leggo proprio, sì, sorge spesso e volentieri negli automobilisti un grande dilemma.
0: Quale?
1: Giusto per specificare. In me non è mai sorto, però magari in qualcuno sì. Consuma più carburante l'aria condizionata o i finestrini abbassati?
0: No!
1: Articolo prosegue. Non è proprio come chiedersi se sia nato prima l'uovo o la gallina, no, ma poco ci manca.
0: Ma perché i finestrini abbassati consumano?
2: Eh certo,
1: Betty,
2: veramente.
1: È la stessa domanda che ho posto io poco fa ai colleghi.
2: Certo.
5: Fatrito,
1: esatto,
5: cioè,
1: quando ho letto questa notizia, ho detto: ma scusami, cioè, allora, io ieri sera ero per esempio in riserva sparata.
2: Certo,
1: sparata,
2: come sempre.
1: Come sempre,
0: vabbè, capita, scusate,
1: sparata.
0: Vabbè, ci sta.
1: Quindi ho detto: devo cercare un benzina urgentemente, sì, se non rimango a piedi qualcuno mi deve venire a recuperare. Che faccio? La prima cosa che mi è venuta in mente: non metto l'aria condizionata.
0: Certo, certo.
1: E ho tenuto i finestrini abbassati. Ma scopro che il finestrino abbassato consuma carburante.
5: Sì, ma il finestrino abbassato dipende anche con che velocità vai. Tipo in città magari, capito, il consumo è leggero. Se sei in autostrada col finestrino abbassato, logicamente l'attrito, la condizione.
0: Comunque consumo.
5: Comunque consuma,
1: ma
5: certo,
1: consuma,
5: è come le ruote. Se hai le ruote sgonfie consumi di più.
1: Ah sì?
5: Certo.
0: Quante cose si scoprono,
1: quante ne sapete, ragazzi? Cioè,
5: tutto quello che fa la Betty, ruote sgonfie,
0: esatto,
5: sempre in riserva.
2: No, ma la Betty c'ha anche le ruote, i finestrini abbassati con l'aria condizionata accesa. Attenzione,
0: come fai a saperlo?
2: Ti conosco, mascherina.
1: Allora, intanto, per i commenti, Cristiano ci dice: finestrini abbassati si consuma molto di più.
2: Sì.
1: Ah, vedi?
5: Ma in città, no, dai, di città, se vai sui 40. Allora, così.
1: Ma infatti,
5: fai
1: subito sopra, sì, dipende tutto dalla velocità alla,
5: certo,
1: quale vai.
0: E dall'aria,
5: certo,
0: che c'è quel giorno.
1: Per esempio, e da quanto abbassi il finestrino? Perché uno può abbassare tanto così, può tenerli abbassati tutti, no?
5: È vero.
1: Ma Boris, mettiamo ordine.
0: Illuminaci.
6: Ma il punto è molto semplice: tutto si basa sul concetto di aerodinamicità. È tutto lì. Semplicemente questo.
1: Cos'è?
0: Ecco.
6: Il concetto di aerodinamicità è quello che Betty stava illustrando con dovizia di particolari, ma in negativo. Cioè, se stai su una strada a scorrimento veloce, quindi il limite che ci dobbiamo dare per capire questo concetto sono gli 80 km orari.
5: Uh-huh.
6: È evidente che sugli 80 km orari, aprendo il finestrino, la forza, la velocità dell'auto si scontra con quella del vento, per cui voi dovrete utilizzare maggiore carburante per tenere la velocità
5: costante.
6: Certo, quindi tenere aperti i finestrini in autostrada comporta un maggiore utilizzo di carburante.
2: L'ho sempre detto io, tenete i finestrini chiusi.
6: Se comunque si viaggia a velocità minore di questi 80 km, l'impatto del vento è sicuramente meno incisivo. È maggiore il carico richiesto al motore per far funzionare l'aria condizionata.
5: Certo.
6: Quindi, in sintesi, per non entrare nei dettagli che magari non riuscirei a spiegarvi bene, per rinfrescare l'aria nel miglior modo possibile, la prima cosa appena entrati in auto non è chiudersi dentro e sparare a palla l'aria condizionata, perché mettete subito il motore sotto stress, far arieggiare 2 minuti prima. Se non ce li avete, soffrite voi 2 minuti di calore. Se state per immettervi su una strada a scorrimento veloce, una statale, un'autostrada, allora va bene l'aria condizionata. In alternativa potete aprire i finestrini, il vento meno degli 80 km orari, quindi in città per esempio, sarà quello che vi aiuterà a rinfrescarvi, ma allo stesso tempo a evitare di spendere più benzina.
1: Certo, ieri per esempio io non sapevo cosa fare, no? Perché la macchina parcheggiava 8 ore dal parrucchiere, la macchina era bollente quando non riuscivo neanche a toccare.
0: Poi che hai appena fatto i capelli, attenzione, quindi non è che potevi entrare.
1: Certo, Stella, anche perché è tutta sudata, poi dopo con la piega, con quello quello che l'ho pagata.
3: Stella.
1: C'era il
3: certo
1: il volante che era bollente. No, e dico, mo, riserva sparata. Non posso accendere il condizionatore, anche perché comunque la macchinetta piccola, prima che si attiva, sono arrivata a casa.
3: Che hai fatto?
1: E il finestrino no, e non riuscivo neanche proprio a toccare il volante. Avevo le calze del Pilates in macchina.
5: Le ho messe come guanti.
1: Da una vecchia lezione di Pilates erano rimaste lì e le ho messe sì, come guanti. Ho guidato per un po' con non le calze nelle mani, con, sotto l'antiscivolo, quindi avevano anche un bel grip.
5: Tu pensa chi l'ha vista, capito? Con i finestrini chiusi, con le calze come guanti dentro la macchina.
2: È tutta bella parruccata.
1: Però avevo dei capelli fantastici.
3: Stupendi. No, anche oggi
5: era da riprendere, era da riprendere.
1: Sì, sono i problemi delle donne, oh, che volete?
7: Aria condizionata, no grazie, no. Solo nelle lunghe tratte. Bravo. Se no un po' di finestrino abbassato e i legni a serbatoio pieno soprattutto.
1: C'è ragione.
7: Ogni volta un bel pieno e quando mancano 150 km riserva di carburante, pieno un'altra volta, ma tanto costa poco.
1: Ma infatti è così economica la benza ultimamente, ragazzi.
2: No, ma adesso la puoi fare, no? Diciamo, c'è ancora la
1: ne abbiamo parlato un paio di giorni fa, Boris, giusto? Fino a 3 luglio, 5 centesimi di sconto.
6: Sì, ma le quotazioni restano molto elevate. Purtroppo i fatti che stanno arrivando in tempo reale, tra l'altro, come avrete sentito, spero, da TGCOM24, fanno presagire un'estate rovente sia sul fronte meridio orientale che sul fronte delle tasche degli italiani, solo degli italiani, ma in particolare degli italiani, perché ci sono le accise. Dobbiamo fare i conti con i mesi prossimi, mediamente, ovviamente a seconda delle regioni, dell'autostrada, ma mediamente poco sotto i 2 euro e anche al di sopra in alcune zone.
5: Caspita,
1: sì. Mamma mia, mamma mia. Intanto, Boris, al volo, rottamazione, leggiamo per Tari, Imo e bollo auto.
2: Vuoi dire?
6: Sì, è una importante novità che sarà disponibile da settembre orientativamente. Gli enti locali interessati, quindi i comuni, dovranno trovare il loro modello di comunicazione su agenzia delle entrate riscossione.gov.it. Che cosa accadrà? Che anche per quelle multe, tra virgolette, per quegli arretrati che di solito non vengono rottamati, sarà possibile chiedere il pagamento. Qual è il, diciamo, il punto forte della rottamazione? Che si evitano le sanzioni e gli interessi, per cui avevi una multa di 300 euro è arrivata a 600, comunque paghi 300. Questo in linea ovviamente generale.
1: Sì.
6: La domanda può essere inoltrata dal 16 settembre al 31 ottobre, con le modalità che però ancora non sono state determinate, perché dipenderanno da comune a comune, essendo delle tasse regionali e comunali. Per esempio il bollo auto, come sapete, è regionale.
2: Sì.
6: Quindi Regione Lombardia, se vuole farlo, o Regione Campania, Emilia Romagna, Lazio, quel che sia, dovrà dare avviso ai suoi contribuenti. Voi cercate di informarvi se avete degli arretrati di bollo auto, IMU e Tari, scusate, cioè la tassa dei rifiuti e quant'altro, lo troverete su Agenzia delle Entrate Riscossione.
1: Riscossione. Intanto sulle auto ci scrivono: ora le auto nuove le puoi accendere da remoto.
2: Sì.
1: Quindi si possono già scaldare o raffreddare.
3: Ma davvero?
2: Sì,
1: fantastico.
5: Sì, sì. Beh, comunque raffreddarle c'è sempre un costo, sia per la batteria che per il consumo.
1: Sì, come le case, no? Le case intelligenti.
5: Sì, sì,
1: puoi regolare, insomma,
3: addirittura le macchine.
2: Sì, ma
3: mamma
2: non
3: la
2: puoi accendere e dopo torni dopo mezz'ora, come quelli che parcheggiano e lasciano la macchina accesa. Con l'aria condizionata e mi inquini tutto l'ambaradero.
3: Ho fatto solo una domanda, pizza.
5: Ma credo che sia vietata.
1: Ma infatti non si può neanche fare per legge, ne abbiamo parlato più volte.
2: Io ormai con i vigili li do del tuo anche
1: benissimo.
2: Loro.
1: Chi è? Betty? Oggi è un fire, pizza. Vai.
8: Buongiorno, Ciurma.
1: Ciao, buongiorno.
8: L'aria condizionata, c'ho la panna dell'86. Solo finestrini aperti.
2: Grande.
8: Matteo dal trattore.
5: Ciao,
1: grande,
5: ciao.
1: Matteo.
5: Che poi aprite solo un finestrino, due finestrini. E tutti e quattro.
1: Io uno perché ho paura.
5: Il tuo?
1: Certo, mica apro quell'altro.
3: Io
1: se
3: due
1: mi entra qualcuno...
3: per fare correnti.
5: I due
3: scusa,
5: davanti.
3: Eh.
5: I due davanti.
1: I due davanti. No.
9: E io dietro fa effetto elicottero, da fastidio.
5: E dietro, se apri solo quelli dietro, si fa rumore.
1: Allora, Lorenzo dice di mettere un parasole sul vetro, sia anteriore che posteriore.
5: Certo, quando guidi.
1: Quando guidi, no. Mi sembra un buon consiglio.
9: Usava negli anni 2000, forse 90. Sai che c'erano quei riflettori. riflettevano
1: sì,
9: l'aria.
1: Però devo dire che funziona.
2: Funziona. Adesso ci sono gli ombrelli, tipo ombrello, che tu lo apri e ti fa. Sì.
5: E ti copre totalmente.
1: Cioè, ti copre l'auto da fuori?
2: Sì. Anche sì.
1: In che senso? Cioè, vai in giro con un ombrello aperto sulla macchina?
2: Certo.
5: Come avere un portapacchi che si apre,
9: bravo,
5: capito?
9: Sì.
5: E ti fa proprio da ombrellone.
1: Ma veramente? Sì. Certo. Ma è legale quella roba lì?
2: No,
1: ma cosa
2: non
1: dici?
2: Puoi andare in spiaggia, però.
1: Certo. No, ragazzi. Beh, ti ci prendono in giro, ma sicuro.
5: No,
1: esiste davvero.
2: Sì, sì.
3: Io vado a leggere adesso.
1: Costa tale, lo voglio subito.

0: È mio?
1: Mio!
2: No, mio!
3: BBM è mio!
4: Mio!
1: È mio!
5: Mio!
3: Stop! BBM è mio!
6: Mio!
1: Siamo pronti, amici? C'è
7: il BBM
1: mio, ve le suoniamo tutte, fate ancora in tempo, scegliete ora la vostra musica.
7: Al 342 41 15 105, come ha fatto Elisa da Novara.
6: Buongiorno Elisa.
1: Hai capito Elisa? Buongiorno, buongiorno, benvenuta.
8: Ciao
1: Elisa, ma ci vuoi dire che questa sera vai a vederlo in concerto?
8: Esattamente, stasera vado al concerto.
1: Vogliamo sapere tutto, Elisa, sì. Con chi vai? Quante siete?
8: Vado con una mia amica.
1: Ok, immaginavo quindi che ci fosse una presenza femminile.
7: Ma certo.
1: E sì. Che, ok, e come siete organizzate?
8: Niente, partiremo per l'una.
1: Sì.
8: E poi attenderemo l'entrata.
1: Prestissimo.
8: Sarà un po' lunghetta.
1: Ragazze, portatevi, vabbè, l'acqua naturalmente, rinfrescatevi.
8: Sì, sì, quello sicuramente.
7: Ombrellone.
8: Comunque sono emozionatissima di parlare con voi. Vi ascolto da quasi 30 anni.
7: Patatina lei.
1: Che dolce che sei. Che bello, Elisa. Allora, lo vuoi svelare tu? Stiamo parlando del live del concerto di
8: Cremonini.
1: Del grande Cremonini. Cesare Cremonini.
6: All'ippodromo lo fa, giusto?
8: Cosa?
6: Dove lo fa? L'ippodromo? Sul palco
8: dell'ippodromo? Sì, esatto. Dai. Esatto, l'ippodromo.
1: Bello, grande. Bello, bello. Elisa, ovviamente tu le sai tutte.
7: Ma
1: quindi
7: certo.
1: Ve le canterete tutte.
8: Ovvio.
7: Tutte. Ovvio.
1: Bello. Allora, tra poco ti facciamo annunciare naturalmente la tua canzone, che se tanto mi dà tanto è proprio di Cesare Cremonini.
6: Sì.
1: Elisa, ce l'hai un numero fortunato?
8: Il 2
1: della
8: mia nascita.
7: Oh.
8: E poi volevo salutare, se posso, mio fratello Daniele, che è in ascolto.
7: Ciao Daniele.
1: Ciao bello, lo salutiamo anche noi. Allora, cara Elisa, buon concerto, buon live.
8: Grazie.
1: Da tutti noi.
8: Sì.
1: Annuncia tu la canzone che hai scelto.
8: Vieni a vedere Perché di Cesare Cremonini. Ciao Lauriti.
1: Ciao Elisa.
7: Portati l'antizanzare.
6: Questo è il nono posto, questa è nella scaletta, è il numero 9.
1: Sì. Ah sì, sì.

0: mio.
1: No, no, no, no.
2: È mio.
3: BBM mio.
2: Mio.
4: È mio.
1: No, è mio.
2: Stop.
0: BBM mio.
3: Siamo nel BBM mio, amici. L'appuntamento che vi vede protagonisti. Tutto esaurito. Buongiorno, buongiorno dalla ciurma. Fate ancora in tempo. Potete mandare la vostra musica anche adesso al
4: 342 41 15 105, come ha fatto il Bruno di Carrette Brienza.
3: Corriamo subito da lui. Non lo so, magari sì. Però intanto qualcuno così a scena aperta scrive: pizza, stai calmo. Okay. Ed è Francesco da Forlimpopoli.
4: Ah, sono calmo.
3: Qualcuno mi suggerisce di mettere, per evitare il volante bollente, il coprivolante, magari quello leopardato, che io trovo fighissimo.
5: Ah,
3: tra
5: l'altro. Certo.
1: Veramente.
5: Il coprivolante, sì.
3: Una volta volevo farglielo comprare a Tony, ma ovviamente.
1: Il leopardato.
3: È stato verso.
1: Scusa, ma non ti sudano le mani con quel coso peloso sul volante?
3: Vabbè, però rimane un po' più fresco, no?
5: Insomma,
1: dici?
3: Non l'hanno fatto rinfrescare.
5: Tipo i beduini, no? Che più si vestono e più sono freschi.
4: Sì,
5: così è lo stesso.
1: Potrebbe essere un
3: ragazzi, io
1: giusta.
3: Vi ricordo che siamo cresciuti sulle auto degli anni 80, 90, molte non avevano il raffrescamento.
5: Esatto.
3: Si sudava da morire e mettevamo quei coprisedili con le perline.
4: Sì.
3: Ve li ricordate?
1: Di legno, di sughero.
3: Questi ricordi
1: di legno, massaggianti.
5: Ce li aveva sulla Ritmo Rossa.
4: Ma una volta c'era il deflettore.
5: Cos'è il deflettore?
1: Sì, tagliava l'aria.
3: Non si apriva completamente il finestrino, chiaramente c'era. Non si abbassava elettricamente,
1: esatto.
3: C'era la manovella, ma si apriva appena appena un pezzettino.
4: Ah, un triangolo, diciamo. Che macchina,
5: cos'era,
4: ragazzi?
5: La Diana era.
4: No, il Dian ce l'aveva così.
3: Ma ragazzi, chissà se Bruno da Carrette Brianza, il protagonista del PBM mio di oggi, si ricorda queste cose o magari è tanto, tanto giovane. Ciao, Bruno.
5: Buongiorno, Bruno.
6: Ciao a tutti, ciao ciurma,
3: ciao,
6: che bello parlare con voi.
4: Grazie.
3: Grazie.
6: Sì, no, io ho una certa età, per me i primi viaggi erano in 128 blu,
4: allora.
6: un acquario. Dentro terribile.
4: È vero.
3: E quindi Bruno, come ci si organizzava d'estate? A parte che vabbè, si moriva di caldo.
5: Il petto nudo si
6: guidava. Non è che ci si organizzasse molto, si boccheggiava e basta.
3: Si boccheggiava letteralmente. E tu ce li avevi questi coprisedili? Lì in legno con le perline?
6: No, quelli non me li ricordo. Quelli sinceramente non me li ricordo. Ma mio padre era abbastanza, ci teneva allo stile, quindi forse non li metteva perché è troppo zarri.
4: Ci
5: teneva allo stile.
4: Però avevi il portapacchi che ogni volta che si partiva dovevi aiutare il papà a montarlo.
6: Mamma
4: ti
6: mia,
4: ricordi?
6: Le stilettate sulle mani e i forconi.
4: Sì.
6: No,
4: ragazzi, è vero.
6: Dei box.
4: Mamma,
3: siamo cresciuti a Cussi. Bruno, che fai a Carrette Brianza?
6: Faccio un po' di cose. L'attività principale è ho una società che vende corsi di lingua online.
5: Corsi di lingua?
4: Oh.
3: Ma va?
6: Sì, il mercato business, e quindi inutile fare marchette, tanto vendo a chi fa formazione.
4: Ma, certo, okay, okay. Sì, sì.
3: Ma scusami, li tieni tu i corsi? Sei tu l'insegnante?
6: No, è in autoistruzione, sono quelle piattaforme di learning tipo, vabbè, ce ne sono alcune molto famose.
3: Sì,
6: no?
3: sì, no, ma non stiamo a citarle tutte. D'accordo.
1: Anche app che lo fanno.
3: Sì. Ma tu quante lingue parli, Bruno?
4: 8.
6: Ma io sono... è paradossale, ma io sono autodidatta, quindi ne parlo
5: una.
6: Un paio, no. Un'altra un po'
3: così,
6: un po' raffazzonata.
3: Ti fai capire, diciamo.
6: Due così e una sì.
3: E ti te parli tu milanese un pochettino, il Brianzò. Parli Brianzò?
6: Brianzò, sì, mio padre è a Brianzolo.
3: Vedi. Io bagai. Bravo Bruno! Allora, il tuo numero fortunato qual è?
6: Il 2.
4: Numero due, è facile oggi
3: è molto facile. Fatela subito, inviate la vostra canzone col total al nostro numero, verrete richiamati per diventare super.
1: In che lingua la
3: devono
1: mandare?
3: Mio, ma in qualsiasi lingua, dai, anche in inglese. Attenzione amici, alla canzone che sceglie Bruno.
5: A chi vuoi dedicarla? Come mai hai fatto questa scelta?
6: Beh, no, il gruppo me l'ha fatto conoscere la mia figlia più grande e devo dire che sono veramente pazzeschi. Si conosce solo quella canzone che va in pubblicità, certo. ma ascoltatevi tutte le altre che sono meravigliose.
3: Ok.
6: E no, la dedico a voi e a mio cugino il capitano che non ho modo di salutare, ma lo saluto da remoto.
3: Va Bruno, bene, te lo salutiamo noi, ma sta tornando.
4: Attenzione.
3: Sta tornando il nostro amato capitano. Vai Bruno, annunciala tu.
6: No good, Calermo.
3: Yes, è tua.
4: Hai questa?
3: Passami la chitarra.
1: Dall'Islanda arriva.
4: Vengo a suonarla sotto al tuo balcone. Te la spacco con la chitarra.

0: Di primavera. I successi di sempre.
1: Tutto esaurito è qua. E con semplicità, Marco Galli ti darà la carica.
2: Vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Riso Flora. Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro. In 10 minuti è pronto. Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociano mai. Segnatelo nella lista della spesa e se cercate nuove ricette o ispirazioni, visitate risoflora.it.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000€, oppure 139€ al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6.17, anticipo 2.500€. Valore di riscatto 8.737€, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
21: Figurati, me ne trovano un altro.
20: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
21: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
22: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Super PBM mio.
1: Dai, Pizza, come lo presenterebbe Gabriele, il nostro capitano? Guarda un po' da dove arriva.
2: Ah, Frosinone culone.
3: Buongiorno,
1: ciao Gabri.
4: Ciao. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao. Buongiorno.
2: Ciao Gabri.
1: Benvenuto Gabriele, che fai a Frosinone culone?
4: Ecco, ecco. In realtà ragazzi, in questo momento sono di ritorno da Firenze.
1: Sì.
4: La mattina vado su a Firenze, il pomeriggio invece a Frosinone faccio il consulente finanziario.
1: Caspita, e a Firenze che fai? Cioè tutti i giorni fai
4: a Firenze?
1: Firenze
4: mi occupo, sì, la mattina mi occupo di, faccio una consegna per un laboratorio di analisi chimica.
1: Hai capito, ragazzi?
5: Sempre piace molto a Pizza il laboratorio di analisi chimica.
2: Bravo.
1: Portatelo una mattina.
4: Ci stiamo da fare.
1: Bravo. Non stiamo mai fermi, chi si ferma è perduto. No, senti Gabri, esatto. Quindi vivi in macchina praticamente?
4: Sì, un po' nel furgone, un po' sulla macchina, un po' sulla moto, dipende.
1: E tu di solito per risparmiare carburante, poi non so, magari hai la macchina elettrica, che fai? Finestrini abbassati o aria condizionata?
3: Finestrini su, finestrini
4: no,
3: giù.
4: No, niente macchina elettrica, finestrino sempre un po' abbassato e aria condizionata.
1: Tutto.
3: Entrambi.
4: Esatto, esatto, il massimo del consumo.
1: Va bene, Gabri, la somma.
4: Anti-green.
1: Sì.
4: La somma di oggi è 4.
1: Bravo, bravo. Wow. Numero 4.
3: Hai usato la calcolatrice o l'hai fatta con le mani?
4: No, la calcolatrice, da consulente finanziario con i numeri faccio a cazzotti, no?
1: Sì, è lui.

0: Ciao bello.
1: Energia, senti.
2: Qui ci sta e strucca, strucca, stru.
0: Ma qui ci sta un bel karaoke sempre sotto la giamba.

0: Natale Frosinone, amici, siamo in chiusura, ma ancora vi ricordiamo.
1: Certo.
0: Che vi aspettiamo alla festa dei 50 anni di Radio 105 il 19 giugno, piazza Ariostea a Ferrara.
2: E festeggeremo tutta la radio, ragazzi, e non solo.
3: Tutti gli speaker, sarà il momento anche per trovarci noi di Tutto Esaurito.
0: Grande. Esatto, faremo il nostro speciale raduno, lo anticipiamo, insomma, di qualche giorno.
4: Sì,
0: sarà...
4: portate il pallone perché pizza.
0: Bellissimo.
2: Mi piace bucarli, attenzione.
3: 50 anni è un bel traguardo. Auguri,
0: dai,
3: 105.
0: Auguri. Naturalmente non possiamo non festeggiare con voi, che siete, insomma, il nostro pubblico adorato. Molti poi ci seguono proprio dagli inizi, dagli esordi, dalla nascita di 105, quindi appuntamento dalle ore 21. Poi ci saranno tantissime cose, sorprese, ospiti musicali, non possiamo dire niente.
3: Posso fare il grande?
0: Sì, sì, sì.
3: Paghiamo tutto noi, è gratuito!
2: Aspetta un attimo.
3: L'ingresso è gratuito. L'ingresso.
4: Ma magari viene e chiede la cena.
0: Infatti, cioè, siamo calmi. Qui però potresti offrire cose,
2: Sì, offrirò tanti palloni, vi regalerò tutti i palloni che sequestrerò questa settimana ai bimbi.
0: Dai, noi torniamo domani mattina dalle 6 alle 7, lo sapete, con Avanti Avanti C'è Posto, è il programma che fate voi, e poi dalle 7 della mattina
2: sarà nuovamente tutto esaurito.
0: Grazie Ciurma, ciao Betty, ciao, Max, ciao. Boris, Fabio Liuzzi, Micci, Pizza,
3: ciao Ilenia,
0: arrivano in France, ma prima

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandicci per un veicolo in avaria. Per lavori invece lungo la 7 viaggiando in direzione di Milano, un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. Sulla A11 verso Firenze, traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio della A11 A1 Milano-Napoli. Lungo la A14 procedendo verso Taranto, 3 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Giulianova per un incidente risolto. Infine, lungo la strada statale 16 Adriatica, segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio San Mauro a Mare in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
7: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
9: Auguri mamma,
10: sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
20: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Radio 105. Proud to be different.

0: più suora o porno,
1: porno
0: diva?
1: Diva?
0: Porno diva, vero?
1: Sono un po'
0: che la suora, tutto sommato.
1: Sono un po' preoccupato, ragazzi, perché stamattina mia figlia. Buongiorno,
2: sì, buongiorno.
3: Prima ancora,
0: prima di iniziare,
1: ha aperto gli occhi e ha detto: sexy boy, sexy boy. Perché le scuole, gli asili, scoprono le canzoni anche con 2 o 3 anni di ritardo. Quindi adesso sono nella fase, ho visto lei che la cantano tutti.
2: Sì.
1: Quindi lei si è svegliata, ha aperto gli occhi. Sexy boys.
2: Ma è già andata bene che non cantava boys.
1: Arriverà pure con
2: va
1: quelli.
2: Bene, attenzione, a Milano sono le 10 in punto, anzi le 10:49 secondi.
0: Oh, anche a Roma,
2: anche a Roma.
0: Sì, sì.

0: dove?
1: Qui. Lo sai che ieri Igor ti prendeva in giro come
2: l'altro ieri.
3: Perché ha detto che tu gli hai lasciato come
2: direttiva.
3: Sì, come direttiva che dovessi gridare di tanto in tanto.
0: Dove?
3: Ma dove? Ma dove?
2: Beh, è stato bravo.
1: Chissà in quante case di italiani alla domanda ma dove qualcuno risponde qui.
3: Qui. Allora, se vi siete persi la puntata di ieri, noi facciamo un piccolo riassunto da oggi in poi. Facciamo l'inizio. Buongiorno Manola da Roma.
4: Buongiorno,
3: che tempo
4: amici.
3: C'è, scusami? Prima ancora di fare il riassunto, così
4: un po', grigetto.
3: A Milano credo sia bello, era bello, vero stamattina?
1: Allora,
3: sono
1: non
3: un po'
1: era, no, non era bellissimo, però per me sì, perché c'era una temperatura di civile.
3: C'era 22-23 gradi,
1: ma anche meno, c'era un po' un venticello.
3: Riassunto delle puntate precedenti, sono uscite dalle ascolto, c'era il numero 5, siamo tutti contenti.
1: Chi si roda si imbroda, non vengo da
3: aumento di stipendio. E niente, ho fatto il riassunto.
4: Io ho chiesto, vediamo se ci ascoltano, per tutti e tre chiaramente.
1: Grazie.
3: Tu ci credi?
4: Sì.
1: Grazie Manola, tu che porti l'essenza della radio.
4: Io
1: e
4: che
1: tu...
4: ho una certa autorevolezza.
1: Ma non solo, è un rapporto diretto con la proprietà dell'emittente.
4: Esatto. Ho chiesto, amici, ho chiesto, poi insomma, sì. Mai porre limiti alla divina provvidenza.
1: No, però devo dire, a sto giro siamo stati raggiunti direttamente da un messaggio che non succede spesso.
3: Ah, quindi
1: no?
3: Facciamo la puntata di ieri, la mandami in replica.
1: No, però non so se avevamo specificato, abbiamo detto proprio... Allora,
4: non so, la replica mi hanno chiamato, quindi non so cosa, di cosa parli.
3: Cioè, stai attento a lei, se tu dici qualcosa, lei dice, no, ma tutti mi conoscono, no, ma io... È tutta
1: allora,
3: così,
1: ti insegno.
3: Tu fai finta di niente, tu...
1: Fatelo dire da due cariatidi, da due dinosauri.
3: Da due cariatidi.
1: Allora, quando tu hai un grande rapporto col potere, quel rapporto poi così come è nato,
3: muore, ma non
1: invece
3: solo.
1: Invece noi siamo sobri.
3: Non solo, sai benissimo che ne approfittano di te.
1: Invece noi siamo, c'è della sobrietà.
3: Guarda,
1: della
3: guarda che faccia che fa.
4: Ma io non mi sento abusata, sai?
3: Buongiorno amici. Scusate, erano un po' di giochini tra noi, ma spero abbiano fatto ridere anche
1: un
3: voi.
1: Un po' di radio fatti nostri. Oggi è il 10 giugno, sì, ragazzi, 10 giugno. È un mese importante, giugno.
3: Tra tre giorni.
1: A vario titolo, perché avremo la grande serata del 19.
3: Esatto, e tra tre giorni, ancora prima della serata, io ho organizzato una cosa. E
1: Sant'Antonio?
3: Esattamente in corso Sempione, perché voglio fare una roba lunga.
4: Ma è una cosa grande però.
3: Stavo per dire l'Arco della Pace, ma è già occupato. Quindi corso lo faccio dalla parte opposta, vabbè.
4: C'è
3: da Piazza Firenze, da Piazza Firenze indietro.
1: Cioè, quest'anno il mese di giugno è importante, perché c'è il tour che continua dalla radio, il 18 giugno saremo a Ferrara.
4: Venerdì saremo a Chiavari,
1: Chiavari prima ancora, esatto. Poi il 19 c'è il seratone della radio e soprattutto il 16 esce un libro che tutto il paese aspetta.
3: Io ho detto il 13 giugno, Sant'Antonio, il mio onomastico.
1: C'è il nonno Fernando, come dicevamo prima,
3: che oggi, a furia di fare gli auguri, a furia
1: di ficcare dentro il
3: nonno
1: libro.
3: Fernando lì con la mano nella tasca.
4: Il premio Strega, no?
1: Sì,
4: no, Pulitzer ancora no. Lo Strega no.
1: Però per riuscire a dire del libro, devo dire anche cose ininfluenti. C'è la festa dei cacciatori cortesi di Pesaro.
3: Allora c'è il mese del Pride.
1: Il mese del Pride.
3: Il mese del Pride, un'amica ieri mi ha detto, oh, non ne parlate mai. Mese del Pride, ne parla tanto Dario
1: vero,
3: quindi
1: vero.
3: Lo inviteremo a parlare.
4: Ma verrà letto un passo del libro di Ross da uno dei carri del Pride.
1: Ma mi piacerebbe moltissimo.
3: Sì.
4: Perché no? Perché
3: oggi abbiamo un argomento che ti riguarda, sai?
1: Un pochino sì.
3: Perché non è solo disordine, liberatevi di questi oggetti che continuano a occupare spazio nella mente. E ci dicono di 5 oggetti che noi in realtà teniamo a casa, stiamo parlando proprio di oggetti, che però occupano anche la nostra mente. Quindi secondo questo articolo, secondo questo studio, se tu getti via, liberi la tua casa da questi oggetti, automaticamente liberi un po' la mente.
1: Lo chiamano decluttering emotivo.
3: Ma
1: cioè non
3: senti
1: è
3: che,
1: solo
3: che accordo
1: per fare
3: spazio
1: nell'armadio, e soprattutto per liberarti del peso, sì, del passato, sì, di qualcosa che ti blocca.
4: Ma lo vogliamo fare poi di base? Perché
1: dovremmo farlo.
3: Io lo farei, se tu sei disposta ad essere buttata.
1: Dovremmo farlo.
4: Ma sì, però darmi del passato non è carino da parte tua. Guarda come sono attuale.
3: Ma a voi piace il passato?
1: Guarda come sono attuale. Allora,
3: me piace più a pezzettoni. Quando mia moglie me lo fa passato.
1: Se la domanda è seria, io ho una certa inclinazione a pensare al passato. Devo un po' lottare per fare quella cosa di vivere nel presente. Perché in generale sono uno che... Forse anche per il lavoro che facciamo, che raccontiamo
3: passato
1: cose.
3: Passato e futuro, il presente non ce la fa.
1: Che è sbagliatissimo.
3: Dovresti
1: fare il contrario. Comunque, insomma, alcuni oggetti che vi tengono un po' ancorati ai ricordi, al passato. Per esempio, lettere, regali e ricordi del passato. ci ancorano a un'emozione che non ci appartiene più, cioè ci ricordano il passato, invece dobbiamo vivere nel presente. Quindi questa cosa qua dovreste prendere il coraggio a due mani e buttare via.
3: Perché non lo facciamo? Vi dico perché non lo faccio io, che credo sia esattamente come tutti, l'uomo medio. Perché ci dispiace. Perché anche se è una cosa che non andiamo a guardare, vecchie foto, diapositive addirittura, filmini, lettere, roba, già ci dispiace.
4: Se noi sai cosa disturba, quel dobbiamo vivere nel presente.
1: È un articolo, cioè, è un articolo.
4: Sì, no, però ho capito, ma in generale lo leggo spesso. Ma anche sì, giusto, però ogni tanto girarmi dall'altra parte e guardare, dare un'occhiata al passato, non mi dispiace.
3: Io ho dovuto ripulire 3-4 case di nonni trapassati, di zii che sono passati a miglior vita, e andare lì a prendere quello che loro avevano conservato, che erano vecchie foto loro, per me erano proprio nulla ormai, no? Pensaci un attimo. Eppur mi dispiaceva, perché era buttare via una memoria, buttare via una cosa, buttare via dei volti, anche se poi erano dei cartoncini, no? Cioè, le fotografie cosa sono? I cartoncini.
1: Ragazzi, però, tutte queste emozioni che stiamo descrivendo sono perfettamente rappresentate in un libro in uscita il 16 giugno. No, è vero, io parlo proprio di queste cose qua, davvero.
3: Ma
1: non
3: veramente? Scherzo.
1: Beh, il protagonista è uno che lavora proprio in un posto dove la gente porta
3: oggetti. L'hanno scritta apposta.
1: Che poi
3: ho
1: scoperto che nel libro io la chiamo soprattutto ricicleria, anche sulla quarta di copertina, ma in realtà è un termine più milanese. In giro per l'Italia si dice piattaforma ecologica o isola ecologica. Ricicleria è un termine quasi
3: prettamente
1: milanese.
3: Ma visto che non ci hai mai spiegato
1: milanese.
3: Questa cosa, la fai a pezzettini, forse è meglio che ce la spieghi, perché così capiamo meglio.
1: Faremo una puntata intera.
3: È una storia girata in una ricicleria.
1: Girata mi piace, perché è come un film. Sì, è ambientata in una isola o piattaforma ecologica o ricicleria.
3: Dove c'è questa persona?
1: E dove poi avviene un incontro. C'è questa persona che è finita a lavorare lì, ovviamente non è che ha proprio scelto quel lavoro. Che non
3: e,
1: è
3: vede, e vede i ricordi degli altri?
1: E attraverso i ricordi degli altri fa riflessioni anche sulle cose che lui ha buttato, su quelle che non ha buttato.
3: Sono tutti belli i miei libri. Scusa, quando è che ne avevo parlato in onda? Non ne avevo parlato.
1: Ce l'ho scritto qua perché ho preso un appunto.
3: Non ne avevo parlato.
1: Le lettere, i regali e i ricordi, ci sono i vestiti. Beh, su questo, ragazzi, siamo d'accordo. Beh, i vestiti, dai.
3: Tu li butti?
4: Io faccio una fatica a darli via. Lo devo fare perché non ho più spazio. Però proprio perché è obbligata, altrimenti non lo farei.
3: Cioè, io ormai li metto dappertutto. Uso quegli affari che... le buste che si prosciugano sotto vuoto.
4: Ma io ho una cosa di cui non mi priverei assolutamente, ed è totalmente inutile.
3: Qual è?
4: Quando non c'erano ancora gli smartphone e i telefoni avevano memoria pari a zero, tu che cosa facevi? Scrivevi degli sms con delle abbreviazioni strane, cioè tutte queste robe qui. Quindi io, per non perderne nemmeno uno di sms, aprivo questo quadernino e scrivevo sia l'orario di arrivo di questo sms, la persona che me lo inviava e il testo. Quindi io ho un quaderno ma altissimo, con tutti i messaggini che mi hanno scritto i miei amici per dire alle superiori.
3: Non avrei potuto, perché anche allora era famosissimo, continuiamo a scrivere tantissimi messaggi. Dimmi Manola, te l'ho resa.
4: Ero troppo piccolo, troppo giovane.
3: Non eri famosa, io ero già famosissimo.
4: Ma certo, ero ancora alle superiori.
3: A parte gli scherzi.
1: Beh, il taccuino, il quadernone, devi tenerlo.
3: Le mie agende le ho buttate, erano solo appuntamenti.
1: Quelli con le cose scritte, i pensieri.
3: No, ho buttato via anche quello dei primi amori.
1: No, quindi tu lo fai questo decluttering?
3: No, però dei vestiti no. Se li avessi buttato via non avrei avuto la giacca con le frange che ho nel tuo video.
1: Che hai messo anche il mio video. Ne abbiamo detti due, ce ne sono cinque. Pensate ai vostri, intanto scriveteci, e poi vi diciamo gli altri tre.
3: Il nostro numero
2: è il 342 41 15 105.
4: Ma dove?
3: Qui comincia 105 Friends, il programma numero 3 dell'FM.
1: Ogni giorno saliamo.
4: Eravamo 5. Vabbè, chi se ne frega.
1: Scusali, Harry. Vai pure.

0: Avete visto che Harry Styles ha chiesto da qualche parte, credo non in una data italiana, perché non è in giro in Italia, corretto? Mi pare di no. Ha detto,
1: non credo.
0: Credo a Londra, o non so dove, ha detto, where are you from? E la ragazza ha detto, Napoli. Ah, Napoli! E poi ha fatto quella cosa che fanno tutti gli stranieri. Come stai?
1: Così.
0: Che non c'entra niente,
2: non
0: la mano a carciofo.
2: La mano a carciofo.
0: La mano a carciofo è che vuoi.
2: Che loro pensano che la mano a carciofo sia praticamente un metronomo che utilizziamo per parlare. No, tic tac, tic tac.
0: Ti amo.
2: Ti odio.
0: Posso avere una capricciosa? Non è vero.
1: Che per noi non vuol dire. Cioè, per noi che.
2: No, però vuol dire un sacco di cose.
0: Ma che vuol dire? Che vuoi?
2: Allora,
1: che
2: vuol,
1: vuoi?
2: Dire, vuol dire cosa vuoi?
0: Che vuoi? Prima,
2: vuol,
0: prima.
2: Dire, vuol dire tanto così, vuol dire pieno.
0: Se fai con le dita però è diverso.
2: Vuol dire pieno,
1: sì,
2: la mano
1: perché
2: carciofo,
1: così no.
2: Pieno, pieno. E vuol dire...
0: Sì, col
2: polso. Non ho capito, vuol dire non ho capito.
0: Ma che stai dicendo? È
1: vuol
0: vero,
1: ma
0: è
1: di,
0: vero.
1: Vuol dire
0: che
1: stai dicendo? Sì,
0: ma
1: sì,
0: che stai dicendo? È vero, è vero.
2: Se lo metti invece che in verticale e in orizzontale, ho visti tutti. C'è, ce ne
0: sì,
2: 20,
0: però lui
2: ce
0: faceva,
2: ne 20.
0: Lui faceva proprio il movimento del polso, oh, mani a carciofo, vabbè, che andava verso la sua figura. Quello è.
1: Vabbè, sì.
0: Non ho che stai dicendo,
1: ma
0: o
1: che
0: cosa
1: stai...
0: vuoi. Non
2: che
0: è.
2: Fai...
0: Come stai?
2: Scusate, ma l'ultima volta che l'avete visto fare qualcuno?
0: Io no. No, lo facciamo, non ce ne accorgiamo.
2: No, non ce ne accorgiamo.
0: Non ce ne accorgiamo, lo facciamo. Lo fa già, scusa ascoltatore, lo fa già mia figlia,
2: sì.
0: E da chi l'ha visto fare? A casa e a scuola. Se lo fa già una bambina di 4
3: ma
0: anni,
3: ma che dici?
0: Ma che dici? Non lo faccio. Io non lo faccio.
3: Ma sei pazzo.
0: Pensaci.
2: Lo diciamo anche per dire sei pazzo.
0: Ma che sei pazzo.
2: Ma sei pazzo.
1: Allora, però portando la mano verso la testa, sei
2: sì,
1: matto.
2: Un pochino la testa.
0: Però non lo diciamo
2: la
0: per
2: testa.
0: Concetti positivi. Come stai? Invece
2: no,
0: lui ha detto come stai?
2: Loro lo usano come per dire l'italiano quando parla automaticamente
1: gesticola.
2: Muove la mano così.
0: Sì, sì.
2: Invece non è un gesto che viene utilizzato. Vi ricordate per quale motivo? Perché noi, avendo avuto tante dominazioni, abbiamo dovuto per forza di cose iniziare a parlare in un linguaggio del corpo,
0: vero, vero.
2: In un linguaggio fisico per farci capire dagli autoctoni,
0: dai
2: nostri, e non dai francesi, dagli spagnoli, che ci hanno, degli austriaci che ci hanno dominato. Quindi automaticamente dicevamo una cosa, per esempio, dicevamo una cosa esprimendola. O dicevamo una cosa e ne esprimevamo un'altra con la mano.
0: Addirittura depistando, fuorviando.
1: A me quando tu apri queste parentesi culturali mi viene un brivido dietro la schiena, guarda. Ti ringrazio, veramente.
2: Si può dire che tu sei più ascoltatrice che conduttrice. Continua così? Perché guarda che me la sono segnata quella di ieri,
1: Guarda che faccio un numero di telefono velocemente e è un attimo qui che ti
2: Sì?
1: Sappiamo tutto,
0: fa impazzire, perché lei era lì ad annunciare i ricchi e poveri. E però dentro era già una di 105 da quando è nata. Perché è una testa di... Scusate.
2: Adesso invece minaccia in onda di chiamare il capo e farmi cacciare. Ti rendi conto?
0: Ha detto così?
1: Ti rendi conto? Adesso faccio il numero di telefono. Guarda, sbaracchiamo tutto in un attimo proprio. Sì.
4: Tony, una domanda.
2: Dimmi.
4: Tu con le tue tavolette d'argilla con simboli cuneiformi.
2: Sì.
4: Cosa hai deciso di fare? Le hai buttate o le hai tenute per ricordo?
2: No.
4: Che ridere.
0: Ah, che ridere, se
2: che
0: l'è
2: ride,
0: fatto da
2: è
0: solo.
2: Lui, che ride.
0: No, simboli io cuneiformi.
2: Ce li ho tutti. Ma pensa che addirittura avevo una sorta di antico pallottoliere e più usa la stella di Rosetta proprio per poter
0: la stella di Rosetta.
2: Proprio per tradurre.
0: Ma poi scusa, ma quante volte venivo a casa e mi mostravi con orgoglio il codice di Hammurabi?
2: Oh.
0: Che ce l'hai in quella stanzetta.
2: Ma io ho fatto un compito in classe su quello. Non stai scherzando. E Hammurabi era il mio compagno di classe che mi fece copiare.
1: Per non parlare di tutti i torni.
2: Vabbè,
1: si chiamano così. Che c'hai tutte la tipologia di torni che
2: finito?
1: Hai
0: prendere
2: quando
0: il
2: avete finito, prendere
0: oggetti,
1: vabbè,
0: oggetti di colpa e di dovere.
2: Io
0: terzo
2: posso stare
0: posto.
2: Anche zitto. Basta che mi danno stipendio alla fine del mese. Guarda, ho deciso.
0: Trattenere oggetti per senso di colpa. Cioè un regalo che non ci piace, un soprammobile che ci ha regalato
1: tipo
0: nostro
1: padre. Tipo le bomboniere, quelle
0: no,
1: brutte
0: peggio.
1: Brutte.
0: Tuo padre, a me succedeva, tuo padre ti viene a trovare, i tuoi genitori. Tu stai a Milano, dice a casa tua abbiamo pensato che a casa ci stava proprio bene questo.
1: Porca
0: e ti portano
1: miseria.
0: La lupa di Roma. Quelle cose. E tu lo tieni là solo perché, e invece no, devi essere sincero, buttarlo via e dire grazie per il regalo, non è adatto all'arredamento della mia casa.
2: E allora tutti quelli... santini, quelli sacri,
1: le bomboniere,
2: i
1: Pierrot
2: che
1: piangono,
2: i Pierrot
1: che
2: piangono, le bomboniere se pure buttare, ma il santino
0: io ho un'anta, li metto tutti là, poi quando arriva la persona che me l'ha regalato tiro fuori e lo riappoggio.
1: Cioè, è un lavoro, è un lavoro.
0: Poi quarto posto, vecchi appunti, stiamo parlando delle cose che dovreste buttare, di cui dovreste liberarvi per fare decluttering emotivo, che vuol dire appunto vivere il presente non ancorato al passato. Vecchi appunti, progetti incompiuti e sogni sospesi, cioè i progetti lasciati a metà. Stai provando se fai.
2: Sì, sto provando di fare cose, che vuol dire anche ho fame, il gesto.
0: Quindi taccuini, appunti, bozze di idee, magari anche interessanti, ma non si sono mai concretizzate, quindi se le tenete lì e vivete sospesi, invece via, via. Non lo so se sono d'accordo su tutta sta roba, però vabbè.
1: Vabbè, oppure souvenir, lo dicevamo prima, soprammobili, oggetti invisibili, che sono i più innocui all'apparenza, però è più difficili da eliminare, perché magari, come nel caso delle bomboniere, è il battesimo di tua nipote, la bomboniera è terribile, ma che fai, la butti? Eh no, e quindi accumuli cose, oggetti che magari non servono più, però fai fatica a liberarti.
0: Mi pare di capire che noi qui dentro non siamo molto d'accordo, siamo più romantici di così.
1: Sì, sì.
0: No,
1: sì,
0: siamo più poetici. Sì, sì. Tony, esprimiti.
1: Lui non vuole parlare più, hai capito?

0: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però, con gli originali salamini Beretta, non si sbaglia mai, ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti e ce n'è per tutti i gusti. Dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, ma fate presto perché spariscono in fretta.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
12: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Quante cose al mondo vuoi fare?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
21: Uh! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Meno male che c'è qualcuno che mi vuole bene. Vedi, l'amico, caro Tony, l'amico dei cuneiformi.
1: Caro Tony.
0: Quello che ti ha preso in giro all'accento torinese. Tony, fai bene a odiare Torino.
1: Ma
0: non odio Torino.
1: Ma poi è ligure.
0: Non odio Torino.
1: È ligure quel ragazzo.
0: Che cosa ne sai che è ligure?
1: Lo sento dall'accento. Dice Belina. Comunque, a proposito di Liguria, se vi va.
0: Se uno dice Belina,
1: no,
0: Belin,
1: cioè, no,
0: allora io ho detto Belin, sono ligure.
1: Ma è ligurissimo. È ligurissimo.
0: Ligurissimo. Sì. Non esiste l'aggettivo ligurissimo.
2: Sentiamo? Sì. Oggi ti va contro, te lo dico, Rosa.
0: Cioè, no, ligurissimo, cosa vuol dire ligurissimo?
1: Più ligure di un altro.
0: Ah, sì. Esiste un ligure più ligure di un altro.
1: Certo,
0: puoi far litigare i liguri tra loro.
1: È più napoletano di Saviano. Nel modo di esprimersi.
2: Fate a botte, per favore,
0: cioè,
2: che mi piace.
0: Uno
2: cosa,
0: di Genova,
2: dai,
0: è più ligure di uno di Savona?
1: Lì è una bella lotta.
0: Cioè, uno di Imperia è meno ligure di uno della Spezia?
1: Sì.
0: Ma no, cosa sì?
1: No, la Spezia va un po' verso la Toscana.
0: E quindi è meno ligure di uno di Genova?
1: Comunque, il mio amico Andrea Di Marco, il comico che abbiamo anche ospitato un paio di volte, stamattina ha pubblicato un video in cui diceva che il ligure, cioè faceva il suo personaggio del ligure classico, e diceva che il sesso è un problema per il ligure, perché c'è tutta, diceva lui, tanto c'è tutta la spesa dell'indotto, aperitivi, cene, poi due docce, diventa... anche per l'ambiente non va bene. Diceva che il sesso per un ligure è un investimento troppo gravoso,
2: troppo grande.
0: E poi visto che mugugna il ligure, quindi arriva già mugugnato. Lui arriva così, sì, infatti, vabbè, ma già chissà cosa sarà.
1: E nei commenti uno gli scriveva, poi guai che ti facesse anche bene all'umore. Scriveva uno nei commenti, guai, mai nella vita.
0: Fammi sentire l'accento di sto ragazzo.
3: Tonio, una domanda. Tu con le tue tavolette d'argilla con simboli cuneiformi, cosa hai deciso
2: no,
3: di fare?
2: È Torino, secondo me è Piemonte.
0: Ragazzi, potrebbe essere Alessandria, eh?
2: Piemonte, Piemonte.
0: Potrebbe essere Mandrò. Quella è Alessandria, eh?
2: Ah, no. È Piemonte, quella O del
4: Piemonte. Non è Piemonte.
0: Novi Ligure?
1: No, secondo me è ligure. Però vabbè, scrivici, vabbè, così allora, ci risolvi questo dubbio.
2: Nel dubbio sappiate che noi di Cuneo, dopo le vostre offese ai cuneiformi, ci sentiamo offesi.
1: Pure!
2: Cioè, è arrivato un messaggio adesso.
0: Una
2: te
0: volta
2: lo dico,
0: per tutte.
2: Tony,
0: non odia Torino, odia Cuneo.
1: Ma non è vero.
0: Cuneo fanno un vino buonissimo.
2: Tra l'altro,
1: ho fatto tre anni di unità a Cuneo, sono un uomo di mondo. Buongiorno, io non ho il coraggio di buttare vestiti di mio padre e mia madre. Alcuni vestiti.
0: Perché stavamo parlando, cioè? Perché stavamo parlando di quello che buttereste via. Ora leggiamo un po' di messaggi, continuate a mandarci di quello che conservate e non riuscite a buttare. Sentiamo.
3: Torinese, tua lalla mia, sono di Genova. Se no si sente.
1: Certo che si sente.
0: Sarà mica quello che ho incontrato in bici,
1: secondo me è lui.
0: Che mi ha detto: Tony, sei quello della radio? Sì, chi è quella con voi?
4: Allora, voi due.
2: Ma si riferiva a Comollo quando ha detto
4: sì,
2: quella con
4: quella,
2: voi.
4: Certo. Okay,
1: non ho il coraggio di buttare alcuni vestiti di mio padre e mia madre. Non ci sono più da 21 anni e 2 anni. Cosa vuol dire? Ah, forse uno anni. Da 21 e l'altra da 2. Stefano da Rozzano. Come fai a dire a Stefano di buttare via? Ci sarà il tempo, forse, per maturare la decisione di lasciarli andare, ma per il momento poi vediamo un po', ce n'era uno che diceva i miei, ah eccolo qua, le lettere che mi scriveva mia moglie al militare nel lontano 1987.
0: Chi faceva il militare dei due?
1: Robby, la moglie.
0: Lui o la moglie? La moglie.
1: Io ho delle lettere d'amore di una storia extra coniugale infranta. Quelle le butterei,
2: e io
1: Ciccio.
2: Pure nel dubbio, sai? Perché poi noi donne arriviamo ovunque. Se quella lettera capita nelle mani sbagliate,
0: quindi
2: finito.
0: Tutto il rapporto con gli ex, le ex, anche se ci sei tu in cima alla Torre Eiffel e non hai altre foto in cima alla Torre Eiffel, devi buttarle via?
1: È un po' sì. Cioè, se ti fa stare male,
2: le nascondi benissimo.
1: Ma aspetta, cioè, aspetta.
0: Ma poi
1: però
0: non le andrei manco più a guardare.
1: Qui stiamo parlando di due cose diverse. Da un lato c'è il problema emotivo di lasciare andare te, dall'altra parte c'è il fatto che tua moglie o la tua fidanzata attuale ti sgami. Di cosa, quale delle due stiamo parlando? Beh, per esempio, mia moglie non è gelosa del passato, è una persona serena, risolta, dice: ma chi se ne frega. Poi ci sono invece delle persone che vogliono fare piazza pulita e terra bruciata come se fossero
2: no,
1: i primi.
2: Sarebbe rinnegare, capito, una parte di vita, io non me la sentirei. Sì. Sarebbe delegittimare degli anni passati,
0: come prendere
2: bene con un'altra persona, non mi piace.
0: È come prendere tutte le foto che ho con, non so, di altre radio dove ho lavorato, le butto via.
1: Non le hai buttate via?
2: No.
1: Mi fai schifo, sei una puttana.
0: Guarda che per una cosa del genere uno è stato mandato a casa.
1: Non lo usavo così, però.
0: Vabbè, e no, cosa volevo dire? stavo con un altro rosario, allora?
1: Esatto.
0: E poi con un sacco di rosari nella vita.
1: E poi con un vito. Oh, tutti terroni, tra l'altro, come
2: ma
1: no,
2: che tu abbia raggiunto la santità nonostante tutti i rosari.
1: Infatti è un uomo
2: era
1: giusto.
2: Era carina, però, posso dire. Cioè, era carina. Vai via.
4: Fa
2: cagare, vero?
0: No. Era carina.
3: Lo sapete, vero, che ogni volta che scambiate un ligure per un piemontese, 7 liguri muoiono.
2: No, capito! E dai!
1: Ormai fa il programma con noi. Questo gli bisogna dare uno stipendio.
2: Per un piemontese sono 7 liguri che c'è.
1: Come gli anni dei cani,
0: ragazzi,
1: uno a 7.
0: Che tra i liguri e i milanesi c'è una lotta sul fatto che il milanese va là a fare le vacanze, invadere e fare le vacanze. Quindi, però il milanese loro lo trattano male, ma ne hanno bisogno perché dicono che il milanese è un po' stupidotto, portano un sacco di soldi, non si accorge che la stessa pizza che costa 50 centesimi la pagano 4 euro, va bene lo stesso. Quindi, cioè, per ora hanno un rapporto col milanese, ci compra le case. Con il piemontese la roba è atavica, perché il Piemonte si è sempre comportato nei confronti della Liguria come se la Liguria fosse un territorio piemontese, quindi li ha sempre trattati da un po' da quelli sotto di loro,
1: estensione mare.
0: Sì, esattamente, cioè la parte del Piemonte sul mare noi la chiamiamo Liguria, ma è Piemonte, c'hanno un po' questa mentalità, e mi spiace dirlo, quindi i liguri sono molto arrabbiati con i piemontesi.
2: È guerra, è guerra.
1: Ma guarda, c'è

0: posso dire, ma la sciccheria di avere un'ascoltatrice che si scrive, cioè ci scrive e si firma Gabriella da Brema. Ma che sciccheria è? Ciao.
1: Come musicanti di Brema.
0: In questi giorni sto, molto serio quello che scrive, sto sistemando la casa di una persona molto vicina a me, scomparsa da diversi mesi, che è stata molto cattiva nei miei confronti.
1: Ma malgrado ciò?
0: È un lavoro enorme, fatto di scatole, oggetti e ricordi. Eppure, mentre butto via tante cose più o meno inutili, mi accorgo che sto lasciando andare anche pesi, ferite e cattiverie subite in passato.
1: Quindi bisognerebbe farlo, secondo te? Ci stai dicendo che buttare via delle cose fa assolutamente bene, ci svuota la mente, come diceva il nostro articolo.
0: Il decluttering emotivo. Ne possiamo parlare, ne potremmo parlare alle 11:30, non l'abbiamo ancora detto, con Enrico Galiano.
1: Sì, del gruppo musicale Galiano.
0: Galiano.
2: Lasciate che vi riporti un po' alla superficialità, vi va? Allora, con mia moglie abbiamo sempre il timore, visto che non buttano niente, che dopo la nostra morte i figli possano trovare i nostri gadget hot.
0: Cioè, sai che io ci penso ogni tanto? Che poi a un certo punto ti viene, come si chiama, lo sciupon, e muori così, colpo secco, muori. E c'hai, comunque hai delle cose da nascondere.
1: La cronologia.
0: No, qualcosa da nascondere.
2: Non ti puoi più giustificare lì, capito? Sei andato. Cioè,
0: ma trovami morto, la persona quindi. Più buona del mondo. Gramellini, magari a casa una piccola stanza piena di.
1: Povero Gramellini.
0: Perché per me è quello, proprio quello bravo.
1: Gramellini a casa.
2: Cioè, prendi quell'uomo giusto di Tony, per esempio.
1: No, ma perché oggi

0: sai?
1: No, ma allora di quello, cioè, però non, cose che non ti aspetti da Gramellini. Gramellini a casa una sella e faceva l'amore con la sella e il frustino.
0: Per
1: ecco,
0: esempio,
1: scopri
0: no.
1: questa cosa,
0: cioè,
1: così,
0: chiunque
1: no?
0: dovesse
2: morire.
0: Antonella
2: Clerici che ha una stanza delle torture,
1: ce l'ha,
2: cioè,
1: ce l'ha,
2: non te l'aspetteresti mai.
1: Ce l'ha. No, io me l'aspetto, ce me l'aspetto.
0: Borra, borra,
2: signora,
0: signora.
1: Io conservo tutte le lettere che mio nonno scrisse a mia nonna da fidanzata.
0: Come fai a buttarle, come fai a buttarle via?
1: Lettere
0: dai.
1: Scritte mentre mio nonno era in guerra, le ho perfino scansionate tutte per paura di perdere.
0: Quello è un romanzo.
1: Ogni tanto le rileggo e sono delle botte di emozione, visto che ho perso il mio nonno quando avevo solo 5 anni. Luca da Legnago, Verona.
0: Cioè, piccola, cioè, NDR, non è che se noi vi leggiamo un articolo siamo d'accordo.
1: No, infatti,
0: cioè, c'è scritto qua, voi fate come
1: allora,
0: volete.
1: Poi, sì, stamattina smettete di trattarmi tutti male, anche gli ascoltatori che mi
2: amore.
1: Scrivono.
2: Amore.
1: Puoi uccidermela, ce l'hai il pulsante?
2: Ma non ti trattiamo.
1: Tony
2: ti trattiamo.
1: È amico, cioè, mi scrive uno, Tony è amico di Giacomo, di Aldo Giovanni Giacomo.
0: È come se
1: quindi...
0: fosse una cosa brutta.
2: Cioè, quindi... era un insulto,
1: non
2: ho capito.
1: Non lo so, nemmeno io, che cosa vuoi dirmi? Troppo forte. Vabbè,
0: vabbè. Ormai sei morto, cosa che ti frega, sicuramente non lo vanno a dire in giro per non fare brutta figura. Ma
1: sì.
0: Non è detto, caro mio, non è detto.
2: Sì,
0: quindi...
2: sempre meglio di avere tua figlia magari piccolina che dice, papà, papà, che cos'è questo? Cioè, nice. Meglio morire a quel punto e non dare spiegazioni.
1: Chiedilo a tua mamma. Chiedilo a tua madre.
0: La mamma lo
2: deleghi,
0: sa.
2: Deleghi.
1: Oltretutto, spegnilo quella... che scarichi le pile.
0: C'era tutta una serie, un genere di barzellette. Ho visto la mamma che pesava il nonno. Ti ricordi quella?
1: No, io sapevo, ho visto la mamma.
0: C'erano
1: che...
0: varie. Sì,
1: papà, papà, smettila di spingere la mamma. Spingione.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
1: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia.
2: Kia, movement that inspires.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Sa

0: Sarà perché le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
2: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
4: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
13: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
12: E risparmia sulla bolletta.
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista.
13: Come lei?
12: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che

0: dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti. Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
1: Posso fare un pippone sulla canzone che abbiamo appena messo?
2: Non lo so, sai?
1: Barry White, 1979. Quando sentite, l'ho già detto, no? L'abbiamo già detto l'altro giorno, è tutto suonato. Ma la precisione del batterista, cioè non esistevano i programmi che mettevano, capito, come adesso nel computer, tu fai un disco e metti tutto in bolla.
3: Certo.
1: Non c'era, cioè quindi quello suonava?
3: Sì.
1: Preciso, perfetto.
2: Senti Tony, che ore sono?
3: È una batteria di marca però, era carica.
1: Sì, di pentole anche.
3: Sono le 11 in punto.
4: Radio 105. Proud to be

0: vedi, Simone... questa è la classica canzone che non segue quello di Lorenzo, tutto il gruppo Sud America ballata.
1: Anche se ha in realtà un po' di...
0: Ce l'ha, ma ce l'ha di suo, è sempre stata la sua nota, è molto bella.
2: È estiva,
0: molto bella.
2: Ma non è... Estiva, ma non troppo. Quella frangente lì, sì.
0: Sì, sì, a tinte forti, seppur crepuscolari, sulle ali della musica. Sì, vabbè,
1: quando un giorno...
0: Cose, quelle cose che si dicono nelle...
1: Quando
0: sì,
1: un giorno sì, vista sì, l'ora. Sì, no, sì. Però è, secondo me, fin qua, posso dire, è il pezzo che quando parte mi fa proprio pensare di voler stare da un'altra parte con un bicchiere tra le mani, non lo so se capita anche a voi.
2: A piedi nudi, con un bel completino di lino.
0: Sì. Quanto, sì, sì. Quanto alfa c'è? C'è tanto Lorenzo? Quanto alfa c'è? Il 20%?
1: C'è tanto Giovanotti.
0: C'è tanto Lorenzo.
1: C'è tanto, sì, Giovanotti, sì,
0: tanto Lorenzo. Sì, sì. Va bene. Allora, per chiudere, perché tu stavi per parlare di Lorenzo, perché dici che ha degli scheletri nell'armadio.
1: No, no, perché cercavo personaggi buoni che positivi. Potrebbero, visto che parlavamo appunto del fatto, a proposito del a proposito del... Guarda che non è facile, a proposito del declutter.
0: A proposito del...
1: Yummy
0: a proposito
1: gummy.
0: Del...
1: Yummy and gummy.
0: Sei tu che...
1: Gummy and yummy.
0: Sei tu che sei un cretino. Scusate, ma posso io dividere? Cioè, ma io posso...
1: Dividere la stanza.
2: Come vi sticciano oggi sti due, guarda.
0: Ma io... Cioè, allora, quella che mi tratta male da Roma, indifferita. Così.
2: Ah, perché è un po' bastone, un po' carota. Non è che tutti i giorni posso stare lì.
3: Guarda che l'hai già detta questa.
2: Vabbè, l'ho detta. Comunque non è che posso
0: che
2: stare
0: poi,
2: tutti i giorni lì a
0: me dà fastidio le tue lodi. Sia, a me dà fastidio sia il bastone che la carota. Non,
2: non è che la carota, perché più pie, dall'utilizzo.
0: Vabbè. E dicevo, fa bene un ascoltatore, qui chiudo. Tony, il giusto non può essere permaloso.
2: Sì.
0: Sarei io il giusto.
1: Tony il giusto.
2: Sì, certo,
0: Tony il giusto.
2: Certo.
0: È una creatura mistica ed ineluttabile. Gli
2: esatto.
0: Scherzi. Ricerca solo.
1: Ineluttabile,
0: non l'avrei usata. Ricerca
1: scherzi.
0: Solo l'idea che le persone comuni hanno di lui per accrescere la sua serenità.
1: Non è una roba,
0: Lorenzo.
2: Ma ti conosce,
1: una roba brutta. Alla fine è una roba brutta. Dice che voleva essere rassicurato.
0: Vabbè.
1: Allora, io sto facendo il trasloco. E qua chiudiamo magari con l'argomento cose vecchie. Se vi va, io andrei avanti tutto il giorno che mi piace un sacco. Facendo
2: anche
1: il trasloco con la mia nonna, deve essere molto giovane questa ascoltatrice Jessica, che non c'è più da 7 anni, ho trovato una scatola di metallo, lo dice come se fosse una roba, con all'interno la siringa ancora in vetro.
2: Eh
1: certo!
2: Vabbè, però
1: ma
2: Nola magari...
1: non se lo ricorda?
2: No,
1: noi
2: la
1: sì. Una volta la siringa non era usa e getta, la dovevi bollire, dovevi sterilizzarla.
2: No, io sono arrivata già con le usa e getta.
1: E la scatolina era bellissima, perché era una scatolina, almeno quella che avevamo noi in casa, che vista in pianta era, non aveva gli spigoli vivi, era stondata.
2: Era di latta?
1: No, era di metallo.
0: Credo fosse di alluminio.
1: Di alluminio, con gli angoli stondati.
0: Gli
1: e dentro
0: angoli
1: c'era...
0: di cui tu parli, perché il coperchio era tutto stondato e doveva essere quasi ermetico sopra, perché andava bollita.
1: Certo.
0: Proprio, cioè, ci si metteva l'acqua del rubinetto, e si portava a bollore, la tenevi a bollore non so quanti minuti per sterilizzare la siringa, perché doveva essere sterile, era l'unico modo di sterilizzarla. Una volta sterilizzata richiudevi il coperchio in modo che non prendesse microbi, non prendesse.
1: Io non
0: spocciti.
1: La portavo a bollore, cioè lo facevo a Castellammare, non, anche perché era lontano.
0: No, no, bravo.
1: Prendevo la macchina e andavo. Ci sarà una città
2: che era dura.
1: Ci sarà un bollore da qualche parte.
2: Della mia nonna conservo, io Manola, conservo l'ultimo abbonamento ai mezzi di trasporto.
1: Grande.
2: Di Frosinone. Sì, ancora ce l'ho, con tutti i dati suoi di nascita, eccetera, molto bello.
1: Ah. Vabbè, insomma, alla fine siamo partiti da quell'articolo, ma tutti teniamo tutto. Tutte. Ieri leggevo una cosa di Luciano De Crescenzo che diceva che la sua mamma teneva addirittura in casa spezzoni di cose e scriveva spezzoni di corda.
0: Sì, questa era, chi era? De Crescenzo,
1: Luciano,
0: scusami,
1: De Crescenzo,
0: scusa, l'aveva appena detto.
1: E aveva tutte le etichette.
0: No, erano pezzi di corda troppo corti per
1: essere
0: usati. Era in un libro,
1: Sì, ieri l'ho trovato sui social.
0: Era bellissimo.
1: E dice che conserva tutto, e quindi diceva: ti serve. Ah, sì, guarda, terza cosa, dall'alto verso destra ci sono gli spezzoni di corda troppo corti per. E io non li butto via.
0: Però è un modo di, dire, come quelli di Moretti, che mi è rimasto in mente.
1: Proverbiale. Sì.
0: Proverbiale. Allora, ragazzi.
1: Io la scatolina della siringa ce l'ho come soprammobile.
0: Vedi,
2: Robby.
0: Io amo spalmare, non c'entra niente. Questo però è per dirti che è arrivato il messaggio, se volevi. Amo spalmare la maionese.
1: Ma perché? Perché lo scrivi?
2: Perché?
0: Adesso lui è nel trattore, nell'auto, nell'aereo,
2: perché?
0: Non lo so. Ma ride come un pazzo, perché dice: vedi che ho attratto la loro attenzione. Perché mettere la maionese delle donne? Eh? perché metterlo
1: lì? È un
0: perché?
1: Modo per guarnire.
2: Sul lato B delle... perché?
1: Lo dovevi dire?
0: Perché dovevi dirlo? Vabbè.
2: Va bene, totalmente decontestualizzato. Sì. Cioè, se, c'è, una roba su...
0: se c'è una cosa che mi fa schifo è la maionese.
1: Non ti piace
2: pure
1: la maionese?
2: A me, no. Nemmeno no. Il ketchup mi piace.
1: No, a me piacciono tutte e due. No.
0: Allora da oggi mi piace.
1: Però c'è una salsa che la salsa più, le due salse più buone del mondo. Quali sono? La tonnata,
0: sì,
1: e la salsa tartara.
2: Quanto no, sei ragazzi, anni 80 da 1 a 10? Tartara,
0: io proprio anni 90, anni la salsa rosa, sono rimasto alla salsa rosa. Sì, perché negli anni 90 mettevamo la salsa rosa dappertutto, gamberetti e salsa rosa, torta, gamberetti e salsa
1: io
0: rosa.
1: Io sono tre anni che faccio il cocktailino di gamberi, al cenone di Capodanno.
0: È la cosa più anni 90 che esiste.
1: Devi comprare, no, devi comprare il tabasco, il brandy, la salsa Worcestershire. E poi un po' di ketchup.
2: E vedi che ti mangi. Io,
1: e vedi che ti mangi.
0: Allora, no. Io dal 1998 conservo tutte le smemorande con tutte le cosine attaccate sopra.
2: Certo.
0: Da tutto, scontrino di gite scolastiche, tovaglioli di carta dei bar, giorni saltati a scuola, non potrei buttarle via. Io le ho buttate via a un certo punto tutte perché la mia casa è diventata più piccola. Perché prima vivevo in 65 metri quadri.
2: Poi ti quindi... sei arricchito, sei diventato proprietario di un sacco di mobili.
1: Adesso praticamente gira con... Lui ha uno scooter in casa.
0: No, ma che c'entra?
1: Che c'entra? Quello del golf.
0: Quella non è casa... Ragazzi, quella non è casa mia, è casa di mia moglie. Casa mia era 65 metri quadri quando ero single. Ora, da sposato, ho al massimo 20 metri quadri. Una parte di una stanza. Tutto il resto è di mia moglie.
2: Certo.
0: Io non posso le mie cose, ma... Ho affittato un box, le tengo lì.
1: Easy box, hai preso un easy box.
0: Easy box.
2: Poverino.

0: Viajando por el mundo. Questo per esempio è un latino che mi piace. L'abbiamo già detto? Karol G.
1: Ma ve l'ho già detto di Karol G e del concerto in Vaticano.
2: No, scrive un ascoltatore, Fabio Da Chieri. Dice proprio, dai, racconta l'aneddoto del concerto al Vaticano.
1: Siete veramente dei buon temponi, bravi.
0: Dei buon temponi. Buon temponi. Dei perdigiorno.
1: Dei perdigiorno.
0: Dei lestofanti. Dei lestofanti.
2: Sì, come si chiama quel personaggio dei cartoni dell'anni?
0: Giovannino Perdigiorno.
2: No.
0: Signor Buonaventura.
2: Buonaventura, come?
0: Giovannino Perdigiorno.
2: Parliamo degli anni 30,
0: sì.
2: Sì, un secolo fa.
0: Sì, perché il tratto. Beh, lui era coso,
2: ma
0: dai.
2: Non era.
0: Si chiamava lui.
2: Era roba dei nostri. Ma neanche i nostri papà quando erano bambini, quindi figurati.
0: Che lui aveva l'assegno del milione, no? Il
2: sì,
0: milione.
2: Sì, aveva un milione.
0: Allora, il disegnatore era Sergio Tofano.
2: Sì.
0: Sergio Tofano, creato nel 1917. Quindi
1: mamma
0: scusa,
1: mia.
0: Ma è durato tantissimo, perché io in infanzia me lo ricordavo ancora.
2: Ma perché sì, era un modo di dire, perché c'erano dei modi di dire.
0: Ma io lo vedevo anche ancora. Forse, beh, io lo vedevo forse in TV.
2: Probabilmente.
0: Forse l'avevano ripescato in qualche pubblicità. Bravo, sai che è proprio così.
2: È probabile, probabile. Allora, tra non molto, tra poco, avremo il nostro ospite al telefono.
0: Sì.
2: E uno scrittore.
0: E professore di periferia, come lui si definisce. Professore in una scuola di
2: direi
0: periferia.
2: Direi soprattutto uno scrittore, perché oltretutto questo normalmente i suoi libri sono di successo. Ma
0: beh,
2: questo è addirittura di più, secondo me è molto carino.
0: Il cuore non va a dormire. Enrico Galiano è già venuto ospite da noi. È un libro che sta andando molto bene, perché è un libro che parla di cose molto sensibili a proposito dei discorsi che abbiamo fatto stamattina.
2: Parla di una ragazzina di 16 anni, parla di una donna più grande. Vai, lo sentiremo dalla sua viva voce tra poco. Enrico Galiano.
0: Qui
2: Galiano.
0: Qui da noi. Ma dove?
3: Qui!
0: No, lì in realtà, lì. Perché è al telefono. Quindi lì a casa sua.
2: L'hai fatto bene.

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatina!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio!

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: Che suoni, che suoni.
1: C'è il nostro ospite che al telefono sta ascoltando e dice: mamma mia, che suono!
0: No, ma sta proprio ballando, perché ragazzi, sì, oltre a essere, come lui si definisce, un professore in una scuola di periferia,
1: e oltre ad avere un cognome che potrebbe farci pensare a un gruppo musicale degli anni 90,
0: e oltre a essere uno scrittore di successo, è anche un ballerino di tutto rispetto, ragazzi.
1: Io ve lo Enrico posso Galliano, buongiorno.
2: Ciao Enrico.
3: No, guarda, se mi vedi ballare cambi subito idea, perché...
2: Non ti sottovalutare, dai.
1: Ah, figurati.
0: Come stai, Enrico?
3: Ma in realtà non tanto bene, non so come mai ogni anno quando finisce la scuola mi viene l'influenza, non so se è psicosomatica sta cosa.
1: Ma certamente.
0: Molli, perché molli.
1: È come quando si va in vacanza e si sta male, tu hai tenuto tutto il tempo perché con l'adrenalina, appena scende l'adrenalina ti prendi di tutto.
0: Adrenalina è il senso di responsabilità, esatto, di non lasciare i ragazzi da soli. Senti, ma ti succede anche a fine stesura dei romanzi, questa crollo fisico?
3: Ah, quello succede anche durante, cioè, durante i miei familiari infatti si trasferiscono perché non vogliono avere a che fare con me, sono una persona assolutamente intrattabile e irriconoscibile.
1: Ci racconti Il cuore non va a dormire? Noi abbiamo letto, ma non è facile, abbiamo letto la descrizione, non ancora il libro ricevuto oggi. Sasha ha 16 anni, ma Alessandra esattamente come arriva?
0: Sono due storie, non giusto, che si incrociano in qualche modo.
3: Non so se hai presente tipo i film di Iñárritu, quei film dove ci sono trame che si intrecciano. Anch'io innamoratissimo di Amore Sperros, di Babel, quei film lì.
1: Sì.
3: Ho provato a fare l'Iñárritu però con la carta, cioè scrivere un libro che contenesse in realtà due romanzi che sembrano storie totalmente parallele, che non c'entrano niente l'una con l'altra, una sedicenne e una 42enne che vivono le loro vite così diverse, e poi naturalmente a un certo punto qualcosa le unirà, e questo qualcosa ha a che fare con un pittore un po' alla Banksy, un po' strano, che appare all'improvviso sui muri delle città, e i suoi murales hanno questa caratteristica, cioè tutti partono da una crepa. Lui fa partire l'opera d'arte da una crepa sul muro, la scava ancora di più, la fa vedere ancora meglio, e da quella crepa nasce appunto la bellezza, e che è un po'... Guarda, io lo dico sempre alle presentazioni, se non avete voglia di leggere il libro, c'ho qua una frase che vi serve come riassunto, e non esiste bellezza senza una crepa e non c'è una crepa senza bellezza.
0: Che bello, sembra un po' quella faccenda del vaso rotto nella cultura giapponese, riparato.
3: Il kintsugi, bravo, il kintsugi, un'arte fra l'altro che è nata per caso, non so se lo sapevi.
0: No, raccontaci.
3: Da una partita di vasi di ceramica super preziosi che però durante il tragitto era caduta, si erano rotti questi vasi preziosissimi, il proprietario, pur di non perdere questa partita, decise di rifarli attraverso... il primo esperimento di kintsugi, cioè riattaccando i cocci dei vasi con l'oro, e alla fine si scoprì che valevano molto di più così.
0: Esatto.
3: E da qua naturalmente nasce anche la grande metafora, no? Che le nostre crepe possono anche essere ciò che ci rende più preziosi,
1: più forti,
0: anche più forti. In qualche modo anche unici, perché le ferite di ciascuno di noi sono completamente, non c'è una cosa più personale di una ferita, se ci pensi, no?
3: Sì, io sto imparando a fare un po' la pace con le mie differite, questo libro mi è servito molto, anche ovviamente fare il percorso di terapia, cosa che consiglio di fare a tutti, in particolare sapete a chi consiglio di fare la terapia?
1: A me.
3: A quelli che... A quelli che dicono di se stessi, no, io non ne ho assolutamente bisogno.
2: E sono tanti.
1: Ecco, io ho fatto la pace con... sì.
3: Devono andarci di corsa proprio, tipo adesso chiamare il pronto intervento.
1: Quindi,
3: perché io ero uno di loro. So che è così.
1: Quindi, Enrico, in Sasha, questa ragazzina di 16 anni, c'è un po' di te?
3: Sì, quando scrivo libri e parlo di adolescenti, faccio un po' un mix fra ciò che mi ricordo naturalmente della mia esperienza di adolescente. Ho cercato di tenere più possibile vivo questo ricordo negli anni, e poi anche ovviamente qua sono molto fortunato perché ho la presa diretta e quindi ho un sacco di materiale da
0: poter
3: studenti,
0: usare. Degli studenti, no? Dei tuoi studenti, certo.
3: Per esempio una cosa di Sasha che vedo in molti ragazzi è il fatto che lei faccia un sacco di cose di nascosto, fa la box di nascosto, ascolta musica classica di nascosto, proprio perché si vergogna di queste cose che le sembrano così strane, e oggi penso che sia un tema molto attuale rispetto a questa generazione che teme tantissimo il concetto di cringe, di cringiarsi proprio.
2: Sì,
3: di
2: tutte le cose sono diventate cringe ad un certo punto. Qualunque cosa tu faccia è cringe per gli adolescenti di oggi. Esatto. Il confine è sottile, eh?
3: Esatto. E vedo che molte volte questo cringiarsi poi li porta anche a nascondere la parte migliore, certo. Cioè alla fine a non esporsi, a non pubblicare quel video, oppure a non cantare quella canzone al karaoke. Tante piccole cose che però alla fine ti fanno vivere di nascosto, e Sasha vuole essere un po' uno di loro, una di loro, che cerca di combattere contro questo nascondersi.
1: Senti, facendo anche il professore tu, da lì che parto per questa domanda, e parli di Sasha e del fatto che la vicinanza con un suo insegnante, un insegnante di...
2: Un supplente,
1: stavo per dire di sostegno, e un supplente faccia in modo che lei si innamori da sedicenne di lui e lui intellettualmente di lei. È facile innamorarsi dei ragazzi di 16 anni oggi, intellettualmente parlo del loro modo di vivere e di pensare?
3: Ma penso che sia un prerequisito di questo mestiere, cioè se non ami questa... la dimensione, ecco, dell'adolescenza, o nel mio caso anche della preadolescenza, è meglio che cambi mestiere, perché non puoi, io dico sempre, devi amare ciò che insegni e quelli a cui lo insegni,
1: certo.
3: Cioè le due cose devono andare di pari passo. So che è molto difficile perché, sai, loro spesso sono molto respingenti, silenziosi,
2: diffidenti,
3: e riuscire ad aprire un buchino in quel muro è tanto complicato.
0: Una crepa, però... ancora una volta, no? Tornando al tuo libro, è proprio una crepa.
3: Sì, però una cosa che ho notato in questi anni, ormai questi sono 20 anni che insegno, è che spesso i frutti del lavoro li cogli dopo tanto tempo. Per esempio, c'era questa ragazza che ho avuto ormai nel 2019, l'ho salutata perché ha fatto l'esame quell'anno, e che non era mai venuta a trovarmi in tanti anni, pur abitando a due passi dalla scuola, e io ho pensato, pensa, questa evidentemente le stavo sulle palle in maniera... E invece l'altro giorno, il penultimo giorno
1: ti
3: di scuola,
1: ha confessato?
3: E cosa aveva sul braccio tatuato?
0: Una
3: frase che avevo detto io l'ultimo giorno di scuola.
1: Vedi.
2: È un po',
1: forse era innamorata un po' di te.
0: Vedi Enrico, è un po' come in In and Out, quando quello studente gli danno un premio e lui dice vorrei ringraziare soprattutto il mio professore che è gay. Ma che scena bellissima è quella, che gli fa il coming out contro la sua volontà. Che meraviglia, era il grandissimo Kevin Klein. Perché non aveva forse anche il coraggio, certo, di dirtelo. Fin tanto che eravate...
1: Mentre Alessandra è Alessandra, e poi chiudiamo, credo che... infatti, mentre Alessandra è tutt'altra storia...
3: Sì, esatto, perché lei è una donna realizzata, col parquet nuovo, il marito, la figlia, ma le basta un messaggio dove c'è scritto solo la parola Moresco, il nome di questo pittore di cui vi parlavo prima... E la sua vita va completamente in pezzi, e scopriamo che dietro c'è un segreto molto grande che poi la ricollegherà anche a Sasha.
0: Certo. Okay. Diciamo che ovviamente i puntini che uniscono le storie, vi dovete accattare il libro, che ve lo spoileriamo noi così.
2: Beh, diciamo che il filo conduttore è che bisogna ascoltare il cuore sempre a qualunque età, perché tanto quello a un certo punto si impone, anche riposa, sì, ma non sta mai zitto. Questo è il senso, non tace mai.
3: Sì, infatti è un libro sull'insonnia del cuore, sul fatto che lui stia sempre sveglio, e più tu cerchi di farlo star zitto e più lui si ribella, quindi mi piacerebbe tanto che questo libro permettesse, insomma, a chi lo legge di fare quel click che ti riporta ad ascoltare la voce del cuore.
1: Sarà un libro da leggere quest'estate.
0: Uno dei libri da leggere quest'estate. Il cuore non va a dormire è in Audi Stile Libero. Enrico Galiano, scrittore e professore.
3: Ballerino.
0: In una scrittura.
2: E ballerino.
0: E ballerino. Soprattutto ballerino.
1: Grazie, Enrico.
2: Ciao, Enrico. Grazie.
0: Ciao, Enrico.
3: Ciao.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: poi secondo me d'estate ci vogliono questi romanzi un po' dolci, d'amore.
1: Bravo.
0: Che ci fanno riflettere, ma come posso dire, riflettere col cuore più che con la mente, no?
2: Non ci quanto fanno sei... soffrire, sì. Ci fanno riflettere senza troppa sofferenza.
0: Sì,
1: ho capito dove volete andare a parare, ho capito. Cioè? Voi state parlando del mio libro, il fatto che esce il 16 giugno, che è proprio un libro così, un libro dolce.
2: Dai, però,
1: che
2: cioè,
1: fa riflettere,
2: tu...
1: che fa bene al cuore.
2: Se l'hai capito, non lo sottolineare, perché poi perdiamo di efficacia,
0: sei,
2: Tony, no?
0: Sai dove, sai, Manola, dove bisogna andare a parare bene per il suo libro? A Paraggi.
1: A Paraggi, a Bergeggi.
0: In Liguria, a Paraggi, vai a Paraggi.
1: Ragazzi, Enrico Galiano.
0: E oltretutto se fai il portiere perché devi parare.
3: Che ridere.
1: Enrico Galiano è un top seller, è uno che spacca, che vende un sacco di libri. Poi devo dire
4: quanto vende?
1: Secondo adesso che
2: ma non vende più di te, figurati.
1: No, non vende più di me, come? Penso che sia uno che da qualche centinaio di migliaia di copie. Probabilmente potrebbe anche
0: facciamogli i conti in tasca.
1: Chiedi alle AI.
0: Copie.
1: Chiedi alle AI. No, secondo me in tutto anche secondo me anche
2: non
1: ben,
2: è attendibile le AI.
4: Quanto prende a copia?
1: Ma dobbiamo fare i conti in tasca?
0: 2 euro, 2 euro e mezzo.
1: No, di più. Lui
2: sì, perché pensi chiederti un compenso, capito? Stiamo facendo i calcoli per quello,
0: scusate,
2: Rossi.
0: Ragazzi, scusate. A questo sicuramente gli chiediamo poi 33.
1: Chiedilo a Ross, la nuova intelligenza.
0: Scusami, quanto vende l'autore Enrico Galiano? L'ho chiesto a Claude.
1: Potrebbe essere una roba verso il 500.000 di copie.
0: Perché ieri ho fatto una cosa che vi invito a fare.
1: Poi ne parliamo.
2: Non ti risponde, che... vero?
0: No, adesso.
2: Sei ribellata.
1: Stai elaborando.
0: Ieri ho utilizzato l'intelligenza artificiale come fosse una seduta di psicologia.
4: Ci ha azzeccato?
1: Di psicanalisi, quindi.
0: Psicanalisi, scusa. Psicanalisi. Okay. Cioè, funziona. Funziona meglio che chiedergli delle lancette dell'orologio. Cioè funziona da allora sta 600.000 copie vendute.
1: Ho detto circa mezzo milione, vedi che non sono andato lontano.
0: Eppure eppure cadiamo felici di Garzanti e il suo programma del desordio.
4: Sì.
0: Ok, basta.
4: Bel biglioncino se lo porta a casa.
1: Vabbè, dobbiamo fare i conti in tasca.
2: intanto
1: continua a fare il professore.
0: Comunque se vi va, fatelo, usate l'intelligenza artificiale come psicologo.
1: Ma poi lo paghi?
0: No, cosa l'intelligenza artificiale? No, perfetto.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
0: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
7: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: Auto.it. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Matteo! Matteo!
5: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: 105
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Quante volte ho dato la voce a questi, mannaia, mannaia.
1: E come facevi?
2: Come facevi, scusa?
3: L'idea del... di questo video con i fumetti,
0: Ma perché dovevo farlo così?
1: Perché si faceva così in quegli anni.
0: Ma non è vero.
2: Beh, su certe reti televisive ancora il doppiaggio è più o meno così,
0: sì,
2: di format americani.
0: Poi non era nemmeno doppiaggio, era proprio voce
1: voice-over.
2: Voice-over, sì.
0: Stavamo pensando...
2: Esatto.
0: Stavamo pensando a qualche cosa di forte, ci è venuto in mente questo pezzo.
1: Posso dire che sia il pezzo sia il video resistono ai più di 40 anni.
0: Anche alla voce sottofondo resiste. Certo.
1: No, l'idea che poi era un po' in realtà la rosa purpurea del Cairo di Woody Allen, al contrario.
2: Rosa purpurea, senti là.
1: Com'era lì la storia? Lui usciva dal film.
0: Dal film proprio usciva dallo schermo e entrava in sala.
1: Invece qui Morten Harket, al contrario, tirava la ragazza. Prima cominciava a guardare dal fumetto, la ragazza diceva ma sta guardando me, e poi usciva una mano che la trascinava dentro il fumetto.
0: Insomma, erano degli anni dove una cosa del genere era veramente molto particolare.
1: Si vedeva il miracolo.
0: Cioè, un miracolo, pensavi,
2: certo.
0: Cioè oggi lo facciamo con l'intelligenza artificiale
1: in tre minuti.
0: Di più,
1: sì. Vabbè. Va bene,
0: abbiamo terminato. Ciao Roma, grazie.
2: Ciao
0: Manolo.
2: Giuliano, a domani.
0: Ciao. Domani tra l'altro abbiamo anche
2: Vasco Brondi.
1: Hai capito, sì.
0: Ciao Ross.
1: Ciao Tony.
0: Ciao
1: Marco.
0: Ciao
1: con
0: ragazzi.
1: Le news e poi con Takeaway. Ma dove?
2: Ma dove?
0: Qui.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Questa notte ha rivisto la luce Luis da Silva, uscito dal carcere dopo che la corte d'assise di Rimini lo ha assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa, Pierina Paganelli. Ad accoglierlo la moglie e alcuni sostenitori, queste le sue uniche parole.
8: Ha vinto solo la giustizia, era la rinascita della giustizia.
7: I parenti della vittima rimasti impassibili di fronte alla lettura della sentenza, resta il giallo a 3 anni dalla morte, chi ha ucciso Pierina Paganelli. E fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, la tregua inizia a essere un lontano ricordo. La Casa Bianca ripete ancora una volta che potrebbe esserci un'intesa in 2-3 giorni, ma i fatti smentiscono Trump. In Italia carburanti mediamente sui 2 euro, mentre la fattura energetica per tutto lo stivale potrebbe ancora aumentare. Un'ultima ora che arriva dall'assemblea di Confcommercio, associazione di commercianti ed esercenti, dove sta parlando il premier Meloni, che poco fa ha definito Confcommercio colonna del sistema Italia, motivo per cui, dice il capo del governo, serve una guerra di contrasto alla concorrenza sleale. Notte di disordini, caos e violenze antimigranti a Belfast dopo l'accoltellamento shock di un 40enne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato le case alle fiamme, veicoli e autobus incendiati, scontri con la polizia. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni in programma dalle 3 di questa notte fino alle 2 di venerdì. L'agitazione resta invece confermata dai COBAS e questo significa che potrebbero comunque verificarsi i disservizi. Muore nel 2009 ma senza figli, coniuge o parenti. Per anni nessuno ha vantato diritti sui suoi immobili, così a beneficiarne è lo Stato. Eredità vacante si chiama quel fenomeno che in Italia vale circa 8 miliardi di euro ed è destinato ad aumentare per effetto dell'invecchiamento, del maggior numero di anziani soli e il calo delle nascite. In chiusura andiamo a Torino, dove poteva verificarsi una tragedia, ma così non è stato. Un uomo si è accasciato a terra nel parco della Mandria mentre stava facendo jogging. Un gruppetto di passanti ha praticato il massaggio cardiaco e con l'aiuto di un defibrillatore ha dato un'altra vita al 60enne che era colto da arresto cardiaco. Ora è salvo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No, certo.
9: Beh, ma i nostri controlli.
10: Le
9: sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Amici, buongiorno, buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Radio 105. Io parlo oggi così un po' americano perché sono diventato un artista internazionale da quando collaboro con Camilla Ghini. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, bene. C'è il mio gattino che non sta benissimo, quindi sono
0: ne parliamo,
1: un po' preoccupata.
0: Ne parliamo tra pochissimo.
1: No, no, no, ne parliamo, non penso interessi a tutti, però insomma.
0: Ah, non ho capito, cioè l'unica roba di cui...
1: Se volete vi racconto la mia mattinata.
0: Allora, però... di solito le robe che ci dici non ce ne frega niente.
1: Esatto.
0: Per una volta che c'è di mezzo un animale siamo tutti interessati.
1: Sì,
0: adesso
1: okay,
0: ce la racconti, ma non prima di aver salutato Maurizio, Lauretta, tutti quanti voi, ovviamente te Camilla.
2: Sono vane pompe che mi spiegano solo la vanità dei superstiti.
0: Ciao Camilla! Ciao Dile, è un po' che non ti saluto, eh!
3: Buongiorno amici, ciao a tutti!
0: Ciao, Dile,
3: vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario!
0: Hai ragione Dile!
4: Non mi far arrabbiare!
0: Cioè, non ha neanche iniziato.
5: Oh signora, su, un po' di animo perché siamo tutti stanchi, però lei ha cominciato da 5 minuti.
0: Sono d'accordo con te, ma soprattutto...
1: Sono
6: ave,
1: piena!
6: Ave, ave, ave, ave, ave, ave! Ave, sai ave!
0: Eh?
6: Ave, ave, sai ave!
0: Che bello, guarda come ci sta bene questo remix!
6: Ave, ave, ave, ave, ave, sai ave!
0: Sembra una roba internazionale. Pischietto, vai, time!
7: Perché se loro, se loro non avranno...
0: Eh?
7: Se loro...
0: Se loro?
7: Mil ca... Diciamo per il nostro motivo, non
1: che?
7: Hanno voluto non hanno voluto credere.
1: Non ho capito niente.
0: È tutto chiaro?
8: La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa. Apri la porta e senti quell'odore misto di commessi viaggiatori, segretari, minatori, agricoltori, mangiatori di spade.
1: Ma l'ho detta io?
0: Assolutamente sì. Attenzione perché siamo pronti all'ultimo droppino.
1: Mangiatori di spade.
0: Sei?
1: Ma chi è che si mangia le spade?
0: Oggi per me tu sei Simona, hai capito? A posto che Camilla, sei Simona, sai perché?
4: Perché sei pazza, Simona! Cazzo! Sei pazza!
9: Fa schifo. Questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza.
0: Grazie.
9: È una rottura di scatole infinita.
0: Questa dobbiamo ancora iniziare. Ah, no, è finito.
10: Sì, è finito, mi dispiace.
0: È finito, raga.
10: Ci andiamo.
1: No.
0: Vai. Pronti per partire con questa nuova puntata di 105 Takeaway, giro di boa della settimana. Non l'avevo ancora detto da un po', perché è importante ricordare che i giorni si susseguono.
1: Sì.
0: Dopo il lunedì c'è il martedì e poi il mercoledì che è il giro di boa della settimana. Ma non sono un uomo che non mette la faccia davanti alle sue responsabilità. Ieri ho fatto un'intervista al mio amico Emanuele Filiberto.
1: Sì.
0: Ok. E mi sono sentito un pozzo di ignoranza. Quindi io ci metto la faccia, sono un ignorante, ma ignorante greve,
1: ignorante
0: con la
10: mia, così schifo,
0: ignorante. E mi sono fatto questa domanda che ha una risposta, ovvero io l'ultimo libro che ho letto è 6 anni fa Il codice da Vinci di Dan Brown. Cioè questo è il mio livello di ignoranza.
11: Comunque si vede tutto, che ignorante. Sei anni che non leggi un libro.
0: Ignorante. Possiamo fare un applauso a Daniele Battaglia, un secondo. Cretino, ignorante. Scemo. Scemo.
1: Capra.
0: Cretino.
1: Capra.
0: Ma soprattutto ignorante, ma soprattutto mi sono detto "Ma quante interviste avrò fatto su libri nel corso della mia carriera radiofonica? 1000. Ne avessi letto uno, ignorante". Ecco che quindi news.
12: Uomini, datevi alla lettura.
0: Bella, giusto?
10: Cos'è?
0: Sai che sembrava uomini, è arrivato l'arrotino. Sì, sì, sì. Donne però.
1: Arrata, coltelli, forbici.
0: Invece no.
1: Che poi quanto è maschilista quella roba.
0: Appunto.
1: Donne, è arrivato l'arrotino.
0: Se sono io quello che esatto. Sono io che cucino a casa, allora devi dire
1: esatto.
0: Anche uomini, è arrivato l'arrotino.
1: Esatto.
0: Va bene? E se io non mi
1: mi
0: identifico
1: umani.
0: In un ignorante, mi devi dire ignorante!
1: È arrivato l'arrotino!
0: Cretino! Oggi parleremo proprio di questo.
1: Del mio gatto? No.
0: Tra pochissimo del tuo gatto, prima di addentrarci in un tema. Lo so, amici, che avete fatto come sottoscritto. Che palle! Cioè,
1: no,
0: un'ora
1: no,
0: di svago.
1: No, no, ma ragazzi,
0: no.
1: Qua
0: la
1: si cambia,
0: cultura.
1: Si cambia musica. Oh. Questo è un programma.
0: Ma si cambia
1: di cultura.
0: Musica? No.
1: Musica. La musica rimane perché io non posso decidere. Però, insomma, diventerà un programma
0: Polemica con la programmazione della radio?
1: A volte sì.
0: Oh, allora lei non le va bene, invece tu mi annunci grande artista?
1: Sì, assolutamente.
0: Grandissima?
1: Mm-hmm. Lei è Dito nella piaga e questa canzone è la prima volta forse che la sentiamo,
0: certo,
1: qui, che si chiama Businessman.

0: Sei bravo, Daniele. Io l'ultimo libro che ho letto penso sia stato Il piccolo principe alle elementari, perché di mio penso che non ne ho neanche mai cominciato uno. Ne ho presi, ma ne ho neanche mai cominciati, quindi bravo, sei molto più bravo di quello che pensi, Daniele.
1: Grazie.
0: Ciao Luca. Grazie Trento.
1: Grazie Luca per farmi sentire meno solo.
2: Esatto.
1: Però diciamoci la verità, per un istante andiamo a sfrugugliare dentro di noi.
2: Sì.
1: Ci sono un sacco di persone che conosco, molto intelligenti, che leggono almeno un libro a settimana.
2: Mm-mm.
1: Ok? Mentre ci sono persone che riescono a leggere 3-4 libri all'anno, è già tanta roba, e ci sono un sacco di persone come il sottoscritto che, nonostante capiscano di essere applauso ancora per me, ignorante, cretino, ignorante, non fai 2+2, ignorante, ecco, capiscono che avrebbero voglia,
2: sì,
1: ma hanno costruito una sorta di giornata dove si arriva a non avere il tempo, ma il tempo uno lo può anche trovare. Al posto di spizzare le foto delle donnine su Instagram, magari si può leggere una pagina di un libro in più. Questo
2: per esempio.
1: Esatto. Voi intanto iniziate, io continuo a spizzare le... No, sto scherzando! Volevo dire che c'è una notizia egregiamente letta da Camilla, ma prima una parentesi dedicata ai nostri amici a quattro zampe, e non sei tu, Camilla, prego.
3: Ma
1: chi è stato?
2: Niente, purtroppo la mia gattina Solaia.
1: Ma chi ha detto questa frase?
2: No, ma vabbè, sei un cafone che veramente
1: ignorante.
2: Sta male, ha un problema all'orecchio.
1: Okay.
2: Quindi adesso tiro fuori questa la sua cartella clinica.
1: Stavo dicendo, ma perché in onda vedo che
2: è la sua cartella clinica.
1: Ok.
2: Quindi
1: andiamo a leggerla.
2: Andiamo a leggerla insieme, ragazzi.
1: Vai. Se ci sono se c'è un medico all'ascolto, intervenga subito. Sai quelle cose? Intervenga subito.
2: Allora. Paziente Solaia. Gatto ragdoll, femmina, sterilizzato, 4/11/2018,
1: okay.
2: È il suo anno di nascita, 6.3 kg.
1: Mazza, mangiato, eh?
2: Pesa un botto, Solaia.
1: Che sei mangiata?
2: Praticamente mi dico, non mi dice niente, dimissione, vabbè, gocce, niente, devo metterle delle gocce
1: cioè non c'è scritto niente. C'è scritto niente.
2: No, vabbè, mi dice Miltex gocce auricolari.
1: Vabbè, non facciamo pubblicità ai farmaci. Dai.
3: C'è la cura.
2: C'è una cura. Stiamo cercando di capire cosa abbia. Potrebbe essere una cosa, potrebbe essere una cosa un po' più seria.
1: Okay.
2: Noi incrociamo le dita per la mia piccola Solaia, che stamattina me la sono caricata da sola, 10 kg, via della Moscova.
1: Ma
2: vedevate...
1: 5, ha detto.
2: No. Lei, il trasportino, no?
1: Sono diventati 10.
2: Più o meno.
1: Mazza, il trasportino.
2: 7.5, da un chilo in più.
1: 6.
3: Pesa 6 e 3.
2: Quindi io, che stamattina alle 8 del mattino, coi capelli tutti arruffati, che camminavo per via della Moscova con sta gatta che mi agolava, entro dal veterinario, quella mi dice: oddio, è una catastrofe. Io che piangevo, lei che faceva.
3: Ma questo, Cami, scusami, ma.
1: Questa è la normalità. Cioè, qual è la cosa che differisce? Dalla...
2: E io piangevo. appena Solaia ha iniziato a fare miau, ho iniziato a piangere. Proprio avevo tutti gli occhi così lucidi, tutti rossi.
1: Poverino, però il gatto,
3: sì.
1: Poverino. Anche avere una padroncina così.
3: Beh,
1: poverina.
3: Capisci,
1: questa è lì che dicevo: ma mi stanno a curare, non romper cazzo. Sai, quelli che calmano. E calmano le persone malate, che calmano quelli che non sono malati.
2: Sì, la veterinaria.
4: Ma io resto qui,
1: tranquillo.
2: Tu ce la farà.
1: Adesso. Allora, a questo punto, prima di addentrarci nel core della notizia,
2: piangere,
1: ecco, allora, prima un momento di raccoglimento per Solaia. Signore, il mio

0: eterna fedeltà.
1: Perfetto, torniamo all'argomento.
2: Vai.
1: Che è popolo di ignoranti come il sottoscritto, che è il più ignorante di tutti. Poi adesso volevo venire da voi a vedere se avete la libreria piena di perle di saggezza.
2: Vabbè, avere la libreria piena non vuol dire leggere libri comunque.
1: Ah, cioè no? Se uno ha un libro in una libreria che non ha letto...
2: Molti lo fanno per fare la cosa figa, fanno la libreria, poi non hanno aperto neanche uno.
3: Esatto. Io ieri ho letto il libretto della macchina.
1: Sì? Perfetto, sei licenziato. Leggiti anche i tuoi diritti davanti. Dai, cretino, prego.
2: Eccoci, pronti.
1: Sempre allora, la notizia di prima.
2: Sì. Secondo un recente sondaggio.
1: No, non ci credo.
4: Sì.
2: Secondo, quando inizi con secondo, condotto da Date Psychology su un Date Psychology. Su un campione femminile per valutare ben 74 diversi passatempi.
1: Scusami, abbiamo detto uomini, datevi alla lettura perché adesso il campione femminile.
2: Beh, mi fai finire?
4: Vedi che devi
2: Mamma
4: leggere.
2: Mamma mia, questo.
4: Vedi che devi leggere.
1: Perché me lo dici col naso da pagliaccio in mano?
4: Perché
2: ce l'hai pronto?
3: No, faccio un'esclamazione?
2: Sì.
1: Sì.
2: Madonna. Ah, Madonna?
1: Sì.
2: Ah. Ben 74 diversi passatempi maschili. La lettura si è posizionata al primo posto assoluto.
1: Sì, ma
2: il 98,2% delle intervistate ha infatti definito l'abitudine di leggere come una qualità estremamente affascinante in un uomo.
1: Sì.
2: I dati della ricerca mostrano che i vertici della classifica sono interamente dominati da attività incentrate sulla creatività e sulla crescita personale.
5: Allora, tu mi scarichi, prima che finisca tutti i siti porno, tu mi scarichi.
1: Dimmi,
5: la sezione dogging, quelli che portano le mogli nel bosco a farsi trombare, tutto
1: poi,
5: materiale, poi tu mi scarichi tutta la produzione 100%,
2: non era questo.
5: E poi tu mi scarichi quelle col pelo sotto il braccio, ti ho fatto vedere. Le garba, no? Quelle pelose e le culone. Poi basta.
2: E le culone.
1: Okay. Grazie. Ciao. Era un'altra la cultura che dovevamo scaricare. Vabbè, prego.
2: Tra i passatempi più apprezzati figurano lo studio delle lingue straniere, la cucina, la pittura, la scrittura, l'artigianato del legno e il saper suonare uno strumento musicale.
1: Hai scritto a te questa?
4: No.
1: La tua amica intelligenza.
4: No, l'ho trovata, il sondaggio è vero.
2: Questo è condotto veramente.
4: È condotto veramente, è vero, i dati sono tutti reali.
1: Allora amici, non credo a niente di quello che avete sentito fino adesso, credo solo a una cosa.
2: Vero che un uomo che legge è sexy, dai.
1: Esatto.
4: Sì. Tranne che dipinge, ragazzi.
1: Dipinge.
2: Dipingimi come una delle tue ragazze francesi.
4: Ecco.
3: E chi canta?
2: A chi canta?
3: No, Nick. Non è sexy.
1: No, pensavo.
4: No, chi suona?
1: Ah no. Vabbè dai ragazzi, domanda seria, velocissima. Nome dell'ultimo libro che avete letto o che state leggendo e piccola recensione, veramente roba da poco, due parole. O siate accattivanti nell'invogliare alla lettura. Fateci leggere, che siamo un popolo di ignoranti come sottoscritto. La musica?
2: Quella bella di Radio 105.
1: Ah, questa è bella.
2: Ma tutte sono belle. Ah. Adesso però arriva Mick con Beautiful Freaks.

0: Ok, domanda seria. Scegliete mai il phone anche in base al colore? È arrivato Dreamy Mini Flow, il nuovo must have per il vostro beauty case. Disponibile in differenti tonalità pastello, incredibilmente leggero, compatto e con tecnologia avanzata per un'esperienza di asciugatura rapida e delicata, leggerezza, colore e performance professionale, ideale da portare sempre con voi in viaggio, in palestra, ovunque. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFits irresistibili.
16: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
17: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: Che confusione sarà perché...
20: Le leggi le parole? No!
21: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
23: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
24: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105. Sabrina.

0: Action Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, questo Radio 105 a 105 Take Away.
1: Perché Madonna lo hai detto in italiano mentre Sabrina Carpenter
0: perché
1: l'hai
0: lei,
1: detto così?
0: Perché Madonna nella canzone dice Sabrina.
1: Ok, ma Madonna. Perché Madonna in italiano?
0: Mi sono sbagliata.
1: Allora rifai, dai.
0: Loro erano Madonna and Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
1: Molto bello quello che tu dica, molto bello.
0: Comunque raga, figo questo pezzo,
1: molto,
0: posso
1: molto,
0: dire?
1: Molto. C'era un po' voglia di un ritorno alla Madonna.
0: Alla Madonna.
1: Cioè adesso sembra una bestemmia detta così, però in realtà la Madonna di un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Allora, a proposito, abbiamo un argomento.
0: Ah.
1: C'è un tentativo di
0: no,
1: cultura.
0: No. Oggi siamo stati bravi, eh?
1: Dai, c'è un
0: Oggi
1: tentativo.
0: Disciplinati.
1: Disciplinati perché il vuoto che ho sentito ieri con il libro di Emanuele Filiberto, che tra l'altro
0: tu non eri qui,
1: sì.
0: Eri a Roma, mi
1: sì.
0: ha sgridato molto
1: perché?
0: Nel fuori onda, perché non avevo letto il libro.
1: Ho capito.
0: Era appena uscito,
1: Cioè, detto. Come fai?
0: E quindi mi sfidava, capito?
1: Eh beh, ci sono delle cose che comunque uno può anche ammettere di non sapere. Socrate, no?
0: Esatto.
1: So di non sapere. Quindi potevi tranquillamente dire non l'ho letto.
0: Io gli ho detto non l'ho letto.
1: Che dobbiamo fare? Lo leggerò. Lo farò anche io, perché comunque io sono particolarmente appassionato di storia. Pensa che quando ero un po' più giovane a scuola, se c'era una materia che proprio mi stava sulle balle era storia. Invece adesso ne subisco il fascino. Ci sono delle note, ho paura. Prima vorrei chiedere a, come si chiama la ragazza bionda di fianco a te, Maurizio?
2: Sandra.
1: Ah, Sandra,
3: no.
1: Ciao Sandra, scusami.
3: Ciao, sono Laura, piacere.
1: Ciao, sono per caso arrivate delle note dai nostri ascoltatori?
3: Allora,
1: che
3: sono arrivate tante note.
1: Beh, allora vogliamo fare un applauso.
3: Bravissimi,
1: ai nostri ascoltatori.
3: Ma anche tanti messaggi scritti.
1: Allora, li leggiamo.
3: Sì.
1: Camilla,
3: sì.
1: Li hai filtrati per Camilla?
0: Assolutamente.
1: Sapete che c'è questa funzione del filtro?
0: C'è il filtro, il filtrone.
1: Il filtrone.
0: Sì.
1: Ti sei filtrata?
0: Mi sono filtrata.
1: Quante te ne sei filtrate tu, eh?
0: Di che?
1: Delle sigarette speciali, lo sappiamo. Però non è sta storia, prego. Andiamo, vai.
4: Leggere al mare. Io da giugno a settembre leggo sotto l'ombrellone.
0: Sì.
4: Ma credo che si tratti solo di una questione di abitudine. Io non ho l'abitudine di leggere a casa prima di addormentarmi, ma al mare sì, leggo tanto, quindi in quei mesi una decina di libri può pure capitare che me li divori.
1: Dieci libri? Ma sono tantissime. Non so perché mi è venuta
0: 10 libri l'anno?
3: No,
1: 10 libri
0: in quei mesi, vabbè.
1: In 3 mesi.
0: Ma io ragazzi non so voi, quando leggo un libro ci metto 2 giorni a finirlo.
1: Sì, tu non è arrivata, dai.
0: No,
1: dai,
0: è vero,
1: dai.
0: Sono
1: allora,
0: no.
1: Dai. È fenomenale, è arrivata,
0: no.
1: Dai.
0: Allora,
1: Rayman,
0: ammetto,
1: vai.
0: Ammetto di purtroppo ho perso l'abitudine di leggere,
1: ah, okay.
0: Mentre
1: come,
0: prima leggevo
1: come
0: tantissimo.
1: Per cucinare. Sei una
0: sì,
1: grande cuoca, però è un po' che non cucino.
0: Sono diventata una persona di merda, ok? Sono una brutta persona. Eh sì, perché prima leggevo tantissimo.
1: Sì.
0: E
1: invece adesso,
0: cucinavo tantissimo.
1: Adesso
0: non leggo e non cucino. Gnolante. Leggo poco. Però quando mi capita di leggere, ma che vi ridete poi?
1: Ma chi è sta risata?
0: Quando leggo ci metto poco, 2 giorni, 3. Nel senso, leggo perché io leggo in treno. Niente, non riesco a parlare.
1: Capito.
0: Leggo
1: ma non sono io che sto ridendo.
0: Io faccio tanti viaggi in treno,
1: sì.
0: Ok? Che durano di solito 3 ore e mezza, perché poi è sempre ritardi, cose. Lì di solito leggo e lo faccio spesso. Perché mi guardi così?
1: No, sento in sottofondo gente che
0: ho letto
1: sorride.
0: L'ultimo libro che ho letto l'ho fatto per lavoro, cioè per una cosa di lavoro l'ho dovuto leggere. Sì.
1: Ed è?
3: Sì.
0: Non lo posso dire. Top secret.
1: Ok.
0: Sì.
1: Cioè deve ancora uscire?
0: No, il libro è uscito, però insomma.
1: Vabbè, questa è un'altra storia. Cioè, ho capito, ti hanno chiamato come relatrice.
0: No, a una presentazione
1: hai dovuto leggere un libro.
0: No.
1: Ok, vabbè, insomma, non sa la Bibbia.
0: Presto lo scoprirete forse.
1: Vabbè, comunque sì. Amici, sappiate che ha letto un libro Camilla, un applauso.
0: Grazie.
1: L'ha letto in
0: però
1: 20
0: letto
1: minuti.
0: In 2 no, ci ho messo veramente, perché mi dovevo sbrigare, perché
1: libro importante, insomma.
0: No, dovevo sapere la storia prima di incontrare delle persone, sì. Quindi mi sono dovuta sbrigare, ma l'ho letto in un giorno.
1: Posso
0: Vabbè, non ho mai letto, non so leggere. Ok.
1: Veramente l'applauso del pubblico.
0: Grazie.
1: Di 105 Takeaway. Proviamoci. Poi me ne leggi un po' tu, Laura, o tu, Camilla, ma ascoltiamo le note vocali. Okay.
2: Io il libro che sto leggendo in questo momento è quasi finito, è Cartacine in fiamme di Salgari, e lo consiglio veramente perché è una bellissima avventura con dei momenti veramente epici, ambientato nella terza guerra punica romana, con questo eroe cartaginese esiliato, innamorato e che cerca di salvare la sua bella tra tanti intrighi, tradimenti, altre donne innamorate di lui, un bellissimo romanzo d'avventura da leggere secondo me sotto l'ombrellone. Riccardo da Napoli.
1: Guarda, Riccardo, bello. Ti voglio bene.
0: Grazie, Ricky. Cioè, un momento, non ho capito niente.
1: Io ho sentito. Come non hai capito niente? Capisci che questo è un programma dove ultimo domicilio conosciuto, Camilla Ghini che fa la popò all'interno Twiga e siamo riusciti a parlare di titoli di libri.
0: Mannaggia a me quando sono andata a Twiga comunque.
1: Vi prego, continuate.
0: Cioè,
1: no, continuate.
0: Una volta.
1: Rimaniamo sui libri, vi prego. Nel frattempo, talk to you.

0: 105, sono Damiano.
1: Ciao.
0: Ci siamo trasferiti nella mia vecchia casa. Cercavo di guardarvi alla tele, ma non riuscivo. Okay. E vi guardavo alla radio.
1: Ok.
0: Adesso sì. Io guardo voi alla tele, sì, e voi alla radio, perché hanno aggiustato la tele dopo molto tempo che non riuscivamo a guardarla nella nostra casa nuova. Da appena trasferiti siamo riusciti, adesso se riuscite a sentire vi sto ascoltando. Ciao. Okay.
1: E allora io
2: viene da piangere.
1: Ma cosa è successo?
2: Ma che carino.
3: Molto.
1: Ma certo.
2: Ma è così emozionante questo posso risentirlo un pezzettino?
1: Assolutamente. Dai. Sì, e io devo dire la verità, visto che ci ascoltano anche i più giovani, adesso mettiamo una bella canzoncina da cantare tutti insieme, va bene? Togli pure questa cosa, sei pronto? Vado, eh?
2: Spero che sia dentro,
1: no!
2: Spero che sia dentro.
1: No, scusa.
3: Daniele,
2: dai.
1: Ho sbagliato il tasto.

0: stanno ascoltando in questo momento, che hanno bisogno di una scala. Avevo sbagliato tasto, ragazzi. Cosa è successo?
1: L'ultimo
2: che potevi. Cioè, veramente. Cioè, il peggiore.
0: A mia discolpa, veramente, se viene a vedere, no, è di fianco. Vabbè, vedi il tastierino? Così,
2: ti sbagliato. Assolviamo.
0: Il colore è azzurro su azzurro. Era uno un po' più lieve, uno un po' più tenue. Ma cosa devo fare? E tra l'altro lieve e tenue sono la stessa cosa,
3: esatto.
0: Però vabbè, non ho letto i libri, va bene, sono ignorante. Vai con una nota vocale, se, no. se ce l'abbiamo,
2: messaggi.
0: No, abbiamo i libri.
3: Messaggi, sì.
0: Ah, messaggi, cioè, Lauretta era già lì che mangiava la schissetta, prego.
3: Io stavo bevendo perché mi è venuto un colpo prima, perché veramente
2: esatto,
3: tu,
0: guarda, lo so.
3: Con Damiano che ci stava ascoltando.
0: Io vi dico, pensa che ce n'è un altro di fianco,
3: lascia
0: sempre un po' più blu.
4: Tipo,
2: mi sono bagnata.
0: Pensa un po'.
2: Ecco. Allora, ci chiedono, ma il Kama Sutra vale come libro, Michele da Bari?
0: Allora, questa è una battuta che non accetto, ma assolutamente sì. È un libro. Ci sono delle immagini?
2: No, è un libro.
0: È un libro. Oh, ognuno legge quello che vuole. Adesso dobbiamo anche stare a sindacare se uno non vuole una cosa piuttosto che un'altra. Poi,
2: allora, eccoci qua. Aspetta un attimo.
3: La parola ai morti. È un libro, sì.
0: Però ci
3: suggeriscono,
0: sì.
3: Spettacolare visione di un medico tra romanzo e realtà.
0: Ok.
2: Pure questo... L'ultimo segreto di Dan Brown, che è un thriller accattivante sulla tematica della noetica. L'inconscio e il pensiero che influenzano le scelte di ognuno e possono essere convogliati e manipolati per scopi bellici.
0: Hai detto gnugno.
2: Sì.
1: Quello dove il protagonista muore alla fine, mi sembra.
2: E poi non so perché la gente non crede che io legga.
0: No,
2: cioè.
0: Non lo so, perché forse non
2: Camilla,
0: sei
2: il libro che hai letto è un libro illustrato dal titolo Peppa Pig, il primo giorno di scuola. Ma chi è che ride? Ma non c'è il pubblico, non lo vedo.
0: Ma guarda che c'è il pubblico, ci sta ascoltando, ci mancherebbe altro.
2: Chiamate altri.
0: Però devo dire la verità, mi stupisco piacevolmente che un programma abbastanza greve come il nostro, fortunatamente abbia un pubblico.
2: Tu sei greve.
0: Chi è stato? Vogliamo fare un applauso a me per capire se sono greve.
2: Secondo me sei greve.
0: Magari tua madre.
2: Mamma mia.
0: Però
2: mia
0: devo
2: madre.
0: Dire.
2: Povera donna.
0: A proposito, che? C'è anche tua mamma all'ascolto?
2: Qualsiasi cosa io dica si ride.
0: C'è anche tua mamma all'ascolto?
2: Penso di sì. Beh, allora. Spesso.
0: Abbiamo naturalmente una serie di ascoltatori che ci segnalano dei libri.
2: Sì, anche questo.
1: C'è sempre Damiano che ci ascolta.
2: Colloqui con se stesso. Marco Aurelio, consigliatissimo.
3: Bello.
2: Questo mi potrebbe interessare molto.
0: Bello. E sia chiaro, non è che per forza devono essere, passatemi il termine, libri pesanti, eh? Cioè la lettura è anche un momento di distrazione, cioè si può anche avere...
2: Infatti l'ultimo che ho letto io... Cioè, proprio.
0: Niente, ce lo vuole dire.
2: No, non me lo posso dire.
3: Sì, ce l'ha lì.
2: Non me lo posso
0: dire. Ce l'ha lì. Adesso, fino a quando non ce lo dici.
2: No, per quando
0: noi...
2: lo potrà dire, farà molto ridere il fatto.
0: Mi richiami Damiano al telefono.
2: Dire.
0: Cioè, Damiano
2: chi
0: è l'unico.
2: Damiano?
0: Il ragazzo.
5: Ciao 105.
0: Ciao.
5: Sono Damiano.
0: Ciao Damiano.
5: Ciao,
0: Damiano.
5: Ci siamo trasferiti nella mia vecchia casa.
0: Damiano.
5: Cercavo di guardarvi alla tele, ma non riuscivo.
0: Allora.
5: E vi guardavo.
0: Sì, Damiano, però. Allora.
5: Adesso. Damiano.
0: Sì, Damiano.
5: Voi alla radio.
0: Sì, Damiano, però aspetta un secondo. Damiano.
5: Da molto tempo.
0: Sì.
5: Che non
0: ho capito. Damiano.
5: Casa
0: Damiano. Ok. Non ci ha detto nessuno il titolo del libro che avrà letto Camilla. Aspettiamo i vostri messaggi con i suggerimenti che stanno già arrivando. Prego Camilla, leggili pure.
2: Camilla, hai letto le regole della piscina del Twiga?
0: Secondo me si è dimenticata. Il regolamento, certo. È una lettura anche quella.
2: Non l'avevo letta.
0: Errore mio. Grazie per il vostro supporto. Nel frattempo alcuni dei suggerimenti purtroppo non li abbiamo condivisi con tutti, ma ne faremo tesoro, perlomeno io. Grazie, perché stai ridendo perché arrivano altri libri. Dai, tieni un altro.
2: L'ultimo libro che ho letto è Lupetto ed il vasino a mia figlia.
0: Sì.
2: Se non sbaglio, Camilla lo ha letto al Twiga.
0: Sì, però non ne ha capito il senso.
2: Ma ragazzi, voi vi rendete conto della fake news che sta girando di io che al Twiga sono andata a fare quelle robe lì?
0: Ma guarda, ne girano.
2: No, quella orrenda, la più brutta, quella che avete inventato voi qua in diretta.
0: Chi?
2: Voi di me al Twiga. Beh, che ho fatto determinate cose in piscina, quella roba lì.
0: Noi abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri ascoltatori di non diffondere notizie non verificate. Ok, quindi appunto.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslè.

0: e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
10: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
9: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
10: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
9: E succede anche sulla spesa online.
11: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
0: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Ufficio Case Smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: 105
14: Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni.
16: Che storia!

0: La parte che mi piace più di questa canzone è quando c'è il
1: adesso.
0: Non so se l'avete mai fatta anche voi questa cosa. Quando era il 1999 io la facevo sempre,
1: no,
0: era un po' tutto così, era un po' festaiolo. A proposito di festa, vi ricordo che il 19 di giugno a Ferrara, piazza, piazza Ari Sto
1: Aristo No, com'è?
0: Ari
1: Ario? Ariostea,
0: esatto.
1: Piazza Ariostea.
0: Dintei, ci sarà la grande festa per i 50 anni di Radio 105.
1: Che bello.
0: Vi aspettiamo tanti ospiti e soprattutto tutti gli speaker della radio per festeggiare insieme 50 anni di grande musica, di grande storia. Appuntamento da non perdere. Ovviamente ingresso gratuito, non vi preoccupate. Quindi vi aspettiamo domani a partire dalle 12. Grazie Camilla, grazie Lauretta,
1: grazie
0: Maurizio. A domani, ciao!

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: E si sono fatte le ore 13. Buongiorno a tutti gli squizzati.
2: Andiamo ragazzi. Dai, che sono a Milano, vai,
1: 5, 6, 7, 8,

0: Buongiorno Squizzari d'Italia, buongiorno Lodovico, buongiorno Milano, buongiorno redazione, tranne Usiccu, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Harry, benvenuto al nord.
0: Ragazzi, nord. Oggi non è proprio bellissima la giornata.
1: Un po' snie.
0: Ma com'è il tempo a Piacenza? Io devo andare a Piacenza che c'ho la seconda tappa del yoga radio estate.
1: Controlliamo subito.
0: Che conduco con Noemi, quindi stasera vi do... domani sera vi do appuntamento a tutti coloro che sono a Piacenza e volessero venire, quindi è proprio ingresso libero. Com'è il tempo?
1: No, guarda, hai 27 com'è? Gradi domani. Un po' velato, ma 27 gradi, tranquillo.
0: Ottimo. Allora, come sempre, giochiamo con 2.000 euro il nostro Montepremi. E le notizie le legge Lodovica. Le sceglie lei, quindi si assume le sue responsabilità.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, parliamo del Papa. Papa Leone.
0: E che devi dire sul Papa? Sentiamo.
1: Eh no, che sai che è stato in Spagna, adesso in volo verso Barcellona. No, non è che adesso è in volo, però... Mentre era in volo verso Barcellona è entrato nella cabina di pilotaggio dove si è intrattenuto per alcuni minuti con il comandante, la copilota, carino. Poi ha indossato cuffie e microfono, ha rivolto un breve saluto ai piloti dei caccia che stavano scortando l'aereo, che patatone. E ha detto a tutti grazie per tutto, un grande onore.
0: No, poi ha detto si prega di rimanere seduti, ha fatto sedere tutti quanti.
1: Si prega con le mani giunte.
0: E quella è la battuta, lo vedi che l'ha capita anche la Comello. Oh, ma questa c'ha il cervellone proprio. Brava.
1: Cioè, l'ho capita nonostante tu l'abbia letta malissimo.
0: Ma la notizia quella sul gorilla, me lo leggi che mi piaceva, quello gorilla filosofo.
1: Ma Uzi, ha detto di leggere solo due.
0: Ma no, è figa, dimmi quella del gorilla, dimmela un po' come è successo sto gorilla che ha conquistato il web.
1: Allora, il gorilla filosofo è la nuova star del web, è questa l'immagine che sta facendo il giro dei social, che mostra un gorilla con il braccio destro incrociato sul petto, la mano sinistra appoggiata alla bocca e lo sguardo fisso, perso nel vuoto, come se fosse immerso in profonde riflessioni. Ed è la sua
0: reazione.
1: Perché
0: questa è la notizia. Perché stava così?
1: Perché aveva scazzato con la compagna.
0: Ed è l'espressione che noi, quando litighiamo con le nostre compagne, le nostre mogli. Siamo dei gorilla proprio.
1: Succede anche nelle migliori famiglie
0: di gorilla. Solo che ci servirebbe il gorilla dopo la litigata a noi. Per difenderci.
1: Non ho capito.
0: Voi. Il gorilla.
1: Perché?
0: Sei il gorilla?
1: Animale, poi, sì.
0: Perché dopo voi... Allora ci serve un gorilla per difenderci. Oh, questa magazzina! Vabbè, questa non è la notizia. Quella è l'altra, mamma mia.
1: Ma parliamo del mare. Parliamo del mare perché il mare più bello d'Italia, premiato con le 5 vele di Legambiente, è a Pollica, in provincia di Salerno. Rappresenta ormai un punto di riferimento internazionale per il turismo lento e di qualità, e la Sardegna domina la classifica per sostenibilità e tutela del territorio costiero.
0: E quindi il tema di oggi è...
1: Visto che siamo anche in stagione, il tema è il mare.
0: Che bello, mare!
1: È il mare, dai!
0: Bellissimo tema, mare, quindi oggi giochiamo con questo tema, che è insomma un tema che secondo me non è difficile da sviscerare.
1: No.
0: Adesso però ci ascoltiamo una bella canzone. Che la presenta Lodovica.
1: Sì, perché MGK e Wiz Khalifa, era molto difficile. Girl Next Door, vamos.
0: Mamma
1: con la mosca
0: mia.
1: E poi torniamo. E poi torniamo e iniziamo a giocare.
0: Brividi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dimmi che ho. Ragazzi, se vi dico cosa mi stava dicendo, vai con l'orario.
1: Door, sì. Le 13.06.
0: Allora, ragazzi, lo dico.
1: Oggi Enrico mi fa ridere.
0: Allora, questa sera va a vedersi Cremonini, non il concerto.
1: Sulle mani. Ciao Cesare!
0: Ha detto, ma magari me se limonasse da lontano. Cioè, ma ti può dire una cosa del genere?
1: Ma ti pare che io posso aver detto una roba del genere? Che poi al concerto ci vado con coso? Dai,
0: no!
1: Su, ma allora.
0: Quindi, mentre da limonicoso.
1: Ma io potrei mai aver detto una roba così?
0: No, infatti l'ho pensata io sta cosa. Mamma mia.
1: Dai.
0: Allora dai, qual è il tema? Il mare oggi?
1: Il mare, tra l'altro abbiamo scoperto che oggi 10 giugno è la giornata della Marina Militare.
0: Auguri.
1: Ah, e allora salutiamo tutti
0: i marinai.
1: Tutti i marinai, gli equipaggi, gli ammiragli, che insomma elenca tutte le figure della Marina Militare.
0: Tutti, dagli ufficiali, sottufficiali, tutti insomma.
2: Ecco. Quella truppa. Ma io comunque sono team Carabinieri d'Esercito.
1: Ma tu sei esperto, magari sapevi snocciolarci qualche nome in più.
0: Vabbè.
1: Niente,
0: comunque,
1: un'inutilità su
0: aveva
1: mai
0: a che
1: vista.
0: Fare col mare. Oggi è 10 luglio, anche quello era un motivo che ci ha spinto a scegliere il tema mare.
1: Sì.
0: Che ho detto io?
1: Hai detto luglio.
0: Veramente?
1: Sì.
0: E tu hai detto che ti limonavi invece Cremonini, non è vero? Vedi però.
1: Ma ragazzi, ormai mi conoscete, sapete a chi dar ragione. Allora,
0: finta santarellina.
1: È arrivato il momento di presentare i primi due concorrenti che si sfideranno sul tema del mare. Vai con lo squizzino.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Allora, il primo si chiama Riccardo, 33 anni, vive in provincia di La Spezia, lavora al Museo Navale della Marina di
0: Vedi?
1: La Spezia. Ma è perfetto. Prima era militare informatico, usava molto il computer ed era uno smanettone. È anche molto appassionato di arti marziali. Ciao Riccardo!
0: Ciao Riccardo!
4: Ciao a tutti, un
1: buongiorno.
4: Saluto.
0: Allora Riccardo, subito una domanda, non la faccio mai, però ogni tanto, cioè la faccio raramente.
1: Che paura.
0: Perché
1: cosa?
0: Tu vuoi partecipare a questo programma? Ci sarà ti senti squizzato? C'è un motivo per il quale sei squizzato? Ti senti squizzato?
4: Assolutamente sì, vengo da una ristrutturazione che è durata più di quella della Cappella Sistina, quindi
1: più della Sagrada Famiglia.
0: E quindi?
4: E io e la mia compagna siamo impazziti e ogni tanto ci ascoltavamo anche gli squizzati, quindi ho detto perché no, facciamo
0: bello,
4: domanda.
0: Bello, applauso al nostro Riccardo. Riccardo, il tema è il mare, come si dice mare in inglese? Sea o big water?
4: Sì.
0: Bravo Riccardo.
1: Bravo. Adesso ti presento Manuela. Lei ha 55 anni, è nata a Torino, ma vive a Castelli Romani. Lavora in un autosalone, ma ha anche lavorato in agenzie di viaggi. Organizzava anche viaggi per single. Dice di essere piacevolmente sposata con 3 gatti. Ciao Emanuela.
0: Ciao Manuela.
5: Ciao, buongiorno a voi.
0: Scusa Emanuela, ma siccome è ignorante, ha detto vive a Castelli Romani, come se Castelli Romani fosse un paese. Cioè, Castelli Romani è una zona, Maremma, è una zona. No, vive a Castelli,
5: certo.
0: È come dire vive a Liguria, vive a Liguria, vive a
1: cosa dovevo
0: Campania.
1: Dire quindi ai Castelli Romani?
0: Vive
1: allora, nella zona, nei pressi dei Castelli Romani.
0: Il paese come si chiama dove vivi te?
5: Allora, il paese Enrico è Marino.
0: Lo conosco.
5: Quindi dove c'è
0: lo
5: la sagra
0: vedi?
5: Di Luva.
0: Ecco, esatto. Marino, la sagra c'è de Luva font.
5: Che poi quest'anno è stato il centenario, quindi
0: brava,
5: proprio festa
0: brava,
5: grande.
0: Brava, brava. Perché queste non le sanno le cose. Qui a nord non le sanno queste cose.
1: Chiedo scusa a tutti i castelli romanini.
0: Vai là, sotto le fraschette, come si chiama quei posti dove si mangia sotto le.
1: Le fraschette.
0: Come si chiama?
5: Le fraschette,
0: no? Vai lì.
5: Le fraschette. Sì.
0: E vai lì e tu ti fai, che ne so, i pezzettini di formaggio, il prosciuttino,
1: il
0: così.
1: Tagliarino,
0: te bevi un vino e pensi a Cremonini, capito?
1: Ma che bene.
0: Senti, ti faccio una domanda. Ci sei, Emanuela?
5: Sì, sì.
0: Come si chiama una vacanza sulle navi? Si chiama una crociera o si chiama una crociata?
5: È una crociera.
0: Brava.
1: Allora abbiamo Riccardo contro Emanuela nel Mi manca la parola, vamos.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi.
6: No, la parola.
7: La parola.
0: No.
6: Mi manca la parola.
0: Guarda, lato, ti stacco le mani. Mi sta muovendo tutti i miei fogli con gli appunti. Devi sta ferma con quelle manine.
1: Dai, su.
0: Oddio mio. Riccardo, ci sei?
8: Sì.
0: Mi dici qualcosa che mi sta toccando i miei fogli?
1: Ma io sono ferma. Dai, ragazzi.
0: No, dai, ragazzi.
8: Dai, Lodo, calmati.
1: Ecco, ma Riccardo, non ci mettere anche tu perché mi agito.
0: Si agita, tocca con quelle mani. Ma perché non te le metti dentro le taschine?
1: Non allora, ce le ho.
0: Mo te le creo io due
1: se
0: tasche.
1: Se ce l'avevo, le mettevo.
0: Allora, Riccardo, dai, canta, Ricca, vai. Lucio Battisti.
7: Va.

0: sei arriva a 5. Uh-huh. Emanuela, per te abbiamo Alba Chiara. Questa me la canto. Questa la canto,
1: no,
0: ve lo dico.
1: Non
0: sì, sì, lo dico, dico. E spirito che non fa rumore, ti addormenti di sera,
2: ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come
3: l'aria.
0: Sì, sì, vai,
1: sì,
0: vai.
1: Dai.
0: L'aria.

0: Ecco, Gianni! Diversi svogliatamente, non menti mai niente che possa attirare
1: attenzione. E questo
0: attenzione.
1: È il karaoke di un altro programma.
0: Un particolare! Solo per farti guardare! Ma quanto è bella sta canzone,
1: uno
0: ragazzi.
1: Uno a uno.
0: Ma come cacco lo parli? Uno a uno pari.
1: Uno pari, va.
0: Allora, ci abbiamo Vasco. Vasco, chi tocca? Ecco, è arrivato Vasco.
2: Tocca Riccardo.
1: Ciao Vasco.
0: Allora, andiamo avanti. Una che si può cantare. Aspetta, questa qua.
1: Dai, questa.
0: Bella, questa di Concato, Riccardo. Fiore di maggio.
3: Tu che sei.

0: Oh, si può?
1: Ricca.
2: Tuffare.
1: Tuffare, tuffare. Certo.
3: Scoglio che ci si può tuffare.
1: No! No!
0: No, sì, perché dobbiamo andare avanti, c'è un timing. Allora, è il momento di Emanuela, conduco io. Vediamo. Emanuela. Emanuela, che canzone ti mettiamo?
1: Sono porco, guarda.
2: Ci siamo, come ci siamo.
1: Ma ha tolto il pezzo, ma questo è matto.
0: Dai,
1: tu
0: allora.
1: Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Vabbè, niente. Ah, andiamo avanti. Ah, c'ho una cosa, abbronzatissima, vai.

0: No, non la so.
1: Nel ciel!
2: Dai,
1: nel ciel!
2: Le stelle dove che stiano, dai!
1: Aspetta, Emanuela, per te ci abbiamo...
0: Dimmi.
1: Guarda, ma...

0: fango?
1: Brava!
2: Con il cuore nel fango.
1: Allora, posso dire una cosa? Voi, se ci state seguendo sul canale 66, anzi non lo fate perché è terribile, è venuta con questa gonna Alimanie e balla e canta. Adesso io prendo uno sgabello. Ma non può, ma che cosa, ma cosa sta facendo?
3: Ma che roba?
1: Ma questa con l'estate si è imporchita, io non lo so, fa ma delle cose figurine. Strane, basta! Riccardo, Riccardo?
0: Sì?
1: Allora, se sbagli Emanuela va avanti.
3: Eh sì, a 4 punti.
1: Mo ti faccio mettere 4 punti sulla no. fronte. No, lo sto dicendo a scusare a lei perché dai. Fa oggi delle cose. Chi è che parla? Chi era?
3: Non so, senti le voci.
1: Chi è? Io senti una voce sotto.
3: Ma è il tuo cervello.
4: No, è vero.
3: Che ti dice vai avanti, ragazzi, vai avanti.
1: Ah, c'è una voce sotto. Ma chi è Emanuela? Sei te che Emanuela che parli?
0: Io, no, in realtà sorrido.
1: Brava Emanuele. Emanuele, tocca a te. Per te abbiamo lo stato sociale.
3: Vai.
0: Ok.
4: No, Riccardo.
1: Ah, Riccardo. Riccardo, per te abbiamo lo stato sociale.
5: Una vita in vacanza, una vecchia che balla. Niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che...
1: E che?
0: Canta.
5: Tutta la banda che suona.
1: Posso dire una cosa? Ma vogliamo finire con Mare Mare?
3: Ma
1: mare Mare
3: ma
1: Mare
3: dai,
1: Emanuela, se la indovini vai allo prossimo
3: allo prossimo
1: jog.
3: Vai.

0: Spiaggia?
1: No, come l'aria sulla spiaggia? No. Vuol dire che sei caduto dalla moto se prendi l'aria sulla
0: sono
1: spiaggia.
0: Caduta.
1: Mannaggia, hai dato il punto a Riccardo. Sentiamo.
2: Sulla faccia. Prendo l'aria sulla
1: faccia. E quindi colpo di scena. Colpo di scena. Adesso Riccardo, grazie a questo errore di Emanuela,
0: ecco,
1: che è caduta dalla moto sulla spiaggia, se mi dai tu la prossima parola esatta, vai avanti. Se la sbagli, va avanti Emanuela.
3: Che suspense.
0: Dai.
1: E la canzone per te è una bella canzone.
3: Senza dubbio.
1: Quando c'è il mare vuol dire che c'è il sole, perché certo, se non c'è il sole l'acqua è
3: fredda.
1: Fredda. Giovanotti, un raggio di sole.
4: Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV. E mentre un comico faceva ridere, io ti ho sentito che piangevi. E allora sono tornato, ma tanto già lo...
1: Che?
0: Non lo sapevi.
1: Bravo, lo sapevi.
4: Vai. Lo sapevi.
1: E allora Riccardo mi manda via Emanuela.
3: Bravo.
1: Ma come? No. Riccardo mi ha mandato via Emanuela, mi ha mandato via. No!
3: Povera Emanuela, no, non si fa così.
1: No, mi è caduta dalla moto e è andata via.
0: Ma non si fa.
1: Ciao Emanuela. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Grazie.
3: Un bacione.
1: Grande Riccardo che rimane e quindi noi andiamo in pubblicità. Bravo Riccardo. Si spizzati.
5: 105.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Sa

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Nen.
5: La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
5: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa, mero bel mestiere?
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No!
17: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
18: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
17: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5!
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Bentornati in diretta con gli Squizzati di 105, sono le 13.24. Oggi parliamo del mare, tutti i giochi ruotano attorno al tema marittimo.
23: Sì.
22: Abbiamo Riccardo che ha mandato a casa Francesca, ma sì, verrà risfidato Squizzino.
24: Gli Squizzati di 105 presentano lo Squizzino.
23: Vai.
22: Henry, sai chi c'è adesso?
23: Chi c'è?
22: C'è Henry.
23: Oh, Henry!
22: 30 anni, vive in provincia di Vicenza, fa il corriere ma vorrebbe avviarsi con il DJing perché ha fatto un corso. Grande appassionato di anime del mondo orientale. Ciao Henry!
23: Henry, buongiorno!
25: Buongiorno, buongiorno.
22: Buongiorno.
23: Due Henry oggi ci sono, Henry One, Henry Two.
22: Ma uno mi bastava però.
23: Oggi siamo in due
22: e mi riferisco al concorrente.
23: Comunque, oggi lasciamola perdere perché oggi è una situazione strana, devo andare al concerto stasera
22: e
23: già
22: sono
23: partita.
22: Tutta in fibrillazione.
23: Mamma mia, tutta... Va bene, ti faccio la domanda, come si chiama il mare che bagna Rimini? Mar Adriatico o Mar Caspico?
22: Caspico.
25: Adriatico.
23: Bravo!
22: Bravissimo. Allora abbiamo Henry contro Riccardo nell'Indovina chi o cosa.
23: Dai,
26: Indovina chi?
27: Ma chi?
26: Indovina chi?
28: Ma anche cosa?
23: Riccardo, ci sei?
25: Sì.
23: Tu ci sei, Henry?
0: Sì.
23: Siete pronti, ragazzi? Mi dovete dire di chi, di cosa parlo? Partiamo col primo. Cosa? Si arriva a tre. Allora, Henry. Sole.
0: Mare.
23: Andiamo da Riccardo. Mare.
0: Spiaggia.
23: Spiaggia! 1-0 per Riccardo.
22: Bellissimo.
23: Andiamo da Riccardo. Di cosa parlo? Vado, eh? Movimento.
0: Corsa.
23: No. Henry. Acqua.
0: Onda.
23: L'onda! Giusto. Uno pari. Andiamo da Henry. Di cosa parlo, Henry? Motore.
0: Barca.
23: La barca! Sì. 2-1. Andiamo da Riccardo. Di cosa parlo? Pinne.
0: Sub.
23: No! Non ho detto di chi, di cosa. Henry, mare.
0: Pesce.
23: Il pesce. Giusto. Per 3-1. Henry si salva.
22: Mamma, che velocità. Bravo, Henry.
23: Henry.
22: Henry.
0: Sì.
23: Ma sei stato fortunato, è veramente un fattore C importante. Invece tu, Riccardo, ma che me combini? Ma come? Riccardo, ma su
22: così.
23: Pinne, su pinne. Ma come ti viene in mente il sub?
22: E vabbè, il sub c'ha le pinne.
23: Pure quello è vero.
0: Mi piace, non volevo far arrabbiare.
22: Me l'hai fatto incazzare, basta.
23: Senti, Riccardo, ti saluto. Spero ti sia divertito,
0: Un saluto a tutti, sì, mi sono divertito tanto. Volevo ringraziarvi, volevo fare un saluto, se mi è permesso.
23: Vai.
0: Volevo salutare tutti i miei colleghi, tutti i marinai, visto che oggi è la festa della marina.
22: Bello.
0: E la mia compagna Anaïs, che mi sta sicuramente ascoltando.
23: Assolutamente, anche da parte nostra. Allora, Henry, tu invece rimani in linea, perché adesso ci ascoltiamo.
22: Sì.
23: Sal Da Vinci,
22: okay.
23: Che ci canta
22: Poesia. Ma senti qua, che canzone da mare proprio.

0: e tu sei ma, niente, la vita mia.
1: Fatto?
0: Sì.
1: Ok. Dicevo più ciao.
0: Dai, di
1: vabbè,
0: cazzata,
1: ormai
0: dai.
1: È ormai
0: diciamo,
1: non lo dico
0: dai,
1: più.
0: Spara, no, no.
1: No, è già passata.
0: Dai, dai, sta
1: no, dovevo dirlo
0: Cremonini,
1: almeno un
0: vai,
1: minuto
0: vai,
1: fa.
0: Dillo, dillo, che volevi dire? Dai,
1: sì.
0: Che volevi dire? Di,
1: un po' sì.
0: Di.
1: Ma no, che era una canzone perfetta per la puntata di oggi perché il tema è il mare, capito?
0: Brava! Brava!
1: E quindi
0: brava!
1: Grazie, ringrazio tutti gli elfi. Allora,
0: gli elfi.
1: Abbiamo Harry, ma non puoi capire. Abbiamo Henry che ha mandato a casa il suo sfidante.
0: Questo microfono che è già croccato e glielo stacco.
1: Guarda che rompe tutto.
0: Vai.
1: E Henry ha mandato a casa la concorrenza, ma non sa chi c'è adesso allo squizzino. Vai, va.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
2: Lo squizzino.
1: E abbiamo Simone. Simone ha 32 anni, vive in provincia di Torino, magazziniere e addetto vendite, appassionato di Ritorno al Futuro e Toy Story, è stato a fiere, ha abbigliamento e arredi a tema, quindi con il mare proprio ci va a nozze. Ciao Simone!
0: Ciao Simone!
5: Ciao ragazzi!
1: Buongiorno!
0: Sì,
5: ciao,
0: puoi
5: ciao.
0: Evitare di coprirmi gli appunti? Ormai si è presa tutto il banchetto! Scusami Simone, si è presa tutto il banchetto? Non è carino, glielo vuoi dire per forza? Mi difendi?
1: Dai.
0: Ma cosa dai?
5: Comportatevi bene.
0: No, lei, io mi comporto benissimo, è lei che
1: no,
0: si comporta
1: Simone.
0: Male. Ma
1: no.
0: Come bravo Simone?
1: Dai,
0: Simone,
1: fagli la domanda.
0: Ma che so, il filippino tuo, ma capito?
1: Maro.
0: Comunque l'altro giorno c'era sto video che c'era una, tu come cosa fai di lavoro? Una filippina, ha detto la filippina.
1: Ma dai!
0: Sì, cioè è incredibile.
1: Ma non è giusto dire
0: no,
1: così.
0: No, infatti è vero, che poi sono simpaticissimi loro, no? Però ormai talmente quello dice il filippino che non è più come una provenienza, diciamo così, no?
1: Delle è diventato il mestiere.
0: Ma è diventato il mestiere.
1: No, non è vero.
0: Così salutiamo tutti i filippini e filippine che ci seguono perché abbiamo tanti.
1: Sì.
0: Domestici che a casa mentre fanno i lavori domestici, tu che hai tanta servitù a casa lì in personale,
1: ma io
0: là
1: per, ma chi parla per te
0: Buckingham Palace là,
1: e
0: ci seguono e si divertono con noi almeno.
1: Dici?
0: Sì.
1: Ah, che bello.
0: Mi è capitato, mi è capitato. Allora Simone, sei pronto?
5: Sì, prontissimo.
0: Allora la domanda è questa, attenzione, dall'acqua di mare si ricava il sale o la salvia?
5: Ti direi il sale.
0: Bravo,
1: bravo, bravissimo. Sì, sì. Allora abbiamo Simone contro Henry nella manche musicale. O la sai, o te ne vai.
2: O la sai,
0: o te ne vai. Questa è bella. Cazzo, questa è bella, sono tutte facili.
1: Sì,
0: tutte facili che hanno a che fare con il mare.
1: Vai.
0: Si arriva a 5. Simone, vai, partiamo con te. Dai, è sotto. Facile, eh?
5: Everybody can surf.
0: Ma che c'è fatta super cazzola? No, è Surfing USA.
1: Everybody's
0: gonna win. Super cazzola, io sono Molezza. Harry, tocca a te. Giovanotti, dai, oggi sì. Giovanotti lo citiamo, vai.
6: Sento il mare dentro una conchiglia.
0: Niente. Niente.
5: No.
0: Estate.
6: L'eternità.
0: Bene, un battito a Simone. Simone, per te abbiamo una bella canzone dei Negramaro, vai.
6: Bilico, rassanti e falsi da.
0: Tenuti negli.
5: Equilibrio.
0: No, estate.
6: È il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai.
0: Finire mai. Non è finita mai, infatti. 2-1 per Harry. Harry, per te abbiamo Calvin Harris.
7: And we can be together, baby, as long as sky.
5: Summer.
0: Summer.
1: Bravissimo.
0: È forte. Oh. Harry, stai andando alla grandissima, eh? Proprio.
5: Grazie.
0: Stai spaccando tutto. Simone, devi reagire.
1: Vai,
0: devi
1: Simo.
0: Reagire. E per te abbiamo una
5: vai.
0: Voce rock vera, italiana, Loredana Bertè.
8: È un concetto che pensiero non considera.
0: Ah. No,
1: dai,
0: Simone.
1: È facile.
0: Il mare d'inverno.
5: Difficile.
0: No. Allora, attenzione, Harry, hai una grande responsabilità. Ora, a parte il nome, dico. Se mi dici il titolo esatto, vai a 5, vai lo squizzone.
3: Ok.
0: Castellanegge! Hai visto? Stava distratta, stava leggendo. Scusate ragazzi, che
1: i
0: stava
1: messaggi leggevo.
0: Aveva l'occhio tipo il tipo Nemo e, e stava guardando il computer, capito? Questa la situazione è così oggi. Quindi Harry, attenzione. Mi devi dire il titolo di questa canzone del grande Lucio Dalla.
4: Siamo noi, siamo in tanti.

0: Allora, Simone,
1: ci proviamo.
0: Se
1: dai.
0: Sbagli, Simone, mi dai un punto a Harry, eh?
1: Lo so.
0: Però, guarda, che questa potresti. Allora, se ti dico simple. Io sai che non le scelgo, vanno, le sceglie Osicco. Quello è l'unica cosa che fa. L'unica cosa che fa, la mattina si sveglia, fa la pipì e fa questa cosa qua. E basta, non fa altro, capito? Poi lo cerca, lo cerca, vai. Non lo trova. Quando lo trova, fa la pipì e poi mette le canzoni. Fa la caccia al tesoro prima. Vedi che ride. Allora, perché si sanno ste cose. Se ti dico Simple Plan. No, come la senti? Nee. Guarda, vai, dai. But someday I will find my... Dai.
1: Non la so.
0: Ti aveva fatto anche un regalo, Sicco, perché Summer Paradise.
2: Allora,
0: si salva Harry.
1: Niente.
0: Che va lo squizzone. Noi salutiamo Simone. Ciao Simone.
2: Ciao Simo.
1: Ciao ragazzi, grazie. Ciao, volevo salutare solo i miei amici, la mia ragazza, i miei genitori, tutti quanti.
0: Anche da parte nostra, anche da parte nostra.
2: Un bacione a tutti, ciao.
0: Allora, Dracula. Cia.
2: Non è quello.
0: Amico. No, com'è? Il mondo è lungo, maltello. Di notte. Sì.
2: Non è quello.
0: Sì, ah, non è?
2: No, è Tame Impala con Jenny.
0: Però è Dracula.
2: Si chiama Dracula, ma non è quello.
0: Allora, Dracula.
2: E dai.
0: Cia. E poi dopo c'è lo squizzone, eh?
2: Esatto.
0: E Dracula.

0: Dracula.
1: E lui continua lì, non c'è niente da fare.
0: Amico dal lungo mantello di notte. Tu, veramente andare a cercare quella lì.
1: No, no, ma ce l'avevi anche fatta sentire una volta. Allora, torniamo a noi, facciamoci seri perché il momento è catartico. Henry, e non il nostro conduttore, ma il nostro concorrente, deve fare lo squizzone.
2: Yeah! Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
0: Harry, 30 anni, che vive in provincia di Vicenza, è un corriere, è single. Perché sei single, Harry?
3: Harry? Bella domanda.
0: No, perché? Dico perché...
1: sono le domande del cavolo di Enrico,
0: no,
1: non ti preoccupare.
0: È giusto, perché voglio sapere e ti voglio aiutare. Harry, con questo nome tu dovresti darlo come se non fosse il tuo.
1: Ma allora...
0: il sentimento, parlo.
1: Dai, non me lo deconcentrare, che deve, vincere 2000 euro adesso.
0: A lui. Cioè, durante la pubblicità lei faceva le riprese ai fogli dove io scrivo sul suo sul suo Instagram, e poi voleva fare delle foto, anzi le farà mentre farò lo squizzone, sono sicuro, questo ci posso,
1: no.
0: Io prendo un microfono e faccio una cosa qua. Allora, Harry, sei pronto? Sei pronto?
3: Sì.
0: Parliamo di mare. 60 secondi. 5 risposte esatte. Ti porti a casa 2000 euro. E allora andiamo con il tempo. Come si chiamava il delfino di un'iconica serie televisiva?
3: Winter.
0: No, Flipper. Chi canta Umore Marea?
3: Passo.
0: Brescia. Come si chiama lo strumento utilizzato per mappare i fondali mediante onde sonore?
3: Sonar.
0: Esatto, stop al tempo. Una l'hai presa. Bravo. Bene, bene. 44 secondi, però devi stare un po' più concentrato e skippare quelle che non sai. Sei pronto? Te ne mancano 4, sì. 44 secondi. Tempo, secondo la mitologia, dove si trovavano le colonne d'Ercore?
3: Passo.
0: Stop. Devi skippare prima, hai perso tanti secondi. Ok? Stretto di Gibilterra. Veloce, veloce. Okay. Tempo, quanto era forte il mare in Maracaibo di Lu Colombo? Mare? Forza?
3: 4?
0: No, stop, era forza 9. Mare, forza 9. Grattate, sitte, rode. Cioè, quello lì è la mia versione.
1: Ma no.
0: Tempo, come si chiama il mezzo marino che spesso naviga sott'acqua?
3: Sottomarino.
0: Esatto, come si chiamava il capitano ne Il mistero della pietra azzurra?
3: Passo.
0: Stop, Nemo. Che non è il Nemo quello, è Nemo alias l'altro. Principe Eleusis Ra Arvol. Sei pronto?
3: Sì.
0: Come si chiama l'edificio con una luce potente per guardare le navi da notte e per guidare? Il faro, esatto, stop al tempo, ne hai 13, a 7 secondi me ne devi dare 2. In quale città di mare italiana è presente la statua del Cristo Redentore?
3: Passo.
0: No! Maratea! Maratea!
3: Non lo ricordavo.
0: Attenzione, attenzione, attenzione. Me ne devi dare 2 in 11 secondi. Come si chiama il piccolo borgo situato nel quartiere Posillipo a Napoli?
3: Passo.
0: Stop. Sì. Mare chiaro. Quale oceano bagna il Portogallo?
4: 4, 3, 2, 1.
1: Dai!
3: Adriatico.
0: L'Adriatico, il Portogallo.
1: No!
0: Harry, se l'Adriatico bagna il Portogallo, vuol dire che c'è stato messi male. Vuol dire che tu sei svegliato male la mattina e ti hanno preso da una parte e ti hanno portato dall'altra.
1: No,
0: Harry, mi dispiace.
1: Era l'Atlantico.
0: Mannaggia,
1: era
0: l'Atlantico, non ce l'hai fatta. Comunque, Harry, ciao, grazie per aver partecipato. Ragazzi, non è che possiamo dare 2000 euro così, bisogna meritarseli.
1: Giusto, giusto. Ciao, Harry, un bacione.
0: Ciao, Harry. Andiamo in pubblicità, poi torniamo, ci salutiamo.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella.
9: fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 20.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Che confusione sarà perché...
8: Le leggi le parole? No.
9: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli €9,90. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Ragazzi, io mi voglio collegare con lo zoo di 105. Allora, dobbiamo farlo.
1: Sei sicuro? Marco, oggi non sei nelle condizioni.
0: No, bisogna collegarci.
2: Allora, spara.
0: Come stai?
2: Sono distrutto. Sono distrutto. Guarda, l'ultima roba che volevo era parlare con te oggi.
0: Dimmi che ti è successo. Dai, niente.
1: Perché sei distrutto?
0: Dai.
2: No, ho lavorato su un progetto più grande di me.
1: Ma
2: ho fatto 5 radio nuove. Sai quelle robe che si fanno così.
0: Ma lui è il signore delle radio. Cioè, ragazzi, lui è il signore delle radio.
2: Io sono il deficiente delle radio.
0: Ma dove stai adesso? Dimmi, stai in Florida?
2: Sono Ostia Lido in questo momento.
1: Bello, che tempo fa?
0: Con le radio.
2: Fa bello.
0: Dai, Marco, una cosa seria. Dove sei con le radio? Allora, in Florida, poi in Texas.
2: California. Texas, no, non ancora.
0: Come no?
2: Ma basta, ma non so neanche perché l'ho fatto.
1: Ma Marco, ma che impero c'hai? Oh.
0: Veramente, guarda, da sposare. Oh.
2: No, di debiti.
0: Ci devi provare.
2: Las Vegas, tutto il sud della Florida. Ma è sposata, siamo sposati.
0: Provaci. Guarda, è un bel partito.
2: Ascolta, Lodo dice così perché vorrebbe provarci lui con me, capito?
0: Una volta abbiamo fatto del sesso.
1: Ma c'è una tensione tra voi due ragazzi che io mi sento in imbarazzo.
0: Marco, vogliamo raccontarlo quando abbiamo fatto del sesso? Ma mai,
2: altrimenti sarei a condurre Salamanda, scusa.
0: No, veramente, una volta lo possiamo raccontare, però.
2: Sì,
0: dai,
2: certo,
0: dai.
2: C'è anche Paolo che si segava in un angolo.
1: Ehi,
2: me lo ricordo.
1: Basta!
2: No, fa il falegname Paolo di secondo lavoro.
0: Ma che schifo.
2: Siete malpensanti.
0: Che poi
2: voi.
0: Girava qua, Marco, girava al telefono e stava. Non so con chi litigando, perché lui litiga sempre con qualcuno al telefono.
2: Sì, allora ti spiego come funziona il meccanismo. La moglie lo innesca la mattina. Lui è tipo. È detonabile, no? La moglie lo innesca tipo missile. Sì, e poi dopo pian piano lui esplode. E poi per nessun motivo. Perché cade.
1: Ma povera moglie, che povero Paolo.
2: Infatti, povera moglie.
0: Sì. Ma guarda, loro insieme sono carinissimi.
2: Scusate, ma questo discorso potremmo farlo fuori onda, magari stasera. Mentre ci beviamo un bicchiere di vino. Cioè, noi avremo un programma da condurre. Oltretutto, sono usciti i dati d'ascolto.
0: Non ci sei, Papi. Ma vaffanculo,
1: non classificato.
2: Nella top 10 non ci sei.
0: Ma vaffanculo!
2: Se tu smettessi di registrare tutte le puntate e lo facessi in diretta tutti i giorni, saresti tra i primi.
0: Marco, mi dici 15 cosi là di quarto d'ora ci sto.
1: 15 cosi là.
0: Nel quarto d'ora quanto sto?
2: Non lo so, quello non lo so.
0: Ma scusa, ma ieri mi ha mandato un messaggio qui il capo dei capi dei capi.
2: Non sei tra i primi 10 programmi, mi dispiace.
0: Ma devi andare a fare il culo,
1: ascolta. Ma non ti agitare che ti parte la pressione.
0: Mi sta facendo arrabbiare.
2: Sarai undicesimo, non lo so. Non ci sei.
1: Vabbè, siamo lì, dai.
0: Ma perché non ci sono?
1: Ma adesso andiamo a
0: ma non è vero, ma facciamo un botto di ascolto.
2: Scaduto il tempo, ciao.
0: Andiamo di là, andiamo a parlare
2: con loro. Sì, chiudi la porta chiave.
0: Ma voglio la classifica.
1: Vegni.
0: Dai.
2: La leggo dopo, le due. Ciao.
0: Metti anche lui.
2: Ciao. Segalo.
0: Marco, rompi palle.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Che bella voce che c'ha Christian Jansante. Mi piace perché secondo me lui parla così anche con sua mamma.
5: Sì.
4: Ciao mamma, come stai? Adesso inizia lo zoo.
6: Pensa che ha iniziato facendo Paperino.
2: Ma non è vero.
6: Particolare della sua carriera che ho visto nella biopic che deve uscire.
4: No, lui è anche un bel ragazzo, sai. Sì. Oltre ad avere una voce bellissima.
6: Pelo onto, dai.
4: Lui è veneto. Ma
6: no, non è veneto. È
2: non è veneto?
6: No, è abruzzese, no. Però.
2: Ah, vabbè.
6: Pelo onto.
2: Vabbè, onto.
6: No, c'è un pelo onto.
2: È un po' eroe degli anni 90.
6: Cioè, sì, bravo. Sì,
4: però
6: sì,
4: questa voce, lui c'ha la Harley Davidson, credo.
6: Sì, però con quattro ruote, perché pelo onto.
0: Ancora questo
6: unto. No, lo saluto, ciao.
2: Sono le due, andiamo.
7: Attenzione.
5: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Stop un attimo. Ve lo rifai sto messaggio? Almeno la musica e gli effetti. Cioè, so che il messaggio deve essere quello.
7: Sì.
2: Ma rotti i coglioni. Fammelo con Morgan Freeman.
6: Faglielo fare a Papi. Faglielo fare a Papi che è qua. Vai.
7: Lo deve decidere l'avvocato. Non posso decidere.
2: No, ma
7: io.
2: Tu lo rifai uguale. Il messaggio è lo stesso. Però almeno gli effetti nuovi. Ha rotti i coglioni.
8: Aspetta,
2: dai, per
8: Marco,
2: favore.
8: Perché abbiamo una testa gigante con un pulpicino sotto.
2: Sì. Prego. Enrico, vai via. Vai via.
0: Marco, gentilmente, mi puoi dire i dati di ascolto? Perché
2: non te li do.
0: Li
2: do dopo la sigla. Non rompere i coglioni. Vai via.
6: Che testugine.
0: Ma poi tra l'altro scusate che cosa mi ridete? Tra l'altro scusate, noi dovremmo essere il primo programma, no?
1: Perché?
2: Sì, certo, sì Puccioni, spingilo via.
6: Sei fortissimo,
0: sì, Marco, tu mi hai detto così quando...
2: Sì, mandalo via, sigla, grazie.
5: Milano Radio 105. Da qui parte il nostro segnale radio e arriva ovunque. Dalle 2 alle 4 non ci sono rivali, non ci sono cazzi, siamo i più ascoltati d'Italia.
1: Esatto.
5: Ogni tanto va anche detto, giusto Sandro?
7: Yes,
5: manco Sandro. Oggi
7: non
5: è venuto.
7: Oggi, no.
5: Mazzoli, perché hai preso Sandro che non c'è mai?
7: Lo so.
5: Salutiamo i veri presenti in studio e aiutanti della diretta. Pippo Palmieri, il regista.
7: Ciao.
5: La Chicca in redazione.
1: Ciao.
7: Sì.
5: La Puccioni tra i coglioni.
1: Che siete voi, coglioni.
5: Scusa, Leti, no, ti voglio bene. Però
7: certo.
5: Mi era venuta troppo bene.
1: Eccoli. Devi scusarti con
5: li
1: loro.
5: Li vedo. Vedo davanti a Fabio una figura mitologica, quasi un terroncello con la cresta da gallo in testa e non in quel posto. Eccolo, lo sto per presentare.
2: Vai.
5: Ecco a voi.
1: No.
5: Con noi anche oggi la scimmia bastarda Fabio Alisei e da Miami incredibile,
7: il gorilla,
5: quello
7: sì.
5: Che non molla mai.
1: Bello,
5: lo staccanovista del programma, la voce più bella della radio. Ecco a voi Marco Mazzoli.
1: Bravo.
5: Marco, non ti devi vergognare. Ognuno di voi ha una dote. Tu,
7: sì.
5: La voce. Potresti fare lo speaker.
7: Sì.
5: Pensaci.
7: Grazie.
9: Welcome to the zoo.
2: Voglio fare Christian Jensante d'ora in poi.
6: Deve essere unto.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì! Allora, oggi possiamo dirlo anche forte, però ogni tot escono i dati d'ascolto, sì. Ogni tre mesi. C'è una base pronta, Pipuzzo? Facciamo la classifica? Yeah. Qualcuno ci rimarrà un po' male perché... così, però,
2: si
1: così
2: attapirerà, diciamo.
1: Allora, attenzione, al decimo posto dei programmi più ascoltati in Italia troviamo RTL 102.5 con la famiglia giù al nord, con 848.000 ascoltatori ogni quarto d'ora. Mm. Al nono posto il volo del mattino, Fabio Volo, con 897.000.
2: Ah, tutto bene Fabio, dai. Mm.
1: All'ottavo posto, questa è la terza ora di tutto esaurito di Radio 105, con 942.000 ascoltatori a quarto d'ora. Bravi. Al settimo RDS, tutti i pazzi per RDS, 943. Mm. Radio 105 al sesto con 105 Friends, 964.
2: Bravi ragazzi.
1: Chiamate Roma 3131 979 Radio DJ, poi al quarto posto Radio Italia, Paoletta sta spaccando.
3: Grande volto, grande Paoletta.
1: 1.038.000 ascoltatori a quarto d'ora e il 9% di share. Saliamo al terzo posto, mi spiace.
2: Purtroppo.
1: DJ Chiama Italia al terzo posto con 1.080.000 ascoltatori e il 9,2%
4: e pensa a Paoletta come sta godendo.
3: Lo so.
1: Al secondo posto, prima e seconda ora di tutto esaurito con 1.084.000 ascoltatori a quarto d'ora e il 9,2% di share. Ma attenzione, sul podio
4: diciamolo, podio
1: sul podio.
3: Calmati.
1: Il programma più ascoltato in Italia è... con 1.291.000 ascoltatori a quarto d'ora e il 15,1% di share, lo Zoo di 105.
4: Porca troia,
1: grazie ragazzi.
4: Siamo ricchi.
1: Podio.
4: Siamo ricchi, abbiamo macchine aziendali e telefoni aziendali.
1: No, Paolo, no.
4: Siamo promossi in tutta Italia e faremo un grande tour.
1: No. Allora,
4: ci danno una bonus.
1: Gli ascoltatori devono sapere. Adesso lo possiamo anche dire. Ci avevano chiamato per fare questa butad nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Una roba di tre giorni era.
2: Una cosa favolosa, guarda.
1: Ma non ce la fanno fare perché la conduttrice del programma ci odia, capito? La nuova conduttrice ci odia. Tu pensa come funziona il mondo, capisci?
2: Siete persone detestabili.
1: No,
2: vabbè,
1: ma per farvi capire, nel senso che comunque non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Questa roba rimane qua. Siete voi ascoltatori, ovviamente, partecipi a questo successo.
4: La nostra ricchezza siete
1: voi.
4: Ma
1: non cambia assolutamente niente. Non diventiamo più ricchi, non abbiamo il telefono
2: aziendale. Sua soddisfazione è il nostro miglior
4: bene. Però attenzione, perché un bonus siamo riusciti a ottenerlo, perché Salvadori ci ha concesso di avere a contratto una persona scelta all'interno della radio come sacca di organi per trapianti
2: e trasfusioni.
4: Cioè noi possiamo scegliere di a chi prendere il reno.
1: Chi hai scelto, Paolo? Chi hai scelto? Sentiamo.
4: Allora, io mi sono preso una sacca bella grande, ho preso Francesco, non Magioni, Francesco.
1: Bravo. Ma non vale, scusa, devi pescare fuori dallo zoo, non devi prendere le persone.
4: No, Magioni, Francesco Zanotti ho scelto.
1: Ah, Zanotti.
4: Lui non lo sapevo, glielo dico in onda. Zanotti d'ora in poi è il mio sacco di organi.
1: Ok, Fabio chi scegli?
2: Io ho preso Carlos, il ragazzo delle pulizie, perché si fa di tequila, quindi risparmio. Cioè mi inietto il suo sangue e non devo spendere.
1: Io mi prendo Lucilla Agosti, così me la posso smontare e rimontare come voglio.
4: No, è una sacca di organi, non è che...
1: organi sono.
4: Devi prendere l'organo che...
2: Ti interessa.
4: Ho capito. Lo faceva anche Dahmer, credo.
1: Ognuno. Tu, Puccioni, chi ti scegli?
3: Io mi lascio morire di stenti.
1: No, brava, sempre.
4: Sta già venendo, tra
1: parole. Miserabile fino alla fine.
2: È quello che ci auguravamo.
1: Kika, chi ti prendi tu come sacca di organi?
3: Io mi faccio il sacco da sola.
1: Pippo, attenzione.
4: Me l'hai fregata.
3: La Lucilla.
5: Vabbè, dai, ce la dividiamo.
6: Dai, no, dai, vado con Diletta, dai, dai.
4: Ragazzi, vabbè, ma non Diletta. Si fotte con ciò che ti salva la vita.
5: No, che ne sai tu? No. Che
6: un
5: ne
6: campo
5: sai,
6: di grano.
2: Devi lasciarla illibata lì a prosperare, esatto. Dargli da mangiare
6: stare bene.
2: Bene,
6: bravo.
2: È un Tamagotchi.
4: Cazzo, devo cambiare Zanotti.
6: Ho pensato adesso.
2: È pieno di magagne.
6: Che mi viene meno prima che mi serva.
2: Sì, sì, sì, sì.
5: Senti, facciamo un riepilogo veloce delle robe più interessanti, poi magari ci addentriamo in quelle che ci piacciono di più. Allora,
2: no.
5: Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3.
2: Bravo Parmitano.
5: Il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna, capito?
2: Se,
5: beh,
2: se,
5: bella storia.
2: Guida
5: bella...
2: lui, quindi, guida lui.
5: Guida lui, guida lui.
2: Però lui è palermitano, quindi guiderà col braccio fuori dal finestrino.
5: No, Parmitano si chiama.
3: È
5: Luca
3: anche palermitano.
2: È anche vabbè, palermitano, quindi.
5: Ah, ok, era
2: sì, quindi c'ha il gomito fuori dall'astronave, suona il clacson alle stelle.
5: Allora, poi il record di cui non andare fieri, l'Italia è il primo paese nell'Unione Europea per numero assoluto di persone che fanno uso di droghe per via endovenosa.
2: Sono oltre fiero
5: 105.000, tutti una maglietta.
2: Sono fiero 105. Di voi, ragazzi.
6: No, perché sono 105.000 e si fanno di eroina.
2: Ah, allora non sono fiero di voi, ragazzi.
5: No,
2: siete
5: infatti
2: deprecabili.
6: È brutto.
5: Poi vediamo, aspetta, Ah, il ponte sullo stretto, beh, giustamente. Dopo aver inculato un sacco di soldi per dei progetti, dei fogli di carta, tre indagati per corruzione volevano condizionare la Corte dei Conti.
2: No, esatto. Ma la cosa bella è che c'è già la corruzione prima ancora di assegnare i lavori. È stupendo.
3: Esatto,
5: meraviglioso.
3: Perché la Corte dei Conti ha bocciato.
5: Comunque,
3: un paio
5: vedi
3: il progetto.
5: Vedi che ieri Fabio ineggiava la California solo perché è di sinistra, capito?
2: Certamente,
5: perché,
2: sai, è ovvio. Io sono settario.
5: Esatto. In California, per esempio, hanno speso oltre 22 miliardi di dollari per non mettere giù neanche un binario di questa nuova rete ferroviaria che mai è stata costruita. Quindi vedi, non è solo un problema italiano,
2: no,
5: diciamo,
2: vero,
5: funziona così anche negli Stati Uniti.
6: Ma ci sono un sacco di italiani.
3: Esatto, abbiamo esportato il meglio, diciamo.
5: Allora, loro inizialmente hanno detto che costava 8 miliardi farla.
2: Sì.
5: Poi, col tempo, siccome non riuscivano a mettere giù neanche un San Pietrino, niente proprio, hanno chiesto altri soldi, sono arrivati a 22 miliardi. Adesso che hanno sgamato il fatto che non hanno mai fatto neanche una stazione, nulla, allora adesso hanno detto ci vogliono 38 miliardi per finirlo.
2: Beh, per finire è un lavoro cosa complesso fare due binari, ragazzi.
5: Sì. È una 25 cosa miliardi per risolvere il problema dei senza tetto e sono tutti lì ancora di più di prima. E c'è il governatore che guadagna 300.000 all'anno, forse neanche, che si è comprato una villa da 9 milioni. E uno dice: come cazzo fa? Come fa? I conti non tornano. Un mutuo per una casa a 9 milioni sono cifre che non ci stanno dentro uno stipendio a 300.000.
4: Ma guarda che è difficile
5: così
4: avere delle sovvenzioni statali. Tipo
5: sì,
4: ho presentato questo progetto per Papalardoland.
2: Cos'è Papalardoland? Cos'è Papalardoland?
5: Parco divertimenti.
4: Parco tematico
2: a tema Papalardo.
4: A tema Papalardo.
2: Ma il divertimento in cosa consiste esattamente?
4: No, non è divertentissimo.
2: Questo lo avevo sospettato.
4: È divertentissimo perché diciamo che
5: senti, ma quando finisci il giro parte la canzone ricominciamo.
4: Esatto, siccome il materiale l'idea era forte all'inizio,
2: devi fare tutte le attrazioni due volte, quindi.
4: No, le attrazioni sono pochine perché lui non è che è proprio ha brillato.
2: E anche cioè,
5: una canzone Papalardo, cioè cosa c'è? Lo scivolo che urli, cosa fai?
4: Sì, bravo. Allora, tipo, le urla devono essere tutte quante come le sue.
2: Obbligatorio.
4: No? Esatto. Okay. Non te la faccio, vedi che ho poca voce perché ho fatto delle prove tecniche.
2: Ma c'è tipo un tutorial per
4: poi c'è il Far West di Papalardo. Cioè ci siamo inventati anche dei contesti dove Papalardo non è mai
2: l'Egitto
4: stato.
2: Di Papalardo,
4: l'Egitto di Papalardo.
2: Con lui di profilo e basta.
4: Allora, sono sincero, abbiamo riadattato le giostre di Gardaland
5: mi sembrava infatti.
4: E infatti non ho ottenuto la sovvenzione.
2: Strano,
4: volevo farlo fuori Tarquinia.
2: Sì.
5: Papalardoland non mi sembra un'idea della Madonna.
4: Io, sinceramente, se l'avessi visto, ci sarei stato. Avrei fatto anche gli alberghi tematici. Secondo me mi hanno fatto lo sgambetto quelli di Disney World.
2: Però Albanic Park esiste.
5: Beh, esiste veramente.
2: Albanic Park c'è, il parco a tema albano c'è.
4: Sì. Se l'ha fatto lui, perché non può farlo Papalardo?
5: Beh, ma non è che c'ha le giostre, cioè vai dentro, c'ha gli animali, c'ha l'olio.
4: C'era anche la scritta che mi ricordo che era una cosa rivolta a noi. Io sono Papalardo e voi non siete un cazzo.
2: Avrei detto Papalardo McFry,
4: cioè, ricordiamoci che nella nostra carriera abbiamo avuto la moglie di Papalardo che ha detto lui è Papalardo, voi non siete un cazzo, cioè,
5: Fabio, la tua battuta l'abbiamo capita in pochi, ma
4: sì, ho cercato di eclissare.
2: Gli amici di Francoforte mi ringrazieranno.
5: Non credo.
2: Non abbiamo ascoltatori di Francoforte?
5: No.
2: Se ce ne fosse anche solo uno che scrive un messaggio: ciao, sono Francoforte.
5: No, niente, mi spiace. Zero. Magari sì, chi lo sa, perché tanti italiani se ne vanno fuori dal cazzo. Speaking of which, leggevo che è in corso in Italia la raccolta firme per tassare i ricchi. Ma sta giusto. Roba, ma lo capite che non sta in piedi?
3: Perché no?
5: Ma, allora, te lo spiego. Vai. Tu che vivi, tu Puccioni che vivi con 1500 euro al mese, ok, non ti puoi permettere di spostarti, perché non hai le finanze necessarie per farlo. Cioè, se tu dici, vaffanculo, mi sono rotta il cazzo e te ne vuoi andare, o vendi casa, vabbè, tu sei fortunato, hai comprato una catapecchia che adesso vale almeno un milioncino, secondo me, più o meno.
4: Sì,
5: cioè,
4: sì.
5: Sei piena, bastardo, sei una da sposare.
4: C'è un bel asset.
5: Sì, c'è un bel asset. Vabbè. Però l'hai comprata tipo a 1000 lire la casa, adesso c'ha un valore importante. Quindi devi vendere la casa e tutto. Ma se dovessi basare il tutto sul tuo stipendio di 1500, 1600, quel cazzo che è, non ce la fai ad andartene. E i figli, quello, quell'altro. Il ricco invece, il ricco può. Quindi se tu decidi di rompere il cazzo a uno che crea ricchezza, tu non fai altro che spostare la ricchezza. Non gli togli niente a lui. Allora, uno che ha un'azienda grande dice, come è successo già in molte occasioni, si sposta altrove. Gli rompi il cazzo, lo vuoi tassare? Se ne va. Se ne va.
3: Tasso dell'1%, c'è la raccolta firme in corso. Sì. Tra l'altro sono già state raccolte 30.000 firme nel giro di un mese. Ma a parte quello,
5: immaginavo, perché c'è la rabbia e l'odio per chi ha di più.
3: Non è questione di rabbia e odio. No, Marco, l'1% e non sulla casa, non sul bene immobile, ma sul patrimonio. Cioè, ma cosa ti cambia?
5: No,
3: ma cosa ti cambia?
5: Ma infatti, ma non cambia da una parte e non cambia dall'altra. Non risolvi niente.
3: Aumenti per quanto riguarda la.
5: Sì, e poi spendono i soldi per fare il ponte sullo stretto che non faranno mai.
4: Però ragione,
2: spendono comunque.
4: Ragazzi, quell'1%, esatto. Però quell'1% lì magari è quello che gli manca per comprarsi quella boccia in più quella serata lì. Capito?
5: È quello.
3: Capisci? Voi ragionate proprio voi.
5: State facendo una battaglia che non serve a un cazzo. A parte l'1% non cambia nulla, ma anche se fosse una cifra importante.
3: No, cambia perché l'1% su certi patrimoni cambia il livello
5: ma
3: di
5: prima,
3: gettito.
5: Prima di decidere di togliere l'1% in più alle persone, poi bisogna capire ricco cosa intendi per ricco, quanto deve guadagnare uno per sentirsi ricco.
3: Certo, c'è un tetto, non è che è ricco. Perfetto, ricco te o ricco lui.
5: Credo che chi firmi questo documento voglia sapere anche poi se entrasse in vigore questa legge,
3: c'è tutto
5: dove
3: scritto.
5: Vanno quei soldi? Dove
3: è
5: vanno
3: una
5: quei
3: richiesta
5: soldi?
3: Fatta, presentata in Cassazione, cioè non è che stiamo, e quindi c'è tutto.
5: Ho capito.
3: Cioè il compartir, cioè
5: diciamo che portiamo a casa 100 milioni di euro in più all'anno, ok? Dove vanno quei soldi?
3: 60 quello miliardi per 24, 60 miliardi.
5: Sono tante, tanta roba, ok?
3: E
5: ma dove vanno?
3: In percentuale è già stato distribuito, nel senso dovrebbe andare alla sanità, all'istruzione, ai trasporti. Cioè è ovvio che poi va in un certo modo. Cioè
4: io sono molto favorevole, perché così non rompono i coglioni agli altri evasori.
2: Bravissimo.
4: Cioè, nel senso, se tu la ragioni bene, gli erano 60 bomboloni ai ricchissimi.
2: E bisogna trovare 60 milioni meno.
4: Possiamo evadere il fisco per altri 5 anni tranquillamente.
5: Esatto, giustamente. Perché vai a compensare il buco, giusto? Certo.
2: Adesso c'è una caccia scandalosa all'evasore fiscale.
5: È una merda. Voglio vedere se Fabio è d'accordo. Non sarebbe meglio fare anche degli sforzi sul creare nuovo lavoro? Cioè, perché il problema è che manca anche il lavoro. Cioè, retribuire di più i lavoratori e creare nuove forme di lavoro.
2: Io lo devi dire all'imprenditore, mica lo Stato.
5: Ma se l'imprenditore è massacrato continuamente, a un certo punto l'imprenditore o se ne va o dice ma vaffanculo.
2: Però
5: basta.
2: Se tu guardi che i ricchi stanno diventando sempre più ricchi, vuol dire che non soffrono tanto.
5: Ma stai parlando dei ricchi.
4: Calma, calma.
3: Parla di quelli.
5: No, ragazzi, ma quelli non si fanno sgamare, non hanno niente. Elon Musk non ha un cazzo.
3: Non hanno niente.
5: Hai detto poco. Sono
2: capito,
5: i due più ricchi,
2: ma non sono in America, però.
5: Ma anche Bill Gates.
2: Ma in America.
5: Ma non si fanno tassare da nessuna parte. Quelli non hanno soldi. Loro si fanno prestare il denaro dalle banche.
3: Quelli sono gli americani.
4: Ragazzi, vi posso assicurare.
5: Che cazzo c'è di ricco in Italia?
4: Non è proprio così tanta la ricchezza. Cioè, ve lo assicuro. Non è che siamo diventati proprio esagerati.
2: Non siete tantissimi quando vi vedete.
4: Lo spread non è altissimo.
5: Quanto sei ricco, Paolo, tu?
4: Ma non lo so, è che allora facciamo un paragone. Sì, se fossimo nella savana, capito? Io sono la savana, lei è una zanzara, capito? Questa è la dimensione.
3: Così grande, mi vedi?
5: Ma questo grazie alle aziende di moto di cui ci ha parlato ieri.
4: Sapete, io vi ringrazio perché grazie allo Zoo ho ricevuto veramente una cifra di oro.
2: Per Motostrons.
4: Ma sai che ieri veramente Rotostrons.
2: Rotostrons.
4: Che cazzo? Adesso mi fa un competitor Motostrons.
2: Chiedo scusa. scusa, scusa.
5: Ricordiamo che Rotto Stronz sono le moto inventate da Paolo, sono delle Vespe 50 con un motore 5000.
4: 5000 centrale, Harley Davidson modificato, 16 cilindri piccolissimi. Sì. Infatti ho dovuto aumentarli, adesso sono 32.
5: Sì. Senti, ma per essere così ricco avrei altre aziende, quindi vabbè, è fallita l'idea di Papalardo Land andata. Vabbè.
4: Non è fallita, la ripresenterò con un altro
2: nome. È in stand by.
4: Sì. Prima o poi azzecco il VIP.
5: Beh, ma quali sono le aziende che ti rendono denaro? Cioè, chi è che ti sta facendo diventare ricco?
4: Ma ti ricordo ieri si parlava del sale dell'Himalaya?
2: Sì.
4: Io c'ho il sale del sale.
2: Cioè, di cosa?
4: Cioè,
2: di quale sale?
4: Io riesco a produrre sale con il sale. Cioè, sì, concentrato del sale.
2: Ma è una moltiplicazione?
4: No, è praticamente un sale che...
2: Saltissimo.
4: Cioè proprio con la bocca fai così, e metti proprio un goccino e sale.
5: Quindi è cacca di sale, cacca di sale. Cioè,
4: cazzo, sale, dato un'idea. Ed è il primo sale fatto dalle api.
2: Dalle api. Come lo fanno le api questo sale?
4: Gli rovescio un chilo di sale dentro
3: è un attimo.
4: Alla fine le api.
2: Vabbè, certo.
4: Mi spiace perché non è che
5: ma tu dici quello che ingeriscono poi comunque fanno fuori uscire, quindi...
4: non è proprio un miele salato, cioè vedi queste api che
2: un pelo di ipertensione.
4: Forse che le devo fare un po' sfogare.
5: Fuma, va di moda adesso la roba col sale. Adesso fanno il cioccolato col sale, tutto col sale.
4: Dolce salato è una formula chimica che esplode nel cervello.
3: Il gelato al cioccolato.
4: Bravo, adesso infatti lui suggeriva Pupoland.
5: Chissà che stiamo un po' andando lunghi perché continua a togliere scenette il cagacazzo.
4: Non è colpa mia, è colpa di Fabio.
3: Cioè, ci divertiamo, Pippo. Non ho capito io.
7: Vabbè, non sto facendo niente.
5: Sì, continui a spostare la roba, mandi in sbattimento tutto il mondo. Il mondo intero.
7: Te, io vi seguo. No,
5: metti Heidi. Metti Heidi, non rompere i coglioni.
7: Quella dopo.
5: Metti Heidi, poi sposti BMN. Che cazzo ne so, ma fai il regista.
7: Pezzo di merda! Mettiamo Heidi, dai.

0: Un brusco risveglio per il nonno. Infatti la tranquillità quasi asfissiante della montagna è scossa dal vociare e dal rumorio di tante persone che stanno organizzando un cantiere poco distante dalla sua baracca. Cosa starà bollendo in pentola? Ovviamente lo so, ma devo fare questa pantomima del cazzo per ovvi motivi di sceneggiatura.
1: Sì. Donna.
2: Che donna.
3: Ma che cazzo succede? Cos'è questo casino di merda? Porcaccia troia. Adesso vado fuori e qualsiasi stronzo abbia usato disturbare il mio giusto sonno da tossicomane lo falcia con un colpo di ascia. Ehi, farabutti del cazzo! Che cosa state facendo nella mia montagna? Fermatevi immediatamente prima che vi inculi i genitori mentre guardate legati.
4: Vecchio! Lasciaci lavorare in pace e tornatene a dormire, che qui dobbiamo lavorare!
3: A parte che la prossima volta che mi dai un ordine insultandomi, mi confeziono una sciarpa per l'inverno imbottendo il tuo intestino di lana dopo avertelo asportato con le mani nude. Che cazzo state costruendo nella mia proprietà? Che vi ha dato il permesso, brutti stronzi? Andatevene immediatamente!
4: Guarda che non ci fai paura. Noi lavoriamo per la mafia calabrotta che ha deciso di costruire un casinò con le puttane proprio in questa merda di montagna. Quindi torna in quella merda di baracca e facci lavorare! Prima che venga lì e ti cancelli i progetti per Natale. Hai capito, vecchio coglione?
5: Dato un po' di pesante.
3: A chi hai detto vecchio coglione?
4: A te, vecchio coglione.
3: Ora io rientrerò in casa per pochi minuti, giusto il tempo di aprire la cassapanca e tirare fuori la doppietta. Dopodiché, se quando uscirò vedrò ancora la tua faccia di merda con il sorrisino da puttanella per carcerati, ti farò un buco in pancia talmente grande da farci addestrare i cani al salto nel cerchio. Il tuo tempo inizia da adesso.
4: Le tue minacce mi fanno sputtanare dal ridere. Hai mai pensato di fare il pagliaccio in qualche circo?
1: No.
4: Ma poi l'intonazione alla Clint Eastwood e il fare da giustiziere mentre a guardarti sembri Babbo Natale ai domiciliari per stupro fa spaccare. Dai, vecchio mongoide, torna dentro e non ci rompere i coglioni prima che poi mi incazzi veramente. Bravo, vai, decisione saggia.
1: Aia. Oddio.
3: Tempo scaduto. Poi non dire che non ti avevo avvisato.
4: Ehi, demente, allora insisti? Era meglio restassi dentro quella baracca. Ora vengo e ti spengo il sorriso con una testata.
6: Pazzo bastardo! Metti giù quella pistola! Ma dove cazzo l'hai presa una pistola?
3: Ti avevo avvisato, brutto pezzo di merda.
4: Allora adesso ti buco il volto. Non pensare che io sia disarmato, brutto cane bastardo!
7: No. Ma che succede?
8: Ma perché?
7: Ho sentito degli spari e del gran baccano. Ero preoccupata.
5: Come? Ma no, ma con la raccia.
4: Oh Cristo santo, ma la storpierella da dov'è sbucata? Non volevo, è stato un incidente. Presto, andiamocene prima che arrivino i gendarmi.
3: Brava Clara, ottimo lavoro. Anche se ti confesso che provo invidia per quel bastardo. Anzi, se per te non è un problema, giusto per non rompere la routine, ti farei un altro piccolo forellino in faccia. Ah, che sensazione meravigliosa.
0: E già, sparare in faccia alla stronzetta deve essere proprio gustoso. Comunque il nonno credo abbia sottovalutato le parole del costruttore. Forse era ancora assonnato, oppure solo rincoglionito dalla sifilide. Fatto sta che la mala calabrotta sta puntando al comprensorio per espandere i propri affari. Questo significa terreno fertile per le loscate di Heidi e del gruppo di stracci umani e una probabile clamidia per quella troia della Rottenmeier.
1: Sì.
0: Staremo a vedere.
1: Sì. Io me lo dico.

0: Però devo ammettere che dalla prima puntata ad oggi sei riuscito a farli sembrare umani, gli attori.
1: Sì, sì.
0: Cazzo, proprio belle voci.
2: A parte Clara, che è deficiente, perché ogni volta che senti un rumore esce con la
3: tua zettina. Ma lei è un X-Men, capito? Lei
4: no, è un X-Men. È Magneto, attira i proiettili. Sì.
0: Oh ragazzi, è uscita la nuova stagione di From. La state seguendo?
3: No,
0: volevo fare la parodia, cazzo, però niente.
2: Ma non si capisce, cioè è una roba che sta lì, non sanno neanche loro.
0: No,
2: come
0: è stupendo. La nuova stagione ci sta, è bella, c'è tutto.
2: Ma non sanno neanche loro come uscire.
0: No, si riprende.
2: Ma
0: ieri
2: dai,
0: è uscita quella.
2: Ma stai bello, piedi, bello. Marco.
0: From è figa. È bella, figa, è bella, l'ha detto. Chiediamo agli ascoltatori, state guardando From?
3: Credo che sia
0: su Amazon. È bellissima.
2: Ma non sta in piedi, non si capisce perché questi sono diventati tutti mostrarelli. Non si capisce.
0: Ma ci stiamo arrivando.
2: No, non lo sanno.
0: C'è il mostro vestito di giallo, quello vestito con l'iterizia, che si è trasformato in ragazzina. Adesso sta venendo fuori tutto Hulu business.
2: Ma non lo sanno loro.
0: Lo sanno.
2: No, Marco. Sono lì che ci fanno 100 bombe a sera sperando di trovare un'idea.
3: Allora hanno imbarcato Prime, gli ha detto ci dai un po' di milioni. Abbiamo questa serie bellissima.
0: No, ma è bella, cazzo.
3: Dai.
0: Allora, vediamo. Bellissima, vedi? Scrivono bellissima.
3: Ma uno. Lì, cioè, uno.
0: Tutti. Vuol dire tutti.
3: E gli abita lì.
5: E gli altri dicono che è su Paramount.
0: Vabbè, poi dipende. Ciao, sono Franco. Da forte, ma va a fare.
3: Grazie.
0: Fantastico. From è una diarrea. Vabbè, Yellow Man.
2: Brutto.
0: Poi aspetta, la sto seguendo e ha ragione. Col fatto delle reincarnazioni l'hanno raddrizzata. Vedi? Cioè, no, ma ci sta.
3: C'è stato uno spoilerino.
2: Ma cos'è? Per Gesù che si rincarna.
0: No, volevo chiedervi una roba. Avete visto tutti l'ultima puntata di The Boys?
2: No.
0: Hai rotto i coglioni, però devo finire la serie.
2: Ma finisci la serie.
3: Tanto gliel'ho spoilerata.
2: Lui. Però non mi dire niente perché voglio vedere come ci arrivano.
0: Chiedo agli ascoltatori, quelli che hanno seguito The Boys, avete finito tutti? Posso spoilerare il finale? Posso? 342 41 15 105. Che poi si incazzano come delle iene,
2: certo.
0: Se tu gli spoileri una roba, poi quello è un gran finale, quindi. Vediamo, vedi, bellissima serie From. È una merda, questo è un altro Alisei del cazzo.
2: Ma fa cagare, Marco.
0: Ma dai ascolterai Guccini, non mi rompere i coglioni.
2: Guccini tutta la vita, me lo sparo addirittura nelle arterie.
0: Io Guccini non lo ascolterei neanche cadavere.
2: Perché non lo capisci, Marco, lo so.
0: Cioè,
2: tu devi ascoltare Righeira.
0: Vedi, uno scrive From è top dei top. Non capite un cazzo. Vabbè, comunque, ragazzi, ci colleghiamo con un blocco invece che è dedicato a noi maschi alfa, non le checchine come Fabio Alisei, le stronzette come la Puccioni, il maschio alfa, come siamo io, Paolo e Pippo,
2: esatto,
0: capito? I veri maschi, esatto. Quelli con i tacchi a spillo, capito?
2: Sì.
0: Il rossetto sulle labbra.
2: Ma Pippo guarda Giorgione, Orto e Giardino, quale maschio alfa?
0: Non siamo maschi alfa, tu sei comunista, sei una checca.
2: Sono bellissimo.
0: Vai,
2: stupendo.
0: Sì, uomo Fabio, vai Pippo.
6: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
7: Vai a fare la spesa al PAM con la busta dell'Esselunga. Confondi le acque. Sii uomo.
0: Ma perché?
5: Lo faccio sempre.
7: Stacca il cordino dei sacchetti della spazzatura e usalo come filo interdentale. Sì, uomo.
0: Ottimissimo. Grossino.
7: Grattati la schiena contro gli alberi. Sì, Balù. Sì, uomo.
0: Lo faccio anch'io.
7: Non lavarti le mani dopo aver cagato. È sempre roba tua. Sì, uomo.
0: Bravo.
7: Innamorati di una ragazza e non dirglielo mai. Sposati un'altra e vivi da miserabile per il resto dei tuoi giorni. Sì, uomo.
0: Esatto. Perché?
7: Scrivi su Facebook che le donne sono tutte troie. E poi torna su OnlyFans. Sì, uomo. Se hai mal di schiena, non curarti. Diventa dipendente dagli antidolorifici. Sii uomo. Se hai i capelli lunghi, o sei Gesù, o sei frocio. Tagliati quei cazzo di capelli. Sii uomo.
0: Sai com'è?
7: Quando litigate, di a tua moglie: sì, ma stai calmina, se ne hai il coraggio. Abilo. Sii uomo. Gira le costine sulla griglia con le mani e spegni le ustioni con la birra. Sii uomo. Appena tua moglie porta la cena in tavola, alzati e vai a cagare. Sii uomo.
2: Un apprezzo.
7: Vai a puttane e paga coi ticket restaurant. Sii uomo.
4: Sono sempre soldi.
7: Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini... Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Giusto. Allenali. Sii uomo. Mouse con la destra, cazzo con la sinistra. Rispetta il segalateo. Sii uomo.
5: Segalateo.
0: Aspetta, mouse con la destra, giusto?
2: Sì, pene con la sinistra.
3: Ma lui è mancino, ce la fa, no?
2: Che lui, sì, deve invertire, lui deve invertire.
0: Io dovrei fare, ma non riesco. Non
2: mano
0: riesco
2: sinistra sul mouse e mano destra sul pene del cubano.
3: Ma con la sinistra, no?
0: Qua è cubano.
2: L'ho detto io?
3: Che è il suo tecnico dei computer.
2: Bravissimo. Perché sei sempre dedito al lavoro.
0: C'ha un cazzo stupendo proprio. E ha questo profumo di tacos. Interessante.
2: Mettila la doccia in radio.
0: Ma no, cosa serve?
3: Cioè, di roba, tra parecchio.
0: Ma va, a me piace la roba speziata, non capisci un cazzo. Sii uomo, Fabio. Sii uomo, cazzo. Dai.
1: Lo Zodi 105. Nonostante tutto, siamo sempre i numeri uno.
8: Noi siamo lo Zo.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No.
18: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
18: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99€ e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
27: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
28: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
29: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
28: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
29: Rispetto per le persone.
28: Recycle.
29: Dare nuova vita alle cose.
28: ESG.
29: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
30: Attenzione.
31: Attenzione.
30: Attenzione.
31: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: è la moglie di Pellecchia nel video? No, è la moglie di Pellecchia.
1: No, è Pellecchia con una parrucca.
0: Ah, Pellecchia è uno di quelli che stanno bene calvi. Cioè, io l'ho visto coi capelli quando era un po' più giovane.
2: Allora,
0: ma no, era bruttissimo. Dai, sembrava un putto.
2: L'ho visto quando era un giovane Padawan che era tutto pelato ma col codino lungo dietro. Da samurai. E stava molto bene col codino.
1: Io è talmente alto che non so se sopra vedrai i capelli.
0: No, ma ci sono persone che stanno bene calve. Cioè, proprio
2: Michael
0: tipo
2: Jordan.
0: Luca.
3: Perché ti sei abituato?
0: No, Luca Alba coi capelli farebbe cacare
3: perché
0: il cazzo.
3: Perché lo conosci che è pelato?
0: Ma te lo immagini. Con la frangia come la Buccioli,
2: no, con i capelli,
0: e capelli
2: ricci.
0: Lunghi. No, no, no, orribile. Lui li ha ricci, cioè li aveva ricci. L'altro giorno ero fuori a mangiare con mia moglie, l'ho portata in questo ristorantino e c'era sta coppia molto bella, lui calvo, però abbronzato, fisicato, era proprio.
2: C'era Pato? Cioè,
0: no, stava bene, stava bene. Dicevo, cazzo, vedi, io calvo una merda. C'ho la testa pera, io una merda. Secondo me mi hanno tirato fuori, non con la forpice, mi hanno tirato fuori con le forbici. Però.
3: Forcipe,
0: guarda che cazzo, vabbè, non ho fatto figli.
2: Se hai la testa un po' oblunga, comunque puoi stuccarla dai lati. Cioè fanno questo stucco per calvi per dare una forma più arrotondata.
0: Sei stupido. Allora, io ho una teoria. Se nasci brutto, l'unico
2: puoi
0: modo
2: morire
0: che hai,
2: bello.
0: Esatto, l'unico modo che hai per migliorarti è far crescere tanto pelo. Cioè io per esempio ho le tende davanti,
3: dici,
0: mi coprono,
3: sì.
0: La barba, i baffi, no. Io adesso voglio farmi crescere le basette lunghissime, capito?
1: Allora io poi compro un vestito da Sasquatch.
2: Tu non hai mai letto Il Grande Matsumoto. Il Grande Matsumoto dice che quando hai un problema di questo genere tu devi attirare l'attenzione su un altro particolare. Quindi se tu sei molto brutto, ok?
0: Sì,
2: tu devi bombardarti una spalla di radiazioni per farti crescere un neopeloso.
0: Okay.
2: A quel punto la gente rimane distratta dal neopeloso.
0: Ma
2: e
0: neo
2: non
0: vede
2: che
0: quanto
2: sei
0: brutto. Bravo, è vero.
2: Matsumoto
0: vero.
2: Lo dice, Matsumoto è morto di cancro.
0: Paolo dovrebbe diventare islamico.
2: Matsumoto.
0: Andare a vivere in un. No, dovresti andare a vivere in un paese islamico dove le donne sono obbligate a mettere tutto il velo proprio in burca.
1: Donna, scusa.
0: Beh, sì che lo sai, dai.
2: Ma sotto il burca non si vede, poi con quelle sopracciglia lì.
1: Ma scusa, ma se invece.
0: Sai che sguardo? Figa, se non sono gli occhi.
1: Mi trasformassi in un delfino?
0: No.
2: Vuoi che ti faccia io il buco sulla schiena?
1: No.
0: Non è possibile.
1: È diventata violenta questa scena.
2: No.
0: Sì.
2: Con un cavatà.
0: Senti, a proposito di violenza, allora questa qua va un po' studiata. Si chiama eredità vacante.
2: Sì.
0: E succede molto spesso anche in Italia, dove muore il tizio e nessuno si è presentato per reclamare la sua eredità. In questo caso, questo signore, non avendo figli, non avendo coniugi, non avendo parenti, niente, zero, aveva un sacco di immobili, capito?
2: Certo.
0: E dopo un po', dopo le varie verifiche di successione, eccetera, a un certo punto i beni finiscono allo Stato.
1: Sì,
0: quindi
1: ma c'è
0: appartamenti.
1: Una, c'è,
2: all'incanto.
1: C'è una soluzione, Massimo.
0: Allora, sì, ce l'ho io. Allora,
1: Massimo.
0: Chiamami Franco, è uguale.
1: Non so perché ti ho chiamato Massimo. Non c'è neanche un Massimo nel programma.
2: Ma nella nostra vita,
3: nella radio.
1: Non li conosco dei Massimo.
0: Massimo Mazzoli comunque suona sempre bene.
1: C'è una soluzione. Si chiama scoppiateli.
2: Sì.
1: Cioè, quando tu arrivi a una certa, no? Fai un calcolo del patrimonio.
0: Vendi
1: gli immobili e te li scoppi tu.
0: Però aspetta,
3: come
0: Paolo,
3: roba
0: c'è
3: di Verga.
0: Ma c'è anche il track. Il track non te lo aspetti. Il track non te lo aspetti. Vetro rotto, track.
1: Perfetto.
0: Sei lì che pensi quello che hai pensato tu, no? Cazzo, quasi quasi adesso vendo tutto e mi scoppio tutto.
1: Ma
0: track, infarto.
1: Infatti esiste la regola del scoppiati tutto adesso. Ora.
0: Ho capito, ma sai, vendi una casa, due case, non è facile, Paolo.
1: Scoppiati.
0: Allora,
1: tutto
0: invece
1: adesso
0: ho un'idea migliore. Noi apriamo un'azienda e la chiamiamo Mamma Sbroffata SRL.
2: Sì. Sul nome lavorerei.
1: No,
0: vabbè.
1: Efficace.
0: Ti presenti come figlio non riconosciuto. E dici: mia mamma è stata sbroffata dal signor Rossi nel 1992, ho le prove ma non le trovo. Io sono un figlio legittimo e ti intesti tutto.
2: Il signor Rossi ci crede, proprio ti vede, dice: ti abbraccio, ti fa figlio mio carissimo, ti
0: lascio. No, lui è morto, lui non può testimoniare.
1: Ma
0: tu
1: c'è
0: vai.
1: Il DNA.
0: Mamma Sbroffata SRL è un'azienda atta a creare la credibilità che tu sia il figlio illegittimo.
2: Allora,
0: capito?
2: Secondo me invece dovremmo ripristinare quelle meravigliosa iniziativa italiana che è la corruzione. Cioè,
0: sì,
2: questi beni stanno finendo,
3: non è mai finita comunque.
2: Stanno finendo allo Stato, ok? La persona che si occupa di destinare questi beni allo Stato
0: si diventa
2: diventa il nostro intermediario e con un'asta truccata ce li aggiudica.
0: Credo che sia già così comunque, Fabio.
2: Sì. Senti,
0: sai.
2: Allora ritratto. Sì, sì. Non è, credo. Anzi, sembrava un'idea innovativa. Senti,
1: molti anziani purtroppo subiscono.
2: Subiscono.
1: Subiscono,
0: sì. È vero. A un certo punto. No, ci ha fatto anche un film su una signora in America. Succede spesso. Sì, ci sono queste,
1: ma anche in Italia. Non
0: queste associazioni che si impossessano della tua casa e dicono tu non sei più in grado di autogestirti e ti portano via l'immobile.
1: Si chiama Stato. Cioè, arriva. No, ma tu non sei più autosufficiente. Scusi, sto guidando la moto da cross nel mio campo. No,
2: vede che è stupido.
1: Si vede che non raccogli la posta. Non voglio parlare con nessuno. No, da questo momento gestiamo noi i tuoi beni. Ma scusi, perché?
0: È così. Quindi, Paolo, allora, Paolo apre la mi scoppio tutto SRL.
1: No, perché mi sono già scoppiato tutto. Cioè, anche i soldi per
2: mi scoppiai tutto. Cioè, è un'operazione a mal cordo.
0: Non fattura mai. Cioè, proprio non c'è niente. Vabbè, comunque, niente, non c'è soluzione. Allora, corruzione, ma c'è già. C'è già, mi spiace. Grazie per essere venuto.
2: Sembrava una buona idea. Vabbè.
0: La ringrazio molto, arrivederci. Quale mi scuso con lei, ma adesso la programmazione va avanti e dobbiamo collegarci con questa trasmissione che si chiama Gnagno, dove si racconta la storia ipotetica di un programma radiofonico, nonostante faccia schifo e dica un sacco di volgarità, cazzo, figa, culo, tette e sbroffo, è ancora comunque il programma più ascoltato. E questa è la sua storia. Prego, signor Pippo, vada.

0: Gnagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Ouch.
2: E ben ritrovati, vegliardi, col vostro solo Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, hanno partecipato ad un gioco di Enrico Papi. L'esperienza televisiva ha dato loro il là per farne altri. Quindi ecco apparire Borghese che li invita nel suo programmissimo.
3: Dunque, le regole sono semplicissime. Voi cucinate con le vostre brigate ed io valuterò insieme ad altri esperti dell'alta cucina. Mi sembra easy, no?
4: Sì, direi che si può fare, mandorlato al deretangolo.
5: Incasi, sono troppo contento di cucinare, che io studio cucina da anni e sono troppo pronto per questo Inca Masterchef.
3: L'unica altra regola è che quando parlo alla telecamera

0: I nostri due baldi alle prese coi loro piatti. Paolo, che ci stai cucinando?
1: Minchia, sto preparando una lasagna quantica con ragù bianco fatto con wagyu di Kobe, patate di Normotier e caciocavallo podolico.
0: È la faccia del cazzo! Carne di Kobe, la più pregiata e costosa al mondo, le patate Bonot, quelle prestigiose dell'isola di Normotier che si possono comprare solo 10 giorni all'anno, e infine il caciocavallo podolico, riconosciutamente il migliore. Sono molto impressionato dalla tua vasta conoscenza del mondo culinario.
1: Gazi, poi... voglio vincere. Ho sempre avuto una grande passione per la cucina e in questo gioco ci sto mettendo tutto me stesso.
0: Ma vediamo un po' quale leccornia sta cucinando Marco. Marco, ma dove sono i tuoi ingredienti?
2: È qui.
0: Ma qui c'è solo una bustina di geisha.
2: Sì, questo è piripicchio gnu gnu gnu.
0: Beh, ok.
3: I due cucinano come dei forsennati.
4: No.
1: Una volta cotte le patate con il caciocavallo, aggiungo la panna al tartufo, frullo e ottengo una crema liscia. Intanto faccio rosolare il tritato di wagyu e nel frattempo sbollento la sfoglia di pasta in abbondante acqua salata, la scolo e faccio raffreddare in acqua e ghiaccio.
2: Io ho messo il ketchup nel piatto ed ho scritto viva la figa. Cazzo merda culo.
3: La sfida è veramente accesa e finalmente arriva il momento dell'assaggiamento.
0: Forza ragazzi, venite e portate i vostri piatti. Paolo, vieni avanti, cominciamo con te.
1: Eccolo in ca.
0: E intanto vi presento anche il mio compagno di giudizio.
5: Salve, sono uno chef pluristellato qui a fare da giudice per questo programma trash, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
0: Forza Paolo, dici il nome del piatto.
1: Inca lasagna.
0: Inchia lasagna. Bel nome. Assaggiamo. Ma è pazzesca, è buonissima. Che ne pensa, chef?
5: Guarda, all'inizio ho pensato fossi il solito dilettante che pensa che accumulare ingredienti di lusso basti a fare un piatto stellato. E invece questa lasagna è arte. Commovente. Geniale. Molto bravo.
0: Sì, infatti, usare la Kobe per un ragù è un azzardo, perché il suo grasso ha un punto di fusione bassissimo. Rischiavi di fare una pozza d'olio inviceribile, ma invece hai sfruttato la dolcezza e la cremosità delle patate per emulsionarlo, legando la carne in una texture che è pura seta. Gran bel lavoro. 10.
1: Grazie, chef.
0: Ma stop a tutti quanti, tutti immobili che devo parlare con la telecamera. Tutti fermi. Bene. Paolo ha fatto un bel lavoro, ma affechiamo il piatto di Marco e c'è anche il mio voto che può confermare e rivoltare la faccenda. Ok Marco, vieni!
2: Eccomi chef, porto pozzo fica vero. Morta.
0: Nome del piatto.
2: Boh, porco di...
6: No.
0: Bel nome, di cosa si tratta?
2: Boh, è ketchup sul piatto, ho scritto viva la fica e ci ho aggiunto questa patatina che secondo me somigliava a Zack, il mio cane. Guarda che carino, pesce rosso ritardato.
1: Che vergogna Marco.
0: Oh, maestro, che ne pensa?
5: Io credo che sia geniale.
1: Cosa?
5: Sono seriamente commosso. Questo è puro sdoganaggio delle regole culinarie. Hai portato il tuo vero io nel piatto e la tua visione è oltre e oltre. Mi inchino al tuo genio.
1: Raga, ma è solo il ketchup, letteralmente.
0: Sono d'accordo.
1: Meno male che qualcuno ragiona qui.
0: Sono d'accordo col maestro. Marco, ti do 10-10.
1: Ma che cazzo? Ma allora io cosa prendo?
0: Ah, tu, boh, hai perso.
3: Che grande così. Vittoria, Marcolino. Sei un vero cuoco chef.
1: Sì. Venga, Marco, io non voglio più partecipare a niente. Portati Fabio.
2: Non credo arrivi ancora qualcuno a farci fare qualcosa, no? Samuel Jackson, pezzo di merda.
7: Ehi, ciao ragazzi, sono Joe Bastiani e ci volete venire a fare il programma con me? Ma senza Fabio?
1: Ok.
3: E come resistere? Ci vediamo nei prossimi episodi. Proud to Bignagno.
8: Bignagno 5 che è gran figata.
7: purtroppo tutto vero. Però se ci pensi, le cose che ho fatto con Fabio sono state tutte meravigliose
4: e indimenticabili, cioè. Peraltro sì, sì, e sì. Di successo,
7: sì, quelle ma... che ho fatto con Paolo invece le ho dovute dimenticare, sì. Altrimenti lui mi teneva il broncio, capito, sì, perché sì. Vincevo ovunque, quindi...
4: signor Brontolotti,
7: invece con Fabio pareggiavo sempre, sì, questa roba sì, è sì, proprio
4: anzi mi lasciavi pareggiare.

0: diciamo,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, no, no, ma anche tu, cioè, denota veramente. No,
0: io davo il meglio per non deluderti, e ma tu no, mi lasciavi mio, pareggiare.
1: Amico mio, no, tu sei superiore a me in tante cose.
0: Io davo
1: cose.
0: Il 100% per essere nel tuo
1: noi
0: cuore.
1: Noi siamo fatti l'uno per l'altro, è quello lì che c'è di mezzo.
0: Non
1: tra
0: ero
1: i coglioni.
0: Sempre in competizione comprando la macchina più bella della tua.
1: Hai ragione, amico, lo so. È questo il bello della nostra amicizia. Quando rifacciamo il nostro meraviglioso viaggio in giro per, che ne so, facciamoci l'Asia questa volta.
0: Ho già messo il casco, Marco.
1: Oh, che bello.
0: È quello di Paolo, tra l'altro.
2: Sì. Si va largo allora.
3: Con grande stupore, il gioco Ce lo manca è ancora in onda. E quindi c'è ancora la possibilità di portarsi a casa un bel fumagazzi. Prenotatevi ora al 342 4115 105. E solo il più veloce giocherà con noi.
1: Attenzione, è arrivato un messaggio di una squilibrata che dice che in realtà io sono chiavabilissimo, secondo lei, hai capito?
0: È quello che sia squilibrata A. Sì. E non andrei a A.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
5: Parti, e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Estate palco luci!
13: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
14: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
15: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
16: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
17: Che storia!
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Cazzo, questa è musica comunque.
1: Cazzo, del 91.
0: Vedrai che rock torna. Allora, l'hip hop è morta completamente. Non c'è una canzone hip hop nella top 40 americana di Billboard. Vuol dire che quel genere lì sta vivendo un attimo di down. E vedrai che il rock torna. Adesso secondo me. Perché poi comunque si creano crossover. Adesso la musica country sta andando di brutto.
2: L'hai fatta la radio rock?
0: No, ce n'è uno da comprare.
2: Prendila.
0: No, mi hanno offerto una radio a Chicago adesso anche.
3: Ma perché tutti stanno cercando di tirarti il pacco? Sai che c'è uno
0: tutti radio. Nessuno. Ma perché stiamo facendo radio in un modo diverso e quindi ci può stare. Guarda che tutto si reinventa alla fine.
3: Il ritorno del rock, ti do ragione, perché torna la voglia di suonare. Perché in un mondo in cui tutto è digitale, intelligenza artificiale, anche i ragazzi si stupiscono. Ma
0: poi è un sound fighissimo, ti carica di brutto. Cioè, se sei maschio come la Puccioni, capito?
4: Capisci?
0: E stai cavalcando nel deserto un Harley Davidson 1013 cilindrata con quel bel rombo e la puzza di benzina. Hai voglia di sentire sentire Ernia? Blanco, cosa suoni? Blanco mentre sei sull'arma in un deserto?
4: No, scusate.
0: Ernia? No. Dai, va per favore. Rosa Chemical? Ma vaffanculo, okay. Cazzo! No. Ma basta con questa roba da culattoni!
4: Il problema è che mi dici che è rock i Maneskin, per cortesia.
0: Vabbè, ma Maneskin
5: non sono rock.
4: Dicono tutti che sono rock.
0: Ma no. Allora, ascolti, i Maneskin sono la brutta copia di tutta la roba bella che c'era. Dai,
1: i Maneskin sono uno con i baffi e una bella fica, dai, e due che non si ricorda nessuno.
2: I Maneskin sono miliardari.
1: Sì, sono contento per
0: Pippo,
1: loro.
0: Pippo, veloce, fammi sparami uno dietro l'altro, pezzi rock veri, roba storica, dai, AC/DC, Metallica, dai, 10 secondi l'una, dai.
2: Sì, adesso li carico.
0: Vai sul sistema che mi hai dato che sto impazzendo.
2: Hai visto,
0: figa,
2: che roba?
4: Comunque, cioè, è ovvio che Olly, Ernia, Blanco non si arrogano neanche il diritto di essere definiti rock. Loro
0: ma non dovrebbero neanche cantare.
4: Perché no?
0: Ma sai quanta gente non dovrebbe fare la radio? Quanta gente non dovrebbe fare il dottore?
4: Quanta gente non dovrebbe scrivere libri? Certo!
0: Bravissima!
4: Però,
0: quanti ne conosco?
4: Cioè,
0: io sono uno di quelli.
4: Fai.
0: Senti qua. Madonna mia! Ma capisci? Questa è musica che ti carica! Blanco! Mamma.
4: Lascialo stare!
0: Cioè, pensa a modernizzare questi suoni.

0: Mangiano tuo cazzo, va.
1: Adesso parte, adesso parte. Cambia, Pippo, cambia, dai, una dietro l'altra, vai, vai, vai.
0: Le Zeppelin.
2: Sì, sì, sì.
1: È un po' vecchia, un po' old, va modernizzata, ma si può fare.
0: Questa roba.
1: Ah, sì. Senti, facciamo così, apro una radio rock.
0: Bravo.
1: Solo se apro una radio rock. E mi manca nel catalogo. C'ho la radio pop, c'ho tre radio dance, cioè due radio dance,
0: ma
1: una chill house.
0: Una radio clavicembalo non ti interesserebbe.
1: No, non mi interessa. Però fatto. Apro una radio rock se qualcuno mi lascia usare il logo, il marchio, insomma, di Virgin. È troppo bello, dai.
2: Soltanto penso il proprietario,
1: sì,
2: di Virgin.
1: Sì, mo adesso. Già, è tutto suo adesso.
0: Allora chiamala scopata.
2: No.
1: Scusi, che Virgin.
2: Allora, obiettivamente, Virgin.
1: Fact, la chiamo Fact.
3: Bello.
2: Bravo, bravo.
0: Fact Radio. Ah, no, perché così devi cambiare il logo. Fai semplicemente Vagin. No, stessi caratteri. Guarda, mi è capitato.
1: No, perché se faccio Vagin mi viene fuori il logo di RTL che sembra una vagina.
0: Allora,
1: non so perché hanno fatto.
0: Mi è capitato in Turchia, avevo voglia di una birra. Guardo una tenda di un negozio, mi sembrava la scritta Guinness. Invece c'era scritto Greatest, ma con il carattere della Guinness. E vendevano birra.
1: Pensate.
0: Geniale. Geniale! Tu fai Vagin, che è il contrario di Virgin.
1: Bello. Vagin, non so se si può chiamare una radio in America Vagin. Sai, no, che qua se dici cazzo in onda è finita, ti chiudono proprio, ti staccano le spine, ti tagliano i fili.
2: E come fai tu? Come fai? Hai un filtro?
1: Non le dico, ma guarda che la gente pensa che noi fuori dallo zoo bestemmiamo, dice le parolacce.
3: E infatti no,
1: siamo delle brave persone. Infatti quando mi conoscono delle persone che magari hanno sempre storto il naso, no? Dicono, ma pensavo bestemmiare. Sì, certo, io arrivo a casa, uè papà, porco, uè mamma.
2: Bravo, che lo facciamo soltanto in radio nazionale.
1: Esatto. Vabbè, ma cioè, scusami, non è che come si chiama quello che si cambia i vestiti velocemente?
0: Arturo
1: Bracchetti era l'altro. Bracchetti, non è che si cambia continuamente?
2: No, questo è spezzando un mito.
1: Ma no,
2: perché io
1: mi
2: aspetto,
1: no,
2: lui che la mattina dice ciao, come vado a lavorare?
0: No, allora Bracardi a casa, io lo conosco, vive in pigiama.
2: Sì.
0: Tra l'altro tinta unita.
2: Sì. Cioè proprio tristissimo.
1: Cioè, ma sfatiamo questo mito, cioè nello zoo siamo questa roba qua, poi fuori ognuno è una persona diversa. Cioè, certo che siamo noi, però il linguaggio eccessivo, la volgarità proprio esagerata, sì, certo.
2: Io non è che aspetta, cioè, perché
3: non bestemmi,
2: abbiamo
3: ma tutto il resto.
2: No, abbiamo Lucilla, no, che sta protestando.
1: Cosa vuole? Vieni.
2: Allora, Lucilla, vieni qua. Allora, ti devo dire una cosa, Lucilla. Ma quando entriamo in quella porta lì siamo già in onda, cioè siamo già in radio.
3: Ah, cioè, sì, in radio siete questi.
1: Cioè, noi stiamo parlando di quando mettiamo i piedi in radio.
2: È pirandelliano. Quindi, cioè, se
1: ma scusa, il dottore quando entra in ospedale non è che arriva già col camice. Arriva, si mette il camice e da lì è il dottore.
2: Anche la mignotta non è che arriva già scopata. Cioè.
3: No, certo, sì.
2: Dipende.
1: Il pompiere non è che va in giro con la cisterna d'acqua.
3: No, certo.
1: Cioè, quando è il momento, si veste da pompiere, certo, prende la cisterna d'acqua, cioè, e va a spegnere i fuochi.
2: Tu dovresti appostarti qua dove sono le vetrate della radio. Mentre arriviamo, tu vedi che noi tipo super ci cambiamo in una cabina e ci trasformiamo da stronzi.
0: Allora, secondo me tu dovresti essere la polena del palazzo di 105.
3: Sarebbe bellissimo.
0: Dovrebbero farti un balconcino, dovresti stare così col mento in avanti, attendendo i flutti.
1: Cioè, noi siamo, scusa, tu che frequenti Lucilla, tu frequenti uno dei componenti dello zoo, no? Cioè, fuori dallo zoo è in giacca e cravatta e fa il chirurgo estetico,
2: intelligente.
3: È cowboy, gestisce le mandrie, quindi.
1: Vabbè, vedi, ognuno ha la sua.
0: Il problema è che la giacca ce l'ha in testa e la cravatta sul pene, però comunque ci stiamo lavorando.
1: Anche la country però spacca, E dopo vi sparo un paio di pezzi country, ma adesso è il momento di giocare. Dobbiamo giocare. Ti presento. Abbiamo già messo la sigla? No,
3: no,
1: non abbiamo
3: no.
1: messo ancora la sigla. Ah, abbiamo 30 secondi. Vai, vado a cercare due dischi country.
3: Bravo.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provarti.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Aspetta, ne ho trovata una a caso, sono in regia adesso, aspetta, senti.
1: La sirena,
0: ma queste sono moderne. Sono un po' moderne queste.
2: No dai, sei riuscito a fare gay anche là in country,
0: no, la donna.
2: Cos'è sta roba?
0: Aspetta, vado a cercare roba più vecchia, aspetta.
2: Magari è però.
0: Che palle.
2: Cos'è sta roba qua?
1: Cioè, è Taylor Swift sta roba, ragazzi.
0: Vabbè, ma guarda che lei è una cantante.
1: Dai, ma per favore.
0: Era country lei. No, niente, non le trovo, non le trovo, non le trovo.
1: Togliela sta buliciata, dai.
2: Come? Sai cos'è? Che trasmettere con gli amici non è bello.
1: No, non è bello.
3: E infatti per fortuna trasmetto con voi.
2: Ma noi non parlavamo con te, non ti consideri.
0: La simpaticona. Hai capito?
3: Hai capito?
0: Senti, stronza, ti presento uno con un nome di merda, Leopoldo da Benevento. Però sembra reale, Leopoldo da Benevento.
3: Sarà benestante.
0: Sì, sicuro. Sei lord? Sei lord? Sei ricco?
1: Ciao, lord, ragazzi. Lui è puro
4: suo. No, mi dispiace, ma no. Mi dispiace, ma non lo sono.
3: Che noia. Beh,
0: immagino che ti chiamino tutti Leo e non Leopoldo.
3: Leopoldo?
0: No, immagino tua. Tua mamma aveva un castello, tua mamma ti chiamava Leopoldo, vieni a tavola.
1: Oppure aveva un problema. Ti chiamato Leopoldo.
4: No, è l'ho ereditato da mio nonno, le classiche cose che.
0: Ok. Allora, rispetto famiglia, per il nonno.
2: Diciamo. Evitalo a tuo figlio, mi raccomando. Sì, sì.
0: Chiamalo Archimede, dai, bellissimo.
4: No, ho due bimbe, sono femmine.
0: Archimeda, cazzo, bellissimo. Vabbè, senti, allora, cosa fai in quel di Benevento?
4: Cazzo, vuoi che fai? Io sono un allevatore. Sto in provincia di Benevento. In realtà, nella zona dove mi trovo, principalmente siamo viticoltori. Però invece mi occupo di più di allevamento.
1: Cosa allevi?
4: Sia ovini che bovini.
1: Ok, come tutti si chiamano? Uno per uno?
0: Sì. Che cazzo?
1: Volevo farlo sentire. Beh,
4: io non so, gruppo, no, che hanno dei nomi. Ci sono,
0: non sarò mai tuo cliente, ma sarò sempre tuo nemico e verrò a rubarteli tutti, a salvarli e metterli nel mio salotto.
4: Però c'è una cosa che io faccio diversa dagli altri, ovvero li tengo allo stato brado, cioè liberi, soprattutto le vacche liberi in montagna, stanno libere.
0: Senti, ma le pecore te le inculi?
2: Lo stavo per chiedere.
4: No, mi dispiace, mia moglie basta.
2: La moglie è pecora?
0: Tua moglie.
2: Lui ha detto mi dispiace, c'ho mia moglie e basta.
0: Ha detto c'ho mia moglie.
4: Mi basta mia moglie.
2: Ah, ho capito, c'ho mia moglie. Ah, no, pensavo cantasse rap, mia moglie e basta.
0: Mia moglie e basta. Vabbè. Allora senti, male, Leopoldo da Benevento.
4: Sì.
0: Dio, quanto sei reale. Io ora ti lascerò in mano a questa fringuella del 1400. Di nome Lucilla, e ora insieme al suo giullare Fabio Borghini Alisei ti faremo partecipare a questo divertentissimo gioco nel quale potrai vincere un orologio Fumagazzi. Prego.
4: La ringrazio.
3: Grazie. Leopoldo, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il mitico orologio Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte.
0: Mitico, di più di un
3: mappa. Di più. Fantasmagorico.
0: Brava.
3: Oggi si celebra Beato Edoardo Poppe.
4: Cielo,
3: sacerdote nato alla fine dell'Ottocento.
0: Che cazzo è?
3: Uno. Ma... il dolce lucano frega cazzi.
4: Cielo?
3: No.
1: Ma abiti anche vicino.
2: Ma dai.
3: Cioè, però.
1: Cioè tu.
4: Condizionare il discorso di prima.
1: Hai mai messo tua moglie in macchina di schwa? Andiamoci a mangiare un bel frega cazzi a Matera.
3: È plausibile, secondo me.
1: No.
3: Va bene. Speedy Gonzales, censurato perché promuove stereotipi razzisti contro i messicani.
4: Cielo,
3: è successo nel 2002 quando Cartoon Network decise di sospenderlo perché ritraeva i messicani come pigri e inclini a bere.
0: Ma è vero.
3: Sì, no, ma vabbè. Insomma, 4x8 36.
4: Cielo.
3: Bravo, no, manca.
1: Una tabellina da secondo elemento.
2: Questa non farla mai perché perdiamo sempre.
3: Io li spiazzo così, capito?
0: Sì, io devo contare con le ditine.
3: È giusto. L'anagramma. L'anagramma di enorme frittata di cazzi è Firenze figlia di Troia.
4: Manca,
3: sì, esatto. Ho mescolato le parole a caso. Sì. La parola tedesca Grundstück Werkes Germigunst Kastandigetsubertararungung Verordnung.
4: Cielo.
3: Significa.
2: Però per un attimo ho pensato che avessi copiato uno dei messaggi che mando di solito nella chat dello zoo.
3: Significa ordinanza sul trasferimento di responsabilità sul permesso di circolazione su terreni di proprietà privata.
2: Ah, pensavo che volesse dire termometro.
3: No, vuol dire questo.
2: Passi
4: il manco per dirlo.
3: Il cazzo della pulce pesa un terzo del suo peso corporeo.
4: Manca.
3: Cielo, ha un cazzo così
0: enorme,
3: estremamente
0: sì.
3: sproporzionato.
0: È come il cane di Paolo Noise, che c'ha il cazzo più grosso,
3: sì,
0: del corpo.
3: Esatto.
2: Tra l'altro, le palle sono la metà, quindi
3: sì, cioè è come se cazzo. È come se voi aveste il cazzo grande come una gamba.
0: Beh, come si è messi, mi sono perso via.
2: Non so per gli altri, ma io
3: 4-3, dai. L'effetto Garcia è il desiderio di farsi i baffoni dopo averli visti su un amico.
4: Com'è il nome? Scusa?
3: Garcia, come il sergente Garcia.
4: No, manca.
3: Manca. È la repulsione verso un cibo che ti ha fatto stare male. Allora, attenzione, una domanda sola ti manca. Nei primi episodi di Tom e Jerry, Jerry era una topa.
4: Manca,
3: è sempre stato un maschio.
0: Bravissimo.
2: Ma era un coccodrillo e non funzionava.
0: Ma era culatone. Grande Leopoldo da Benevento, ti sei aggiudicato un fantastico orologio Fumagazzi che potrai indossare con orgoglio mentre ti inculi una pecora, che meraviglia.
3: O tua moglie,
0: ecco, che è meglio.
2: Che coincidono, quanto mi hai capito, no?
0: Senti, ti mandiamo anche il kit di Radio 105, ti mandiamo ovviamente anche a fanculo, perché fa parte, insomma,
4: col fischio.
0: Ciao Leo, buona giornata.
3: Ciao Leo.

0: Allora, mentre Terra Mara è in pausa, sì. stiamo capendo se andare avanti o meno, ho visto che il Mats, tra l'altro, è stato arrestato.
1: Eh sì, purtroppo.
0: Cos'è che è successo, Pippo? Hai girato tu una notizia di un
2: il Mats, non so, non ho letto perché non capisco certe cose, però è stato arrestato.
0: Allora, c'è scritto Livorno, omicidio al Castellaccio, il Mats aveva 1000 euro in tasca e 10.000 in casa.
3: Cioè, non è che è stato arrestato.
0: No, credo che l'abbiano arrestato, spero.
3: No, è quello che è stato accoppato in realtà.
1: Lui è la vittima.
2: È morto.
0: Vabbè, allora come nella serie televisiva. Ma c'è un'altra serie che è partita, che riguarda questa famiglia molto ricca, molto potente, con il padre proprio vecchia maniera, pieno di soldi, interpretato magistralmente da Rosario Pellecchia, che ricordo è un attore pazzesco, per il resto è impossibile. In tutto, no scherzo, lo amo lo stesso, nonostante lui sia una merda comunista, gli voglio molto bene. Detto questo, questa famiglia, lui ormai è vecchio e deve lasciare in eredità la sua grande azienda, certo. E non sa chi lasciarla perché ha tre figli rincoglioniti, quindi ci colleghiamo con i parentesi.
4: Lo Zoo di 105 presenta i parentesi.
5: L'impero

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi. Nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente. Con il padre in bilico fra la vita e qualsiasi cosa accada quando si esala l'ultima scorreggia, tra Cagnotta e Inadeguazio si fiondano dal notaio per scoprire chi è il beneficiario del testamento.
1: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
2: Speriamo che vinca la morte.
0: Adesso capite perché il padre li definisce delle sboccate venute male.
3: Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto.
0: Ma ad attendenderli Lili trovano una brutta sorpresa. L'unica copia del testamento è infatti tatuata sul grinzoso, flaccido petto del merdoso vecchio. Petto stomachevole e infestato di pelazzi cadaverici e tutti stropicciati, su cui Pier Goblin, rimasto al capezzale del padre consigliato dalla sua frocissima astuzia, sta per apporre il proprio nome ed ereditare l'impero editoriale parentesi. Parentesi.
4: Pier Goblin seduto sopra il vecchio che ridacchi come un matto.

0: sega.
1: Adesso io scriverò il mio nome con questa macchina per tatuaggi sul testamento.
2: Sveglio.
1: Porca vacca, cazzo! Puttana Gloria Gaynor!
2: Pier Goblin, cosa ci fa il tuo culo a doppia corsia sul mio virile petto di centenario? Volevi forse tatuare il tuo stupido nome, che tra parentesi ho scelto io, sul testamento?
1: No, io? No! Che fossi frocio se lo facettessi! Oddio, come sono ignorante! Se l'abbia facciuto!
2: Ah, peccato! Almeno avresti dimostrato un briciolo di cervello e magari ti avrei scelto come unico erede dell'impero Parentesi.
3: Impero Parentesi!
1: No, appunto! Stavo per scrivere il mio nome, appunto per questo! Cioè, era occasione io!
2: Fregato! Era una trappola per farti confessare! E tu ci sei cascato come un casco! Ricorda, nullità che non sei altro! Io sono molto più furbo e intelligente di te! E se solo volessi, anche più frocio!
4: Come è possibile? Che gara è?
5: Che senso?
4: C'è un modo strano di...
6: Padre, sei vivo? Che bello!
2: Vorrei poter dire lo stesso di voi, inutili merde sfuggite a tradimento dai miei coglioni solo per ricoprirmi di vergogna. Ficcatevelo bene in testa, ci vorrà ben più della morte per togliermi di mezzo. Ma devo ammettere che questo piccolo malore mi ha dato da pensare. Forse è giunto davvero il momento di scegliere chi fra voi tre dovrà prendere il mio posto quando finalmente io prenderò quello di Dio nell'alto dei cieli.
7: Sono lieto, padre, che tu stia meglio e sono oltremodo lieto altresì che tu sia in procinto di nominarmi tuo erede in quanto primogenito.
8: No, i tempi stanno cambiando, ci vuole una donna al comando, scegli me.
1: Ma scusa, ma se potessi avere tutte e due, un uomo e una donna, sono brocio.
3: Peculatore!
4: C'era bisogno di sottolinearlo.
7: No, è meglio che scelga me.
8: Ma una donna è molto meglio.
7: No, sei più adeguato a questo ruolo.
8: Io sono più donna.
1: Ma tu stai male coi tacchi?
7: Non è vero, lei sta molto bene coi tacchi. L'ho vista in quei video su OnlyFans.
1: Ma è tua sorella.
7: Infatti mi sono segato con la sinistra.
2: Silenzio. Dio, quanto mi fate ribrezzo, luridi accattoni senza arte né parte che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma. Perciò vi propongo una piccola competizione.
7: Ma non capiamo, padre. Ripeti, per favore.
2: Ma è molto semplice. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo erediterà tutto il mio patrimonio.
8: Sì. Ma nel senso che siamo malati?
7: Capito?
1: Non ho colto.
7: Stiamo forse andando all'altro mondo, oddio, tirando le cuoia.
1: Ma che voglia di Cosmopolitan.
7: Il giornale o il cocktail?
1: Il cocktail? Ah. Sono frocio.
3: Culattore!
2: Idioti, non avete capito un cazzo. Chi di voi vuole davvero ereditare il mio impero? Dovrà uccidere gli altri due.
4: Aia, aia.
1: No! Sono
4: sconvolto!
1: Da quando non trovavi i biglietti al primo posto per vedere Celine Dion che non mi sentivo così male!
3: E la Madonna! Che brutta merda! Questo magnate non ha vergogna! Cosa faranno i tre coglioni?

0: abbia inizio.
1: Vabbè, senta, ma scusi, ce l'ha con uno in particolare.
2: Perché c'è il cantante lirico, cioè, lui è lì, secondo me lui è lì mentre loro recitano e lui deve sottolineare, capito?
1: È sessista, però è omofobo,
2: capito?
1: Cioè, il cantante lirico omofobo no, può stare, dai.
2: Culatone, che poi mi vedo Paolo vestito da donna, bellissimo,
1: con i boccoli gialli,
2: che sogno, porca puttana,
3: è un po' una roba antiquata,
2: è un sogno, un sogno, un sogno,
1: io, erotico nel tuo caso.
2: Comunque, Paolo, ci puoi denunciare, potresti anche vincere, eh? Allora, i colleghi mi stressano e mi procurano ansia e insonnia. Ah. Al dipendente riconosciuti 70.000 euro di risarcimento. Madonna. Essere costretti ad affrontare quotidianamente un ambiente lavorativo o caratterizzato da comportamenti ostili, umiliazioni, atteggiamenti emarginanti.
3: Ma stai leggendo la sentenza che ho...
2: può provocare conseguenze profonde sulla salute psicologica del lavoratore.
3: È vero.
2: Ansia, insonnia, difficoltà relazionali. Quindi tu potresti denunciarci e prendere un bel 70
4: bombe. Perché solo lui? No,
1: allora, infatti,
4: tutti,
1: il problema, Marco, il problema è questo, Marco. È che io dovrei dare 70.000 euro a Paolo, che dovrebbe darli a Letizia, che dovrebbe darli a Chicca, che dovrebbe darli a Pippo, che dovrebbe darli a me.
3: Io ho 25 anni di sottomissione pesante.
1: 71.000 euro a Paolo, dovrebbe darli 71 a Letizia, 72
3: mettiti
1: a Chicca.
3: Mettiti in coda, Letizia.
4: Mettiti, pari, culattone.
2: Dai, pare, Lucy.
4: È arrivato.
2: Dai, Letizia Luciana. Letizia Luciana. Dai. Dimmi. Senti un attimo, allora, tu sei appena arrivata, dai. Arrivata. Cioè, i vagoni di merda che si è dovuto mangiare Paolo in questi anni.
1: Ma si sente dall'alito,
3: non sai niente.
4: Ma almeno lui l'ha mangiati sempre nello stesso programma.
3: Ma fatti una domanda.
4: Ma fatela te la domanda.
2: Ma sii sincera, però la merda che hai mangiato qua è più buona delle altre.
4: Sì,
2: dai,
4: infatti resisto con molto più piacere.
2: Capito. Non anche dovresti, perché la produco io col mio ano, appositamente per te.
1: È a chilometro zero quando lui è a Milano.
4: Esatto. Ma non viene mai, mannaggia.
2: Lo so, non vengo, non vengo mai, è proprio brava, non vengo mai.
5: Ma adesso arriva.
1: Adesso arriva lunedì.
2: Non arrivo, non vengo.
5: Ma cosa dici?
2: No, basta, cancellato tutto. Niente. Andate senza di me.
5: Sì.
3: Ma non mi presento neanche. Ma sei
1: se tu non vieni, non vado neanche io per coerenza.
2: Vabbè, ragazzi, sarà così, non lo so. Vedi. Magari mi catapultano.
5: Ma già da il volo ce l'hai.
2: Non ce l'ho. Devo venire con Massimo Boldi con i capelli lunghi, ma mi tira i pacchi, non risponde. Capito? Cioè, secondo te io spendo i soldi per il biglietto aereo, ma sei scemo?
1: Perché dovresti pagartelo tu?
5: Sì,
2: certo, figa,
1: ma
2: per
1: sei
2: quello.
1: Ma pazzo!
2: Mi hanno detto l'albergo no, l'aereo no, la vaffanculo, scusa. Che cazzo.
1: Non hanno fatto quest'anno la colletta fra gli ascoltatori per pagarti?
2: No.
1: Cioè, non ho fatto tipo una puntata di Teleton
2: zero,
1: su Canale 5?
2: 0000. Mi dispiace.
1: Con Paola Barale, magari, no. No, niente.
2: Vabbè, ragazzi, abbiamo uno spot incredibile. Un dispositivo per noi dello Zoo, ma anche per chi lo ascolta, il dispositivo anti-gaff. Cazzo, ne avrei bisogno di almeno 10.
3: Tutti. Io romperei tutti, secondo me.
6: Ehi, Gian Giorgio, che brutta cera. Come mai quel muso lungo?
7: Pamela mi ha lasciato.
6: Cosa? Davvero?
7: Sì.
6: Ma questa è una notizia meravigliosa, cazzo! Quella troia bastarda maledetta puttana era un cancro al cazzo, porco d***o, che grande notizia, che vada a fanculo lei, il suo beauty care, le sue scarpe da bagascia e quella grande puttana succhia cazzi di sua madre.
8: Uè, Birletti, che avete da festeggiare, oh?
6: Pamela ha lasciato Gian Giorgio.
8: Porca puttana, finalmente, oh! Quella bastarda mignotta ciuccia merda ti stava rovinando la vita, sta stronza.
6: Sai che ho sempre pensato che se quella cagna ignorante fosse morta mi sarei segato come un bastardo sulla sua lapide di puttana.
8: Mi pare il minimo. Ma Gian Giorgio, come mai quella faccia?
7: Perché era uno scherzo. In realtà volevo dirvi che io e lei ci sposiamo. E Pamela è proprio qui, dietro il muro.
9: Già, ciao ragazzi.
6: Ah, ops, che gaffe.
10: E che gran gaffe, cazzo, Ciao amici, sono io, Vasco Rossi. Anche a voi capita spesso di pestare queste merde e gettarvi in situazioni da cui non si riesce proprio ad uscirne?
6: Puoi dirlo forte, Vasco.
10: Da tranquilli, potaca, ti ho portato questo, il dispositivo anti-gaffe, ultimo miracolo della tecnologia ultra-tecnologica di Modena.
6: Cosa?
10: Ti basterà premere il pulsante per tornare indietro nel tempo e sistemare tutto. Provalo subito.
7: Pamela mi ha lasciato.
6: Cosa? Davvero? Caspita, lei è davvero la migliore delle persone che abbia mai incontrato.
0: Già, spero vivamente sia uno scherzo e che in realtà tu sia qui per dirci che vi sposate.
7: Ma infatti è proprio uno scherzo. Siete i miei più migliorissimi amici di sempre.
9: Oh sì, sono proprio felice di sposare Gian Giorgio, che abbia degli amici così sinceri.
10: Beh, l'avete visto? Amicizia salvata e gaffa annullata. Tac!
6: Mi scusi, signor Vasco Rossi, ma se avete delle tecnologie così all'avanguardia da poter tornare indietro nel tempo, perché non la sfruttate per degli scopi un po' più, boh, importanti?
10: Perché la vita è un brivido che vola via.
6: Che vorrebbe dire?
10: Di farti i cazzi tuoi. La la la la la la la, dispositivo anticaff. La la la la la la la, salvate l'amicizia. Dispositivo anticaff, ve lo dico io, Vasco, mica Raff.
3: Anche il dissing,
1: bellissimo, cazzo.
2: Lo dico io, Vasco, mica Raff.
3: Anche il dissing, bellissimo.
2: Ma poi perché c'è Vasco che promuove il dispositivo anticaff? Non l'ho capito io.
1: Perché Celentano non poteva.
2: Madonna mia, se avessimo quell'affare noi, quante situazioni potremmo riparare?
1: No, è il contrario. Quante gaffe in più potremmo fare, sì. Sarebbe divertentissimo.
11: Caro Marco, ti ricordi la frase dello zio di Spider-Man? Da un grande potere derivano grandi responsabilità?
2: Sì.
11: E allora chi cazzo te l'ha fatto fare?
2: Ma che cazzo?
11: Pippo, mettimi una base riflessiva,
2: eccola,
11: per favore.
2: No.
11: Marco, potresti finire di lavorare ogni giorno alle 12, ora americana, e goderti la cosa più preziosa che c'è, il tempo. Quindi, se proprio non rinunci ai tuoi pomeriggi per Revolution, noi qui in Italia siamo disposti a regalarti il tempo del mattino. Vuoi che ci fermiamo una settimanina? No. Aggiornaci.
3: No. È un grande regalo.
2: Ma siete delle brutte persone proprio.
3: Ciao per te, lo
2: cioè,
3: facciamo.
2: Invece di dire, cazzo, va Mazzoli che bravo però, si certo. Sbatte per quella roba lì ma non fa mancare niente allo zoo, eccetera.
3: Ce l'hai il dispositivo anti-gaff?
2: Sì, no, sì, però sì, aspetta, c'ho un regalo per te Paolo, aspetta. Zitto.
3: Bella. Allora leggi nel pensiero.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
14: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
15: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
14: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
15: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
14: E succede anche sulla spesa online.
16: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
20: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
21: Sa

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Attenzione.
12: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Che un po' la storia è la storia del povero gioielliere, quello derubato. Gli ha dato 14 anni. Ma è follia, veramente. Guarda qua. Cos'è? Di Brescia lui, se non sbaglio? No, di dov'è?
1: Di Brescia, quello che hanno messo.
0: Padova, forse? Forse Veneto, adesso non mi ricordo. Quello che ha ammazzato, ha sparato ai ladri, e ne ha ammazzati due, ferito uno, gli è andato 14 anni, storia allucinante. Boh,
1: e
0: non lo so.
1: 700.000 euro di risarcimento.
0: Sì, 750.000 euro di risarcimento, ma ti rendi conto? Cioè, questo va a incentivare chi vuole rubare, chi vuole delinquere.
2: No, non credo, perché i due sono morti, quindi io non
0: ho capito, ma se stavano a casa loro invece di andare a derubarlo, a parte che non era la prima volta, con pistola in faccia a tua moglie e tua figlia, tu come cazzo reagisci? Allo stesso modo, cosa fai? Cioè, a quel punto lì, Far West.
2: Ci sono delle leggi e la magistratura.
0: Ho capito, ma le leggi dovrebbero tutelare il cittadino, non il delinquente. Perdonami, dai.
2: Sì, però esiste anche l'eccesso di legittima difesa. La legge tutela anche la vita umana sopra i beni materiali.
0: Comunque, ha tolto di torno due merde che non servivano a un cazzo.
2: Ma infatti, si è tolto questa soddisfazione e la paga in carcere. Poi gli daranno tutte le attenuanti. Andrà a casa sicuramente prima. Non è che lo tengono lì, però un po' se ne fa di cambio.
1: Non ce l'ha più a casa, deve venderla.
0: Venderla a casa per pagare 750.000 euro a un delinquente. Ma che cazzo vuol dire? Prossima volta non rubi, scusami.
2: Ma infatti il tipo è morto.
0: Ho capito, l'altro no, quello che si becca i 750 no, si becca
2: allora, 750. La legge tutela sempre la vita umana come bene supremo, sopra i beni materiali.
0: Ma va tutelata anche la sua, cioè lui poteva crepare.
2: Appunto.
0: Però, e se andavi in un altro modo?
2: Se il ladro ammazzava lui, la legge puniva il ladro. Ma non è successo.
0: Non credo.
2: Al ladro non lo punivano se ammazzava il gioielliere.
0: Ma sì, ho capito. Tre anni con la condizionale.
2: Ma non diciamo cagate, ragazzi, rapina a mano armata più omicidio vai dentro tutta la vita. Rapina mano armata con omicidio, sono 30 anni per
0: tutta la vita, uno solo, tutta la vita uno solo, nessun altro. Nessuno ha mai fatto l'ergastolo in Italia, non esiste.
2: Ma no, ci sono 41 bis, ma no, ce n'è di gente che ha fatto l'ergastolo.
0: L'ergastolo dopo 25 anni comunque esci, non c'è.
3: Perché adesso non c'è più l'ergastolo comunque in Italia.
0: Grazie professoressa.
3: No, è così, però non c'è, appunto. Però chi l'ha avuto l'ha fatto.
0: Cioè, però devi trovarti sempre nella situazione, è facile giudicare una roba dopo che è successa dall'esterno, ma se tu sei nella tua attività, ti entrano tre con la pistola, ti legano la figlia, tua figlia, immaginati tua figlia Maddalena, legata, puntano una pistola in bocca a tua figlia, a tua moglie, e minacciano di ammazzare te, mentre
2: le pestano,
0: e ti stanno rinculando a altri beni che ti sei guadagnato e sudato, magari sì, dopo se la guardi dice la reazione è stata un po' eccessiva, ma in quel momento lì non sei lucido,
2: ma
0: e quindi
2: è per
0: reagisci...
2: quello che non è facile fare il magistrato, perché a volte devi seguire il codice anche contro quello che ti dice l'etica, cioè quello che ti
0: però
2: dice
0: devi usare il buon senso,
2: però devi rispettare la legge, perché sennò diventa tutto salomonico, cioè c'è uno su una sedia e decide lui.
0: Vediamo cosa ne pensate di questa. Allora, a Villa Simius in Sardegna, Villa Simius.
2: Lui Simius. È americano, la chiama col nome americano.
4: Villa Simius.
0: Adesso perché tu frequenti la Sardegna, sai
4: la pronuncia
0: perfetta.
4: L'ha fondata lui, cazzo.
0: Allora, in questa spiaggia in
3: bellissimo.
0: Sardegna. Bellissima, molto bella. Il sindaco ha deciso di far pagare 10 euro per entrare in spiaggia e ombrelloni vietati. Quasi, c'è scritto. Quasi a tutti, non a tutti. Io trovo che sia giusto. Bisogna preservare un posto meraviglioso come quello. Cioè, è una delle spiagge più belle del mondo. È un bene del nostro paese. È giusto che si paghi per entrare, così la gente ci pensa prima di smerdare le robe.
2: Però quello che non c'è i 10 euro non può andare al mare.
0: Amen. Dai, 10 euro ce li hanno tutti, dai.
2: 10 euro al giorno, cominciano a essere 50 euro a settimana, 70 euro a settimana.
0: Però poi c'hai gli stronzi che vanno lì, ti rubano la sabbia e rubano le conchiglie, quell'altro.
3: No, ma tra l'altro c'è stato un incendio in quel pezzo di spiaggia.
0: Infatti,
3: quindi,
0: poi
3: lo stanno preservando.
0: Quindi è un modo per preservare.
2: Un contributo per preservare assolutamente ci
1: poi
2: sta.
1: Poi c'è anche da dire una cosa, quando vedi le foto in rete di certe spiagge dici mamma che bello, poi arrivi in un'altra stagione la sabbia dov'è? Prova ad alzare quello
0: sbraio. Sai qual è il problema? Qua faccio l'Alisei, quelli che arrivano col mega yacht e gli permettono di fare cose che invece il comune, la persona comune insomma normale non può fare.
1: La capitaneria di porto gli spacca il culo a quelli che ormeggiano
0: tanti,
1: dove non devono.
0: Tanti col mega yacht miliardari russi e robe varie, sono andati su delle spiagge dove era vietato per tutti.
1: Certo. Ma gli infatti gli hanno spaccato il culo, non gliel'hanno concesso.
0: Ma non lo so, non lo so.
2: Non a tutti, non a tutti. Diciamo, lo fanno un po' a campione, no? A campione, nel senso di 200 stronzi con la barca ne multano 15.
0: Oppure magari c'è quello col grano che lascia una bella mazzetta.
2: No, perché i nostri agenti sono incorruttibili, Marco. La nostra polizia non accetterebbe mai una mazzetta in cambio della verità.

0: Al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
1: A volte penso che ci siamo incontrati nel momento sbagliato.
2: Eppure, sei la cosa più giusta che mi sia mai capitata.
0: A me la figa piace come Hagrid, enorme e con la barba.
1: Non basta sempre volersi bene.
3: Hagrid.
2: No, ma è da lì che si ricomincia ogni volta.
1: Io ho paura dei giorni in cui saremo stanchi di lottare.
0: Ruttare sulle palle.
2: Anch'io. Ma credo che l'amore sia questo.
0: Steve Jobs è morto.
2: Scegliere qualcuno anche nei giorni in cui sarebbe più facile chiudersi.
1: E se un giorno smettessi di capirmi?
2: Allora ti ascolterei finché non ci riuscirò di nuovo.
0: Cane.
1: Tu parli come se niente potesse spezzarci.
2: No, parlo come uno che sa che potremmo romperci, ma non vuole smettere di aggiustarci.
0: Abbasso i
1: È una cosa difficile da promettere.
2: Le cose vere lo sono quasi sempre.
0: Viva i fro!
1: A volte mi guardi e sembra che tu riesca a vedere anche le parti di me che nascondo.
2: Perché sono anche quelle che amo di più.
0: Sei mai stato a Bugugiate? È un comune italiano di 3.414 abitanti della provincia di Varese. Ed è una merda.
1: Persino quelle confuse.
2: Soprattutto quelle. Sono le più umane.
0: Sbarra 4.
1: Allora forse non ho più così tanta paura.
2: Tienine un po'. Così continueremo a proteggerci a vicenda.
0: Porco d***. Ma tutti porco d***.
1: E tu resta vicino quando succede.
0: Ragazzi. Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima, dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
4: Wender,
3: non ne aveva moglissima quel giorno lì.
4: No.
3: È stata semplice.
4: Non ho capito come gli piace la figa.
3: Come Hagrid, che è
5: enorme, sì, con la barba.
3: È il guardacaccia di Harry Potter, mezzo gigante.
4: Vabbè. Va bene, grazie a tutti, grazie alla Puccioni, grazie alla Chicca, grazie a Pippo Palmieri, ciao. Paolo Nois, Fabio Lisei. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 4. Ciao, scemi di merda. Ciao.
6: 105 Summer Festival.
7: 105 Summer Festival.
6: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
8: 105 Summer Festival.
6: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
8: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
6: Conducono Manola Mosley e Dario Spada.
8: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
6: 105 Summer Festival.
8: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
6: Solo con Radio 105. In collaborazione con
9: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che

0: Dobbiamo restituirli.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No.
7: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
3: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
3: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
3: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
7: con il sottoscritto Enrico Papi
8: e Lodovica Comello.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
7: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: mercoledì, signori.
1: Mamma mia!
0: Runway.
1: E sai che ore sono, caro Darietti?
0: Sì, lo so perché lo leggo, 16 e un minuto.
1: Bravo, bene. bravo.
2: Ladies and gentlemen.
0: Almeno le basi.
1: Bravo.
2: From the Radio 105 Main Studio. 105 Music and Cars.

0: Showtime!
1: Music and Cars!
2: Oh, buongiorno!
3: Buongiorno, ma Fabiolina,
2: buongiorno,
3: mia!
2: Amici, come state? È vero, è già mercoledì, siamo a metà settimana.
3: È il 10 di giugno.
2: Sì.
3: E, insomma, è proprio il mese è cominciato, ormai tutto quello che doveva partire è partito. È
2: sì,
3: bello, è bello.
2: Sono certo. Come
4: rifarlo?
3: No, ti prego, abbiamo già dato oggi, grazie.
2: Pivati,
3: per piacere.
2: Abbi pazienza pure tu.
3: Dai, che oggi è stata una giornata molto, per quel che mi riguarda,
2: sì,
3: molto tranquilla nella prima parte.
2: Sì,
3: quindi stamattina
2: sì,
3: ho fatto tante cosine a casa, ma con molta tranquillità. E poi improvvisamente ha preso un'accelerata velocissima.
2: Lo so.
3: Stiamo calmi.
2: Prendiamoci sai
3: tutto.
2: Che sei proprio bello. Mi piace molto.
3: Grazie.
2: Questa camicia di lino, sai che io amo le camicie,
3: sì,
2: di lino, mi piace il colore. Sei veramente bello.
3: Grazie,
2: stai
3: Fabi.
2: Bene.
3: Anche tu, generale Fabio.
2: Generale.
3: Perché sembri un po'.
4: Generale.
2: Mi dica.
3: Sopra la collina.
4: Buongiorno.
2: Sì.
3: Oltre la collina.
4: Allora, innanzitutto voglio dirvi che siete particolarmente grandi oggi.
2: Oh, grazie.
4: Come
2: grazie.
4: La seconda domanda
2: grazie.
4: È: come descriveresti il colore della camicia di lino per quelli che non ci possono vedere in TV?
3: Cos'è, corda?
2: Sì, un color corda. Un color sabbia, probabilmente.
3: Sì, sabbia.
2: Sì. Sabbia. Sì.
3: Perché tu come l'avresti descritta? Dai,
5: ma è una merda.
2: Ma no!
4: Quando non sei tanto bene.
3: Vabbè, ma devi stare veramente male,
2: ma
3: così
2: no!
3: È pallidissima, Pivati.
2: È pallidissima, sì, è un sabbia, dai, mettiamolo così.
3: A me piace
2: molto
3: questo colore.
2: Molto bello,
3: sì,
2: molto bello. Beh, anche tu hai un sacco di camicie di lino, mi sembra, Pivaz, vero?
4: Allora, ho bianco.
2: Sì.
4: Rosso,
2: poi
4: una che tra l'arancione e il mattone.
2: Bello, bellissimo. Bello.
4: E azzurra.
2: Bello, anche azzurra. A me piace anche la camicia di lino color verde, sai, quel verde bosco, verde militare.
3: Io ne ho una
2: anche
3: così,
2: bellissima.
3: Per esempio, bellissima. Anche tuo marito
2: molto.
3: Ne ha una. Bella,
2: certo,
3: così, sì,
2: certo,
3: sì.
2: Certo. Bello, molto bello.
3: Bene.
2: Amici, con questa eleganza che ci contraddistingue,
3: sì,
2: quindi
3: a noi, perché
2: vediamo.
3: Lui, insomma, mica tanto.
2: Beh, lui è un total black.
3: No,
2: oggi.
3: Non come vestito, per quello che dice.
2: Ah,
3: me ne ha già dette due o tre
2: total
3: oggi.
2: Black. È total black.
4: Descrivere un colore.
3: Sabbia, perché
4: va bene,
3: devi dire quella roba lì?
4: Lo accetto.
3: Vabbè, dai.
2: Ma perché lui ti sta prendendo in giro, perché lo sa che tu sei già un po' in ansia per venerdì, dai, per venerdì sera.
3: Sì, vabbè, ma stiamo calmi, ragazzi, ci devo arrivare io, devo arrivarci vivo a venerdì, stiamo calmi, dai, su.
2: Mamma mia.
3: No, vabbè.
2: Ma dai, amici fancarsisti, voi come state? Come va? Com'è questo mercoledì? Tanto vi diamo il benvenuto, mm-hmm, diamo il benvenuto anche alla nostra Pinnetta, la zia oggi non c'è, ma ieri, insomma, ce l'aveva detto, c'è la nostra Claudina, c'è Claudia al centralino.
3: In presenza.
4: Che lavora, tra l'altro.
3: In presenza è qui che ci guardava come una mucca guarda il treno, perché c'era un po' di via vai oggi pomeriggio.
2: Eh sì. È vero,
3: sì,
2: è vero. Un po' di ospiti, anche un po' di artisti che sono passati dalla radio.
3: Esatto.
2: Cosa normale, è una radio, insomma, quindi può capitare.
3: Beh,
2: quindi
3: sì, è normale, sarebbe certo. Stato più normale. Adesso si vedono sempre di meno.
2: È vero. Però insomma, quindi insomma, un bel piacere.
3: Bello.
2: Allora, attenzione, caro Pivaz, perché abbiamo dei santi. Oggi
3: sì,
2: sono tre.
3: Vabbè, la principessa inglese
2: Lady
3: scomparsa
4: è Diana.
3: Ok, okay, o Diana
2: in questo
3: sì,
2: caso.
3: Lupiluso, peluso, fatelo nascere, Risto Pertuso, diciamo tutte le volte. San?
4: Quello. Onofrio.
2: Bravo! Onofrio!
3: Bravo, che memoria.
2: Onofrio. Allora, questa invece è strana, sto pensando.
3: Allora, si potrebbe far arrivare.
2: Sì.
3: Tu pensa alla parola che descrive lo strumento a corde più famoso dei rocker in inglese. Come si pronuncia?
4: Guitar.
3: Ok. Togli la R finale.
4: Gita,
2: bravi! Grande!
3: Santa Gita.
2: Gita, Diana
3: e Onofrio
2: sono i santi di oggi.
6: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: il mio mercoledì è un mercoledì come la camicia di Daniel.
1: Ah, ma no, quindi sabbioso, sabbioso.
2: Vabbè, ci può stare. Sabbie mobili?
1: Sì, mamma mia.
2: Perché,
1: allora,
2: insomma, speriamo di no. Allora, intanto benvenuti, amici.
1: Benvenuti, volevo leggere un messaggio.
2: Certo.
1: Mi dispiace molto che questa persona abbia scritto questo messaggio molto bello. Tra l'altro, il secondo messaggio è: se potete fatemi un saluto, ne sarei proprio felice. Però non hai scritto il nome. E Fabiola Dario, scusatemi se vi disturbo, volevo solo condividere con voi la mia felicità. Oggi festeggio 20 anni di matrimonio. Spero di non essere stata troppo, ma sono troppo felice e mio marito mi ha fatto una bellissima sorpresa.
2: Bello.
1: Quindi è bello condividere le cose, lo diciamo sempre, siamo una famiglia, però amica, non sappiamo il tuo nome, però tanti auguri.
2: Laura dalla provincia di Udine, appena scritto.
1: Ah, bene, benissimo, Laura.
2: Tanti auguri,
1: tanti
2: Laura,
1: auguri,
2: tanti.
1: Sì.
3: Pensa allo stesso giorno di una nostra collega di un'altra radio, Rosaria Renna, che fa 26 anni di matrimonio.
1: Ah, è vero, ho visto
2: tanti
1: le
2: auguri.
1: Foto bellissime.
2: Caspita,
1: è vero,
2: ragazzi.
1: Di una bellissima Rosaria Renna, e devo dire che ho visto le foto che lei ha pubblicato di quando si sposò e devo dire bellissimo, proprio bello.
2: 26 anni fa, quindi 1900, giusto, era il 900, no, 26 anni fa, no, 2000.
1: 2000, 2026.
2: No, sì, scusate, state calmi però.
1: Ma anche tu, ma perché ti infili nei tombini?
2: No, perché magari era 27,
1: tombini,
2: quindi era il 99.
3: Ma siamo nel 2026.
2: Sì, sì, ma lascia perdere,
1: ma
2: non avevo colto.
1: Per favore.
2: Vado a nascondermi allora
1: nei tombini. Allora, credo che questa notizia l'abbia data Mazzoli, Marco, con i ragazzi dello zoo qualche giorno fa, perché è una notizia che ha a che fare con gli Stati Uniti, nello specifico New York.
2: Sì, adesso mi sembra molto strano, perché sembra veramente il film, sembra in quei film in cui ci sono magari dei personaggi che devono nascondersi o che vanno a fare delle cose, insomma, non proprio limpidissime, e quindi hanno ripreso con delle telecamere di sicurezza della gente che durante la notte scoperchiava i tombini, si cambiava, si infilava nei tombini e si chiudeva sotto.
1: Esatto, come se ci fosse una sorta di città sotterranea.
2: Esatto.
1: Devo dire che da un po' di tempo, io mi ricordo anche tanti anni fa, si parlò di queste cose, è diventato quasi un mito, no? Perché molti pensano che ci siano delle attività criminali legate a questa cosa, molti pensano invece che ci sia una comunità che si sposta proprio da un punto all'altro
2: attraverso i tunnel,
1: sotterranei. Credo che sia stata comunque coinvolta proprio la polizia, eccetera, anche perché, insomma, per capire effettivamente, insomma, che cosa succede. Però ne hanno parlato spesso anche qualche anno indietro.
2: Beh, lasciando perdere poi anche il famosissimo coccodrillo che vive nelle fogne di New York, no? Questo mostro gigantesco a sei teste,
1: è arrivato alla storia di questa piccola bambina che, insomma, aveva
2: una lucertolina
1: che è caduta nel gabinetto e da lì è diventato un coccodrillo di 7 metri.
2: Sì, una cosa,
1: insomma, sai, quelle cose, insomma, un po' così.
2: Godzilla.
1: Però, esatto, un po' di leggende metropolitane. Però al di là di questo, magari qualcuno che si deve semplicemente nascondere.
2: Esatto, quindi fate un po' mente locale, cioè ci sono delle volte nella vita in cui uno vorrebbe sparire per un po'.
1: Sì.
2: O magari perché c'è troppa gente attorno e non si sta tanto bene in quell'ambiente, quindi uno vorrebbe scomparire o diventare come la carta da parati, quindi proprio
1: nell'angolo. Quando vai magari a delle situazioni, delle feste, vedi c'è sempre qualcuno che magari
2: si sposta
1: e insomma magari si mette in una, come dire, proprio
2: da parte,
1: in una,
3: io al karaoke.
2: Tu al karaoke?
3: Se c'è la serata karaoke io cerco gli angoli, perché ho paura che qualcuno mi dica: vieni a cantare.
2: Vabbè, ma ho capito, ma una canzone si può cantare in compagnia.
3: No, io guardo.
2: No. Però, vedi,
1: Daniele è così. E sai perché? Perché sa che quando c'è una situazione del genere,
2: io
1: sono invece la prima a prendere il microfono. E lui, ma anche quando non c'è il karaoke. Cioè, ci sono state delle volte in cui magari andavamo nei locali e c'era magari qualcuno che suonava.
2: Sì.
1: Io andavo a rompere le balle per vedere, per magari cantare una canzone. E basta. Quindi lui è scioccato, insomma, da queste cose. Cosa stai facendo?
2: Ti do una cosa, un oggetto di scena. Tieni.
1: Oh, che bello. Come mi piace il microfono, ragazzi. È veramente un oggetto che io amo da quando sono piccina.
2: Poi questo è proprio il microfono da cantante.
1: Questo è il microfono. Microfono. Allora, amici, pensate non solo oggi. Secondo me, quando si era piccini, quando eravamo piccoli, c'erano delle situazioni in cui magari non ci trovavamo troppo bene o avevamo bisogno di... perché anche i bambini piccoli hanno bisogno di quiete ogni tanto, no? Di pace.
2: Sì, sì.
1: E c'erano quei nascondigli, il nostro nascondiglio preferito.
2: Che erano solo vostri. Non vi venivano a rompere le scatole. Ecco, pensate a quelli, ce li raccontate. 342 41 15
1: 105. Oh, viajando por el mundo. Carol G.

0: por el mundo. Amici, vi stiamo chiedendo una cosa anche molto semplice. Probabilmente quando eravate piccoli,
1: esatto,
0: forse è più facile quando sei
1: molto
0: piccoli,
1: più facile, sì,
0: rispetto
1: sì,
0: quando sei adulti.
1: Sì, quei posti in cui andavate a nascondervi quando volevate un po' sparire dall'attenzione degli altri.
0: I più fortunati, mi ricordo, i bambini che avevano la possibilità, avevano la classica casetta sull'albero. Io avevo, sì, un amico che insomma aveva un papà che gli aveva costruito in maniera molto molto
1: sì,
0: semplice,
1: sì,
0: questa casettina che io invidiavo tantissimo, perché era proprio una tana ed era un posto che lui utilizzava non solo con gli amichetti ma proprio anche proprio per così nascondersi, per quanto poi nascondiglio. A te non piace?
1: Sì, sugli alberi,
0: io
1: con
0: amo
1: tutti gli insetti, le robe. Ma sto paio di ciuffoli che
0: io
1: mi
0: non sai cosa darei per avere una casa sull'albero. Tantissimo.
1: Io mi mettevo dentro il cassettone del letto dove c'era un altro materasso, toglievo il materasso e mi mettevo lì.
0: Vedi? Nascondigli 342 41 15 105. 105 Music and Cars. Amici, il viaggio alla scoperta del mondo con noi oggi ci porta in Anatolia, terra di pistacchi pregiati dal gusto intenso.
1: Lasciatevi conquistare da noi panna e pistacchi dell'Anatolia.
0: Un cremoso gelato al pistacchio variegato con gelato alla panna, avvolto in croccante cioccolato bianco con granella di pistacchio tostato e pezzetti di wafer salato.
1: Una combinazione ricca e avvolgente fin dal primo morso. Scegliete la vostra prossima avventura
0: con noi.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99 euro.
4: Famila, con noi, sei in famiglia.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 1878 sa di felicità.
1: Che confusione sarà perché...
2: Le leggi le parole? No.
3: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante. Un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
14: FM 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105. Sabrina.

0: Bring Your Love, Madonna,
1: Sabrina.
0: Nella prima ora di 105 Music and Cars, non so da dove ci stiate ascoltando voi in questo momento, ma devo dire che nella nostra zona, quindi parliamo di Milano e Interland, sì, quindi tutta la parte, insomma, sta iniziando a piovere a grandinare, quindi mi raccomando, amici, attenzione.
1: Grande attenzione. Io c'ho un attimo un pensiero alla vespetta che è qua fuori.
0: Ecco, sì, quella sì, nuova, quella che hai appena comprato.
2: Sì, ma sì, la trovi con 4-5 buchi.
1: Ma sì, non è un problema, molto bene.
0: Senti, stiamo parlando di tutti quei nascondigli che utilizzavate, magari utilizzate ancora oggi da adulti, ma anche quando eravate piccoli. Laura, sempre Laura, dalla provincia di Udine, dice: quando ero piccola mi nascondevo ovunque. Il posto più strano è stato nell'auto di mio papà in garage. Io lo facevo per gioco, ma chi mi doveva trovare, per chi mi doveva trovare, è stato un problema. Ho fatto allarmare tutti, nessuno mi trovava. Quando mi hanno chiaramente scovato, le ho prese pure. Tutti si sono spaventati perché chiaramente, insomma, non c'era traccia di me da nessuna parte.
1: Ci sono quelli bravi a trovare i nascondigli, devo dire.
0: A me piace molto.
1: Non è una dote qualsiasi, devi essere bravo.
0: È vero, è vero.
1: Anche a nasconderti e stare in assoluto silenzio.
0: Sì,
1: Deborah,
0: come nascondino. Poi il gioco, esatto, che si faceva.
1: Io perdevo sempre, perché chiaramente
0: ti trovavano subito.
1: Ma sempre, figurati. Io da piccola mi nascondevo in un gabbiotto che mio nonno aveva costruito per quando facevo arrabbiare la mamma e dovevo andare a dormire lì. Deborah da Trieste, addirittura.
0: Vedi.
1: Ci dormiva proprio, pensa.
0: Esatto. Allora, dovremmo avere, credo, adesso non ho il nome qui, però ce l'ho, Mirko da Bologna. Mirko!
3: Sì, salve, buonasera.
0: Buonasera Mirko, come stai?
3: Bene, bene, benissimo, voi?
0: Benvenuto, bene, bene Mirko.
1: Senti, è possibile che io abbia sentito degli uccellini cinguettare?
3: No, guarda, perché sono in macchina.
1: Benissimo,
3: quindi
0: ecco,
1: ho le trabeccole, bene.
0: Ma non ti preoccupare, Dario, in questi giorni è un po' strano, stai sereno.
1: Sentite, tranquillo.
3: Sì, sì, sì, esatto.
0: Ecco, esatto, lo sappiamo tutti.
1: Esatto?
0: Senti, Mirko, raccontaci un po' qual era il nascondiglio.
3: Guarda, io vivevo in un residence che adiacente a questo residence c'era proprio un boschetto con tutta l'edera alta, erba altissima. Io e i miei fratelli abbiamo ben deciso un giorno di costruirci una capanna lì.
1: Ah, l'avete costruita voi?
3: Esatto, sì, l'abbiamo proprio costruita noi.
0: No, aspetta, aspetta, però Mirko, aspetta, aspetta un secondo, scusami se ti interrompo, che devo difendere Dario, perché gli uccellini li sento anch'io. Quindi o io e Dario in questo momento siamo completamente rincoglioniti, o effettivamente...
1: Li senti?
0: No, certo.
1: Ma sei tu che li stai mettendo?
0: Ma è lui,
1: ma sei un pirla.
0: Privati! Ma sei veramente un cretino.
1: Scusaci Mirko, queste sono cose internosse, proprio scemo, vabbè.
0: No Mirko, ma scusami, perché mi sembrava di impazzire, ho detto io ho degli uccellini
1: nella cuffia.
3: Infatti dopo li ho sentiti anch'io.
1: Benissimo, vabbè, gli uccelli, ragazzi, quando arrivano arrivano.
0: Li sentiamo tutti,
1: tutti.
0: Prego Mirko, continua pure con la storia, scusa, vado un attimo in cantina, arrivo.
3: Niente,
1: Senti, ma allora, l'avete costruita, l'avete costruita, stavi raccontando.
3: Allora, sì, abbiamo messo anche delle porte, delle finestre, comunque con dei rami. Con dei rami abbiamo provato a cercare di, ovviamente, chiudere tutti i buchi.
1: Sì.
3: Ed è venuto una cosa pazzesca. È durato per una cosa come 6 mesi, poi è arrivato l'inverno, vento, pioggia e altre cose, è venuto giù tutto.
0: È stupendo. Quanti anni avevate, scusami Mirko?
3: Allora, io avevo 13 anni e mio fratello ce ne aveva 7-8 anni.
0: Io vado fuori in testa per queste cose,
1: incredibili.
0: Perché mi piacciono, a me piacciono proprio le tane, ed è il motivo per cui mi piacciono la tenda,
3: sì,
0: per esempio,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: mi piace, no, mi piace la tana, mi piace poter costruire qualcosa o comunque, capito, avere riparo, quel piccolo.
3: Esatto, che così
0: bellissimo.
3: Magari posso fare anche i fatti miei, uno si può fare i fatti suoi.
0: È vero,
1: no, certo, certo.
3: Esatto, magari litigavi con i genitori, ti andavi a nascondere lì, ti andavi a nascondere.
1: Ci sta, ci sta Mirko, ma senti, ma
3: casini quando ci cercavano.
1: Quanti amici eravate ad aver fatto questa cosa? Ti ricordi più o meno?
3: Eravamo Io, mio fratello e altri due bambini che abitavano lì nel residence.
1: Che figata, poi studiati, queste sono le cose che ti ricordi per tutta la vita poi.
0: È vero, bellissimo, sì, bellissimo, sì. Mirko. Senti, adesso, bellissimo, ma sì, continuano a piacerti queste situazioni, queste tane?
3: Assolutamente sì. Io diciamo che adesso faccio il corriere, quindi non posso nascondermi.
0: No, direi di no, esatto.
3: Però diciamo che quando, quando facevo il magazziniere con il muletto, prendevo il muletto con i bancali, giravo dall'altro lato di tutti i bancali e mi mettevo lì. Era un nascondiglio perfetto, vedi, ovviamente 5-10 minuti.
1: Non puoi stare lì un'ora.
0: Certo. Esatto, grazie Mirko, grazie davvero. Grazie, un bacio.
1: Buon lavoro, grazie, Mirko.
0: Buon lavoro, grazie, un bacio grande. Quando ero piccola vivevo in un condominio con i miei genitori. Questo condominio aveva un sottoscala comune dove i condomini mettevano chiaramente un po' di cose, come la base per l'albero di Natale, altre cosine. Quando combinavo qualcosa e mia mamma mi voleva menare, praticamente mi nascondevo sempre, ecco, e stavo lì aspettando il ritorno di mio papà, perché lui poi arrivava e ci difendeva. Laura da Brescia.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Moslei e Dario Spada.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 12 giugno, Chiavari, Piazza San Giovanni Paolo II.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: home, amici, benvenuti e bentornate, insomma.
1: Assolutamente sì. Se avete acceso la radio adesso, esatto. Benvenuti. Se ci ascoltate da Calga aveva già 90 anni,
0: certo.
1: Bentornati.
0: Esatto.
1: Senti, ti volevo leggere questo messaggio di Marco da Modena.
0: Sì.
1: Io e mio fratello avevamo la nostra base con i cuscini. Che bello, questo mi ricorda tanto anche con mio fratello. Le coperte sotto il telone del baule dell'auto, della station wagon di nostro nonno. Ogni volta che andavamo con lui in giro nell'orto andavamo lì. Darei anni della mia vita per viverne 10 minuti di quei momenti.
0: È vero, sì sì.
1: Perché poi chiaramente il nascondiglio io vissuto così era un gioco, e il gioco poi ti riporta proprio a momenti di spensieratezza totale.
0: Assolutamente sì, è vero. Stefano,
2: eccomi.
0: Eccolo. Ciao. Come stai, Stefano?
2: Benissimo.
0: Benvenuto. Che fai? Che fai a Bergamo?
2: Che faccio? Adesso sono a casa e sto cucinando.
0: Uela! E come mai stai cucinando a quest'ora, se mi permetto?
2: Perché ho delle verdure che sono un po' lunghe da sistemare, ok,
0: sì.
2: Quindi anticipo.
1: Ma bravo, okay. Stefano.
0: Ma che bravo, ma no, tu, tu normalmente cucini? Cioè ti occupi di questo?
2: Sì, mi piace, sì, sì.
0: Vedi che bello, sì, che bello.
1: Sì. Bello, ma scusami, domanda. Sì,
0: sì. Come mi piace parlare di cibo, guarda.
1: Beh, io poi non ho manco pranzato oggi, quindi... No, volevo sapere da Stefano, intanto che verdure sono che richiedono così tanto tempo, sono curioso.
2: No, non è che richiedono tempo, è che sono anticipo un po' la cosa.
0: Vabbè,
2: quindi...
0: ma ti rilassi, mi sembra che tu abbia anche la voce rilassata,
2: rilassa,
0: quindi è anche
2: sì,
0: un modo
2: rilassa,
0: per rilassarti, bravo.
2: Sentivo voi e sì, sì, infatti.
1: Che bello,
0: che
1: immagine
0: bello.
1: Bellissima.
2: Visto che ho tempo oggi, ho detto, vabbè. Facciamo.
0: Tu normalmente cosa fai, Stefano, scusami, nella vita?
2: Beh, lavoro in un'azienda cosmetica.
0: Ah, ok.
1: Molto interessante, devo
2: sì.
1: dire. Sì, grazie.
2: E sì, sì.
1: Cose belle, con campioncini che potremmo avere, io e Fabiola. No, dico...
2: sì, sì, sì, sì, sì, va bene, bene.
1: Bene.
0: Mamma mia, Dario,
1: Largo Donegani 1.
0: Che vergogna, che vergogna. Senti, Stefano, parliamo di nascondiglie di tane.
2: Sì. Beh, diciamo che questa cosa mi si è sbloccata sentendo voi. E qua ricordo di più di 50 anni fa.
0: Vedi,
2: non ci pensavo più. E mi ricordo di questa cosa che mi piaceva infilarmi in posti un po' nascondigli, isolarmi un po' da tutti. E so che avevo la passione dei fumetti, quindi mi mettevo anche con una pila, ok, leggevo i miei fumetti, me ne stavo buono, tranquillo.
0: Dove esattamente? E qual era il tuo posto?
2: Ma questo è un sottoscala condominiale.
0: Vedi,
2: dove c'entravo quattro zampe.
0: Pazzesco.
2: So che mi dicevano che non si poteva andare lì, e quindi io ci andavo.
0: Beh, chiaro, ragazzi, mai dire a un bambino questa cosa non si può fare. Poi soprattutto dipende anche dal bambino. Quindi è vero.
2: Sì,
0: mai,
2: infatti,
0: se a me avessero detto mille volte falla questa cosa, io non l'avrei fatta.
1: Non l'avresti fatto, certo.
0: I miei genitori ancora non capivano che quando mi dicevano di non farla, io la facevo. Ma
1: psicologia inversa.
0: Ma un minimo, insomma.
1: Certo. Senti, ma erano anche posti un po' bui, un po' scuri, dicevi.
2: Un
1: cioè,
2: po' bui, sì, sì, sì, sì. Perché c'era una scala che scendeva nelle cantine e erano un po' inquietanti.
1: Infatti, per un bambino è strano. Normalmente si cerca sempre un posto che ti metta un po', no, di tranquillità. Invece tu, a te piacevano le tenebre.
2: Sì, sì, sì, sì. Poi crescendo sono diventato anche appassionato di film, thriller, un po'... i primi film di Argento, insomma.
1: Ah sì, bene,
2: un po' appassionato.
1: Evidentemente ce l'avevi dentro questa
0: cosa. Ce l'hai,
1: cosa. Sì, sì.
0: Ma tutto quello che facciamo da bimbi, no? Poi magari noi non ci pensiamo, chiaramente negli anni. Poi quando ci quando ci guardiamo indietro, effettivamente ci rendiamo conto che la maggior parte o tantissime cose che abbiamo fatto
1: hanno un motivo,
0: hanno
1: certo.
0: un assolutamente, no? Un fil rouge legato poi a quello che noi siamo oggi, quindi è anche bello. Questi posti sono bellissimi effettivamente, perché sono un po'... A me piacevano, per esempio, fuori dalla scuola elementare dove andavo, c'era in questo giardino, in questo parco, c'erano queste strutture decadenti, ed erano dei posti meravigliosi. Cioè io ho sempre amato, no, le case o quelle strutture dove ovviamente ti dicevano non andare, non andare, perché è pericoloso. Ma chi è che non poteva, cioè è pazzesco, tu ce l'hai lì, come fai a non andare?
1: È tutta tua.
0: Mamma mia, quindi immagini che ci sia chissà che cosa.
2: Vivevamo i videogame, erano i videogame una volta.
0: È vero, è vero, sì, è vero, sì. È verissimo.
1: Bello, Stefano, mi è piaciuto tutto di questa telefonata, te che cucini in questo momento, che ci ascolti.
2: Beh, sì, poi il tempo invoglia,
1: è un pochino.
0: È vero, è vero, Stefano. Senti, allora buona serata, direi. Cucini per qualcuno? Ultima domanda.
2: Beh, la mia famiglia.
0: Allora, certo. grande
2: grazie
0: Stefano.
2: Stefano. La moglie.
1: Bravo papà.
0: Bravo, grazie Stefano, un bacio.
2: Bene.
1: Ciao caro.
2: Un bacio anche a voi.
0: Ciao.
1: Sai che stavo pensando, adesso lui parlava di posti magari in cui mettersi a quattro zampe e strisciare sotto. Io mi ricordo, adesso mi ha sbloccato un ricordo, che andavamo all'ultimo piano, c'era la botola delle scale, quella che tu tiri giù e salivi sul tetto del palazzo, che era pericolosissimo tra l'altro.
0: Però era il nostro
1: posto da cui guardavamo.
0: Vedi?
1: Tutto quello che succedeva attorno.
0: Certo, quanti posti, quanti nascondigli. Raccontateceli 342 41 15 105.

0: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
1: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
0: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
1: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
0: E succede anche sulla spesa online.
2: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza

0: vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
12: Famila, con noi, sei in famiglia.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia.
15: Radio 105, compie 50 anni. Che storia.

0: Halen!
1: Ti piacevano, ti piacevano tanto, che storia!
0: Ragazzi!
1: Beh, bello chiudere così la prima
0: bello,
1: ora.
0: Bello, bello.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Van Halen! No, pensavo, capito. Che bello. Che ore sono, caro Darieti?
2: Mancano 30 secondi, saranno le 17.
1: Evviva!
0: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, 105 Music in Cars. Beh, effettivamente noi stiamo parlando di tutti quei posti in cui ci nascondevamo quando erano piccoli, quando eravamo piccoli, o magari anche adesso che siamo adulti, magari troviamo e cerchiamo un posto in cui
1: nasconderci
0: o stare proprio così da soli e prenderci un po' di tempo. Dracula,
1: sì,
0: effettivamente
1: nella cripta.
0: Sì.
1: Dentro una bara, tra l'altro.
0: Stava così bello nascosto, capito,
1: sì,
0: durante il giorno.
1: Ora, non è proprio un posto dove mi piacerebbe passare del tempo,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: nella cripta.
0: Un po' piccolino.
1: Manca un po' il fiato anche solo a pensarci. Però è anche vero dall'altra parte che Dracula poi poteva di notte trasformarsi in un pipistrello e volare.
0: Questa cosa è
1: stupenda.
0: Questa
1: è una cosa bellissima.
0: Guarda,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sì.
0: Senti, allora, questa persona non scrive il nome, dice dietro il divano. Questo era il suo nascondiglio.
1: Sì.
0: Il divano era un po' inclinato, quindi creava una sorta di fessura dove io mi infilavo e stavo lì per un po' di tempo. Immagino che lui fosse piccolino, perché insomma, un uomo di 1,90 m, la vedo dura. Poi un giorno, però, hanno spostato il divano per imbiancare e hanno trovato tutti i miei disegni di case.
1: Ah,
0: oggi io faccio la, quindi è una ragazza, geometra.
1: Beh, vedi?
0: Pensa
1: c'era
0: che bello.
1: Già anche lei. E poi ti leggo questo, molto bello, molto bucolico, eh. Io da bambina andavo in vacanza per 3 mesi in montagna, dove avevamo una cascina in affitto da dei contadini. Era un posto meraviglioso e abbastanza isolato. Io mi nascondevo nella stalla con le mucche, lì trovavo la pace.
0: Sì.
1: Perché non tutti sanno che le mucche sono animali meravigliosi. Simona da Genova,
0: no,
1: sicuramente lo sono.
0: È vero.
1: Sì, sì.
0: Ecco, io adesso da adulta, per esempio, quando voglio un po' di pace, di tranquillità,
1: è vero che tu
0: tanto
1: vai.
0: Vado sempre nei posti proprio, insomma, naturali, quindi ho bisogno di natura, ho bisogno di verde e soprattutto se ci sono degli
1: animali. Lo so che ti piace tanto, è
0: bellissimo,
1: vero,
0: sì,
1: vero.
0: Sì, assolutamente. Marco da Ferrara, ma allora non l'abbiamo fatto apposta, davvero, però insomma ne approfittiamo. Marco,
2: ciao,
1: ciao.
0: Come stai?
2: Ciao, sto benissimo, guarda, sono qui nella mia valvola di sfogo, diciamo, nel mio garage che metto a posto un po'.
1: Vedi.
0: Quindi tu sei rimasto lì praticamente tutti questi anni?
1: Non sei mai spostato?
2: No. Diciamo che adesso che sono in pensione ne approfitto per, quando ho un po' di tempo, di passare in garage, fare le mie cose.
1: Ma giustamente.
0: È vero, certo. Però evidentemente il garage per te è sempre stato proprio un luogo in cui ti ritrovavi, in cui ti sentivi anche probabilmente
1: protetto.
2: Protetto, sì, imitando mio padre, cioè, che lui era sempre lì, vedevo lui e quindi
1: di
2: riflesso anch'io sono cresciuto così.
1: Certo.
0: Ma cosa
1: fai tu in garage? Cioè, quando eri piccolo magari non mettevi mano probabilmente agli attrezzi del papà. Adesso sì.
0: Ma invece mi sa che
2: ho iniziato prestino, usare la saldatrice, trapano così, 12-13 anni sapevo già.
0: Hai capito?
2: Già,
0: sì. Insomma, un bambino normale magari giocava con i Lego e lui invece una bella saldatrice via, passava.
1: Stavo immaginando me bambino in un garage, sarebbe stato perso probabilmente, invece no, Marco, no.
2: Sì, diciamo che è stata anche una parola magica dire Lego, perché l'infanzia legata ai Lego.
1: Tu li saldavi Lego, ho capito.
2: No,
1: cioè in garage ti mettevi no.
2: No, in garage era quando ero molto stressato, cioè quando avevo che avevo voglia anche di star solo con me stesso, mi rifugiavo in garage a fare qualcosa, che sia la bicicletta, il motorino, la moto, la macchina, combinavo disastri.
0: Certo. Però imparavi, combinavi disastri, però imparavi delle cose,
2: sì,
0: evidentemente.
2: Come dicevo prima, una valvola. Dimmi, scusa.
0: Cosa hai fatto poi nella vita, scusami, di lavoro?
2: Ho fatto l'operaio, ho sempre lavorato in fabbrica, in una ditta di motori.
1: Ah, quindi comunque la manualità che hai imparato quando eri piccolo ti è servita poi nella tua vita.
0: Evidentemente.
2: Sì.
0: Senti,
2: molto.
0: Marco, allora io ti ricordo, tu sei a Ferrara, sicuramente l'hai sentito, lo sai, immagino che a Ferrara già si sappia, insomma, dopo i 2 giorni di Vasco, l'evento successivo è proprio quello di Radio 105. Quindi lo dico a te, ma approfitto anche per ricordarlo: noi il 19 giugno, che è un venerdì, saremo lì per festeggiare il compleanno della radio. Il giorno prima ci sarà un Summer Festival,
1: esatto.
0: Quindi una delle tappe del Summer Festival.
1: E poi ci siamo noi.
0: E poi il 19 arriviamo tutti noi per festeggiare anche gli ascolti che sono saliti. Quindi è un festeggiamento ulteriore.
1: È vero.
0: Quindi, bello,
1: ci sarai, Marco? Vieni?
2: Proverò di esserci, perché se ha gli impegni, la mano molto anziana, così non so,
0: certo,
2: se riesco a essere.
0: Certo.
2: Così.
1: Vabbè, noi ti aspettiamo.
0: Noi ti veniamo a prendere nel garage. Allora, ti veniamo a prendere noi, Marco, ok?
2: Certo.
1: Va bene.
2: Comunque farò di tutto per esserci.
1: Grazie.
2: Perché la vostra radio è mitica.
0: Grazie Marco, davvero. Un bacio grande.
2: Prego.
0: Grazie.
1: Ciao, Marco. Ciao.
0: Grazie davvero.
1: Ciao.
0: Carino.
1: Mamma mia, sto leggendo dei messaggi incredibili anche di persone, per esempio, che avevano paura delle altezze quando erano piccoli, ma nonostante questo, dice, io abitavo in questo palazzo di 7 piani, per nascondermi salivo con l'ascensore fino in alto e mi nascondevo nel sottotetto e stavo lì per un po'. Lei è Meli da Lodi, nonostante la paura delle altezze.
0: Parlavamo prima di animali, per esempio Massimo da Modigliana dice, io ora vado in stalla col cavallo, oppure vado per boschi con il cane. Quindi sono tutti posti che magari non vengono ritenuti dei nascondigli, però in qualche modo sono dei posti in cui ci sentiamo bene, no?
1: Sì,
0: protetti,
1: sì,
0: come dicevi tu,
1: in cui ti tranquillizzi,
0: sì,
1: un po' e ricominci a respirare, a avere il contatto anche con te stesso, con le tue,
0: esatto,
1: cose che ami.
0: Esattamente.
1: Di più.
0: Quanti messaggi, grazie ragazzi,
1: come sempre.
0: Grazie davvero.
1: Adesso tra poco giochiamo, io sono già in ansia.
0: Ah, è vero.

0: nostro disco per ogni estate di oggi, di questo mercoledì.
1: Molto, molto estivo. Sì, di un'epoca direi. Probabilmente del passato, che aveva già 90 anni, però bello. Sì, divertente di anche da cantare questo.
0: Allora, attenzione amici, qui siamo. Facciamo un brevissimo riassunto. 2-0 per me, lo dico perché da tanto che insomma non porto a casa la vittoria, quindi 2-0 fino ad oggi.
1: Esattamente, a punti tu sei a 12, io solo a 7. Quindi, allora, nella migliore delle ipotesi io dovrei vincere oggi, vincere domani e quindi pareggiare e allo stesso tempo fare dei punteggi che mi permettano di sovrastarti. Va bene.
0: Vediamo, vabbè, sono due succedere, comunque, tra oggi e domani.
1: Sì, sì, sì. Beh, insomma.
0: Tanta carne sul fuoco, quindi
1: sì, la mia.
0: Quindi amici, se avete voglia di giocare con noi, questa è una bella settimanina, eh?
1: Sì.
0: 342 41 15 105 dovete scrivere
1: di qua o di là.

0: amici, oggi parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival.
1: Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati.
0: Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che tra l'altro la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Sa,

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Radio 105.
14: Proud to be different.
15: You see that girl? There's just something about her. I just

0: solo su Music & Car. Allora, Carmelo!
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Carmelo, Carmelo da Catania, come stai?
1: Bene, bene, qui c'è una temperatura frizzantina, sì, che è vero.
0: Frizzantina? In che senso?
1: Sì, sì, sì, sì, infatti l'estate già bussa alla porta e si è presentata alla grande.
0: Catania.
2: Di che stiamo parlando? Senti Carmelo, cioè, cosa fai a Catania?
1: Sono un operaio, un artigiano.
0: Ok, va bene Carmelo. Senti, tu il gioco lo conosci, immagino di sì.
1: Sì.
0: Ok, perfetto.
1: Seguo da qualche anno.
0: Ok, tipo bravo, 180. Bravo. Quindi, caro Carmelo, tu in questo momento devi decidere con chi giocare, in quale squadra.
1: Diciamo che mi mantengo conterraneo con Dario.
2: Ah,
0: oh,
2: con me.
0: Vedi,
2: bene,
0: vedi,
2: molto
0: conterraneo,
2: bene.
0: Perfetto,
2: sì,
0: caro
2: sì.
0: Carmelo.
1: Si muore da eroi.
2: Come si muore da eroi?
0: Ma no, vabbè, ma non bisogna
2: Carmelo.
0: Morire, chi se ne frega?
2: Che palle, Carmelo.
0: Noi questa roba di morire da eroi no, è una cosa che non mi gusta,
2: no,
0: non mi è mai piaciuta.
2: Uno può vivere da eroe, bisogna vivere da eroe.
0: Morire da eroe non me ne frega niente. Allora,
2: vabbè.
0: Caro Carmelo, giochi con Dario, io gioco con Fabio.
2: Sì.
0: Fabio?
3: Dimmi tutto, buongiorno.
2: Buongiorno Fabio, senti che com'è squillante Fabio. Cosa fai ad Alessandria?
3: Io faccio l'operaio come
2: anche
3: Carmelo.
2: Tu? Ah, vedi.
3: Non sono un artigiano, però lavoro in una ditta.
2: Ok, molto bene. Tu giocherai con Fabio, sei contento
0: sei
2: di questa
0: contento,
2: cosa?
0: Sei contento Fabio?
3: Esattamente, se fosse venuto fuori una cosa avrei chiesto Fabio là.
0: Oh, sono molto contenta.
3: Non averne
0: ognuno ha la sua scelta. Vedi che siamo tutti felici, benissimo. Allora, attenzione, dobbiamo fare bim bum bam io e Darietto per capire chi di voi due potrà scegliere la categoria. Allora,
2: dispari.
0: Vai.
2: Bim bum bam. 3-4.
0: Pari. Allora, attenzione Carmelo.
1: Mimmi.
0: Ok, Carmelo, tu non hai auricolari, nulla?
1: No.
0: A posto,
1: l'ho spenta.
0: Fabio, ce li hai?
3: No.
0: Ok,
3: no.
0: Perché sennò si sente male, insomma, si sente meno bene.
3: No.
0: Allora, attenzione Fabio, tu puoi scegliere la categoria, perché io ho vinto, quindi puoi scegliere tra nazionali qualificate o non qualificate ai mondiali di calcio, visto che ormai ci siamo.
2: Partono domani.
0: Oppure formati immagine o formati audio.
2: Cioè è praticamente l'estensione del file, se è un file audio o un file di immagine.
3: Nazionali.
0: Ecco, immaginavo. Allora, caro Fabio, mi raccomando, io ti dico dei nomi di paesi, tu mi dici qualificato, non qualificato, ok?
3: Va bene.
0: E allora cominciamo. Vai. Spagna.
3: Qualificata.
0: Danimarca.
3: Qualificata.
0: No, Spagna.
3: Qualificata.
0: Danimarca.
3: Non qualificata.
0: Argentina.
3: Qualificata.
0: Cile.
3: Non qualificato.
0: Francia.
3: Qualificata.
0: Nigeria.
3: Qualificata.
0: No, Spagna.
3: Qualificata.
0: Danimarca?
3: Non qualificata.
0: Mamma mia, due, stavi andando alla grande. Cavolo. Nigeria non qualificata. Poi ci sarebbe stato il Portogallo che è stato qualificato. Camerun, lo sai? No.
3: Qualificato?
0: No, il Camerun no. La Norvegia sì. Vedi, certo, la Norvegia sì, la Serbia no. Quindi abbiamo portato a casa due risposte, però vediamo che cosa succede.
3: Speriamo.
0: Con
3: i gufi.
2: Allora,
0: vai.
2: Carmelo, io ti elenco l'estensione del file, ok?
1: Okay.
2: Tu mi dici se è un file d'immagine o è un file audio.
0: Hai detto un file d'immagine. Ho detto, ma
2: un file d'immagine. Ok, proviamo e allora giochiamo. PNG.
1: Immagine.
2: TIFF.
1: Immagine.
2: FLAC.
1: Audio.
2: WAV. Wave.
1: Audio.
2: AAC.
1: Audio.
2: WebP.
1: Immagine.
2: AIF.
1: Immagine.
2: No! PNG.
1: Immagine.
0: Porca miseria! Ragazzi! Ho avuto veramente, stavi andando benissimo. Ho avuto un momento.
1: Perché sul calcio sono ignorante.
0: Oh, però sei stato.
1: Sei stato anche bene la categoria. Mm.
0: Sei stato però molto bravo.
2: Molto.
0: Perché non ne hai sbagliata una fino all'ultima. Che chiaramente.
3: Bravo Carmelo.
0: Bravo.
2: Ma come
0: no,
2: bravo?
0: No.
2: Fabio, non prendiamo in
0: no,
2: giro.
0: No, però è stato. No, bisogna riconoscere, però.
2: No,
0: è stato bravo, ragazzi.
3: Bravo
0: Fabio. Vedi che ti meriti la vittoria. Perché questo è fair play. Bravo.
2: Fabio, oh. Bravo.
0: Allora,
2: Carmelo, noi purtroppo non ci portiamo a casa la vittoria perché hai fatto soltanto alla fine una risposta corretta. Però potrai rigiocare più in là. Saluta chi vuoi, Carmelo.
1: Saluto tutti gli ascoltatori e voi.
2: Va bene, grazie Carmelo.
0: Salutaci Catania, città meravigliosa.
1: Ciao, bello.
0: Fabio.
2: È 3-0 ragazzi qua.
0: Fabio, andiamo, sei un grande.
2: Insomma,
0: portiamo a casa la vittoria.
2: Sì, no, vittoria della settimana e ormai quella l'hai archiviata.
0: Rischi il cappottino.
2: No, rischio il cappotto.
0: Rischi il cappottino.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma è una sfiga. Cioè, se io perdo.
3: Attenzione,
2: ma se perdo, io perdo completamente.
0: Ma sì, vabbè, ragazzi.
2: Vabbè, bravo comunque.
0: Bravo Fabio. Siamo stati anche, come dire, fortunati, perché devo Carmelo stava andando alla grande, poi sei sbagliato.
3: No, è vero.
0: Però ragazzi, la fortuna comunque fa parte della vita, come la sfiga. Non è che adesso la sfiga uno l'accetta e la fortuna no.
2: No, cioè, hai ragione. Poi questo gioco è fatto anche di fortuna, quindi va benissimo.
0: Quindi accettiamo anche questa. Fabio, kit di Radio 105, saluta chi vuoi.
3: Inizio, saluto voi soprattutto.
0: Sì.
3: Tutti quelli che mi conoscono, che mi hanno riconosciuto per radio.
0: Perfetto, grazie.
3: E la mia famiglia, mia famiglia che magari mi sente o non mi sente, non lo so.
0: E come si chiamano? Lo diciamo?
3: Allora, mia moglie si chiama Valeria, i miei figli si chiamano Sara e Daniele.
0: E li salutiamo allora. Grazie Fabio,
3: grazie.
0: Un bacio,
2: ciao,
0: buona
2: Fabio.
0: Serata.
3: Anche a voi.
0: Ciao, grazie.
2: Io sto sentendo in cuffia...
4: Uccellini?
2: No, sento godo. Sento gli ascoltatori.
0: Altri uccellini, poi sono i pipistrelli. Le aquile.
4: I gufi.
2: Ammazza. Questo è grosso.
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: ma sono io.
1: È vero, è il nostro Darietto. Summer Funk. Non vedo più di nero,
0: ma ballo sempre il Summer Funk.
1: Allora dai, io credo che oggi non sia arrivato assolutamente nulla, perché comunque insomma,
0: sì sì, credi beh, proprio sì. Bene
1: circa.
2: Grande Dario, continua così,
0: sempre
2: Dario,
0: gli stessi, sempre
2: alla
0: gli
2: grande
0: stessi.
2: Dario,
0: Piero devi stare zitto,
2: grandissimo Dario, la fortuna è sempre con te. Da ah, non hai vinto,
1: no,
2: hai perso,
1: no, sì.
2: Ma pure a te, chef Gordon Mer, Piero da Bari,
0: Piero
3: è Darietti, è Darietti. E sono Pedor, il figlio di Kafur, della dinastia di Puttazzurumbunur, della Nugnina di Precapitator. Madonna, quanto godo, godo, godo, godo, Darietti.
4: Oh, Dario.
0: Sì.
4: L'hai sentito il botto?
0: Sì, era il tuono.
4: Si avvicina il cappotto.
1: Mamma
4: e
1: mia.
4: E se così sarà, non è che è la maschera da pagliaccio ciccicupepè.
0: Ah no?
4: La punizione... quattro belle cinghiate nella schiena,
1: addirittura
4: l'atomico Pivati.
1: Ma che cattiveria, ragazzi! Ma le botte no, le botte no.
0: Senti come ride questo.
3: Grande Dario, hai provato a rubare anche oggi.
0: Ma veramente
1: no.
0: No.
1: Vabbè,
3: complimenti.
1: Oggi
3: purtroppo l'hai presa
1: in saccoccia.
0: Bravi.
3: Ha vinto la fa.
1: Sì.
3: Forza fa.
0: A parte non ho rubato niente.
5: Dario,
0: questo è un microfono Dario. Professionale in macchina.
5: Mamma mia, Fabi te l'ha tolta proprio dalla bocca la vittoria.
1: Cavolo,
5: mamma
1: oggi
5: mia,
1: sì.
5: Che
1: eh.
5: Bello.
1: Sì.
5: Come godo?
1: Godi, godi.
6: Dario, sinceramente oggi mi dispiace perché il tuo
0: male.
6: Concorrente era veramente bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Sì.
6: Non c'è da ridere. Comunque no, a parte gli scherzi mi dispiace.
0: Meno male.
1: Vabbè, ma basta.
6: Oh, incredibile, mi ride anche il culo.
0: No!
1: No!
0: Che cattiveria. Ma guardate che tutto vi torna indietro.
1: Ma no!
0: E vabbè.
1: Ma non si dicono queste cose.
0: Ma ho
1: cose.
0: Capito, ma continuano a trattarmi malissimo. Dicono anche che ho rubato oggi,
1: ma
0: proprio no.
1: Zitte
0: subisci. Sì, sì, zitte subisci. Che cos'è? Ma non lo so io veramente.
1: Però vedi, il giocatore arrivava comunque dalla Sicilia, ha giocato giustamente con te. Tra l'altro la categoria è una categoria che comunque ti appartiene, quindi
0: sì, era tutto giusto.
1: Tutto giusto.
0: Tranne la perdita.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.

0: 178 sa di felicità.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria, lungo la 10 troviamo coda per un veicolo fermo in avaria tra Laccio con la 7 e Genova Voltri verso Ventimiglia. C'è un temporale sulla 21, la Torino Brescia tra Manerbio, a Laccio con la 4, Torino Trieste sul raccordo 1 Siena Firenze. Veicolo in avaria allo svincolo di Colle Valdelsa Sud verso il raccordo Siena. C'è una perdita di carico sulla 14 tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. Sulla 6 troviamo invece materiali dispersi sulla carreggiata alla altezza dello svincolo di Millesimo per chi procede verso Savona. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con un incendio allo svincolo Serra in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro, e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

0: at night.
1: Che disco che avete scelto, brava Fabi.
0: Shakedown,
1: incredibile, mamma mia, bellissimo, bello.
0: Amici, chiudiamo così questo mercoledì. Allora, intanto iniziamo con i saluti, ringraziamo Claudia.
1: Anche lei, sì.
0: Ringraziamo Claudia che è stata con noi al centralino, certo. grazie Claudina, ringraziamo la nostra Pinnetta. Grazie anche ad Antonio Pivati.
2: Ringrazio anch'io Claudia perché ho visto finalmente un centralino lavorare.
1: Mamma mia.
0: Ma domani, scusate, no, è giovedì.
2: Ma non c'è. Non c'è.
0: Tu domani hai il programma, shopping, lui no. ha il programma praticamente.
2: Ma non viene.
1: Non c'è domani,
0: niente.
1: No. Mi sa di no.
0: Quindi
1: sa anche
0: ci sarà ancora la nostra Claudina.
2: Vedremo. Sì, c'è sempre Claudina.
0: Okay. La salutiamo allora nuovamente. Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola. Ricordiamo che insomma tu hai vinto la settimana al gioco già da oggi.
0: Sì.
1: Quindi domani giocheremo per evitare il cappotto, almeno io.
0: E vediamo che cosa succede.
1: Va bene.
0: Amici, torniamo domani alle 4. Ci sentiamo. Ciao.
1: Ciao.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: A Radio 105 sono le 18 in punto.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buonasera da Esther Roletto. Proseguono gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, negoziati a rilento. Teheran ne pagherà il prezzo, avverte il presidente Donald Trump, pronto ad ordinare nuovi raid. La replica dell'omologo Pezeshkan, il nemico non speri di portarci alla resa. Tendo una mano di pace al presidente e al popolo del Libano. Ad affermarlo è l'israeliano Herzog, dopo aver bombardato il distretto di Tiro, dove si contano decine di vittime. Colpita anche la città costiera di Sidone. L'ONU invierà nel paese dei cedri una missione per raccogliere le prove sulla violazione dei diritti umani. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. È la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. La premier ha parlato dell'importanza della tutela dei prodotti italiani, mentre il presidente dell'associazione Carlo Sangalli ha sottolineato la capacità di reazione all'attuale fase di incertezza.
9: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente. Eppure, nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
8: Il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale che adegua l'ordinamento italiano all'AI Act europeo. Entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla sia in fase di prevenzione che a reato commesso, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'interno Piantedosi. Non sarà un grande fratello. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luisa da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata nella notte. Per la corte d'assise non fu lui ad uccidere la 78enne il 3 ottobre del 2023. Sono prevalsi tanti dubbi sugli indizi raccolti contro il senegalese. Calcio: divieto di trasferta per 10 giornate per i tifosi di Juventus e Torino. Lo ha deciso il Viminale dopo gli scontri nel derby della Mole lo scorso 24 maggio. Intanto Stefano Basocco, che era rimasto ferito in modo grave, è stato dimesso dall'ospedale Le Molinette. Non ricordo nulla di quel giorno, ha detto l'uomo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non voglio.
10: Sì, ma la nostra qualità.
11: No, diciamo,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: Le mie sono migliori.
10: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
14: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Buonasera, Italia! Buon mercoledì! Yeah. Se ci fosse un medico all'ascolto, grazie.
1: Sì? Che hai combinato?
0: Mi sono frantumato il dito, ho mancato clamorosamente il bottone
1: Ma una volta a settimana
0: lo fa. Ma che cazzo ne so? Cioè, sbaglio mio, non lo so.
1: Cioè, c'hai i bottoni di gomma, come fai a farti male?
0: Ho dato una ditata al vetro praticamente e mi sono frantumato il dito. Cos'è che mi sono. Questo qua.
1: Amici, colleghi della bassa frequenza, sappiate che quando si rompe qualcosa, la colpa è di
0: Paolino. Tu che te ne intendi?
1: Ma non si fa male nessuno.
0: Aspetta, tu che te ne intendi? Questa qua che si muove alla fine, cos'è? La
1: falangetta.
0: E la falange?
1: La falange è la prima.
0: Ok.
1: Falange, falangina, falangetta.
0: Sono i vassalli. Vassallo, Tigri ed Eufrate.
1: Sì.
0: Le uniche robe che mi ricordo della scuola.
1: Però
0: rocce. Prima di cominciare, ragazzi, sì. Oggi concedetemi un secondo del mio tempo prezioso per parlare con il mio socio.
1: Che vuoi?
0: Che qualche. No, allora, sono due le cose di cui dovremmo parlare con lui.
1: Una sola, dai.
0: La prima è: perché sei fottuto completamente? Ti stai innamorando per caso?
1: Può darsi.
0: Sei già andato. Tu sei andato, sei perso.
1: Sai
0: socio.
1: Che le donne della radio se ne sono accorte anche ieri.
0: Sei andato. Allora,
1: vedi che cammino con.
0: Allora, arrivi in radio e saltelli come Heidi sulle. Hai cominciato a riparlare. Come un ebete.
1: Sì.
0: Perché voi dovete sapere che quando Martin si innamora,
1: sì.
0: comincia con i messaggi in codice a fare.
1: Perché sono dolci.
0: No,
1: adesso lo sto facendo così.
0: No, con me l'hai fatto prima, non te ne sei
1: ma
0: neanche reso. Ma certo, non te ne
1: ma
0: sei neanche reso. Certo.
1: Questa allora sono fottuto.
0: Vabbè, l'importante è che tu sia consapevole che sarà l'ennesimo tiro in faccia.
1: Sì, beh, chiaro, normale.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sì.
0: Ok, boh,
1: sì, ho già preparato la corda. No, questa volta la cazzo, corda e sgabello li ho venduti.
0: Sì, ok.
1: Questa volta provo qualcosa di più.
0: Sì, tranquillo.
1: Di più solido.
0: Ti aiuterò io a sto giro.
2: Ti prego, Marti.
0: Care donne della carovana.
1: Ormai... Cosa vuoi fare, socio? Andiamo assieme come Thelma e Louise.
0: Ormai il vostro cuore, purtroppo, dovete liberarlo dalla figura di Martin.
1: Il mio cuore ormai è destinato a qualcun altro.
0: Sì, ormai.
1: Però ho bisogno di qualcuno che mi lavora nell'orto. Visto che a casa mia sta venendo giù la grandine grossa così.
0: Scusami.
1: Lo vedete alla radio? Grossa così.
0: Scusami, tu hai sistemato l'orto settimana scorsa?
1: Sì.
0: È giusto che oggi grandini. È normale. Fa parte del. È il processo della natura, socio.
1: Dici?
0: Ma è normale. Salutiamo Dario e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. E salutiamo la nostra Saretta, la Claudietta. E ovviamente con noi a guidarci in questo lago di sangue con vista su Bosco di Sberle,
1: Walter Fargi. Sono io l'unico davvero felice.
0: Fargenga! Buonasera.
3: Buonasera a tutti. Buonasera.
0: Ciao, come sei? Sei felice per Martin, dai.
3: Sì, no, molto felice, ma ero curioso di sapere se è innamorato di un maschio o di una femmina.
1: E cosa importa?
0: Scusami, devi essere inclusivo.
3: Non importa nulla.
1: E allora, che, allora, uomo, che domanda fuori luogo.
3: E per curiosità.
1: O magari di qualcosa.
0: Ormai c'è gente che si identifica. Che in un calorifero magari ti puoi innamorare.
1: Beh,
0: non
1: io
0: so.
1: Un anno che amo la mia auto.
0: Scusami. Perché mi vengono queste immagini nella mente, cazzo?
1: Sì,
0: io devo smetterla di avere queste robe.
1: Vuoi sposarti con un calorifero?
0: Allora, se io fossi un calorifero,
1: sì.
0: Il mio sogno erotico cos'è? La vaschetta quella dove metti l'acqua? L'olio 31? Qual è?
1: No, la bistecca rotolata è infilata tra un coso e l'altro.
0: Grazie mille. Pronti per cominciare subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori per l'Italia. Vi preparo dicendo che oggi ci sarà un argomento wow. 342
1: 41 15 105.

0: Buonasera.
1: Buonasera
0: Italia.
2: Buonasera.
0: È finita la scuola.
2: Siete contenti, che è finita la scuola?
1: Ah,
2: è partito,
1: certo,
2: il fancazzismo adesso fino a settembre, che ha avuto che ha dato e scordammo giù passato. Salutiamo un po' di persone, come per esempio
1: Ciao, fammeli salutare,
2: idiota. Scusi, tipo Silvia che dice sto facendo il corso HCCP online. Chi è?
3: È Paolino adesso, Martin che fa proprio, no, ci farà.
2: Allora, quando lui si innamora, diventa così, diventa tutto rose e fiori.
1: Una volta perché lei parlava così.
2: Da oggi, per entrare nella carovana, mi raccomando, ogni messaggio, ogni messaggio vocale deve cominciare con allora, va bene.
1: Vedi che ce l'hai. Chi è?
4: Ciao Socci.
2: Ciao.
4: Ma Marti non è più disponibile. Cambio radio. Ciao.
2: Come cambio radio?
1: Mi spiace.
2: Allora, entriamo in clima argomento, ragazzi.
1: 19.
2: Bene, bene. Allora, clima argomento. Oggi l'arcinoto e conosciutissimo di esperti si è ritrovato attorno alla tavola rotonda e ci hanno dato una notizia. Ma la domanda è: ma perché? Ma perché?
1: Qui sono tre le notizie buone oggi.
2: Sono tre le notizie buone.
1: Che sono ricambiato.
2: I numeri, va bene, ok.
1: E questa adesso.
2: Allora,
1: vai.
2: La domanda è questa: amate il partner ma non lo desiderate? Tranquilli, fate parte del gruppo dei fry sessuali.
1: Ah, sì, sì, sì, ok. Quelli che hanno tutto fritto sotto.
2: No, no, non è quello lì, no. Il fry sessuale non è
1: quello,
2: fritto.
1: Sì.
2: No, è un'altra cosa.
1: C'ha fritto, quindi...
2: No, però non... te lo spiego. Allora, detta così, uno dice... Cazzo, però... Magari amo il partner, non lo desidero, magari ho un complesso. Poi gli esperti vanno un po' più nel dettaglio. Allora, provi attrazione. Io ve lo leggo come era scritto nella notizia. Provi attrazioni verso chi non conosci? Ok, cioè tu provi attrazione verso chi non... Tu vedi una persona,
1: certo,
2: e dici, cazzo, bella, bella,
1: wow,
2: okay,
1: c'è l'attrazione.
2: E c'è l'attrazione. Sì. Poi il desiderio si affievolisce quando nasce un legame emotivo.
1: Ah, ok.
2: Praticamente sempre, ogni volta.
1: Cioè... Non mi ricordo quale filosofo disse che non bisogna mai raggiungere i propri obiettivi.
2: Certo.
1: Perché tu vuoi, desideri quella cosa e quindi fai di tutto, no? Ti sproni, vai avanti, ti alzi, sei felice. Una volta che l'hai raggiunto, ti passa.
2: Sì, sì, dico,
1: esatto.
2: Poi vabbè, io e Martin siamo un caso a parte, perché vabbè, noi... Però attenzione, come risolvono le coppie il problema della fraisessualità?
1: Ok. Sempre... Scambio di coppia.
2: Cazzo, quante ne sai, socio? Quante ne sai? Ma a parti proprio. Sempre letto riga per riga, molte coppie risolvono il problema diventando aperti e facendo vivere all'altro liberamente la sua sessualità. Vuol dire che, in parole proletarie, ovvero povere, quando vi siete stufati del proprio partner, andate da un altro.
1: Cioè,
2: ma che cazzo di notizia, eh? Ma tu puoi...
1: Ma è normale che se... il tuo compagno o la tua compagna vanno con qualcun altro, vanno a cercare qualcosa che non gli dai tu.
2: Cioè, ovviamente, ovviamente. Infatti, di solito vi tradiscono col miglior amico, che siete voi, ma in un altro.
1: Sì, ma no, allora. Il socio, vai, te le ho insegnate tutte. Perché il cliché è che la tua ex si mette con il tuo miglior amico, o ti tradisce con, o viceversa? Perché il tuo miglior amico è te, ma senza i tuoi difetti.
2: Fortunatamente io ho tutti i migliori amici brutti.
1: No, tu hai tutte ex che arrivano da altri,
2: certo.
1: Tu hai solo ex che arrivano da altri paesi e non hanno i documenti per venire qua.
2: Ma non è vero, ma era italiana l'ultima. Allora,
1: insomma.
2: Da qui, insomma, cazzo. Come insomma. Allora, l'argomento di oggi: cose che potete dire del vostro animale, ma non del vostro partner. È un argomento ciclico che
1: tipo,
2: facciamo.
1: Fammi vedere i denti.
2: Fammi vedere i denti, sì. So che tu ami queste pratiche molto particolari.
1: No, scusa, posso dirlo al mio cane?
2: Sì,
1: per
2: certo.
1: Vedere se ha rosicchiato qualcosa.
2: Ma non alla tua donna.
1: Esatto.
2: Ok. Vale qualsiasi animale domestico che abbiate, pappagallo,
1: certo, sì,
2: cane,
1: sì,
2: gatto, vale qualsiasi cosa. Quindi...
1: Ehi, smettila di annusare gli altri.
2: Ok. Allora, cose che puoi dire al tuo animale, ma non al tuo fidanzato o alla tua fidanzata, a tuo marito, a tua moglie. Quindi, cose che puoi dire all'animale, ma non al partner, per esempio. Apri la bocca, su, dai, dai,
1: Piace usarmi il culo, eh?
2: E poi puzzi un po', però, eh?
1: Esatto. Dai, stasera ti faccio dormire ai piedi del letto.
2: Ah, guarda, io stavo per dire un'altra cosa. Cose che puoi dire al tuo animale, ma non al tuo partner. Stanotte dormi fuori.
1: Ah, esatto.
2: Provaglielo a dire alla moglie.
1: Se fai la brava, ti porto fuori.
2: Se fai la brava, ti do l'osso.
1: Sì.
2: Scusate, no? Basta, me ne chiamo. Maestra, io esco, posso?
1: Decido io quando è l'ora di uscire.
2: Bravo, ok. Oppure non lo so, per esempio. Cose che puoi dire al tuo animale domestico, ma non al tuo partner. Vieni qui che ti lavo.
1: Sì.
2: Beh, poi nel senso, poi sì, dai, fare la doccia insieme è una delle cose più belle del mondo.
1: Ma
2: dai.
1: Sì, dai, sei la più bella del mondo anche quando puzzi così.
2: Va bene. Allora, da qui ovviamente potete dire quello che volete. Mi raccomando, cose, anche se non siete fidanzati,
1: se
2: non avete un cane, un gatto, un animale domestico, anche il pappagallo, nel senso.
1: Inventate, voglio dire.
2: Prova a pensare, tipo.
1: Socio, se non lo smetti, niente biscottino.
2: Prova a pensare, tipo, che tu guardi il tuo cane e gli dici. Dici che bel pelo.
1: Esatto.
2: Però magari alla donna, se glielo dici, non è proprio il massimo.
1: Faglielo capire in maniera diversa.
2: Sì, tipo.
1: Come fai capire che deve depilarsi?
2: Allora, cose che puoi dire al tuo animale, ma non al tuo partner. Fargi!
5: Eccomi qua, vai che tocca a me.
2: Allora, si parla di animali e di, in questo caso, della tua fidanzata.
5: Sì.
2: Occhio
5: sì,
2: perché ascolta, quindi stai attento a ciò che dirai.
5: Sì.
2: Prego.
1: Usa bene i bisturi. Quindi.
5: Simpatico questo ragazzo.
2: Allora, cose che puoi dire al tuo animale, ma non alla tua fidanzata.
5: È già stato detto, smettila di annusare i culi.
2: Sì, l'abbiamo detto. Sì.
5: Va bene. E allora, se non fai la brava, stanotte dormi in garage.
2: Ok, bene.
5: Questo è quello che dico a lei.
2: Ok, al cane invece così. Scusami, posso risponderti come rispondi di solito tu?
5: Dimmi.
2: Illuso.
5: In verità invece
1: più ti osservo e più mi chiedo cosa ti passa per la testa.
2: Allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio, quindi oggi mi raccomando, stupiteci con effetti speciali. Cose che potete dire al vostro animale domestico, ma non al vostro partner.
1: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105 SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi
1: anche accanto al nome sulla ciotola.
2: Giusto. Ho mancato anche il tavolo nell'appoggiarmi. Cazzo, non puoi essere così un ebe.

0: devo dire che quanti di voi stanotte dormiranno sullo zerbino di casa,
1: sì, sì, sì.
0: Allora, vi abbiamo domandato oggi 342 41 15 105 cose, quindi frasi che potete dire al vostro animale, ma non al vostro partner, marito, moglie, fidanzato, fidanzata che sia, cioè vale tutto. Quindi, per esempio,
1: devo andare in ferie, ti porto una settimana dal vicino. Valerio. Valerio.
0: Chi è?
2: La vuoi la palla? La vuoi la pallina? Non te la do, non te la do.
0: Ma come non te la do? Ma come non te la do la pallina? Poi, finiscila di cagare in soggiorno, Eugenio da Vicenza. Oh. Magari glielo può dire al cane, certo. Ma alla moglie non credo che sia il caso.
1: Vai a prendermi le ciabatte. Tommy.
0: Chi è?
3: Chi è? Chi è la cagna più bella del mondo?
0: No,
3: chi?
0: No,
3: chi? No, tu sei la cagna più bella del mondo. Tu.
0: Poi, io non so che animale domestico abbia questa persona, non si è neanche firmato. Cose che puoi dire al tuo animale domestico, ma non al tuo partner. Ma che belle corna che hai.
1: Oh.
0: Magari c'è una capra in salotto, esatto. che bruca il divano.
1: Eri più carina quando eri piccola, Simone.
0: Non mordere.
3: Chi è?
0: Bruno da Monticello, va bene. Poi,
1: ma di che razza sei?
3: Chi è?
0: Cose che puoi dire al tuo animale, ma non al tuo partner, non si firma. Basta leccarmi i piedi, basta.
4: Okay. Ciao soci, ciao Fargi. Allora, cose che posso dire al mio animale, ma non alla mia moglie? Non montare il vicino.
1: Sì,
0: wow.
1: Esatto. No, non si lecca lì. Francesco da Vienna.
0: Nicola da Prato che dice: è arrivata l'estate, bisogna farti il pelo.
3: Chi è?
1: Mamma mia, sto pelo bagnato, Luca.
0: Chi è?
5: Soci, cose che posso dire al mio cane che non posso dire alla mia compagna?
0: Sì.
5: Dai, basta leccarmi.
0: È che ho notato una moltitudine di uomini. Le donne sono ancora tranquille oggi per il momento.
1: Basta, stai zitto.
3: Chi è?
0: Ah, ecco.
1: Walter da Crema.
0: Va bene. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate e poi vorrei chiudere con un messaggio tanto semplice quanto elementare. Ok, allora, cose che potete dire al vostro animale domestico,
1: ma non al vostro partner.
0: 342
1: 41 15 105.
0: Ci scrive Francesco da Latina. Cose che posso dire al mio animale, ma non al mio partner? No. Prova a dire no a tua moglie.
6: Voglio cosa vedere. Che dirà mia moglie, ma no, no. Cosa che lasciamo perdere, va.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi
14: andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
15: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
15: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
15: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
21: contabilizzare le fatture? Fatto.
22: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
23: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
24: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
23: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
24: Rispetto per le persone.
23: Recycle.
24: Dare nuova vita alle cose.
23: ESG.
24: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
25: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
26: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, due grigliatine. E tu?
27: Ah no, io riparto con Boscolo.
28: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo. Perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi. Accompagnati e in compagnia.
29: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
30: Tutti per Oro Cash.
31: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
32: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: settimana Madonna in compagnia di Sabrina Carpenter con Bring Your Love.
1: Eh?
0: Bring Your Love, l'ho detto subito. Allora, vi abbiamo domandato, oggi abbiamo parlato della fraisessualità, cioè quando trovate, provate attrazione verso magari chi non conoscete, cioè tu vedi una bella ragazza in discoteca, un bel ragazzo, non lo so, magari in giro, o dici cavolo, sono attratto, poi ci fai la storia e pronti via, appena ci fai la storia,
2: niente.
0: Basta, dopo diventa praticamente...
2: Sono quelli che hanno le parti intime fritte, per quello diciamo frai.
0: Ma non è scritto frai, tipo...
2: Ma ho capito, ma fa niente. Sono
0: da lì...
2: Sono fritti.
0: Da lì è arrivato l'argomento di oggi, 342 41 15 105, cose che potete dire al vostro animale domestico, ma non al vostro partner.
3: No, stasera proprio no. Mi sa che mi attacchi le pulci, non ti tocco.
2: Wow.
3: Sabina da Imperia,
2: wow.
3: Ciao.
0: Wow.
2: Simone da Genova,
0: vai.
2: Smettila di mordere o ti chiudo nella gabbia.
0: Ok piccola, ora ti porto giù così fai la cacca in giardino. Nicolò da Pordenone.
2: Chi è? Andiamo dal veterinario che ti faccio castrare.
0: Ok, poi Silvia da Bologna. Oh, finalmente c'è la riscossa delle donne. Cose che posso dire al mio animale domestico, ma non a mio marito. Da domani un bel corso di addestramento.
2: Ehi, Luca da Bologna. Ma basta, c'è la casa piena di peli.
0: Giusto. Andrea da Buccinasco. Oh, io ve lo leggo.
2: Sì.
0: Poi voi mi dite a chi fa riferimento. Viola, smettila di leccare il pavimento. Viola, vai a finire sti corcantini. La mia domanda è: Viola,
2: sì,
0: è il cane o è la fidanzata?
2: Ma secondo me sono i suoi occhi.
0: Sì,
2: cioè, proprio due occhi viola e gli fa lei.
0: Dopo questa domanda devo fingermi morto come con gli orsi. Cioè, è l'unica cosa. Chi è?
4: Adesso basta, ti porto a sterilizzare. Sei sempre in cerca di maschi. Mauro da Torino.
0: Ciao Mauro.
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Salvatore da Bergamo.
0: Smettila di mangiarti le cacche. Wade da Ferrara.
2: Sei la più bella del canile, Stefano da Roma.
0: Ma che cazzo. Non si firma, d'altronde probabilmente apprezza ancora la vita e quindi non si firma. Cose che posso dire al mio animale domestico, ma non al mio partner, alla mia partner: non giocare con le palle degli altri.
2: Vabbè. Chiam.
5: E smettila di leccarti le palle.
0: Bene.
2: Poi, un altro Walter, ma da crema la smetti di leccarti il culo.
0: Sta roba, Continuate voi, allora. Cose che potete dire al vostro animale domestico, qualsiasi esso sia, cane, gatto, pappagallo, va bene tutto. Cose che potete dire al vostro animale, ma non al vostro partner.
2: Ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105.
0: Vieni qui che ti taglio quelle unghiacce.
2: Beh.
0: Marcello da Senago.

0: Bravo Irama, ci piace cazzo che ci ha fatto la canzone. Bravo Irama.
1: Bella bella.
0: Bravo, bravo Irama. Allora, 342-41-15-105. Oggi vi vogliamo belli cattivi, belli sul pezzo. Cose che potete dire al vostro animale domestico, ma non a vostra moglie, a vostro marito, al vostro fidanzato, alla vostra fidanzata.
2: È ora di dare una tosata qua, eh? Andrea da Torino.
0: Poi
2: eri più carina quando eri piccola, Simone. Da Bergamo.
0: Chi è?
3: Cosa potrei dire al mio animale, ma non a mia moglie? Che bel culotto grasso, Alberto, wow. Il padro di Tortora.
0: Scusami, non ho capito. Scusami, com'è che.
3: Che bel culotto grasso.
0: Che deficiente che sei. Poi.
2: Di grazia è.
0: Quando. Cazzo, questo è geniale, il genio! Davide da Verona, cose che posso dire al mio cane, ma non a mia moglie. Quando ti parlo, sembra che capisci.
2: Basta!
0: Boom!
2: Stai zitta!
0: Grande, chi è?
4: Tu sì che sei fedele.
0: Wow! Oh. Hai finito di annusarlo a tutti, Alberto, sì. Da Beinette.
2: Devo partire, tu rimani a dormire da mia madre, Simone da Iglesias.
0: Ok, allora noi ci dobbiamo fermare, fare una piccola pausa.
2: Chiudo io allora.
0: Sì, sì, sì, vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate. Allora, cose, frasi.
2: Cose.
0: Frasi che potete dire al vostro animale domestico, qualsiasi esso sia, ma non al vostro partner. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
2: Andiamo! Su 105 l'ora della
5: carovana. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
16: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
18: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
16: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
18: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Covello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
9: Vi aspetto!

0: sputavano in piedi. Non ho capito, come, scusa? È già nostro figlio questo.
1: Perché da quando Martin è innamorato non è più
0: diventato pepepepe.
1: Ormai è diventato. Allora, 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato frasi, cose che potete dire al vostro animale domestico, cane, gatto, pappagallo, qualsiasi esso sia, ma non al vostro partner, marito, moglie, fidanzato, vale tutto. 342 41 15 105.
0: Massimo da San Severino Marche.
1: Sì.
0: Cazzulli, stai zitta.
1: Wow. Chi è?
2: Ciao soci, ciao da Bologna.
1: Ciao.
2: Allora, cosa che puoi dire al tuo cane e non alla tua amorosa?
1: Sì.
2: Ascolta, guarda che ho ragione io, punto. Oh.
1: Posso dirne una io?
0: Vai.
1: Che nessuno ha ancora detto?
0: Sì.
1: Cose che posso dire al mio animale, ma non alla mia compagna? Ti pensavo fedele. Ho sentito un attimo di gelo, è tutto a posto, ragazzi.
0: Seduta? Rotola? Lo vuoi? Dammi la zampa?
3: Chi è? Questa la so. Mi capita tutte le sere quando il cane esce e devo richiamarlo per farlo tornare in casa. E quindi mi affaccio e dico: amore, vieni dentro. L'Elena.
0: Ciao, l'Elena.
1: Ah. Mi tratterrò le battute che mi erano venute.
0: Ok, poi, vieni che ti piscio.
1: Vieni che ti piscio, ma non è italiano.
0: La fai scendere?
1: Scusa,
0: scendi il cane che lo piscio.
1: Cose che puoi dire al tuo animale, ma non al tuo partner. Hai lo stesso alito del tuo papà. Elena, oppure
0: Luca dal camion.
1: Sara da Roma. Sai che quelle di Roma, cioè, hanno sempre una marcia in più. Perché, ok, allora. Lei che dice cose che puoi dire al tuo animale ma non a mio marito? Ti manca la parola. Ti manca la parola, è bellissimo.
0: Francesca da Cerreto. Seduto.
1: Elena da Codogno. Vieni qui che ti devo spazzolare. Chi è?
4: Ma te sì che sei intelligente. Francesco da Piacenza.
1: Detto così, con questo tono qua.
0: Beh, certo.
4: Ma te sì che sei intelligente.
1: Va bene, poi.
0: Qui comando io, Gerardo.
1: Cose che posso dire al mio cane, ma non alla mia compagna? Rotola fuori, rotola, ok?
0: Che bell'uccello che sei.
1: Beh, se uno c'ha il pappagallo, scusami, metti che uno ci sta. Allora, continuate voi, ragazzi. Tanto abbiamo tempo ancora questo intervento. Poi tutta la prima parte della seconda ora. Vi abbiamo domandato cose che potete dire al vostro animale, ma non
0: al vostro partner, animale, qualsiasi animale, eh?
1: Anche partner, qualsiasi, fidanzato, fidanzata, marito, moglie. Adesso
0: nessun gatto però adesso.
1: Gatto?
0: Nessun gatto.
1: Gatti pochi, sì. Gatti pochi. Che pipì puzzolente. 342
0: 41 15 105.
4: Ma te sì che sei intelligente.

0: emotivo. Ma io mi domando, ma perché a volte arrivano questi messaggi? Allora, vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 cose che potete dire al tuo animale, ma non al tuo partner, ok? Quindi cane, gatto, ma non a marito, moglie. Franz da Fossano, sei brutta come tua madre.
1: Vabbè,
0: ma
1: sì,
0: per
1: sì,
0: quale
1: sì,
0: motivo? Sì, sì, ho capito, vabbè, ma neanche al cane si dice, dai, ma
1: sai,
0: cioè,
1: che stai sbavando dappertutto, vieni qua che ti pulisco, vieni da Verona.
0: No, no, ehi, ehi, toglielo dalla bocca, toglilo.
1: Vieni qua che ti sello.
0: Chi è?
2: Smettila di leccarti. Ciao, Marta da Sardana.
0: Ciao, ciao Marta. Marta. E poi ci scrive anche

0: capoluogo code a tratti in Lombardia sulla 8, c'è traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Legnano verso Varese, sulla 16 la Napoli Canosa lavori sono segnalati tra Grotta Minarda e Vallata, c'è invece una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna, sulla tangenziale est di Milano code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio e Lambrate Melzo Dogana Segrate verso l'allaccio con la 1 Milano Napoli, sulla 7 veicoli in panne segnalato tra Castelnuovo Scrivi allaccio con la A21 la Torino Brescia, per chi procede in direzione Genova un'ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A19 la Palermo Catania c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'area di servizio Scillato Sud verso il capoluogo siciliano, è tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, birra Bud, in bottiglia da 50 cl, a soli 99 centesimi.
3: Famila, con noi, sei in famiglia.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
20: Kia. Movement that inspires.

0: conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: A Radio 105 sono le 19 in punto.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
6: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
7: Buonasera da Esther Oletto. L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Le regole si rispettano, ammonisce Giorgia Meloni dall'Assemblea di Confcommercio a Roma. La Premier ha rivendicato le misure del governo contro le attività apri e chiudi. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Dalla scuola alla polizia, il governo vara il decreto sull'intelligenza artificiale. Entra nel curriculum formativo dei licei, mentre alle elementari sono previsti solo cenni per abituare i bambini all'uso. Per la formazione dei docenti stanziati 100 milioni di euro. Le forze dell'ordine potranno impiegarla sia in fase di prevenzione che a reato commesso, ma assicura il Viminale con le dovute garanzie. Donald Trump è pronto ad ordinare nuovi pesanti raid sull'Iran. Il presidente americano accusa la Repubblica Islamica di rallentare i negoziati. Teheran avverte, la risposta sarà dura. Due poliziotti feriti a Belfast mentre cercavano di riportare la calma nelle strade diventate un campo di battaglia dopo che ieri un rifugiato sudanese ha coltellato un uomo. Subito è scattata la rivolta antimigranti, non solo nella capitale dell'Irlanda del Nord, ma anche a Glasgow e a Edimburgo. Incendiate case e veicoli di famiglie africane, in arrivo 200 agenti a supporto delle forze locali. E di nuovo un uomo libero, Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso nel 2023 a Rimini la vicina di casa Pierina Paganelli, di 78 anni. Nel cuore della notte è arrivato il verdetto della Corte d'Assise. La procura ricorrerà contro la sentenza. L'uomo, di origini senegalesi, era in carcere dal luglio del 2024. La moglie Valeria Bartolocci ha sempre creduto nella sua innocenza.
8: Ma ha assistito a 17 udienze dove è stato detto la qualunque su di lui, la qualunque, le bugie più disparate, sia da alcuni testimoni che anche da altri soggetti.
7: Addio a Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante. Si è spenta ieri a Milano a 66 anni. Nel giugno del 2024 aveva rivelato di avere un tumore al terzo stadio. I funerali si terranno nel capoluogo lombardo venerdì 12 giugno nella chiesa di Gesù del Buon Pastore. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: No,
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Gaga con Doici. Comincia così l'ora numero 2 della Carovana di 105, dove andiamo a chiudere l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora. Abbiamo parlato di fraisessualità, ovvero di come siamo attratti probabilmente dalle persone, magari che vediamo così in un lampo e dici wow, poi ti ci fidanzi e sfuma quella passione, diciamo, con l'andare del tempo. E da qui è arrivato l'argomento di oggi: cose che puoi dire al tuo animale domestico, ma non al tuo partner, marito, moglie che sia, vale tutto. 342 41 15 105.
1: Giuliano, vieni dentro che poi facciamo le coccoline a letto. Maura. Giuliano, il suo gatto.
0: Chi è?
1: Nessuno.
0: L'abbiamo perso, mi ha lasciato fuori. Marta da Milano, cose che posso dire al mio animale domestico, ma non a mio marito?
2: Sì.
0: Adesso ti leggo. Secondo me, Marta, secondo me, se tu dovessi dire a tuo marito adesso ti leggo, proprio no, non te lo dice. Ma è una mia idea.
1: Non conosci il compagno di Marta?
0: Non conosco il compagno di Marta.
1: Chi è?
3: Ciao soci, una cosa che posso dire a mio marito. Cioè, al mio animale, scusa, animale, sì, marito, sì. A volte mi confondo. Quando muori ti faccio un balsamare.
0: No, Laori,
1: che bei baffi, Simone da Sassari.
0: Che bei baffi, bello. Laori che dice: cose che posso dire al mio animale, al mio cane, ma non a mio marito? Smettila di guardarmi mentre faccio la cacca.
4: Sì.
0: Perché il cane lo fai guardare.
1: Certo.
0: Il gatto poi si mette lì, dai. Il gatto è fisso. Tu caghi, il gatto ti guarda, è normale, dai.
1: Sì, ma è una cosa che non va fatta. Chiedete
0: capito.
1: Al vostro veterinario. È una cosa che non va fatta.
0: No.
1: Lui lo fa perché ogni volta che lo portate fuori voi lo guardate.
0: Davvero?
1: E di conseguenza anche lui lo fa.
0: Ah, che bello. Io penso
1: è
0: che
1: è una cosa da non fare.
0: Pensa che quando noi eravamo in hotel insieme io ti guardavo sempre mentre facevi la cacca.
1: Beh, anche
5: ma che schifo!
1: Anche in autostrada, anche in Grecia nel campo di ulivi quando ci hanno sparato.
0: Ti ho anche tenuto le mani.
1: Mi tenevi le mani mentre la facevi.
0: Più di una volta. Chi è?
6: Ciao soci, una cosa che posso dire al mio gatto Polly e non a mia moglie?
0: Sì.
6: Tatona, non ti preoccupare, andiamo al mare e puoi venire anche tu perché sei ammessa.
1: Ok.
6: Ciao, un abbraccio, Maurizio da Cassina.
0: Ciao Mauri.
1: Remo da Cuneo, ma che bel pelo lucido, amore.
0: Cose che puoi dire, che posso dire al mio animale domestico, ma non a mia moglie. Ora stai proprio bene. Certo che quando ti ho trovato sotto quel lampione eri così magra.
1: Serena da Filino. Hai seduto? Qua la zampa.
0: Vabbè, ormai le abbiamo dette tutte. Abbiamo fatto body shaming. Mancava un po' di razzismo? Mettiamocelo. Vai. Cose che posso dire alla mia compagna, ma non al mio... alla mia... scusi, cose che posso dire
1: tutti
0: al mio,
1: me li hai rubati proprio.
0: Al cane, ma non al mio partner. No. Tu sei tutta bianca.
1: Sì.
0: Ma hai fatto un figlio tutto nero.
1: Vabbè. Ciro da Chiavari. Zitta cuccia.
0: Ah, ecco.
1: Sì, ho detto male.
0: Chi è?
7: Cose che puoi dire al cane ma non al partner.
0: Vai.
7: Che brava. Ti manca solo la parola.
0: Wow. Preparatevi fanciulli, tra poco avremo bisogno di voi perché ritorna l'appuntamento con Diversi.

0: un businessman. Allora, è arrivato il momento. Businessman, ho detto, businessman. Dito nella piaga. Dito, ho detto dito. Sì, ma oggi non c'è il gioco del dialetto, si può dire dito nella piaga.
1: Beh, all'inizio hai detto che gli sei fatto male un dito e lui non l'ha fatto.
0: Sì, non se ne è neanche accorto.
1: Ma perché era la prima ora?
0: Era la prima ora e poi non c'è il gioco del dialetto, dove non si può dire la parola dito senza. Vedi? È un attimo. Allora, direi che è arrivato il vostro momento, fanciulli. Appuntamento che facciamo una volta al mese. Adesso vi dovete veramente. Cioè. Non è che vi dovete scatenare con i messaggi vocali.
1: De più.
0: Signori, ritorna l'appuntamento con Diversi.
2: Radio 105 e la Carovana presentano Diversi. Perché se la mucca fa anche il merlo può fare Diversi. Quando anche l'ultimo neurone decide che è tempo di farla finita. Diversi. Perché a noi piace toccare fondo.
0: Dai che torniamo bambini adesso. Adesso facciamo i versi come facevamo a scuola. Adesso dobbiamo fare tutti i versi come quando eravamo bambini a scuola, che ci dicevano non fare i versi. Allora,
1: 1, 2. Sì, 2.
0: Che cosa?
1: 2 deficienti.
0: Allora, come funziona? 342 41 15 105, solo messaggi vocali.
1: Ok.
0: Noi vi diamo un ambient da, diciamo così,
1: da rendere
0: credibile. Facciamo un esempio, vi diciamo sempre la stessa cosa per farvela facile. Mettiamo che l'ambient sia la giungla.
1: Ok.
0: Voi al 342 41 15 105 dovrete fare
1: tutti i rumori che ci sono nella giungla.
0: Fare i versi.
1: La pioggia, il sfrutto delle foglie.
0: Come scusa io?
1: Lo sfrufru.
0: Ah beh, sì, ci sta, sì, le foglie
1: sfrufrugliano.
0: Sì. Il pappagalli della foresta, sì. Tarzan nella giungla.
1: Ah, sì.
0: Tarzan non era mai.
1: Le banane.
0: Sì, poi che verso fa la banana?
1: Sì, scemo.
0: E che verso fa la banana? È troppo difficile. Allora, mettiamo che appunto l'ambiente abitare sia la giungla. Voi dovete fare tutti i versi affinché poi il Fargi prenderà i vostri messaggini vocali e ricreeremo la giungla,
1: esatto.
0: Ma solo con i vostri versi.
1: Con
0: i vostri
1: voci, volevo dire.
0: Ti è rimasto il sfruffru del vento.
1: Volevo dire voci.
0: Allora, è innamorato. Non capisce più un cazzo, è innamorato, non ce la fa più.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Allora,
1: 2 deficienti alla seconda.
0: Allora, 342 41 15 105 oggi l'ambient da abitare è occhio.
1: Què.
0: Il cattivo del vostro film preferito.
3: No. Sono io tuo padre.
0: Allora, tutti voi avete un film preferito.
1: Sì.
0: In ogni film c'è un cattivo.
1: Sì.
0: Voi oggi dovete fare quel cattivo,
1: esatto,
0: lì.
1: Esatto.
0: Dobbiamo rendere plausibile e veritiero l'ambient del cattivo del vostro film preferito.
1: Pensate solo ai Minions.
0: Io ce l'ho. Tifeto. Cazzo, era Frodo, no? E il Signore degli Anelli Sauron, il signore del male.
1: Sì, non è quella voce lì.
0: Tifeto.
1: Però lì c'aveva un occhio solo.
0: Ho capito, cioè, era castrato perché c'aveva un occhio solo.
1: Un occhio solo. Polifemo.
0: Mica la palla sola.
1: Parete di Polifemo.
0: No, non era parete di Polifemo. Allora, quindi, il cattivo del vostro film preferito. Ogni film che si rispetti ha un cattivo.
1: Sì.
0: Voi oggi dovete fare quel cattivo,
1: quel cattivo lì.
0: Scusami, ti faccio una domanda.
1: Sì.
0: Ma già io devo fare il verso del cattivo, no? Ma se il cattivo del film faceva solo versi?
1: Va bene, uguale.
0: Tipo, metti che, guarda come lo metto alla prova adesso,
1: sì,
0: metti che il mio film preferito sia Jurassic Park.
1: Sì.
0: Non faceva così.
1: Come no?
0: Il T-Rex non faceva così.
1: Sì.
0: Faceva una roba tipo
1: sei uguale. Fatti il verso del T-Rex.
0: Vedi, facciamo così il T-Rex.
1: C'è anche le braccine corte come lui.
0: Vedi, c'ho anche il ditino. Avevo messo il ditino come il Velociraptor, vedi.
1: Erano cattivi proprio per quel motivo.
0: Sì.
1: Perché non arrivavano a farsi le cosacce.
0: Sì. Va bene, allora bambini, quindi la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Messaggi vocali che poi vengono raccolti dal Fargi. E quindi oggi l'ambient da rendere credibile, plausibile, veritiero, eh? Il cattivo del vostro film preferito. 342
1: 4115 105.

0: Sommer con Potential su Radio 105. Allora, ci state mandando tutti i cattivi del film, perché tra poco ci sarà l'appuntamento con Diversi, dove tutti voi state interpretando il cattivo del vostro film preferito. Perché ogni...
1: alcuni non abbiamo capito chi sono, però.
0: Sì, perché diventa difficile ogni tanto che ci state.
1: Certo.
0: Certo che
1: perché
0: allora.
1: Magari, non lo so, io e te ci vogliamo sposare e il tuo migliore amico ci separa perché ci prova con me. È una commedia romantica. Però lui è il cattivo, perché
0: beh,
1: ci
0: certo,
1: vuole
0: certo, perché valgono anche le commedie, certo, cioè certo. Nel senso, vale anche l'antagonista. E arriva. Non hai mandato un vocale, Simone, l'hai solo scritto, ma mi hai riacceso la lampadina nel cervello. Simone da Settimo che dice: hai mai danzato col diavolo nel pallido plenilunio? Che era? Dai.
1: Non me lo ricordo.
0: Ti faccio il mio.
1: Il cordo.
0: Il cordo. Era il corvo, idiota.
1: Che è quello nero. Poi c'è il cordon blu.
0: No, il cordon blu. Ma vaffanculo.
1: Blu.
0: Cioè, tu mangi il cordon blu, tu vai dal macellaio e gli dici: scusi, buongiorno, buon uomo, ha mica un cordon blu?
1: Che è il cordone blu, cioè, quello che separa.
0: Io spero che ti picchi forte.
1: Quando c'è il tappeto rosso per i VIP, c'è mica il cordone?
0: Sì.
1: Mettono il cordone blu.
0: Sì,
1: alla quello lì è
0: ripieno di mozzarella.
1: Ripieno di mozzarella,
0: certo. Ovvio. Va bene, allora avete ancora il tempo per mandare ovviamente i vostri messaggini vocali. L'appuntamento con Diversi oggi, l'ambiente abitare, è il cattivo del vostro film preferito.
1: La pioggia. Nel corvo piove sempre.
0: Per
1: quello
0: forza.
1: È cattivo, vero?
0: 342
1: 41 15
0: 105. Su 105 l'ora della carovana.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 €. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 €. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: piatto sa di felicità.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Styles con American Girls. Lo so, tu ce l'hai il poster attaccato di Harry Styles in camera.
1: No, quello ce l'avevi tu. Però questa canzone è una meraviglia.
0: No,
1: dai, socio.
0: Ma sai che stavo pensando io?
1: Cosa?
0: Stavo pensando quale poster avessi mai attaccato in camera mia.
1: No. Stavi tentando di ricordare. Per pensare ci vuole un cervello.
0: Vabbè, lascia stare. Il mio l'ho lasciato incartato in un coriandolo sul comodino di casa. Però devo. Non so, devo avere dei flash, ok? Ogni tanto nel mio cranio arrivano
1: queste.
0: Nessuno
1: sta facendo fotografie.
0: No, arrivano queste immagini nel mio cervello. Come lo puoi dire?
1: Le diapositive.
0: Esatto. Stavo pensando a quali poster avessi appeso mai in camera mia. Sai che non lo so, donne in camera mia. Ormai non mai.
1: Hai l'età di Logorro Tipoli.
0: Il Daguerro Tipo.
1: Io non c'ero, tu ormai l'età ce l'hai.
0: Allora, io se io ho l'età del Daguerro Tipo,
1: sì.
0: Tu. Ma che cazzo?
1: Con i cuneiformi.
0: Va bene, allora.
1: Io ho solo foto di profilo.
0: Perché tu sei parte del popolo degli Egitti.
1: Esatto.
0: Prima che qualcuno scriva si dice Egizi. Lo so, grazie. Va bene, ok. Allora, a proposito di sapere le cose o di non saperle, direi che è arrivato il momento di lasciare spazio alla cultura generale. Perché questo qui è un programma dove ci si arricchisce il cervello. Allora, si studia, c'è un professore, ovviamente. Che ci dà delle nozioni molto importanti. Quindi prendete carta e penna, alzate il volume della radio, arriva il
2: Sapevatelo! Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
3: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
2: La Carovana di 105 presenta
3: Sapevatelo!
2: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
3: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace
2: e pure perspicace. Sapevatelo!
5: Ciao professore!
6: Carpe diem!
0: Come carpe diem?
6: Cogliete l'attimo! Paolino, Martin!
0: Dimmi!
6: Carpe diem!
0: Ho capito, cosa dobbiamo fare, però!
6: Andate a pescare!
0: No!
6: Andate a prendere le carpe!
0: Certo!
5: Rotagnam!
7: Buonasera ragazzi!
0: Prof.
7: Cominciamo?
0: Dai, siamo pronti! Quaderno!
7: Lo sapevi che il santo protettore della Grecia è Santorini?
5: Sì, c'ha i capelli blu!
7: Lo sapevi che un tossico quando viene arrestato è spacciato? Ma lo sapevi che se sali su un autobus con il mal di testa devi pagare due biglietti?
5: E anche in treno, sì.
7: Perché il mal di testa è passeggero.
0: Certo, beh, ovvio, che scemi anche noi.
7: Lo sapevi che un canguro che va in vacanza va nel marsupio?
5: Sì, sull'ultima spiaggia, certo.
7: Lo sapevi che a casa puoi avere un divano letto, ma non un divano da leggere?
5: Wow!
0: Questa mi mancava proprio.
7: Lo sapevi che se ad una gallina viene la febbre fa le uova sode?
5: Comodo!
0: Certo.
7: Lo sapevi che quando i preti vanno in discoteca bevono solo il Don Perignon?
0: D'altronde ci sta.
7: Lo sapevi che se a fine cena bevi un Montenegro e non ti piace resti con l'amaro in bocca?
5: Non lo puoi dire.
7: Lo sapevi che un panettiere per eccitarsi guarda i film forno?
5: Non lo sapevo.
0: I film forno.
7: Lo sapevi che nel campionato delle porno star fanno la volata sculetto?
0: Anziché la scudetto, la sculetto. Bravo proprio.

0: di contrabbando.
1: Amore di contrabbando.
0: Grande Cristiano.
1: Bella Chris. No,
0: ma può piacervi o non piacervi, ma andate a leggere i nomi sotto le canzoni più belle italiane.
1: C'è sempre lui praticamente. E poi sì, devo dire che ultimamente insomma, non possiamo dire niente, ma bravo Chris.
0: Tu non puoi più dire niente, visto che hai detto che la roba del pediluvio del corvo.
1: Non è il pediluvio, Danzi mai con il diavolo nel pallido plenilunio, fatto questo errore clamoroso, non era il corvo, era il Batman con il Joker interpretato da Jack Nicholson.
0: Sì. Era con la regia di 1989, dai.
1: So, mi ricordo che c'era
0: uno dei tuoi registi preferiti.
1: Che cazzo ne so?
0: Tim Burton.
1: Ok. Che
0: le so io, non le so lui.
1: Mi ricordo che c'era Kim Basinger.
0: Sì.
1: E lui era
0: Basinger o Basinger?
1: Basinger. Basinger. Dicono tutti Basinger. Uh-huh. Lui era l'attore, quello che faceva Batman. Michael Keaton. Le so tutte, grande, va bene, ok. Allora, no, non stavo guardando.
0: Wikipedia aperto.
1: Non stavo guardando.
0: Mamma, che schifo.
1: Ma che schifo. Guarda, regia,
0: sì,
1: per favore.
0: Sì.
1: Regia video, guarda. C'ho i messaggi aperti.
0: Ma che schifo
1: di uomo, guarda. È arrivato il momento di tornare con diversi, ok? Vi abbiamo dato oggi come ambient da abitare il cattivo del vostro film preferito.
0: Perfetto. Il cattivo è patriota di The Boys, Ricky da Torino.
1: No, non era un sondaggio.
0: Qui? Come cazzo?
1: No. Dovevate interpretarlo tramite messaggi vocali.
0: Ah, allora ha capito bene Enrico da Genova che ha scritto lo squalo.
1: Questo è quello che avete combinato voi in diversi.
2: Radio 105 e La Carovana presentano diversi.
1: Vai.
0: Vabbè, Darth Vader.
1: Ma così
0: Darth Vader,
3: vuoi giocare con me?
1: L'enigmista.
3: Vuoi un palloncino?
4: Adoro questi momenti di quiete prima della tempesta.
1: Leon.
5: Come osi, schiavo? Girati, ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
1: Gladiatore, lui era lo stronzo.
3: Oh, Damien, perché mi hai fatto questo, Damien?
1: La notte da leoni, dai.
3: Ti
1: era...
3: spiezzo in due.
1: Vabbè, Ivan Drago.
0: Rocky.
6: Sono il conte Dracula.
1: Ma non era cattivo.
6: Minchia, che paura.
1: Ma non era cattivo.
0: Vabbè, insomma.
7: 9999 Il professore di Altrimenti ci arrabbiamo.
1: Ah, ok.
3: Sì. Lunga vita, re.
1: Che cazzo.
8: La vanità è decisamente il mio peccato preferito. Al Pacino, nell'Avvocato del Diavolo.
1: Wow, bella.
0: Interpretando il diavolo.
9: Dimmi, bambino. Tu hai mai ballato con il diavolo nel pallido plenilunio?
0: Sì, ma non è bambino, già bambino.
1: Non era bambino, no.
9: Lo vuoi un palloncino?
0: Vabbè,
1: George.
9: I palloncini galleggiano.
1: No, è tempo di galleggiare. Diciamo.
10: Wendy, sono a casa. Vabbè. Wendy, sono a casa.
1: Shining, dai.
11: Chi è la più bella del reame?
1: Biancaneve.
12: Ciao, sono So. L'enigmista.
0: Ok.
12: Paolino.
1: Dimmi.
12: Voglio fare un gioco.
1: Fallo.
12: Con te.
0: Sì.
1: Tu comincia.
0: La penna.
1: Tu comincia.
11: Tu sei solo chiacchiere distintivo. Chiacchiere distintivo. Ciao Vito da Bra.
1: Ciao Vito.
13: Adesso ve la vedrete con lo squalo gigante di Hot Wheels City. Ciao soci.
1: Ciao amore. Ciao.
0: Che bello.
14: Prendili tutti, Birba.
1: La gargamella era.
15: Ehi biondo, sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima
1: ok.
0: Biondo.
16: Leonida, arrenditi al tuo dio.
1: Era Serse. Serse,
0: 300.
17: 7 giorni.
1: Tamara. Tamara lì, com'è che si chiama quella di The Ring? Tamara.
0: No, Tamara lavora di là. È diverso.
1: 7 giorni, bastardi.
0: Ce l'ho io un altro verso di un cattivo, basta.
1: No, che mi fa paura, dai, mi dà fastidio. Mi fa paura, cazzo. Ma se ti dico che mi fa paura.
0: Fa paura? Vai a vedere l'ultimo film di Steven Spielberg.
1: Sì, così cambio.
0: E poi mi dici.
1: Mi piace questo ma tuo modo di pensare.
0: Sei inquietante.
1: Cioè, io ti dico mi fa paura, tu me ne dai uno più pauroso così.
0: Cioè, così non
1: chiodo.
0: Chiodo schiaccia chiodo.
1: Certo, giustamente, così non mi fa più paura The Grudge, sì. Mi fa paura l'ultimo.
0: Bravissimo.
1: Di Spielberg. Giusto, va bene. Bravi, bravi, perché oggi avete veramente interpretato in diversi tanti cattivi del cinema. Siete stati veramente bravi. Sto pensando se mancava qualcuno. Sai chi è che mancava? Il T-Rex. Mancava il T-Rex.
2: Diversi. Perché a noi piace toccare fondo.

0: Sette giorni! Sette giorni!
1: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Questo cos'era? Full Metal Jacket.
3: Full Metal
2: era.
3: Jacket, sì, sì, sì.
2: Era il generale Hartman.
4: Sergente.
2: Sergente Hartman. Sai che l'ho visto talmente tanti anni fa, Full Metal Jacket, che non me lo ricordo bene.
4: Devi vederlo in inglese.
2: Sì. Mi è venuto in mente in inglese, mi sono malato mentale di hit del film.
4: Che
2: lui ha detto: è tempo di. No, ha sbagliato verbo, non mi ricordo. Di galleggiare.
4: Vado a farmi un pediluvio.
2: Che in inglese era time to flow. Time to flow.
4: Perché volano.
2: Beh, sì, perché sì, galleggiano praticamente. Va bene, allora, parcheggiamo tutto quello che è stato ovviamente diversi, ma.
4: Ditemi cosa avete da fare venerdì 19 giugno.
2: Cosa molto importante, cerchietto sul calendario, dovete segnare la data del 19 giugno, perché in quel di Ferrara, in piazza Ariostea, dalle ore 21 con, occhio
4: a ingresso libero, cioè tutto gratis.
2: Tutto gratis, ci saranno presenti tutti gli speaker di Radio 105.
4: Sì, e ben 7 DJ.
2: Ospiti.
4: C'è scritto DJ 7.
2: Okay, no, DJ 7 nel senso che suoneremo, ok? Allora, in occasione dei 50 anni di Radio 105, festeggeremo ovviamente con tutti voi questo traguardo fondamentale, questo traguardo importantissimo, quindi vi aspettiamo, vi ripetiamo, ingresso libero, potete
4: ingresso
2: venire
4: libero,
2: liberamente.
4: Piazza Ariostea, Ferrara.
2: Ci saranno tutti i programmi dalla mattina fino alla sera.
4: Quindi si esibiranno tutti i vostri beniamini.
2: Quindi uno dice, ma sai, io ascolto il mattino e la sera.
4: Certo.
2: E c'è il mattino e la sera, io ascolto il pomeriggio e ci sono i ragazzi. Pomeriggio.
4: Esatto.
2: Io ascolto, ci sono tutti dalla A alla Z.
4: Ma la cosa bella è che saremo presenti anche, saranno presenti anche Martin e Paolino e potrete picchiare Paolino.
1: Sì, sì.
2: Venite senza problemi.
4: 20 euro, quello è l'unica cosa che costa.
2: Martin invece.
4: No, 30 secondi, 20 euro.
2: Prima dello show, prima dello show lo trovate in un angolino, voi tirate le palline e lui cade nell'acqua.
4: Bella allora, quella mi piace.
2: Importante ragazzi, mi raccomando, perché oltre a tutti noi dello staff di Radio 105 ci saranno tanti ospiti musicali che non vi spoileriamo, ma che vi possiamo garantire che saranno veramente delle belle sorprese.
4: Sì,
2: quindi
4: sarà un modo per festeggiare i 50 anni di Radio 105 e per condividere con gli ascoltatori tutti i grandi successi e questo importante traguardo di 50 anni.
2: Mi raccomando, quindi Ferrara, piazza Ariostea, dalle ore 21 venerdì 19 giugno.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
8: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: 105. Traffic.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade, lavori lungo la A26 tra Ovada e Alessandria Sud in direzione Gravellona Toce, c'è un veicolo fermo sulla 1 tra Reggio Emilia e Allaccio con la A22 verso Bologna, lavori anche nelle Marche sulla A14 tra Loreto, Porto Recanati e Porto Sant'Elpidio. Restiamo su questa autostrada per segnalare code per ripristino da incidente, in questo caso tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova Mosciano, per chi sta procedendo verso Pescara, code a tratti sulla tangenziale ovest Trieste, Milano, tra Laccio con la 1 e svincolo settimo milanese, statale 11 San Siro Fiera verso l'Allaccio con la 8. Un'ultima segnalazione dalla statale 343 a Solana con carichi dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio San Giovanni in Croce.

0: Di uno sfizio?
1: Sì!
0: Fritto?
1: No!
0: Croccante?
1: Sì!
0: Dici sempre sì e no!
1: E sì!
0: Sì e no Fiorentini?
1: Sì!
2: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini!
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti.
15: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
18: Nen. La senti?
19: Nen.
18: È la calma di chi conosce le sue bollette.
19: Nen.
18: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: con Beautiful Freaks, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Allora, intanto facciamo gli onori di casa ringraziando e salutando ovviamente tutto il team, lo staff, che non sembra, ma sto programmando, c'è gente che ci lavora dietro, come per esempio la nostra Claudietta,
1: sì,
0: la nostra Saretta, che è la parte intelligente del programma,
1: sì, il nostro Fargi, il resto niente, ma anche loro che ci stanno ascoltando.
0: Beh, tutti voi ovviamente.
1: Senza di voi noi non riusciremo. Poi vi ringrazieremo tutti uno per uno.
0: A Ferrara.
1: A Ferrara.
0: No, stavo facendo
2: facendo un bonifico.
0: Stavo facendo.
1: Sì, grazie, ve lo do il mio numero dopo.
0: Stavo facendo una considerazione. Come mai Saretta, sì, che è la parte più intelligente del programma,
1: sì, non è qui?
0: È quella meno in onda.
1: È perché, giustamente.
3: Paolino, ma che cattiveria!
1: Forse non vuole mescolarsi, mescolarsi.
0: Forse perché quella è intelligente, vedi?
1: Sì, siamo arrivati. Quando lo diventi intelligente?
0: Cosa? No, mai, figurati. Le persone più interessanti sono quelle che non diventano mai intelligenti neanche 50 anni.
1: Sì.
0: Siamo arrivati alla fine, allora vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105.
2: Devi poggiare le ginocchia, ragazzi.
1: Le ho appoggiate.
0: Non le hai appoggiate. Tu ormai sei diventato veramente un vecchio.
1: Tu sei abituato invece a inginocchiarti ultimamente.
0: Tu sei diventato un vecchio
2: anche
0: che non ti tu non ti. Decisamente. Ringraziatemi se avete ancora un lavoro. Stavo dicendo, sto questo qua.
2: Io lo avrei a prescindere.
0: Se tu credi. Anche tu lo credi.
1: Io avrei un lavoro a prescindere. Magari non qui, ma so fare un sacco di cose.
0: Ah, sì, sì. In Viale Zara di sicuro. Vi lasciamo ovviamente con la massima del brillo parlante.
1: Dedicata a Greta Thunberg stasera.
0: Occhio.
1: Ci hai mai fatto caso che Noè costruì un'arca quando poteva semplicemente pagare più tasse per combattere il clima che cambia?
0: Ci risentiamo domani.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.
7: L'ora esatta è offerta da Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: casa.
1: Ho un bel libro qui sulla scrivania che in qualche modo già mi racconta la puntata. E sarà una bella puntata questa, perché sarà una puntata tra arte e sport. La descrivo così. Amici, benvenuti, c'è 105 in casa. Io sono Max Brigante, davanti a me Simo J. Ciao Simo.
2: Buonasera a tutti.
1: Ti sono piaciuto nell'introduzione, nella sintesi estrema della puntata di oggi?
2: Allora, sì, però so che...
1: Sì, però...
2: Sì, mi sei piaciuto, però so anche che sarà una puntata che farà lacrimare qualcuno. Perché si andrà a toccare
1: tra arte e sport. L'arte può anche da un punto di vista emozionale fare lacrimare. Scusa, Nadia, come stai?
3: Bene, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a te. Tutto a posto?
3: Tutto a posto, a me sei piaciuto e non c'è un però.
1: Brava, ma come bisognerebbe dire, no?
3: Sì, perché poteva dire
1: invece è
3: sempre negativo.
1: Mamma mia, non ce la fa proprio. Ragazzi, la vostra di giornata com'è andata? Al lavoro, perché poi adesso inizia a fare anche tanto caldo. Per cui ho notato che molte persone si innervosiscono un po' prima. Cioè già si innervosiscono di solito nell'arco della giornata. Il caldo fa sì che questo momento di nervoso arrivi un po' prima. Non è il caso mio, che non ho nessun problema col caldo. Non è il caso di Nadia, che anzi, se possibile, si mette anche un maglioncino sulle spalle.
2: Infatti si vede.
1: È il caso ogni tanto di Simo, che già di
2: io col caldo, col freddo non mi innervosisco a prescindere.
1: No.
3: Allora, qui voglio aprire due parentesi. Allora, non ci si può innervosire sia col caldo sia col freddo. Devi scegliere da che parte
1: stai. Ma lui
3: è
1: così. Lui è così.
3: Seconda cosa, ragazzi, al primo giorno di caldo è entrato in ufficio sbuffando. Sì. Ma che caldo, vabbè, ragazzi.
1: L'italiano medio.
3: Certo. Capito, ma con quella faccia lì al 4 di luglio, al 5 di luglio, era maggio quando
1: però,
3: è iniziato così.
1: Però Simo, dimmi un po', come vanno le litigate per l'aria condizionata qui in radio, negli studi, negli uffici?
2: Da loro non si può stare.
1: Da loro
2: in redazione non si può stare.
1: In redazione non c'è l'aria condizionata.
3: Allora, adesso racconto come si può stare al mondo senza litigare. Noi adesso abbiamo un ufficio, noi della redazione, più le ragazze e i ragazzi del reparto digital.
1: Ok.
3: E riusciamo
1: accorpati,
3: quindi ognuno con le sue esigenze profondamente diverse.
1: Sì.
3: Ma riusciamo a fare non solo quello. Perché comunque c'è alti e bassi a livello di età, sia da una parte che dall'altra. Quindi grandi e piccoli. Però noi riusciamo a fare mezz'oretta accendiamo, mezz'oretta spegniamo.
1: Ah, okay.
3: Quindi teniamo, diciamo,
1: tenete un microclima.
3: Esatto. E siamo riusciti a siamo in 10.
1: Ok.
3: Qui in studio siamo in 2, non ne veniamo
1: niente,
3: a capo.
1: Niente. Su questo ha ragione Nadia.
2: A me non piace l'aria condizionata forte.
1: Ma ho capito,
2: però,
1: ma con te è sempre un problema.
2: In giornate che fuori magari ci sono 30 gradi, 35 gradi, cioè qua se la metti a 26.
1: Comunque cioè, per
2: ci sta bene.
1: Devo dire questa cosa, il siparietto che abbiamo messo in scena reale, totalmente reale, qui è lotta ogni singolo giorno per l'aria condizionata. Credo che sia il siparietto di moltissimi uffici all'ascolto in questo momento, o di persone che appunto abitano quegli uffici, e non c'è niente da fare se non tentare, come sempre nella vita, di risolvere con un po' di buonsenso e dialogo.
3: Bravo.
1: Questo abbiamo.
3: Ma a volte è difficile. Saluto la mia amica Sara che va in ufficio col cappello di lana.
1: No.
3: Sì, perché non ascoltano il suo bisogno.
1: No, possiamo avere una foto di Sara, per favore?
3: Ve la manderò.
1: In ufficio col cappello di lana. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
4: Benvenuto, questo è Mikasa.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ma Girl Next Door, questa canzone di NGK con Wiz Khalifa, che è anche la prima canzone di questa sera qui a 105 in casa. Raccontavo la puntata che stiamo per vivere come una puntata di arte e sport. Perché, Simo? Cerca di spiegarlo bene.
1: Allora, perché innanzitutto ci collegheremo tra poco con Giuseppe Pastore, uno dei più grandi esperti di calcio, giornalista fantastico, come racconta lui il calcio pochi in Italia, e ci porta appunto il suo libro che è lì davanti, Capolavori.
0: Aspetta che lo faccio vedere a quelli che ci guardano in televisione in questo momento. Eccolo qua, questo è il libro.
1: Esatto, Capolavori, i gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali. Quindi andremo a rivivere attraverso questo libro grandi gol che abbiamo tutti magari sia vissuto che rivisto sui vari portali, eccetera, per gli appassionati di calcio.
0: Poi,
1: sicuramente.
0: Adesso c'è da dire che chi per esempio ama il calcio e entra un po' nell'algoritmo nostalgia, nei vari reel di Instagram e di TikTok si rivedono continuamente momenti di calcio passato. Qui nel libro anche c'è un aspetto visuale che è curato da Antonio Pronostico, che ha appunto fatto le illustrazioni di questo libro. Ci tenevo a leggere un estratto del comunicato stampa. Con un tocco morbido al pallone, il ragazzino disegna una parabola sopra la testa dell'avversario e quando la sfera riscende, colpisce al volo con geometrica potenza. In quei due secondi il suo gesto sembra scomporsi nello spazio come un quadro astratto di Kandinsky. Traiettorie perfette, dall'esito imprevedibile, rivoluzionario. Non sa il ragazzino che un giorno lo incoroneranno Orei, il re del calcio. Ecco, questo per descrivere un gol di Pelé. Leggo anche il retro di copertina dove emerge una grande verità. In 90 minuti un genio crea. Può dipingere un capolavoro o piazzare un pallone all'incrocio dei pali, che poi sono la stessa cosa. Mi piacciono le persone che riescono a trovare arte, significati artistici, ispirazione all'interno anche di momenti sportivi, e per questo motivo insomma sono molto felice di poter chiacchierare questa sera fra poco con Giuseppe Pastore.

0: Fra Quintale, che è venuto a trovarci qualche settimana fa qui negli studi di 105 Mi Casa, e in quell'occasione ci ha parlato proprio di questo singolo Aranciata che abbiamo appena ascoltato. Andiamo in pubblicità. Oggi parliamo di calcio e anche di poesia, di arte, della bellezza di certi gol che hanno fatto la storia dei mondiali, grazie a un libro che si intitola Capolavori di Giuseppe Pastore.
1: Tutti i giorni, 105, tutti i giorni. 105
2: Mi Casa. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 € IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 € sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
12: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
21: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
12: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
21: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
12: E succede anche sulla spesa online.
22: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Mercoledì 10 giugno in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Mercoledì 10 giugno vuol dire anche il giorno prima dell'inizio dei mondiali, che chiaramente per noi italiani non rappresenta un grande momento di gioia per il fatto che non c'è la nostra squadra, però sono sempre i mondiali di calcio. Abbiamo pensato come possiamo provare a viverli al meglio e un libro è arrivato magicamente in redazione a fare il caso nostro, ed è il libro di Giuseppe Pastore, che è collegato con noi questa sera. Ciao Giuseppe, benvenuto.
1: Ciao Max, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, perché qui si parla di capolavori, di bellezza, di arte, di poesia, e avevamo bisogno di iniziare con questo mood i mondiali di calcio. Nel libro avete collezionato i gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali, pittoreschi nel senso proprio che si possono anche raccontare da un punto di vista visuale. Come nasce l'idea e come l'avete messa insieme?
1: Ma nasce pensando che la parola capolavoro la usiamo ovviamente per l'arte, ma anche per un gol, no? Quanti ne abbiamo visti di gol capolavoro nella nostra vita?
0: Che sono arte.
1: È la stessa cosa, esatto, provocano emozione, magari anche commozione o euforia, eccetera. E quindi mettiamo insieme le due cose: da un lato ci sono Maradona, Del Piero, Rivera, Pelé, dall'altra Picasso, Caravaggio, Leonardo, eccetera. A volte sono, come dire, paragoni anche sicuramente divertenti. Mi sono molto divertito a scriverlo, spero che vi divertiate a leggerlo almeno la metà di quanto io mi sia divertito a scriverlo, perché si lavora anche un po' con la fantasia, con le libere associazioni, come se fosse una specie di grande collezione di arte modernissima del Novecento, che alla fine provoca in noi lo stesso effetto che ci fa una visita al Louvre o agli Uffizi. Con me l'effetto è questo.
0: L'idea è veramente molto bella di questa pinacoteca calcistica. Tu che sei bravissimo con le parole, con i racconti, con lo storytelling, raccontaci un gol con il parallelo rispetto a l'artista che lo dipinge.
1: Guarda, la primavera del Botticelli, no? Quadro che insomma è piuttosto noto a tutti, mi è venuto in mente di paragonarlo al gol di Del Piero alla Germania, giusto per fare un po' di nostalgia, il 2-0 nella semifinale del 2006, perché avevo notato un'interpretazione molto bella di quel quadro, che è un'interpretazione che dice che quel quadro rappresenta l'Italia intera, perché c'è la primavera e Firenze, flora, fiori, Firenze, poi c'è Mercurio che sarebbe Milano, Roma, Cupido sarebbe Roma, che al contrario si legge Amor, e poi ci sarebbe anche Napoli nel quadro. E in quell'azione, se tu ti ricordi, parte con Cannavaro, Napoli, che la passa a Totti, Roma, che la dà a Gilardino che giocava a Milano, che la dà a Del Piero che giocava a Torino. E quindi abbiamo davvero tutta l'Italia rappresentata in quel quadro, e alla fine insomma è anche l'ultimo grande gol di una partita che abbiamo vinto ai mondiali. Poi abbiamo vinto i rigori con la Francia, ma la vittoria nei 120 minuti in una gara dentro fuori, quella è l'ultima.
0: Non ci avevo mai pensato a questa cosa.
1: E quindi anche insomma un auspicio per il 2030, diciamo.
0: Bellissima questa pennellata che ci hai ricordato. Mentre parlavi mi rivedevo Cannavaro con la sua presenza, col petto in fuori, a uscire dall'area e dare via a quell'azione, conclusasi poi con quel tocco meraviglioso di Del Piero. Quando hai iniziato a pensare a questi capolavori, qual è il primo gol che ti viene in mente se devi pensare veramente a un momento incredibile che è finito con un gol legato alla storia dei mondiali?
1: Sai, a parte le cose più ovvie, che sono Maradona, l'Inghilterra e ovviamente
0: il mio primo è quello.
1: Ti dirò uno che mi ha emozionato dal vivo, che ho scritto proprio per primo nella lista dei 25 che ho scritto su Word quando ho iniziato a mettermici, è stato il gol in tuffo di Van Persie di testa contro la Spagna. Un gol
0: dove rimane in aria.
1: Esatto, okay. Sembra quasi una animazione con la I, perché è un gol stranissimo, non si vede quasi mai, non si è più visto, almeno con un lancio lungo lui ci va in tuffo quasi parallelo al campo. Infatti lo festeggia nonostante fosse una gara di girone, il gol dell'1-1 lo festeggia come se fosse un gol storico. In effetti da quel gol l'Olanda poi vinse 5-1 con la Spagna, quindi come se avessero preso entusiasmo da quel gol. E ho trovato un quadro di Magritte, che è un pittore peraltro molto caro anche a tanti calciatori, per esempio Buffon racconta che è uno dei suoi pittori preferiti, che raffigura proprio una figura umana in volo, in quella posizione un po' innaturale, volando, anche un po' storto col corpo come uno che colpisce di testa. E ho pensato, che coincidenza, non avevo idea dell'esistenza di questo quadro, ma adesso l'ho visto e sembra proprio il ritratto di Van Persie che fa gol alla Spagna.
0: Bello. Sai cosa mi viene in mente? Ho visto di recente un'intervista a Magic Johnson, che insomma ormai ha una certa età, ha una faccia simpaticissima, è molto bravo a fare intrattenimento, e parla di Michael Jordan e parla di una partita svoltasi a porte chiuse, quando da una parte e dall'altra c'erano tutte grandi star che giocavano e nessuno voleva perdere, e lui racconta di come Michael Jordan, non si sa bene come facesse, ma rimanesse in aria, cioè volasse, no? E ci sono veramente dei momenti nello sport dove qualcuno sembra andare oltre una legge fisica, e poi forse anche noi ogni volta che lo ricordiamo mitizziamo l'azione e quindi ce lo immaginiamo veramente volare. E Magic Johnson di Michael Jordan diceva questo, no? Raccontava, dice che era rimasto in aria per 3-4 secondi, era veramente molto significativo.
1: Guarda, questa cosa la si può raccontare di Pelé. Il gol che ho scelto di Pelé è un altro gol, è quello famoso nel 58 col sombrero,
0: sì,
1: che peraltro contro la Svezia, che peraltro è l'unico gol in bianco e nero di questa collezione, proprio inizia da lì la storia moderna. Però è un gol che fa l'Italia nella finale del 70, di testa, svettando su Burnik. C'è una famosa frase di Gianni Brera, geniale nel modo di cogliere il momento, un po' come hai detto tu su Jordan. Scrisse: è come se lui invece di saltare fosse venuto giù da un albero, cioè non stava saltando ma stava atterrando, e sì, lì praticamente era troppo in alto a quel punto per essere contrastato e ci fece gol.
0: È vero, però quello è proprio un altro momento dove sembra che un essere umano lieviti, rimanga per una frazione di tempo innaturale in aria. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare di capolavori, il libro di Giuseppe Pastore.

0: venuto a trovarci, anzi in realtà è collegato con noi, Giuseppe Pastore questa sera, che ha scritto capolavori, gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali. Dicevo prima, Giuseppe, che c'è una parte visiva, visuale, importante del libro, curata da Antonio Pronostico, che ha curato appunto le illustrazioni. E devo dire che io sono un po' un fan delle parti visive, e devo dire che sono molto significative, perché raccontano bene la galleria d'arte che avete messo in piedi, no?
1: Sì, era difficile fermare l'immagine di gol, di capolavoro in movimento. La sfida era anche quella, infatti Antonio è stato molto bravo, perché non si è messo a scimmiottare gli stili dell'impressionismo, del cubismo, come uno avrebbe potuto fare. In realtà ha dato un taglio tutto particolare, tutto uniforme a questi 25 gol, raccontandoli come se fossero, appunto, anche disegnando anche i visitatori, coloro che nel museo osservano, che è la parte più curiosa. In effetti è proprio quello l'effetto: grandi e piccini, uomini e donne si fermano a guardare per una volta anni i mondiali e scoprono cose, che campioni e storie che non immaginavano nemmeno. Un po' come si fa in un bel museo, in cui non vai soltanto a guardare il disegno, l'immagine, ma anche quello che c'è scritto, la targhetta, la descrizione, la vita, la scritta sul muro che arricchisce il contesto in cui è stata dipinta l'opera. E insomma, alla fine, volendo appunto andare avanti con questo parallelismo del calcio come arte, ci stava anche disegnare coloro che guardano, che poi siamo noi.
0: Senti, facciamoci un po' male, visto che domani iniziano i mondiali, la nostra Italia non c'è, però abbiamo dei ricordi bellissimi. Immagino che tu qui abbia collezionato qualche gol italiano, e immagino anche che tra questi qualche gol italiano ci sia un gol di Roberto Baggio.
1: Esatto, era difficile sceglierne uno, perché mi sono imposto massimo uno a testa, altrimenti metà libro andava via per Maradona e diventava una monografia. E ho scelto il primo di Baggio, quello della Cecoslovacchia, che segnato a Italia 90 all'Olimpico di Roma. Lui giocava a Firenze, o meglio, stava passando dalla Fiorentina alla Juventus. È il suo primo dei 9 gol che fa ai mondiali ed è il più rivelatorio, perché tutta l'Italia lo scopre, se ne innamora, ed è la Venere del Botticelli che esce dalle acque. Un pittore fiorentino, un quadro che si trova a Roma, quindi Firenze-Roma è perfetta anche come analogia, ed è un gol che ahimè non ho vissuto, è l'unico dei 9 gol di Baggio che non ho visto dal vivo, perché ero troppo piccolo, avevo 4 anni a Italia 90, quindi me lo hanno raccontato, ma rivisto partendo da centrocampo con tutto quell'andare un po' caracollando a destra a sinistra, ubriacare gli avversari nelle notti italiane con fette d'anguria, zanzare e tutto i ricordi di Italia 90, mi è sembrato un grande momento di arte italiana, e non poteva che essere un grande quadro italiano a essere il suo corrispettivo.
0: Sì, io che sono molto più grande di te, avevo 15 anni e mi ricordo perfettamente quel gol, e mi ricordo perfettamente quel dribbling che fece di fatto innamorare tutta l'Italia di Roberto Baggio, e credo che nessuno si sia ancora disinnamorato, tra l'altro, di Roberto Baggio. Questo è un altro grande tema. Senti, Giuseppe, non posso non lasciarti con una domanda, perché domani partono i mondiali, quindi voglio capire da te chi secondo te è favorito e per quale motivo.
1: Allora, tutto lascia pensare Spagna o Francia, perché sono le due squadre più ricche di talento in attacco. La Spagna ha il punto interrogativo di Lamine Yamal, che si è fatto male, ma dovrebbe recuperare soprattutto per la seconda parte del mondiale, quella con le partite più importanti. La Francia ha una abbondanza quasi offensiva in attacco, sono davvero troppi, è davvero incredibile pensare che siano nati tutti nello stesso paese, sì, nello stesso periodo. Però il cuore, anche un po' la storia, dice Brasile, Ancelotti, un cerchio che si chiude. Lui era il vice di Sacchi nell'altro mondiale americano, quello del 94, perso contro il Brasile in finale a Los Angeles. Qui vedremo se tornerà a New York per la finale, in cui sarebbe il CT, e gli manca penso solo questo per diventare il più grande allenatore della storia del calcio, secondo me. Quindi in assenza dell'Italia ti direi Brasile, oppure una simpatia personale per la Scozia, che però non credo possa giocarsi il mondiale fino alla fine.
0: Ok, un abbraccio Giuseppe, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Max.
0: Complimenti per il tuo libro Capolavori, i gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali.
2: Radio 105.

guardando ancora il libro di Giuseppe Pastore, che è stato con noi questa sera qui a 105 Mi Casa, e ho scoperto per esempio che il gol ai mondiali realizzato da distanza più lunga è un gol del 2010, io me lo ricordo, è quello di David Villa, Spagna-Cile 2-1, segna da 42 metri. Ed era una cosa strana perché quella era la Spagna super tecnica del tiki-tac, che voleva arrivare in porta col pallone, e lo ha fatto molte volte, però in quella partita a un certo punto David Villa tira da 42 metri, coglie il portiere fuori dai pali e realizza quello che nella storia è il gol realizzato da una distanza maggiore, 42 metri. Lo paragona Pastore a Picasso, ma al di là di quello ho trovato una frase di Picasso che già conoscevo, che mi piace molto, raccontata così, ve la leggo. L'amico di un amico una volta mostrò un Picasso a Picasso, il quale disse che era falso. Poi gli portò un altro presunto Picasso e Picasso disse che anche quello era falso. Ne portò un altro ancora a Picasso e Picasso disse ancora che era falso. A quel punto l'amico dice: ma Pablo, ti ho visto io dipingerlo quello. E Picasso rispose: io posso dipingere falsi Picasso come chiunque altro. Questo era Picasso, questo era Picasso. Mettiamo una canzone.

0: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
1: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
1: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
1: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
1: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
8: Bellissimo.
7: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
8: wow.
7: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
10: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a giugno, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala. È deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!

Don't Stop Me Now, i Queen nel 1978, che è un anno particolare per la band, per problemi di tasse, di tassazioni. Devono andare via da UK, credo che sia Brian May ad avere questi problemi, quindi un po' di loro va in Costa Azzurra, a Nizza, Brian May se ne va in Canada. A un certo punto però devono suonare al Jazz Montreux Festival, lì si imbattono in David Bowie, che li convince a rimanere lì a chiudere l'album, e quindi questo disco, che si chiama Jazz, proprio ispirato al Festival di Montreux, viene poi finalizzato proprio lì, proprio a Montreux, dove i Queen chiuderanno l'album. Da questo album poi negli anni sono emerse più canzoni, secondo me questa è quella che ha attraversato le decadi e continua a farlo. Don't Stop Me Now, i Queen a chiudere questa bella puntata qui a 105 Mi Casa. Noi torniamo domani sera, ragazzi, sempre dalle 20 alle 21, e ora vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buonasera, questa è Radio 105. Sono quasi le 21.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina. Dove serve, dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.

0: Night Express. Mercoledì sera, amici belli, ben ritrovati al Night Express fino alle 23.
1: Sera.
0: Buonasera Lucilla Agosti.
1: Buonasera Alessandro Sansone. Buonasera, buonasera Mattia Angry Sound. Buonasera. Con noi
2: e la Vale. Buonasera.
1: La Vale Stoppelli con noi e la la nostra Claudietta al centralino.
0: Immancabile Claudietta. Attenzione perché abbiamo un regista che non si vede, che ha un paio di occhiali nuovi e ha una specie
1: attenzione.
0: Di
1: attenzione. Hai anche, come si chiama questo?
0: Septum, no?
2: Esatto.
1: Il septum.
0: Ho
1: guarda
0: capito
1: come
0: finalmente.
1: Stai buono.
2: Sì, sì, così la sera mi posso appendere.
0: Sì. Che se ci mettessimo tutti e tre qui dentro
1: appesi come dei salami?
0: Quello sarebbe stupendo, ma no, semplicemente fuori dai nostri ruoli, quindi magari vicini l'uno con l'altro, entrasse uno sconosciuto e gli chiedessero chi sono i due conduttori, penserebbero per lo stile sicuramente Mattia e te.
1: Che io ma non va, ho... io ho anche gli occhialetti, mi metterebbero a far regia.
0: Vabbè, ma si
1: no,
0: vede,
1: perché siccome
0: si conosce.
1: È un mondo di patriarcato, non si penserebbe che c'è una regista donna.
0: Beh,
1: infatti non c'è in tutta Radio Mediaset.
0: È vero.
1: Licenziata domani.
2: Vuoi venire tu?
1: Sai che non saprei cosa fare.
2: Va, schiacci.
1: Ti piacerebbe next, insegnarmi?
0: Vabbè, io ho un'amica
2: ma
0: che...
2: Ma non è la prima volta, ho già insegnato una...
1: Ad una donna?
2: Sì, sì, sì.
1: Ok.
0: Sì, anche io.
2: Bravissima, tra l'altro.
1: Ah, vedi?
2: Assolutamente. Sì, sì.
0: È solo che non appassiona, perché è una cosa abbastanza tecnica, quindi...
1: Ma non è assolutamente vero. È tantissimo estro. Tecnica, e quando hai la tecnica buona è estro.
0: Aspetta,
1: la
0: non
1: regia.
0: È che non è vero, perché sennò non so a cosa rispondere. Cos'è che non è vero?
1: Che è una cosa
0: molto tecnica.
1: Cioè, sì, hai ragione. Sì, è una cosa molto tecnica, ma secondo me esce tanto anche l'estro artistico.
0: Beh, certo. In una radio come questa, per esempio con Mattia, è secondo me il terzo conduttore, conduce in un altro modo con la regia, però secondo me è proprio assolutamente iper creativo, non potremmo fare potremmo essere con un altro regista.
1: È vero. Ale, posso dire una cosa?
0: Devi.
1: È stato addebitato un pagamento Nexi. Informiamo che il pagamento di 970 euro è stato acquisito correttamente ed è in elaborazione. Supporto disponibile per chiarimenti. Non lo so, c'è qualcuno che ha fatto un pagamento di 9,70 che non l'ha fatto e che gli...
2: Un phishing alla radio.
1: È
2: ragazzi.
1: Arrivato un phishing alla radio. Allora tu chiami, dici, se c'è stato questo pagamento qui, è tutto vero. Sì, signore, è una cosa gravissima.
0: Speriamo che
1: mi
0: sia un
1: dia i dati della sua banca e del suo conto che controllo.
0: Pensa se è vero, pensa se è tutto vero. Pensa che casino. Comunque anche oggi 4-5 telefonate dall'estero con la voce automatica, ormai così da 3 mesi.
1: Vedi, io ho avuto un periodo di fuoco a maggio. Che praticamente suonava il telefono e dicevo, era sempre una chiamata di qualcuno.
0: È l'unico paese al mondo. Va bene, va bene. Amici, abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi, chiaramente, in questo mercoledì. Non facciamo spoiler, non facciamo indici. Tra poco entriamo nel vivo del programma e scoprirete che cosa succederà in questa bella puntata del Night Express. Intanto ce ne andiamo un po' in giro.
1: Ce ne andiamo un po' in giro anche per il mondo con la musica nuova. Manu Chao, Karol G, Vaiando pure al mondo.

0: Karol G, Manu Chao, Bajando pure il mondo, l'abbiamo ascoltata. Devo dire che sai che mi piace un sacco questa canzone.
1: È una bella canzone, poi quando rimetti in mezzo Manu Chao, come dire, è un gol a porta vuota. A proposito di viajando per il mondo, come siete messi a viaggi, voi amici all'ascolto? Avete già prenotato? Siete già a posto? Già sapete cosa farete quest'estate? Io mi ci sono messo oggi per la prima volta.
0: Ah, raccontaci un po', che idee hai?
1: Che idee ho? Volevo tirare giù il mondo.
0: Intanto 342 41 15 105 per chi avesse voglia di raccontarci viaggetti, gli spostamenti di quest'estate, che secondo me è una cosa sempre che può invogliare anche chi è indeciso ancora.
1: Sì, è bello farlo anche per dare delle nuove idee.
0: Esatto.
1: Quindi raccontateci se nei vostri programmi c'è qualcosa di solito, che ne so, andate sempre nello stesso posto,
0: e qualcosa di insolito
1: è che magari fate per la prima volta. Tipo l'altro giorno stavo pensando, ma se io mi facessi anche uno dei miei soliti viaggi zaino in spalla da solo una decina di giorni, e ho guardato per il Vietnam.
0: Ah, okay. Che bello, bellissimo, l'ho fatto.
1: L'hai fatto?
0: Sì, l'ho fatto.
1: Ok, mi è stato raccontato dei bellissimi paesaggi, oltre anche a un mare stupendo se passi nella zona dove c'è quel mare lì.
0: Esatto, mare stupendo, virgola, dipende, non è bello dappertutto. Secondo me il Vietnam, più che essere mare, è bellezza che...
1: Sì, io ci avrei messo due giorni o tre giorni massimo
0: Io me l'ero fatta tutta in treno, perché c'è questo treno che è quello proprio che notturno. Da nord da noi. Esatto, per cui è meraviglioso, perché tu non spendi soldi per trovare posti per dormire, anche se poi lì con 15-20 dollari li trovi, ma viaggi di notte, ti svegli al mattino che sei già nel posto in cui vuoi essere, ti fai la giornata dove vale la pena, poi ti fermi magari una notte e se no la sera riprendi di nuovo il treno e riparti.
1: Esattamente, tra le varie cose che ho notato, perché a un certo punto ho iniziato a viaggiare con la fantasia e quindi ho iniziato a informarmi su tutto, a guardare TikTok a riguardo, a cercare...
0: Beh, bellissimo, fallo, sì, è un viaggio... È una mia carissima amica è appena andata, se vuoi poi ti so dare delle dritte.
1: Ok, adesso
0: 20
1: vediamo.
0: Giorni si fa.
1: 20 giorni...
0: Però sai che in sud-est asiatico magari paghi un po' il volo, ma poi lì non spendi niente.
1: Non spendi niente, esatto, infatti. Però poi non mi rimarrebbe, insomma, dovrei far quadrare un sacco di cose. È un po' più complicato. Se non lo faccio adesso, magari lo faccio un po' più avanti. Però mi sono perso con la fantasia nel cercare di capire cosa avrei potuto fare. Quindi mi sono fatto un itinerario. La prima cosa che mi è stata consigliata è stata proprio questa, cioè di viaggiare eventualmente di notte con questi treni che ti portano a destinazione. Altrimenti
0: certo.
1: È più complicato viaggiare.
0: Ma
1: per
0: no,
1: esempio,
0: è vero.
1: Con la macchina, con i taxi. Non è la stessa cosa.
0: No, è molto comodo e poi quando arrivi nei posti giri a piedi, ti muovi a piedi, perché non c'è nessuna città a parte forse la più grande giù a sud, Saigon,
1: okay.
0: La chiamo veramente col nome ancora, però ecco, te la giri serenamente. Gli spostamenti grandi e sono chilometrate, te le fai
1: sono
0: in
1: chilometrate,
0: treno.
1: Sì, chilometrate. Perché il Vietnam è lungo, cioè è...
0: Come l'Italia.
1: Le distanze, no, io avevo letto anche di più,
0: di
1: anche più?
0: Più
1: dell'Italia, sì, quindi non è facilissimo. È come per dire andare da Monaco di Baviera a Reggio Calabria, ok? Quindi per fare diverse tappe.
0: Ok, quindi un 300 km in più rispetto all'Italia, 400.
1: Sì, una cosa del genere. E soprattutto io ho sempre viaggiato, e l'ho sempre consigliato questo, con trasporti locali. Per esempio, a Cuba, non so se sei stata a Cuba o Messico, il Messico
0: sì
1: l'hai fatto.
0: Il Messico sì, il resto del Sud America no, se non isole tipo Guadalupe, così. Non l'ho mai fatto il Sud America, come invece ho fatto il Sud-Est Asiatico, che è un po' la mia parte di mondo, mi piace tantissimo.
1: Ok, per esempio a Cuba e in Messico, stessa cosa, ci sono... I collectivos sono delle macchine,
0: dei centri sociali.
1: No, però il concetto è questa macchina fa questo spostamento, ok? È un bla bla car, ma che funziona molto meglio e senza internet. Questa macchina fa questo spostamento, quindi va da nord a sud della città, quindi percorre quell'arteria. Fai finta una Spaccanapoli o una Tiburtina, se fossimo a Roma. Tu ti metti a bordo della strada, indichi col dito se siete... se uno è da solo o se siete in due, quindi fai il due con la mano se siete in due, e si fermano solo quelli che sono collectivos, quindi che vanno in quella direzione, che hanno due posti in macchina. Tu entri e gli lasci 10 centesimi. 10 centesimi di dollaro contro i 10 dollari che daresti a un qualsiasi altro taxi.
0: Certo.
1: Fai per 10 giorni di vacanza 3-4 spostamenti al giorno, quanto hai risparmiato?
0: $400 Pazzesco.
1: Capito?
0: Cioè, che belle ste cose. Vedi, è per quello che per me è giusto seguire i siti che parlano proprio di dritte che bisogna fare quando si viaggia.
1: Molti dicono, ma non è sicuro. Non è vero,
0: ma
1: perché
0: chi se ne frega, adesso... ma poi è sicuro?
1: No,
0: in che senso?
1: Allora, adesso Cuba non è più il posto giusto dove andare. Sta vivendo una situazione terribile e purtroppo da posto più sicuro al mondo è diventato uno dei posti, purtroppo, dove c'è tantissima povertà, anche meno sicuri. Però all'epoca, quando sono andato io nel 2016, era veramente intoccabile il turista, qualunque turista, anche il turista cubano stesso che si spostava, uno da Santiago che andava a La Habana, era intoccabile, quindi era veramente sicurissimo andare. Va bene, fatecelo sapere, raccontateci.
0: Dai, viaggetti che avete voglia di fare quest'estate, che farete? 342 41 15 105.

0: Magnetic Pausa su Radio 105, 21 e 15 di mercoledì sera 10 di giugno. Stiamo parlando dell'estate, nel senso viaggi che avete già organizzato.
1: Che originali che siamo, eh?
0: Beh, però lo sai che c'è il momento giusto. Se lo si fa tra un po', preferisco
1: Guarda
0: prima che dopo.
1: Che pazzi quelli del Night Express.
0: No, ma più che altro per
1: a giugno parlano di estate. È così, raga. Parliamo di Natale, dai, via, basta.
0: Però secondo me di Natale è più figo parlarne
1: adesso. Tu sei, ad esempio,
0: lo sai che quando sento
1: team panettone o team Pandoro?
0: Madonna mia, mi viene un'ansia proprio.
1: Tu per me sei Pandoro, non
0: assolutamente,
1: panettone.
0: Assolutamente.
1: E tu, quando Pandoro panettone, Matti?
2: Secondo te?
1: Pandoro.
2: Esatto.
1: Perché siete del sud adesso.
0: No, ti posso
1: è
0: dire,
1: vero.
0: Mi sfonderei anche il panettone,
1: quello.
0: Dipende dai canditi.
1: Dai, il panettone è troppo buono, i canditi a voi non piacciono i canditi?
2: Esatto.
1: E allora come fai a mangiare la pastiera?
0: Infatti non la mangio.
2: No, io a parte il fatto che mi devasto con la pastiera.
1: Ah, però levi i canditi?
2: Per esempio, no, mia famiglia mia si frulla tutto col grano.
1: Ah, quindi il candito diventa sapore ma non pezzettino.
0: Esatto. Sempre detto che la tua famiglia c'è il grano.
1: Ah, vedi?
0: Per questo che sei qui.
2: Perciò facciamo la pastiera.
1: Esatto, mi facciamo la pastiera frullata.
2: No, però i miei genitori per esempio preferiscono il panettone al pandoro.
1: Ah,
2: vedi, quindi
1: e tu glielo porti qua da Milan? Te lo porti il panettone buono?
0: Ma secondo me pensano che è una puntata registrata se si collegano in questo momento. Dicono, hanno mandato in onda una puntata per errore del 10 di dicembre.
1: Dai, vi prego, facciamo tutta una puntata natalizia.
0: Puoi farla, ma senza di me, volentieri.
1: Ti scongiuro. Mi prendo.
0: No, io quando comincio a leggere le battute di questo periodo, mancano 200 giorni a Natale, io defollowo.
1: Ma ho capito, ma invece no, noi dobbiamo parlare come se fosse, non quanto manca
0: Natale.
1: Mi viene
0: un'ansia, cioè proprio.
1: Che regalo ti piacerebbe ricevere?
0: Proprio io il Natale, proprio, guarda, giusto proprio in quei due giorni mi rabbonisco un po', smetto di essere il Grinch, ma prima e dopo.
1: Vedi, c'è Albe da Saronno che cucina, lui dice, proprio oggi ho fatto i primi test del Pandoro, che faccio, mando? Ovvio.
0: Allora.
1: Cioè, ma io dico, ma chi di voi cucina, un ristorante, una pasticceria? Ma perché ci chiedete se dovete mandare cose? Le dovete mandare sì, Largo, Guido, Donegani 1.
0: Ma perché poi non lo fa, capito?
1: Alla nostra attenzione.
0: No, non lo fa. Lui dice, lo faccio, mando, battuta.
1: Manda,
0: ma poi
1: manda. Però ad esempio, scusami, è tutto esaurito, le mandano le brioche.
0: Certo, è il programma della mattina. Ci potrebbero
1: vabbè,
0: mandare.
1: Grazie, noi della sera non ci potrebbero mandare l'amaro col ghiaccio.
0: Ci
1: allora
0: potrebbero mandare dei gin tonic, ma si scioglierebbe il ghiaccio.
1: Se ci volessero veramente bene, farebbero in modo di non farlo sciogliere.
0: È successo, sono arrivate.
1: A chi?
2: Ti ricordi quella volta che avevamo fame entrambi? Eravamo soli.
1: E vi hanno dato da mangiare, vi hanno portato da mangiare.
2: Ci hanno mandato arancine.
0: Sì,
2: no, arancini.
0: Sì, sì, è vero.
2: Cannoli, sì,
0: cannoli, birra buonissimo. Pure. Sì,
1: ho fame anch'io.
2: Toby.
0: Ok.
1: Ma perché noi? Okay. No? Perché io no? Anch'io ho fame.
0: Che ne so io, per quale motivo successe quella volta. Oh, ragazzi, se riuscite a fare una spedizione praticamente istantanea, cioè, anche se siete dall'altra parte del mondo,
1: io mangerei volentieri qualche cosa.
0: Tipo Interflora, no? Quindi voi che cosa fate adesso? Cercate con un'app di quelle che mandano il cibo.
1: Non vendo fiori, ma solidi primi piatti.
0: mandatele qualcosa, io sono a posto. Che cosa vorresti?
1: Un cinese. Piatto di pasta.
0: Piatto di pasta.
1: Sì,
0: bene.
1: Tipo che ne so, alla norma, con le melanzane.
0: Sarebbe stupendo, sarebbe meta radio se qualcuno che sta cucinando qua in zona ne facesse un pochino di più e poi ce lo portasse.
1: Mamma, ce lo portasse. Allora, signore e signori,
0: lo portasse
1: il nostro
0: per voi,
1: Ale Sansone ha già, che cos'hai? Due foglie di insalata e una fetta di tacchino?
0: Sì, sì,
1: okay.
0: Sì, sì.
1: Quindi sì, calcolate anche lui.
0: va bene, ragazzi, 342 41 15 105 SMS WhatsApp per tornare a parlare di viaggi, quelli che state organizzando per quest'estate, se c'è qualcosa di nuovo, se tornate nel solito posto, tips and tricks dei viaggi che avete fatto e soprattutto Largo Guido Donegani 1 se ci volete portare da mangiare.
1: Esatto, guarda chi c'è, forse nelle prossime settimane passerà anche da noi. Miu, ma vaffamore.

0: Lei, Miu, Vaffamore, l'abbiamo ascoltata qui su Radio 105, 21 e 22, e questo è il Night Express.
1: Esattamente, allora poco fa Lucilla ha detto che forse incroceremo nelle prossime settimane.
0: Sì,
1: perché...
0: sono rimasta vaga perché sai, abbiamo già raccontato tutto.
1: Perché? Perché il Night Express in alcune occasioni si trasferirà in esterna, poi vi diremo tutto.
0: E... allo spazio Lenovo.
1: Allo spazio Lenovo, a posto, non c'è più niente da dire. Potrete venire anche voi, insomma, poi sentirete dei promo in onda.
2: Lucilla, spoiler!

0: il caldo si fa sentire, Acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.
0: Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
11: Ristora.
0: Capsule per ogni ora.
12: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Che confusione sarà.
15: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5!
17: Per raccontare MotoG ci serve azione! Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque! E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Sabrina e tu disannunci la selection.
1: Dai, ok.
0: Sabrina. Madonna.
1: È la nostra 105 selection. Un brano che impariamo a conoscere per una settimana, lo mandiamo in onda a tutta birra. E,
0: buona la birra.
1: Ti piacerebbe?
0: Mamma mia, ragazzi, io d'estate divento un birrofilo.
1: A me sai che non fa mi piace solo la corona.
0: Birrofilo, birrofilo proprio.
1: Ti piace? Cioè, è proprio come mangiare un piatto di pasta senza il godimento del piatto di pasta per me.
0: Io la mando giù, non la sento più nemmeno che birra. Per me è proprio come
1: acqua. E quanto fai pipì? Tantissimo.
0: Tantissimo. Vabbè, ma io bevo tanto acqua e bevo tanto anche.
1: Dopo bevo anch'io. Okay. Madonna, mi fa venire i sensi di colpa.
0: Vabbè, ma io.
1: Per il esempio... salutista è sempre lì con sta borraccia.
0: Ma che salutista? Io
1: che
0: cerco.
1: Se la carezza.
0: Sono
1: beve.
0: Tutte toppe. Sono tutte
1: bravo,
0: toppe a quello
1: bravo.
0: Che faccio. Claudiano, sono tutte toppe a quello
1: bravo,
0: che faccio.
1: Bravo, dai.
0: Perché di giorno faccio cagare, quindi la sera almeno mentre sono in onda bevo dell'acqua giusta di quantità.
1: Io me lo immagino, capito, che si fa gli sciottini di vodka e poi viene qui per ripigliarsi, si no. beve l'acqua frizzante
0: rovino
1: dentro la
0: tutto.
1: Borraccia.
0: No, ma io mangio le insalate, le cose, poi rovino
1: ma
0: tutto.
1: Ma poi dov'è
0: che
1: rovini tutto? Dici quando rovini tutto.
0: Quando
1: perché
0: finisce
1: qui
0: il programma.
1: Io ti ho visto mangiare appunto foglie di insalata condite poco con ceci, alcune fettine di tonno,
0: sì.
1: delle fette di tacchino che non le vedevo dal 1980.
0: Speriamo che sia tacchino, amica
1: rosa,
0: mia.
1: Rotonde.
0: Speriamo che sia
1: oppure
0: tacchino.
1: Oppure si fa solo insalata in
0: sì.
1: grandi quantità,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: con
0: sì.
1: amore se la costruisce.
0: Sì,
1: oppure
0: sì.
1: che ne so, le
0: sai perché solo insalata? Perché di giorno quando faccio il pasto
1: ma
0: lascio
1: raccontaci
0: fuori.
1: Raccontaci la tua giornata a livello alimentare.
0: Ma figurati, pazzo con Madonna.
1: A me davvero mi interessa tantissimo. Ti svegli al mattino.
0: No,
1: e...
0: no, questo è un argomento per me difficile. No, no, no. no.
1: Dai, ti
0: no,
1: svegli. Ma che no? Ma superiamolo insieme, dai, dammi la mano.
0: Sì, lo superiamo insieme in onda.
1: Cioè. Allora, ti svegli al mattino dai. E cosa mangi? Ti fai un caffè, un caffè latte?
0: Adesso un caffè americano, non bevo caffè espresso.
1: Ristretto, quindi caffè americano lungo, lo macchi, non lo macchi?
0: No, caffè americano normale e una banana.
1: Ah, così.
0: O un kiwi.
1: Ok, così.
0: O una pesca.
1: Insieme caffè e acido della frutta.
0: Sì, sì,
1: non
0: sì.
1: ti fai una fetta biscottata.
0: No, no.
1: Non pensi che di inserire
0: no.
1: una proteina all'interno
0: no,
1: del
0: no,
1: tuo,
0: no.
1: della tua colazione?
0: No, nella colazione no.
1: No, e ok, e vai così e la fai intorno alle 9:30. Io ti conosco.
0: Sì, sì, sì, sì potrebbe.
1: Poi arrivi a mezzogiorno e mezza che avendo mangiato quello che hai mangiato hai una fame che te mangeresti pure le gambe del tavolo.
0: Io quella fame lì ce l'ho sempre, l'ho anche di notte. Io so, io combatto.
1: Ma ci arriviamo,
0: tutto
1: aspetta, siamo solo a mezzogiorno
0: fame.
1: E mezza. A mezzogiorno e mezza cosa fai? Aspetti le 2 per mangiare o mangi a mezzogiorno?
0: Alle 2 inizio a cucinare.
1: Ah, quindi la mandi lunga.
0: Sì, ma io grande
1: per soffrire di più.
0: Ho fatto anche tanti
1: mia.
0: Digiuni intermittenti, anche 24 ore, sereno proprio. Non
1: e
0: mi...
1: alle 2 cosa ti cucini? Proteina, carboidrato, entrambi?
0: Dipende il regime del momento.
1: Vabbè,
0: ma dobbiamo parlare
1: periodo.
0: Proprio di che
1: allora, guarda, lo trovo
0: miei.
1: Interessantissimo e poi l'apriamo anche al nostro pubblico, anche a Mattia, vi dico anche il mio. Quindi oggi cosa ti sei mangiato?
0: Oggi non ero a casa mia, oggi ho cucinato per 2 e ho fatto insalata. Aspetta, oddio, che ho fatto? Le polpette comprate però al supermercato.
1: Vabbè, polpettine.
0: Al banco
1: cosa
0: gastronomia.
1: Cosa hai fatto? Le hai rosolate o le hai essiccate nella friggitrice d'aria?
0: Le ho essiccate nella friggitrice
1: ma
0: d'aria.
1: Ma io guarda se non
0: le
1: lo conosco
0: cosparse,
1: questo ragazzo.
0: Le ho affogate nel limone perché
1: certo.
0: quando le cose non sono di estrema qualità.
1: Certo. E poi l'insalatina vicino, una fetta di pane, tanto
0: mozzarella,
1: per dire.
0: Mozzarella vicino.
1: Ah, anche, mozzarella, quindi un po' di carboidrato, di latticino.
0: Mais, pomodorini.
1: Sì, e il pane?
0: Basta, no, che pane.
1: Quindi niente carboidrato.
0: Che pane, io sono quello che va, compra il sacco di pane con le olive di quel supermercato lì e lo finisce tutto da solo in
1: quindi,
0: 30
1: perdonami,
0: secondi.
1: Perdonami, tu non hai mai ancora, intanto si sono fatte le 3, introdotto un carboidrato nel tuo corpo.
0: Non ci sono carboidrati nelle polpette?
1: Beh,
0: sì,
1: no.
0: c'è del pan grattato, sì,
1: ma
0: ci sono...
1: capirai, vabbè, ma una fetta sì. di pane te la vorrei fare? No, invece no.
0: No.
1: A questo punto arriverai...
0: Carboidrato nella banana non c'è.
1: No,
0: okay.
1: cioè è frutta,
0: zuccheri,
1: ha degli zuccheri,
0: eh.
1: però non è il carboidrato come può essere il pane di segale, una baguette, un pezzettino, non so, niente.
0: No, no.
1: Merenda? Una merendina?
0: Banana.
1: Anche io, ancora qui siamo 2 banane al giorno.
0: Sì,
1: una
0: in realtà stamattina ho fatto 2 kiwi, scusa.
2: Te la stavo aspettando da quando hai detto una banana al mattino. C'è proprio...
0: Che dire, non lo so. Va bene, amici, mettiamo una canzone e poi torniamo a capire cosa si fa con la terza di banana.

0: buona domenica.
1: Sansone, caffè americano e banana la mattina, ma cagherai pure anche l'anima a mangiare solo così, boh.
2: Amico mio, ma non mangio solo così. Una mattina mangio la banana, poi mangio i kiwi, poi mangio la cioè, caffè è un frutto. Il frutto che è in offerta al supermercato, tendenzialmente.
3: E perché il caffè americano non lo macchi con del latte? Che lì ci sarebbero delle proteine.
2: Perché a me il latte non piace. Quando mi faccio i cereali ogni tanto metto del latte.
3: Ma mettici la mozzarella dentro.
2: Dentro
3: no?
2: Al caffè, per macchiato con la mozzarella di buffo.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare. Sa, sa.

0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Maroon 5, Heroin, qui a Radio 105, poco più di un quarto d'ora.
1: Sai che vado a vederli?
0: I Maroon 5? Sì. Beh, grande show.
1: Il 25, show. Sono molto felice.
0: Sì. Beh, adesso inizia il periodo dei concerti,
1: Infatti dobbiamo andarci insieme.
0: Dovremmo fare un concerto insieme.
1: Andiamo.
0: Adesso andiamo su a chiedere biglietti
1: e ci facciamo dire di no.
2: Venerdì c'è Lenny Kravitz a Firenze.
0: Firenze.
1: Tu ci vai?
2: No.
1: Perché sei qui?
2: Ci va mia sorella, ci vado io.
1: Lenny Kravitz sarebbe... Non l'ho mai visto dal vivo. L'ho visto una volta ad un festival, ma tipo due canzoni. Mi piacerebbe vedere un concerto.
0: Comunque, in teoria, noi siamo quelli che di concerti se ne sono fatti tanti. Però ci sono tanti concerti che mi mancano. Per esempio, i Maroon 5, io li ho visti esibirsi agli MTV Music Awards del 2003.
1: Ma mai un concerto? Anch'io mai visti dal vivo.
0: Mai un concerto.
1: Infatti sono contenta.
0: E i Maroon 5 adesso, magari per chi non li conosce bene, possono sembrare una band così un po' leggera, ma in realtà hanno una storia bellissima. Cioè, hanno cominciato...
1: Una formazione musicale pazzesca.
0: Sì. Suonano da Dio, fanno bellissimi live, eccetera, eccetera. Però ho fatto tutti i concerti nei primi 2000, di quegli anni in cui c'era il crossover, il nu metal in Italia. Quindi Limp Bizkit, Korn, tutti i Lost Prophets, gli Incubus. Quando
1: sei andati a vederli tanto?
0: Tutti. Venivo a Milano, prendevo l'hotel di fronte al come si chiama?
1: Al Forum d'Assago,
0: Fila Forum.
1: Fila Forum ai tempi, certo.
0: Fila Forum. E mi vedevo sti concerti.
1: L'hotel Alga, io ci passo davanti perché io abito lì vicino. E tutte le volte passo davanti a questo hotel Alga che dico: ma come cavolo gli è venuto in mente alla periferia di Milano Sud di chiamare un hotel Alga?
0: Alga.
1: Ma perché?
0: Perché c'è Naviglio lì vicino. No, boh, che ne so.
1: Ma che c'entra? Non lo so, ma è una cosa che non lo so, che neanche al mare lo chiami hotel Alga.
0: Ecco, per esempio, andreste mai a vedere un concerto di Kanye West o Ye?
1: Allora, vedevo che prima guardavi qualche cosa che è diventato...
0: Abbiamo visto tutti il video che adesso commentiamo.
1: Che video è? Adesso raccontiamo. Sì, lo andrei a vedere, Kanye West. Non mi piace come persona.
0: Anche a me.
1: Neanche come personaggio, ma come musicista penso che vada visto.
0: Anche me. Anche io penso la stessa cosa. Di solito la mia idea quando discuto con i miei amici, non so se anche la vostra è così, è di scindere la persona dall'artista.
1: Totale.
0: Cioè...
1: Devi, assolutamente.
0: Avere tutte le idee politiche
1: che
0: vuole.
1: Sennò non vai più ad ascoltare nessuno.
0: No, è veramente... Sì, anche perché dire, non andiamo d'accordo con nessuno effettivamente su certi temi e quindi indipendentemente dalla persona, dall'atteggiamento, dalla vicinanza politica, non me ne frega niente, me ne andrei a vedere. Poi se mi dici, seguiresti i consigli di Kanye West su chi votare se fosse cittadino americano? No.
1: Seguiresti i consigli di Kanye West che ti dice come comportarsi con la sua compagna? No,
0: esattamente. Allora,
1: per cui...
0: sta destando polemica questo video che è uscito, un video teaser della sua nuova canzone, dove c'è come regista lei, che è la fidanzata di Kanye West. Voi mi insegnate,
1: Bianca Censori, moglie
0: di Kanye West, Bianca Censori.
1: Eh sì, diciamo che il clima è un po' quello, un prato verde, montagne che potrebbero essere montagne svizzere o italiane.
0: Si vede chiaramente che è uno studio, un teatro di posa.
1: Esatto, c'è una mucca, lei diciamo che è la contadina in abito sexy, l'inizio di un film porno.
0: Abito sexy significa un
1: corpetto... Body bianco. Autoreggenti.
0: Body bianco, tacchi bianchi, insomma, quello là.
1: E munge la sua mucca mettendo il latte direttamente in una bottiglia di latte, classica bottiglia di latte americana.
0: Esattamente, la munge e con fare ammiccante come se stesse mungendo, no?
1: Sì, dando le spalle, quindi si vede lei e il suo di dietro che mungono la mucca.
0: Esatto.
1: A un certo punto, con questa bottiglia ricca di latte, arriva Kanye West e tu hai già capito
0: che
1: cosa sta
0: succede?
1: Per accadere.
0: Dura 30 secondi questo video promozionale della canzone, no?
1: Esatto. E niente, il mondo si è spaccato in due.
0: Gliela versa addosso questa litrata
1: sul seno,
0: di latte.
1: Sul décolleté gliela versa.
0: No, per prima in bocca e lei dalla bocca la fa scendere sul seno.
1: È un grande classico anche questo. Cioè, chi ha visto, voglio dire tanto, ma YouPorn sapeva già dove andava a parare.
0: Ma chi ha vissuto 25 anni, insomma, esatto. Già dovrebbe averlo capito.
1: Però c'è ancora il mondo che è spaccato in due. Quindi ci sono i detrattori, quelli che dicono: però questa cosa qui è volgare.
0: Oggettificazione del corpo della donna.
1: Questo va sicuramente detto che rientra nei canoni di Kanye West e della Censori degli ultimi due anni. Ricordiamoci che l'ha mandata in giro nuda, ragazzi. Sì.
0: Io e anche credo Lucilla e Mattia siamo tutti d'accordo sul fatto che questo sia un video che voleva spaccare un pochino. E il primo a far uscire le polemiche è stato lui stesso,
1: come
0: anche
1: un pazzo.
0: Perché di video così ce ne sono tantissimi. Se guardate l'ultimo video di Bruno Mars con adesso adesso non ricordo il nome di lei, insomma,
2: Lizzo,
0: bravissimo, giusto. Beh, ragazzi, insomma,
1: È berichino come video.
0: È berichino, sì.
1: Però
0: sì.
1: Lì non sono uscite polemiche.
0: No, figurati. Figurati.
2: Lizzo è birichino.
0: Sì, parecchio.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: 105.
10: Che
9: storia!

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Emergency. Con il tuo 5 per 1000 porti cure e diritti a Gaza, in Afghanistan, in Ucraina, dove serve. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Seconda ora del 105 Red Express, mercoledì sera 10 di giugno. Ben ritrovati da Lucilla Agosti e Ale Sansone e 70.000 argomenti insieme. Ma parlavamo di Kanye West poco fa.
1: Parlavamo di Kanye West e di questo video per la nuova canzone che sta facendo già discutere tantissimo. Lei, Bianca Censori, che munge una mucca e lui che le fa bere il latte da questa bottiglietta e poi gliela rovescia un po' addosso. Mondo diviso, ci viene da chiedere perché. In realtà perché è una scena così tanto scritta, fatta apposta per voler polemizzare, che secondo me il grande smacco sarebbe non farlo.
0: Esattamente, ma a me la cosa che fa ridere è che un sacco di persone, giustamente, caschino in dei facilissimi tranelli come quello di generare polemiche intorno a qualcosa. Cioè Kanye fa il video, ok?
1: Ok.
0: Benissimo, potrebbe lasciarlo lì e basta. Secondo me, è solo un secondo me, quindi non voglio querere le cose, solo un secondo me, però, come dire, è lui stesso a innescare, o i personaggi come lui, a innescare la polemica che poi fa eco, inutilmente, per lanciare qualcosa, per far parlare di sé. E succede spessissimo.
1: Ma molto, molto spesso, anche perché è così facile capire quello che può creare una pruderie, una discrepanza a livello etico, a livello morale, che giustamente ci sono persone che sono pagate per questo, per capire quello che può triggerare, no, la massa.
0: Esatto, mi fa un po' specie la questione che ormai tutti possono far parlare di qualcosa che fanno, oppure se quel qualcosa che fanno è totalmente neutro, inutile. Cioè basta semplicemente comprare degli articoli, innescare qualcosa sui social, cioè, tu investi lì il tuo denaro e la tua opera, che sia una canzone, che sia un articolo di giornale, che sia un frammento di podcast, adesso lo fanno soprattutto con questo.
1: Ma certo, me lo fanno sui frammenti di intervista, di mettere quei 7 secondi che sembra che succeda chissà che. Se tu ascoltassi altri 7 secondi sarebbe la cosa più normale del mondo, ma fermati esattamente lì in un climax, no? È la cosa che invece fa scattare le polemiche, lo shitstorm.
0: Ma quello che dico io è, in realtà non è solo azzeccare i 7 secondi da mettere, che tu una volta che hai postato quei 7 secondi che sai che faranno casino, paghi mi sembra si chiamino SEO sul web, che sono quelli che fanno partire notizie a raffica sulla questione su vari siti. Quindi poi quel sito riprende quello, quell'account Instagram riprende quell'altro e l'hai generata,
1: certo,
0: a te, capito? Quando magari avrebbe avuto zero reaction.
1: Si chiama saper fare bene il proprio lavoro.
0: Sì, sì, sì, è vero, si chiama saper fare bene il proprio lavoro, sapersi vendere, sapersi vendere e saper investire dove bisogna investire. Ecco, questo era per chiudere l'argomento di Kanye West, perché qualcuno potrebbe chiedersi, vabbè, ma chi se ne frega, perché parlano di questa cosa? Perché, insomma...
1: Senti, se pensi, non è poi così distante da quello che è accaduto sul documentario di Puff Daddy. No? E che lui stesso ad un certo punto ha iniziato a riprendere se stesso, mm-hmm, e ha utilizzato quello che lui riprendeva di se stesso per controribattere a quello che avevano creato intorno al suo personaggio,
0: che
1: alle violenze
0: creando,
1: che aveva fatto.
0: Perché
1: esatto,
0: comunque lui sapeva quello che stava succedendo e ha assunto un videomaker. Queste poi un po' sono cose
1: gli
0: vere.
1: Gli è stato consigliato di creare, di creare il proprio punto di vista.
0: Infatti è quello che ha fatto, ha preso un videomaker che l'ha seguito per X giorni, dopodiché è stato arrestato e hanno acquisito tutte le immagini che lui aveva girato. Quindi
1: esatto,
0: un po', come dire, c'è chi dice che l'abbia fatto apposta e ci sta.
1: Beh, non lo so, nel senso, lasciamoglielo dire, diciamo che è una mossa... Poi non è che serve granché, perché è talmente schifoso e chiaro quello che accade in realtà in quello che si vede, però insomma diciamo che a quei livelli vale veramente tutto.
0: Esatto, esatto, tutto vero, va bene.
1: Va okay, bene, okay. E questa è la musica, questi siamo noi del 105 Night Express, arrivano Emi. Stare con

0: Che pezzo, Pink Panthers, Girl Like Me, 22:13, questa è Radio 105, il Night Express, Lucilla che sono io, Ale Sansone che è lui, con noi in regia c'è Mattia Angry Sound. Stiamo chiacchierando questa sera in maniera molto libera. Nel frattempo io voglio dire una cosa personale, ma che in realtà fa parte della family di Mediaset. Seconda serata del Super Karaoke che sta andando in onda su Canale 5, è la serata finale, ce ne sono due, gli ascolti della prima sono andati davvero benissimo, quindi vorrei che buttaste l'occhio e vedeste un po' come va anche questa serata, magari poi ci date dei feedback, che è sempre molto bello, no? Chiama la radio, ascolta la radio, e perché ascolta la musica vuol dire anche che può ascoltare il Super Karaoke, che è fatto di musica e di pubblico.
1: Assolutamente, altrimenti Mediaset Infinity poi ve lo riguardate magari domattina se avete una mezz'orita di treno, qualsiasi cosa, insomma c'è anche di là. Attenzione, perché è arrivato un nuovo nome per chiamare qualcosa che riguarda il sesso e la vita di coppia. Sapete spiegacela. Che ogni giorno esce qualcosa. Ogni giorno dobbiamo dare un nome.
0: Allora, oggi che criticità stiamo affrontando? Quando nella coppia cosa accade?
1: Quando nella coppia
0: non si fa più sesso.
1: Non si fa più sesso, ragazzi.
0: E come lo vuoi chiamare?
1: Allora, no, vabbè, dai. Questo è un come dire, è un frangente, ma in realtà non so se capita anche a voi, ma io sento un sacco di persone che dire che la vita sessuale si è molto molto affievolita. Una percentuale intorno al 30% delle coppie che conosco, 30-40%.
0: Ok.
1: Capita anche a voi? Cioè che ci sono tante coppie che non insomma, che fanno veramente poco sesso?
0: Allora, non è che io lo chieda proprio a tutti, però lo è
1: un... parliamo solo di sesso, noi continuamente tu con le tue amiche parlare.
0: No, con le mie amiche sì, però ci sono delle mie amiche che stanno in coppia da tanti anni e comunque sento che sono soddisfatte della loro sessualità. Amiche che magari sono in coppia da meno tempo e grazie a Dio che sono soddisfatte della loro sessualità. Però è vero che ci sono tante coppie che fanno poco.
1: Cioè, si sente questa cosa.
0: Bisogna capire, a volte bisogna capire, alcune coppie lo fanno e sono intelligenti, che mettono un po' di pimento all'interno della coppia. Non voglio dire che bisogna per forza aprire la coppia, ma forse ammettere che la monogamia può non essere proprio per tutti. E quindi
1: sono assolutamente d'accordo.
0: Per certe coppie può essere poco fantasioso pensare allo stesso odore, allo stesso sapore, alla stessa morbidezza della pelle. E quindi probabilmente se si accettasse che senza che il sentimento cada, ma mettendo dentro forse qualcun altro, verrebbe voglia di riacciuffarsi l'altra persona, di condividere quell'eccitamento, no? Che si è risentito di nuovo, potrebbe di nuovo dare un po' di frizzantezza, un boosterino, solo che è difficile poi condividere ciò che si ama.
1: Un po' quello è difficile, ma è soprattutto difficile ammetterlo, cioè quante coppie si guardano allo specchio entrambi e dicono ok, è vero, forse dobbiamo fare questo tentativo.
0: Ti amo ancora, ma fare sesso con te non mi soddisfa più, è un grande dolore, vero? La si prende sempre come una cosa personale, forse perché è vero, veniamo da un paese cattolico e quindi il senso di colpa fa parte di ciascuno di noi. Però bisognerebbe capire che invece non è responsabilità nostra,
1: no.
0: Ma è semplicemente...
1: A volte è la nostra natura.
0: Esatto.
1: Potrebbe, non per forza, però potrebbe essere la nostra natura. E così come abbiamo iniziato ad accettare tante cose, dovremmo forse provare ad accettare anche questo. Quando succede e quando ci si rende conto che si è fatti così. Adesso c'è il...
0: Come lo chiamano adesso?
1: Il fray sessuale. Fray sessuale.
0: Ok.
1: Cioè la persona che ama il proprio partner ma non lo desidera più. È terribile, ragazzi.
0: Allora,
1: secondo
0: me, voglio dire un pensiero che forse non sarà molto popolare, però io credo che al giorno d'oggi, con la grande accettazione di diversità, che è sacrosante, meno male che ci siamo arrivati, si è arrivato a dare un nome a tutto accettandolo. Però secondo me la coppia che sta insieme non prova desiderio reciproco, non è esattamente una coppia, perché la sessualità, se è fuori dalla coppia, la rompe.
1: Sì, gli diamo dei nomi inglesi, gli diamo dei nomi composti, ma
0: però...
1: è diventato bene, non è più amore.
0: Anche per me, oppure è un sentimento molto grande, è il bene che vuole l'altra persona e non lasciarlo andare, quello che hai costruito, sono tante tante cose.
1: Esatto.
0: Ma se perdi la sfera di sessualità, che è quella che connette veramente te e l'altra persona all'interno di una coppia, secondo me, insomma...
1: Ciò non vuol dire che il desiderio non possa cambiare.
0: Okay, no, il desiderio però bisogna può parlarne, cambiare. Non puoi dire, ah vabbè dai, è diventato così, ciao.
1: Esatto.
0: Anche perché vuol dire che magari attacchi il cappello al chiodo sulla sessualità a 40 anni e invece hai tutta una vita davanti ancora per far l'amore bene.
1: E ce ne sono tanti, I casi sono tanti. Se per caso vi va un commento,
0: di parlarcene,
1: un commento, ok? Se vi ha stimolato qualche riflessione, il numero ve lo ricordiamo, 342 41 15 105.

0: Self-Aware Tampa City 22. Allora, siamo felici, siamo emozionati perché una manciata di giorni, credo che potremmo dire quasi tra una settimana, saremo in quel di Ferrara dove ci sarà la nostra festa.
1: Esattamente, Radio 105, lo sapete, ve l'abbiamo ripetuto, a ogni finale di ora mettiamo una canzone che ha fatto la storia di Radio 105. Radio 105 nel 2026 ha compiuto 50 anni e quindi facciamo un festone incredibile a Ferrara.
0: Ci troviamo lì, saremo tutti quanti noi presentatori di Radio 105, porteremo i nostri programmi su quel palco,
1: certo.
0: Ci sarà tanta musica, tante curiosità e abbiamo voglia di invitarvi, sarà gratuito, quindi vi aspettiamo in piazza Euganea.
1: Ariostea. Piazza Ariostea.
0: Perché
1: a Ferrara.
0: Ma che cos'è Euganea? Ma non so ragazzi, cosa
1: forse
0: mi è venuta?
1: È un'acqua, potrebbe essere un'acqua.
0: Che è un'acqua.
1: Potrebbe essere un'acqua, a proposito del cibo. Allora ci
0: in
1: saremo.
0: In piazza Montenegro.
1: Buono, vabbè. Comunque, facciamo una grande festa.
0: Ariostea.
1: Tutti i conduttori di Radio 105, programma per programma, si alterneranno sul palco. DJ set, musica live, perché ci saranno anche degli artisti.
0: Ma certo, si ballerà tantissimo, si canterà, si salterà, si starà insieme, per cui vi aspettiamo alle 21 in piazza Ariostea, a Ferrara, il 19 di giugno.
1: Ingresso libero.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io!
18: Deghi provare!
20: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: Radio 105. Proud to be different.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. 22-29, stiamo parlando di quello che viene chiamato il Frey sexual, no? Quindi le coppie che stanno insieme pensando, anzi, al sentir loro si amano, ma non si desiderano più sessualmente.
1: Ok, abbiamo affrontato un po' il discorso, chiaramente con leggerezza, perché ogni giorno c'è una parola nuova per descrivere un lato leggermente diverso della stessa cosa di cui abbiamo parlato il giorno prima. Però, tra i tanti messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105, c'era quello di una persona che ha detto: a me sta succedendo in questo momento. Allora, ce l'abbiamo al telefono, chiaramente non chiediamo nulla, nome, immaginiamo questa persona da Napoli, ok?
0: Esatto, okay. È un ascoltatore, ascoltatrice di Radio 105 che ha deciso di raccontare la sua situazione. Ciao!
1: Ciao e benvenuto!
2: Ciao ragazzi, buonasera!
1: Ciao,
0: buonasera, ciao, buonasera, come stai?
2: Bene, bene.
1: Ok, alziamola un po' perché altrimenti non si sente, sembra che... Allora, tu hai scritto: a me sta succedendo. Sta succedendo proprio questo? Cioè, amore ma non desiderio, se possiamo?
2: È proprio così. Praticamente dopo 17 anni, normalissima storia, normale, come possono essere come quelle di tutti, forse poi con la nascita di un bambino. E è cominciata a scemare la cosa, piano piano, fino ad arrivare a non avere più rapporti.
1: Ok.
0: Posso chiederti da quanto tempo non fate l'amore?
2: È un paio di anni.
0: Porca miseria, 2 anni, quindi tantissimo.
1: Se ne hai mai parlato di questa cosa?
2: Sì, però mi rendo conto che il problema è il mio.
0: Cioè, tu non hai più voglia di far l'amore con lui?
2: No,
0: zero. E hai provato, zero, come diceva mia mamma, a sforzarti un po'? Sai i consigli delle mamme?
1: Sì, da fuori alla porta la mamma bussava e faceva: prova a sforzarti un po'.
0: No, te la voglio mettere giù in maniera
1: più
0: articolata.
1: Per alleggerire.
0: Se hai mai provato a dire: provo a lasciarmi andare e a vedere se col tocco fisico, con il piacere, con...
2: Sì. Però Luci è stato proprio un, cioè un, io la chiamo la morte, no?
1: Forzatura.
2: La morte nera. Mm. No, è vero, guarda, se ragazzi, non è una cosa bella.
0: No, no, ma guarda, immagino.
2: Perché l'amore c'è.
0: Ma tu avresti voglia di fare l'amore con qualcun altro, o è proprio la sfera sessuale che per te è morta?
2: No, è proprio la mancanza di desiderio assoluto, a me non mi interessa.
0: Ma tu sei andata a parlarne con qualcuno?
2: No.
0: Ma che sei matta?
1: Ok, questa è la prima cosa.
0: Devi andare a parlarne con qualcuno.
1: Che ci consigliamo di...
0: Magari hai bisogno di un supporto, di qualche cosa, un integratore, medicina, oppure di parlarne e di sviscerare... non voglio chiamarlo il problema, ma sviscerare la questione...
2: No, è un problema, vero?
1: Chiaramente è un problema e bisogna innanzitutto capire qual è. Cioè, al di là di tutti i passi successivi, bisogna un attimo inquadrarlo, perché al momento, da come ti sento, sento l'emozione, ma secondo me la lucidità del perché non la sai nemmeno tu. Perché uno potrebbe dire, c'è un'altra persona che mi interessa e quindi ho perso il desiderio rispetto al mio compagno, al mio marito. E invece non c'è nemmeno questo. A te è proprio calato completamente.
2: Calato, ma veramente, ragazzi, credetemi, come se fossi asessuata.
1: Ok.
0: Può essere, sai, magari anche qualcosa di ormonale, come se tu potessi avere una menopausa precoce che ha inciso sui livelli di estrogeno e quindi di desiderio. Cioè...
2: Però io mi sono anche informata, no? Tramite, perché giustamente non è che uno... Però él dice che non è un problema di menopausa, perché ci sono persone a 70 anni che vanno come dei raggi.
0: Sì.
2: Cioè, però non so, ecco, da cosa... Però è anche... Mi rendo conto che è un problema mio.
1: Ok, ok. Quindi... La tua vita, al di fuori di questo, a parte l'impegno della maternità e tutto quanto, com'è? Nel senso, hai delle soddisfazioni? Hai dei punti d'appoggio che magari possono essere il lavoro, la famiglia, oppure anche lì ci sono delle ombre?
2: No, io ho una famiglia bellissima, cioè meravigliosa. Ormai ho un figlio adolescente, perché è un figlio adolescente, quindi cioè, Il mio compagno non lo cambierei con nessun altro al mondo.
0: Quindi figurati che dispiacere devi provare dentro.
1: Eh sì, perché poi avrai anche il senso di colpa.
2: È soprattutto il senso di colpa.
0: Scusa la domanda molto personale, ma tanto davvero la voce è riconoscibile. Quindi tu non hai neanche desiderio di procurarti piacere da sola?
2: Assolutamente no.
0: Ecco, è come se proprio tu da quel punto di vista non ci fossi più.
1: Ok, c'è qualcosa di latente, chiaramente.
0: Devi parlarne con qualcuno, questo è il consiglio che mi sento da darti da donna, andare a parlare con una sessuologa, magari prima semplicemente con uno psicologo che ti può aiutare a trovare la strada giusta.
1: Assolutamente, assolutamente. Mi permetto di farti un'altra piccola domanda, poi nel caso dopo li chiamo.
2: Tu dimmi se è troppo,
1: non c'è problema se è troppo, però visto
2: non
1: che siamo
2: problemi.
1: Qui, ci stiamo aprendo, noi nel farti domande e tu nel rispondere, tu hai messo in conto che lui potrebbe voler sfogare il suo desiderio anche fuori?
2: Allora, è già successo.
1: Ok. Ok, e questa cosa ti ha ferito?
2: Mi ha ferito tantissimo. Ok. Però mi sono fatta un esame di coscienza e ho capito che il problema è il mio. Cioè la causa sono stata io.
0: Certo, solo che il rischio poi è che magari...
2: Diventi un'abitudine
0: e poi magari che lui anche si innamori di qualcun altro. Allora, visto che tu invece sei ancora innamorata... perché correre questo rischio?
1: Anche perché si può fare qualcosa.
0: Certo che si può.
1: Si può, sia da soli
0: che andando insieme. La sessualità è recuperabile.
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè, non è che tu ti sei spenta per sempre. Io non sono un medico, non sono uno psicologo. Sono una persona che però sente le emozioni, anche con la voce criptata e al telefono. Non si è spento il desiderio.
0: Pensa alla bellezza, anzi, di poterti... riconcedere un orgasmo, di provare piacere dopo tanti anni che non lo provi.
2: No, ma poi devo essere sincera. No, guarda, te lo dico proprio fuori dai denti. Non è neanche per me, quanto per lui, perché capisco la difficoltà.
0: Certo. No, ma tu guarda, posso dirti da donna, non ti posso sentir dire questa cosa.
1: Perché lo devi fare
0: tu
1: per
0: lo devi
1: lei.
0: Fare per te.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: il tuo corpo è vivo, sei tu che lo porti.
2: È la base. Però mi rendo conto che a parte inverse, non lo so se io sarei stata così brava.
0: No, lo capisco, ma prima com'era la vostra sessualità? Funzionava
2: tranquillissima.
1: Ok.
0: Ma bene. Tranquillissima bene o tranquillissima troppo tranquilla?
2: Bene, benissimo.
1: Bene, cioè nel senso...
2: Una vita tranquilla, normale, come tutte le persone normali.
1: Ok, benissimo. E in questo momento quello che ti posso dire da amico da radio, perché questo siamo in questi pochi minuti, è non si è spento, è freeze. Cioè, è tipo congelato temporaneamente.
0: Puoi scongelarlo?
1: Certo, si può scongelare. Però in questo caso, secondo me, anche secondo Lucilla, hai raggiunto un punto in cui da sola non ce la puoi fare.
2: No, io ho provato in tutte le maniere.
0: Ci prometti che ti fai dare una mano?
2: Prometto.
0: Promesso?
1: Dai. E poi ci devi aggiornare.
0: Davanti a tutta Italia?
1: Sì, e poi ci devi aggiornare. Non sanno chi sei, però la storia si sono affezionati sicuramente.
2: Non è facile, perché anche mettersi davanti a qualcuno che giustamente è un medico... E dire questa cosa non è facile.
1: Pensa quanto è bello però dopo un anno e mezzo che tu ne dici, sai che ieri mi sono fatta una trombata che non la facevo da 15 anni.
0: No, ma soprattutto tu devi pensare che il medico da cui tu vai le sente tutti i giorni queste cose.
1: Sì. E magari tu adesso stai dando con la tua voce criptata la forza a qualcuno di fare la stessa cosa che non ha avuto il coraggio di raccontarsi.
0: Quindi brava
1: innanzitutto che ti sei aperta e poi brava perché sicuramente farai la cosa giusta adesso. Un abbraccio.
0: Un bacio grande.
2: Un abbraccio, ragazzi.
1: Ciao,
0: ciao bella.
1: Ciao.
0: Non è facile.
1: Porca miseria, che storia.
0: Comunque,
1: ragazzi.
0: Guarda, coraggiosa, perché tanti messaggi arrivano. Io e il mio compagno, l'amore lo facciamo ancora, però io non provo più nulla.
1: Ragazzi, ci sono tante situazioni. Però
0: succede anche a me con mia moglie.
1: Vedi, è stato un grande momento. Grazie.

0: Harry Styles su 105. Perché queste notiziole, anche semplici, a me piace raccontarle? Perché aprono aprono a delle riflessioni che poi portano a dei momenti come quello di poco fa, che secondo me ha fatto bene a lei, speriamo, a tante persone che ascoltano, speriamo ancora, e pure a noi.
1: Allora, sicuramente per me la bellezza di quando si toccano dei temi che vengono chiamati temi universali, no? La sessualità, la relazione, la coppia, i rapporti.
0: Di questo
1: generale,
0: si parla poco, però, di questo si parla
1: di
0: poco.
1: Di questo si parla poco perché è un grande tabù, perché è dura dire sto con questa persona. Non è che tu dici non mi piace più, mi piacciono gli altri. Tu ammetti di non avere più funzionante una sfera che è quella della sessualità, che è una comunicazione con te stessa e con gli altri. Quindi è ammettere che dipende proprio da te. È stata coraggiosa la nostra ascoltatrice.
0: Molto, molto
1: e chi ci ha scritto?
0: È molto lucida, perché su ogni angolo di questa cosa le ha un'idea chiara. Hai altre cose fuori? No. La tua vita al di fuori della relazione è bella, bel lavoro, bella famiglia.
1: Anche quando ha messo, sì, lui ha avuto qualcosa al di fuori, ma io ho capito che il problema è mio, quindi è come se si fosse detta non posso arrabbiarmi, prendermela troppo. E
0: certo,
1: su questo effettivamente la vita non può essere di stenti.
0: Esatto.
1: In cui uno che invece ha voglia di fare l'amore dopo tanti rifiuti, che anche quello mina profondamente l'autostima,
0: sì,
1: personale.
0: Ragazzi, però non avete capito quanti messaggi, anche io nella
1: tanti.
0: Stessa situazione, e io ho quasi 47 anni, qualcun altro scrive succede anche a me e mia moglie. Signori,
1: tanti messaggi vocali, eh?
0: Sì, anche tanti messaggi vocali. Chiaramente con la telefonata è tutto, non abbiamo fatto in tempo.
1: Vabbè, ma magari li mettiamo domani, che ce frega, riprendiamo il discorso domani. Io sono quella che li porta avanti i discorsi.
0: Li mettiamo domani, parliamo di un'altra cosa.
1: Mettiamo, no, riprendiamo questo, un po' a parlare di questo, e magari mettiamo qualche messaggio.
0: Ecco, dopo 19 anni di matrimonio abbiamo perso un po' di feeling, io e mia moglie, da circa 6 mesi. Come dire, ci sono diverse situazioni, ma poi si arriva, o meglio, in questi casi si è arrivati lì. Si può fare qualcosa da soli, ma se non si riesce a farlo da soli, perché non provare a farsi aiutare? Succedono tante cose nella nostra vita che a un certo punto spengono degli interruttori e noi non ce ne siamo accorti che li hanno spenti, e non sappiamo come fare a riaccenderli. A quel punto i professionisti sono un tentativo da fare.
1: Caspita, è importantissimo proprio andare insieme, provare a fare dei giochi insieme.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: vabbè,
0: sì, sì.
1: Non è il mio lavoro, io non posso dire quello che gli psicologi sessuologi consigliano.
0: Certo.
1: Però so che sia un discorso personale da portare avanti che un discorso di coppia.
0: Assolutamente, assolutamente. Va bene, amici, grazie per i vostri messaggi.
1: Grazie.
0: Chiaramente poi se riusciamo domani ascoltiamo pure qualcosa. Intanto ascoltiamo una bella canzone che è la nuova di Achille Lauro, si intitola Comuni Immortali.

0: Dai sobborghi di Londra arriva da lì Mick con Beautiful Freaks qui su Radio 105.
1: Tra poco un 105, fammi vedere che 105 che storia. Che 105 che storia che c'è tra poco.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Estate palco luci!
2: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: La pubblicità sembra durare per sempre.
11: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
10: Poche cose sono per sempre.
11: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105
3: che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

0: 1981, Man at Work, è la nostra 105. Che storia, Who Can It Be Now? Bellissimo, bellissimo.
1: Allora, senti, bella questa puntata, mi è piaciuto tanto. Abbiamo fatto anche questo bel chiamino con la nostra ascoltatrice picciata.
0: Sì.
1: Il tema secondo me è molto bello. Abbiamo parlato, per chi magari si fosse connesso adesso, di coppie che nonostante l'amore non fanno più l'amore.
0: Sì, sì. Praticamente lo amo ma non lo desidero più, oppure la amo ma non la desidero più.
1: Trovate... Ma non può essere anche la paura di ammettere che invece non si è più innamorati?
0: Potrebbe essere anche questo, però bisogna andare veramente a fondo. Comunque, voleste recuperarlo sul sito 105.net, insomma, c'è una sezione con tutti gli interventi migliori della puntata e quindi trovate anche...
1: tutti i disagi del Night Express.
0: Nostri e vostri. Va bene, vi diamo appuntamento a domani sera per un'altra puntata del 105 Night Express, sempre con Lucilla Costi e Ale Sansone.
1: Grazie a Mattia Angry Sound che è stato con noi e ci ha dato supporto. Che dire, fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione!
4: Attenzione!
3: Attenzione!
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano, Radio 105. Da qui parte il nostro segnale radio e arriva ovunque. Dalle 2 alle 4 non ci sono rivali, non ci sono cazzi, siamo i più ascoltati d'Italia.
5: Esatto.
2: Ogni tanto va anche detto, giusto Sandro? Manco oggi è venuto. Mazzoli, perché hai preso Sandro che non c'è mai? Salutiamo i veri presenti in studio e aiutanti della diretta. Pippo Palmieri, il regista.
6: Ciao.
2: La Chicca in redazione.
7: Ciao.
2: Sì. La Puccioni tra i coglioni.
7: Che siete voi i coglioni.
2: Scusa Leti, no, ti voglio bene. Però certo. Mi era venuta troppo bene.
7: Eccoli. Devi scusarti con
2: li
7: loro.
2: Li vedo. Vedo davanti a Fabio una figura mitologica, quasi un terroncello con la cresta da gallo in testa e non in quel posto. Eccolo, lo sto per presentare.
6: Vai.
2: Ecco a voi.
6: No.
2: Con noi anche oggi la scimmia bastarda Fabio Alisei e da Miami, incredibile,
6: il gorilla,
2: quello
6: sì.
2: Che non molla mai. Lo staccanovista del programma, la voce più bella della radio. Ecco a voi Marco Mazzoli.
7: Bravo.
2: Marco, buongiorno. Non ti devi vergognare. Ognuno di voi ha una dote. Tu, sì. La voce. Potresti fare lo speaker.
6: Sì.
2: Pensaci.
6: Grazie. Welcome to the zoo. Voglio fare Christian Jensante d'ora in poi.
8: Deve essere unto, ma...

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì! Allora, oggi possiamo dirlo anche forte, però ogni tot escono i dati d'ascolto, sì. Ogni tre mesi. C'è una base pronta, Pippuzzo? Facciamo la classifica? Yeah. Qualcuno ci rimarrà un po' male perché... così, però,
2: si attapirerà, diciamo.
1: Allora, attenzione, al decimo posto dei programmi più ascoltati in Italia troviamo RTL 102.5 con la famiglia giù al nord, con 848.000 ascoltatori ogni quarto d'ora. Mm. Al nono posto il volo del mattino, Fabio Volo, con 897.000.
2: Ah, tutto bene Fabio, dai. Mm.
1: All'ottavo posto, questa è la terza ora di tutto esaurito di Radio 105, con 942.000 ascoltatori a quarto d'ora.
2: Bravi.
1: Al settimo RDS, tutti i pazzi per RDS, 943. Mm. Radio 105 al sesto con 105 Friends, 964.
2: Bravi ragazzi.
1: Chiamate Roma 3131 979 Radio DJ. Poi al quarto posto Radio Italia. Paoletta sta spaccando.
3: Grande volto, grande Paoletta.
1: 1.038.000 ascoltatori a quarto d'ora e il 9% di share. Saliamo al terzo posto, mi spiace.
2: Purtroppo.
1: DJ Chiama Italia al terzo posto con 1.080.000 ascoltatori e il 9,2%
4: e pensa Paoletta come sta godendo.
3: Capisci?
1: Lo so. Al secondo posto, prima e seconda ora di tutto esaurito con 1.084.000 ascoltatori a quarto d'ora e il 9,2% di share. Ma attenzione, sul podio
2: diciamolo, podio
1: calmati. Il programma più ascoltato in Italia è con 1.291.000 ascoltatori a quarto d'ora e il 15,1% di share, lo Zoo di 105.
2: Porca troia,
1: grazie ragazzi.
4: Siamo ricchi.
2: Podio.
4: Siamo ricchi, abbiamo macchine aziendali e telefoni aziendali. Siamo promossi in tutta Italia e faremo un grande tour.
1: No. Allora,
4: ci danno una bonus.
1: Gli ascoltatori devono sapere, adesso lo possiamo anche dire, ci avevano chiamato per fare questa butad nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Una roba di tre giorni era.
2: Una cosa favolosa, guarda.
1: Ma non ce la fanno fare perché la conduttrice del programma ci odia, capito? La nuova conduttrice ci odia. Tu pensa come funziona il mondo, capisci?
2: Siete persone detestabili,
1: per farvi capire, nel senso che comunque non cambia niente, cambia assolutamente niente. Questa roba rimane qua, siete voi ascoltatori, ovviamente partecipi a questo successo.
4: La nostra ricchezza siete voi.
1: Ma non cambia assolutamente niente, non diventiamo più ricchi, non abbiamo il telefono
2: aziendale. Sua soddisfazione è il nostro miglior
4: bene. Però attenzione, perché un bonus siamo riusciti a ottenerlo, perché Salvadori ci ha concesso di avere a contratto una persona scelta all'interno della radio come sacca di organi per trapianti
2: e trasfusioni.
4: Cioè noi possiamo scegliere a chi prendere il reno.
1: Che hai scelto Paolo? Sentiamo.
4: Allora io mi sono preso una sacca bella grande, ho preso Francesco, non Magioni, Francesco.
1: Bravo. Ma non vale, scusa, devi pescare fuori dallo zoo, non devi prendere persone che
4: Magioni, servono. Francesco Zanotti ho scelto.
1: Ah, Zanotti!
4: Lui non lo sapevo, glielo dico in onda. Zanotti d'ora in poi sei il mio sacco di organi.
1: Ok, Fabio chi scegli?
2: Io ho preso Carlos, il ragazzo delle pulizie, perché si fa di tequila, quindi risparmio. Cioè mi inietto il suo sangue e non devo spendere.
1: Io mi prendo Lucilla Agosti, così me la posso smontare e rimontare come voglio.
4: No, è una sacca di organi, non è che...
1: organi
4: devi
1: sono.
4: Devi prendere l'organo che...
2: Ti interessa.
4: Ho capito. Lo faceva anche Dahmer, credo.
1: Ognuno. Tu, Puccioni, chi ti scegli?
3: Io mi lascio morire di stenti.
1: No, brava, sempre.
4: Sta già venendo tra
1: miserabile fino alla fine.
2: È quello che ci auguravamo.
3: Lo so,
1: Chica, chi ti prendi tu come sacca di organi?
3: Io mi faccio il sacco da sola.
1: Pippo, attenzione.
4: Me l'hai fregata.
3: La Lucilla.
5: Vabbè, dai, ce la dividiamo.
6: Ah, no, dai, vado con Diletta, dai, dai.
4: Ragazzi, vabbè, ma non Diletta. Si fotte con ciò che ti salva la vita.
5: Che ne sai tu?
6: Un campo di grano.
2: Devi lasciarla illibata lì a prosperare, dargli da mangiare bene.
4: Bravo.
2: È un Tamagotchi.
4: Cazzo, devo cambiare Zanotti.
6: Ci ho pensato adesso.
2: È pieno di magagne.
6: Che mi viene meno prima che mi serva.
2: Sì.
5: Senti, facciamo un riepilogo veloce delle robe più interessanti, poi magari ci addentriamo in quelle che ci piacciono di più. Allora,
3: no.
5: Luca Parmitano sarà nell'equipaggio di Artemis 3. Figa!
2: Bravo Parmitano.
5: Il pilota della missione NASA che prepara il ritorno sulla Luna, capito?
3: Bella
5: storia.
2: Guida lui.
5: Guida lui.
2: Però lui è palermitano, quindi guiderà col braccio fuori dal finestrino.
5: No, Parmitano si chiama.
3: È anche palermitano.
2: Quindi.
5: Ah, ok, era
2: sì, quindi c'ha il gomito fuori dall'astronave, suona il clacson alle stelle.
5: Allora, poi il record di cui non andare fieri: l'Italia è il primo paese nell'Unione Europea per numero assoluto di persone che fanno uso di droghe per via endovenosa.
2: Sono fiero di voi, 105.000!
5: Tutti la maglietta!
2: Sono fiero di voi, ragazzi!
4: No, perché sono 105.000 e si fanno di eroina.
2: Ah, allora non sono fiero di voi, ragazzi.
5: No,
2: siete deprecabili.
4: È brutto.
5: Poi vediamo, aspetta, eh. Ah, il ponte sullo stretto, beh, giustamente. Dopo aver inculato un sacco di soldi per dei progetti, dei fogli di carta, tre indagati per corruzione, volevano condizionare la Corte dei Conti.
2: Cosa bella è che c'è già la corruzione prima ancora di assegnare i lavori, è stupendo.
3: Esatto, perché la Corte dei Conti ha bocciato
5: vedi che ieri Fabio ineggiava la California solo perché è di sinistra, capito?
2: Certamente, è ovvio, io sono settario.
5: Esatto. In California, per esempio, hanno speso oltre 22 miliardi di dollari per non metter giù neanche un binario di questa nuova rete ferroviaria che mai è stata costruita. Quindi vedi, non è solo un problema italiano, funziona così anche negli Stati Uniti.
6: Ma ci sono un sacco di italiani.
3: Esatto, abbiamo esportato il meglio, diciamo.
5: Allora, loro inizialmente hanno detto che costava 8 miliardi farla. Sì. Poi, col tempo, siccome non riuscivano a metter giù neanche un San Pietrino, niente proprio, hanno chiesto altri soldi, sono arrivati a 22 miliardi. Adesso che hanno sgamato il fatto che non hanno mai fatto neanche una stazione, nulla, allora adesso hanno detto ci vogliono 38 miliardi per finirlo. Per finire
2: è un
5: cosa
2: lavoro complesso fare due binari, ragazzi. Sì.
5: 25 miliardi per risolvere il problema dei senza tetto e sono tutti lì ancora di più di prima. E c'è il governatore che guadagna 300.000 all'anno, forse neanche, che si è comprato una villa da 9 milioni. E uno dice: come cazzo fa? Come fa? I conti non tornano. Un mutuo per una casa a 9 milioni sono cifre che non ci stanno dentro uno stipendio a 300.000.
4: Ma guarda, è difficile avere delle sovvenzioni statali. Tipo ho presentato questo progetto per Pappalardoland.
2: Cos'è Pappalardoland? Cos'è Pappalardoland?
5: Parco divertimenti.
4: Parco tematico
2: a tema Pappalardo.
4: A tema Pappalardo.
2: Ma il divertimento in cosa consiste esattamente?
4: No, non è divertentissimo.
2: Questo l'avevo sospettato.
4: Perché diciamo che
5: senti, ma quando finisci il giro parte la canzone ricominciamo.
4: Esatto, siccome il materiale l'idea era forte all'inizio,
2: devi fare tutte le attrazioni due volte, quindi.
4: No, le attrazioni sono pochine perché non è che è proprio ha brillato.
5: Pappalardo, cioè cosa c'è? Lo scivolo che urli, cosa fai?
4: Sì, bravo. Allora, tipo, le urla devono essere tutte quante come le sue.
2: Obbligatorio.
4: No? Ah, okay. Esatto. Non te la faccio, vedi che ho poca voce perché ho fatto delle prove tecniche.
2: Ma c'è tipo un tutorial per.
4: Poi c'è il Far West di Pappalardo. Cioè, ci siamo inventati anche dei contesti dove Pappalardo non è mai
2: l'Egitto
4: stato.
2: Di Pappalardo,
4: l'Egitto di Pappalardo.
2: O lui di profilo e basta.
4: Allora, sono sincero, abbiamo riadattato le giostre di Gardaland.
5: Mi sembrava, infatti.
4: E infatti non ho ottenuto la sovvenzione.
2: Strano,
4: volevo farlo fuori Tarquinia.
2: Sì.
5: Pappalardoland non mi sembra un'idea della Madonna.
4: Io, sinceramente, se l'avessi visto, ci sarei stato. Avrei fatto anche gli alberghi tematici. Secondo me mi hanno fatto lo sgambetto quelli di Disney World.
2: Però Albanic Park esiste.
5: Beh, esiste veramente.
2: Albanic Park c'è, il parco a tema albano c'è.
4: Sì. Se l'ha fatto lui, perché non può farlo Pappalardo?
5: Beh, ma non è che c'ha le giostre, cioè vai dentro, c'ha gli animali, c'ha l'olio.
4: C'era anche
5: vino.
4: La scritta che mi ricordo che era una cosa rivolta a noi. Io sono Pappalardo e voi non siete un cazzo.
2: Avrei detto Pappalardo Macht Frei,
4: cioè, ricordiamoci che nella nostra carriera abbiamo avuto la moglie di Pappalardo che ha detto lui Fabio. È Pappalardo, voi non siete un cazzo, cioè,
5: Fabio, la tua battuta l'abbiamo capita in pochi, ma
4: sì, ho cercato di eclissare.
2: Gli amici di Francoforte mi ringrazieranno.
5: Non credo.
2: Non abbiamo ascoltatori di Francoforte?
5: No.
2: Se ce ne fosse anche solo uno che scrive un messaggio: ciao, sono Francoforte.
5: No, niente. Mi spiace, no, zero. Ma magari sì, chi lo sa, perché tanti italiani se ne vanno fuori dal cazzo. Speaking of which, leggevo che è in corso in Italia la raccolta firme per tassare i ricchi. Ma sta giusto. Roba, ma lo capite che non sta in piedi?
3: Perché no?
5: Ma, allora, te lo spiego. Vai. Tu che vivi, tu Puccioni che vivi con 1500 euro al mese, ok? Non ti puoi permettere di spostarti, perché non hai le finanze necessarie per farlo. Cioè, se tu dici, vaffanculo, mi sono rotta il cazzo e te ne vuoi andare, o vendi casa, vabbè, tu sei fortunato, hai comprato una catapecchia che adesso vale almeno un milioncino, secondo me, più o meno.
4: Sì,
5: cioè,
4: sì.
5: Sei piena, bastardo, sei una da sposare.
4: C'è un bel asset.
5: Sì, c'è un bel asset. Vabbè. Però l'hai comprata tipo a 1000 lire la casa, adesso c'ha un valore importante. Quindi devi vendere la casa e tutto. Ma se dovessi basare il tutto sul tuo stipendio di 1500, 1600, quel cazzo che è, non ce la fai ad andartene. E i figli, quello, quell'altro. Il ricco invece, il ricco può. Quindi se tu decidi di rompere il cazzo a uno che crea ricchezza, tu non fai altro che spostare la ricchezza. Non gli togli niente a lui. Allora, uno che ha un'azienda grande dice, come è successo già in molte occasioni, si sposta altrove. Gli rompi il cazzo, lo vuoi tassare? Se ne va. Se ne va.
3: Tasso dell'1%, c'è la raccolta firme in corso. Sì. Tra l'altro sono già state raccolte 30.000 firme nel giro di un mese. Mm-hmm. Ma a parte quello,
5: immaginavo, perché c'è la rabbia e l'odio per chi ha di più.
3: No, non è questione di rabbia e odio. No, Marco, l'1% e non sulla casa, non sul bene immobile, ma sul patrimonio. Cioè, ma cosa ti cambia?
5: No,
3: ma l'1% cosa ti cambia?
5: Ma infatti, ma non cambia da una parte, non cambia dall'altra. Non risolvi niente.
3: Aumenti per quanto riguarda la.
5: Sì, e poi spendono i soldi per fare il ponte sullo stretto che non faranno mai.
4: Però ragione,
2: spendono comunque.
4: Ragazzi, quell'1%, esatto. Però quell'1% lì magari è quello che gli manca per comprarsi quella boccia in più quella serata lì.
2: Capito?
5: È quello.
3: Voi ragionate proprio voi.
5: State facendo una battaglia che non serve a un cazzo. A parte l'1% non cambia nulla, ma anche se fosse una cifra importante.
3: No, cambia perché l'1% su certi patrimoni cambia il livello
5: ma
3: di gettito.
5: Prima di decidere di togliere l'1% in più alle persone, poi bisogna capire ricco cosa intendi per ricco. Quanto deve guadagnare uno per sentirsi ricco?
3: Certo, c'è un tetto, non è che è ricco. Perfetto, ricco te o ricco lui.
5: Credo che chi firmi questo documento voglia sapere anche poi se entrasse in vigore questa legge,
3: c'è tutto
5: dove
3: scritto.
5: Vanno quei soldi? Dove
3: è
5: vanno
3: una
5: quei
3: richiesta
5: soldi?
3: Fatta, presentata in Cassazione, cioè non è che stiamo, e quindi c'è tutto, cioè,
5: no, capito.
3: Cioè il compartir, cioè
5: diciamo che portiamo a casa 100 milioni di euro in più all'anno, ok? Dove vanno questi
3: 60
5: quello?
3: Miliardi per 24 60
2: miliardi.
3: 60 miliardi
5: sono tante, tanta roba, ok? Ma dove vanno?
3: In percentuale è già stato distribuito, nel senso dovrebbe andare alla sanità, all'istruzione, ai trasporti. Cioè è ovvio che poi va in un certo modo. Cioè
4: io sono molto favorevole, perché così non rompono i coglioni agli altri evasori.
2: Bravissimo.
4: Cioè, nel senso, se tu la ragioni bene, gli erano 60 bomboloni ai ricchissimi.
2: E bisogna trovare 60 milioni meno.
4: Possiamo evadere il fisco per altri 5 anni tranquillamente.
5: Esatto, tutti, giustamente. Piene, perché no? Vai a compensare il buco, giusto? Beh,
2: cioè, adesso c'è una caccia scandalosa all'evasore fiscale.
6: È una merda.
5: Voglio vedere se Fabio è d'accordo. Non sarebbe meglio fare anche degli sforzi sul creare nuovo lavoro? Cioè, perché il problema è che manca anche il lavoro. Cioè, retribuire di più i lavoratori e creare nuove forme di lavoro.
2: Io lo devi dire all'imprenditore, mica lo Stato.
5: Ma se l'imprenditore è massacrato continuamente, a un certo punto l'imprenditore o se ne va o dice ma vaffanculo.
2: Però
5: basta.
2: Se tu guardi che i ricchi stanno diventando sempre più ricchi, vuol dire che non soffrono tanto.
5: Dei ricchi.
2: Ma quelli bisogna tassare.
6: No, calma.
3: Si parla di quelli.
5: No,
3: ragazzi.
5: Ma quelli non si fanno sgamare, non hanno niente. Elon Musk non ha un cazzo.
3: Non hanno niente.
5: Hai detto poco. Sono i due più ricchi
2: ma non sono in America, però.
5: Ma anche Bill Gates.
2: Ma in America.
5: Ma non si fanno tassare da nessuna parte. Quelli non hanno soldi. Loro si fanno prestare il denaro dalle banche.
2: Quelli sono gli americani.
4: Ragazzi, vi posso assicurare.
5: Che cazzo c'è di ricco in Italia?
4: Non è proprio così tanta la ricchezza. Cioè, ve lo assicuro. Non è che siamo diventati proprio esagerati.
2: Non siete tantissimi quando vi vedete.
4: Lo spread non è altissimo.
5: Quanto sei ricco, Paolo, tu?
4: Ma non lo so, è che allora facciamo un paragone. Sì, se fossimo nella savana, capito? Io sono la savana, lei è una zanzara, capito? Cioè, questa è la dimensione.
3: Così grande, mi vedi?
5: Ma questo grazie alle aziende di moto di cui ci ha parlato ieri.
4: Ragazzi, sapete, io vi ringrazio perché grazie allo zoo ho ricevuto veramente una cifra di ordini
2: per Motostrons.
4: Ma sai che ieri veramente Rotostrons.
2: Rotostrons.
4: Che cazzo? Adesso mi fa un competitor Motostrons.
2: Chiedo scusa. scusa.
5: Ricordiamo che Rotto Stronz sono le moto inventate da Paolo, sono delle Vespe 50 con un motore 5000.
4: 5000 centrale, Harley Davidson modificato, 16 cilindri piccolissimi.
2: Sì.
4: Infatti ho dovuto aumentarli, adesso sono 32.
5: Sì. Senti, ma per essere così ricco avrei altre aziende, quindi vabbè, è fallita l'idea di Papalardo Land è andata. Vabbè.
4: Non è fallita, la ripresenterò con un altro
2: nome. È in stand by.
4: Prima o poi azzecco il VIP.
5: Beh, ma quali sono le aziende che ti rendono denaro? Cioè, chi è che ti sta facendo diventare ricco?
4: Ma ti ricordo ieri si parlava del sale dell'Himalaya?
2: Sì.
4: Io c'ho il sale del sale.
2: Cioè, di cosa?
4: Cioè,
2: di quale sale?
4: Io riesco a produrre sale con il sale. Cioè, sì, concentrato del sale.
2: Ma è una moltiplicazione?
4: No, è praticamente un sale che...
2: Saltissimo.
4: Cioè proprio con la bocca fai così, e metti proprio un goccino e sale.
5: Quindi è cacca di sale, cacca di sale. Cioè,
4: cazzo, sale, dato un'idea. Sale. Ed è il primo sale fatto dalle api.
2: Dalle api. Come lo fanno le api questo sale?
4: Io esci un chilo di sale dentro
3: un attimo.
4: Alla fine le api.
2: Vabbè, certo.
4: Mi spiace perché non è che
5: ma tu dici quello che ingeriscono poi comunque fanno fuori uscire, quindi...
4: non è proprio un miele salato, cioè vedi queste api che
2: un pelo di ipertensione.
4: Forse che le devo fare un po' sfogare.
5: Fuma, va di moda adesso la roba col sale. Adesso fanno il cioccolato col sale, tutto col sale.
4: Dolce
5: sale.
4: Salato è una formula chimica che esplode nel cervello.
3: Il gelato al cioccolato.
4: Bravo, adesso infatti lui suggeriva Pupoland.
5: Chissà che stiamo un po' andando lunghi perché continua a togliere scenette il cagacazzo.
4: Non è colpa mia, è colpa di Fabio.
3: Cioè, ci divertiamo, Pippo. Vabbè,
6: dai, non sto facendo niente.
5: Sì, continui a spostare la roba, mandi in sbattimento tutto il mondo. Il mondo intero.
6: Te, io vi seguo perché è bellissimo
5: ascoltarmi. Metti Heidi, dai, metti Heidi,
6: no,
5: dai, metti Heidi. Metti Heidi, non rompere i coglioni.
6: Quella dopo.
5: Metti Heidi, poi sposti BMN, che cazzo ne so, ma fai il regista.
6: Pezzo di merda! Mettiamo Heidi, dai.

0: Un brusco risveglio per il nonno. Infatti la tranquillità quasi asfissiante della montagna è scossa dal vociare e dal rumorio di tante persone che stanno organizzando un cantiere poco distante dalla sua baracca. Cosa starà bollendo in pentola? Ovviamente lo so, ma devo fare questa pantomima del cazzo per ovvi motivi di sceneggiatura.
1: Donna.
2: Ma che cazzo succede? Cos'è questo casino di merda? Porcaccia troia. Adesso vado fuori e qualsiasi stronzo abbia usato disturbare il mio giusto sonno da tossicomane lo falcia con un colpo di ascia. Ehi, farabutti del cazzo! Che cosa state facendo nella mia montagna? Fermatevi immediatamente, prima che vi inculi i genitori mentre guardate legati.
3: Vecchio! Lasciaci lavorare in pace e tornatene a dormire, che qui dobbiamo lavorare!
2: A parte che la prossima volta che mi dai un ordine insultandomi, mi confeziono una sciarpa per l'inverno imbottendo il tuo intestino di lana dopo avertelo asportato con le mani nude. Che cazzo state costruendo nella mia proprietà? Che vi ha dato il permesso, brutti stronzi? Andatevene immediatamente!
3: Guarda che non ci fai paura. Noi lavoriamo per la mafia calabrotta che ha deciso di costruire un casinò con le puttane proprio in questa merda di montagna. Quindi torna in quella merda di baracca e facci lavorare! Prima che venga lì e ti cancelli i progetti per Natale. Hai capito, vecchio coglione?
4: Dato un po' di pesante.
2: A chi hai detto, vecchio coglione?
3: A te, vecchio coglione.
2: Ora io rientrerò in casa per pochi minuti. Giusto il tempo di aprire la cassapanca e tirare fuori la doppietta. Dopodiché, se quando uscirò vedrò ancora la tua faccia di merda con il sorrisino da puttanella per carcerati, ti farò un buco in pancia talmente grande da farci addestrare i cani al salto nel cerchio. Il tuo tempo inizia da adesso.
3: Le tue minacce mi fanno sputtanare dal ridere. Hai mai pensato di fare il pagliaccio in qualche circo? Ma poi l'intonazione alla Clint Eastwood e il fare da giustiziere mentre a guardarti sembri Babbo Natale ai domiciliari per stupro fa spaccare. Dai, vecchio mongoide, torna dentro e non ci rompere i coglioni prima che poi mi incazzi veramente. Bravo, vai, decisione saggia.
1: Aia. Oddio.
2: Tempo scaduto. Poi non dire che non ti avevo avvisato.
3: Ehi, demente, allora insisti? Era meglio restassi dentro quella baracca. Ora vengo e ti spengo il sorriso con una testata.
1: Ciao.
5: Pazzo bastardo, metti giù quella pistola. Ma dove cazzo l'hai presa una pistola?
2: Ti avevo avvisato, brutto pezzo di merda.
5: Allora adesso ti buco il volto. Non pensare che io sia disarmato, brutto cane bastardo.
6: No. Ma che succede?
7: Ma perché?
6: Ho sentito degli spari e del gran baccano. Ero preoccupata.
4: Come? Ma no, ma con la raccia.
3: Oh Cristo santo, ma la storpierella da dov'è sbucata? Non volevo, è stato un incidente.
5: Presto, andiamocene prima che arrivino i gendarmi.
2: Brava Clara, ottimo lavoro. Anche se ti confesso che provo invidia per quel bastardo. Anzi, se per te non è un problema, giusto per non rompere la routine, ti farei un altro piccolo forellino in faccia. Ah, che sensazione meravigliosa.
0: E già, sparare in faccia alla stronzetta deve essere proprio gustoso. Comunque il nonno credo abbia sottovalutato le parole del costruttore. Forse era ancora assonnato, oppure solo rincoglionito dalla sifilide. Fatto sta che la mala calabrotta sta puntando al comprensorio per espandere i propri affari. Questo significa terreno fertile per le loscate di Heidi e del gruppo di stracci umani e una probabile clamidia per quella troia della Rottenmeier.
8: Sì.
0: Staremo a vedere.
8: Sì. Io me lo ricordo.

0: Però devo ammettere che dalla prima puntata ad oggi sei riuscito a farli sembrare umani, gli attori. Sì. Cazzo, proprio belle voci.
1: Ma Clara che è deficiente, perché ogni volta che senti un rumore esce.
2: Ma lei è un X-Men, capito? Lei è,
1: no,
2: ma-
1: è un X-Men.
2: È Magneto, attira i proiettili. Sì.
0: Oh ragazzi, è uscita la nuova stagione di From. La state seguendo?
1: No,
0: volevo fare la parodia, cazzo, però niente.
1: Ma non si capisce, cioè è una roba che sta lì, non sanno neanche loro.
0: No, è stupendo, nuova stagione ci sta, è bella, c'è tutto.
1: Ma non sanno neanche loro come uscire.
0: No, si riprende. Ieri è uscita quella.
1: Ma stai bene, Di Marco.
0: From, è figa. È bella, figa, è bella, l'ha detto. Chiediamo agli ascoltatori, state guardando From? Credo che sia su Amazon. È bellissima.
1: No, ma non sta in piedi, non si capisce perché questi sono diventati tutti mostrarelli. Non si capisce.
0: Ma ci stiamo arrivando.
1: Non lo sanno.
0: C'è il mostro vestito di giallo, quello vestito con l'iterizia, che si è trasformato in ragazzina. Adesso sta venendo fuori tutto Hulu Business.
1: Ma non lo sanno loro.
0: Lo sanno.
1: No, Marco. Sono lì che si fanno 100 bombe a sera sperando di trovare un'idea.
2: Allora hanno imbarcato Prime e gli ha detto: ci dai un po' di milioni. Abbiamo questa serie bellissima.
0: No, ma è bella, cazzo, dai. Allora vediamo, bellissima, vedi, scrivono bellissima.
2: Ma uno, bellissima. Cioè, uno.
0: Tutti, vuol dire tutti.
3: E gli altri dicono che è su Paramount.
0: Poi dipende. Ciao, sono Franco da Forte. Ma va, sì,
2: grazie.
0: Fantastico, From è una diarrea. Vabbè, Yellow Man.
1: Brutto.
0: Aspetta, la sto seguendo e ha ragione. Col fatto delle reincarnazioni l'hanno raddrizzata, vedi? Cioè, no, ma ci sta.
2: C'è stato uno spoilerino.
1: Ma cos'è? Per Gesù che si ringrazia.
0: No, volevo chiedervi una roba. Avete visto tutti l'ultima puntata di The Boys?
1: No!
0: Hai rotto i coglioni, però devo finire la serie.
1: Ma finiscila la serie.
2: Tanto gliel'ho spoilerata.
1: Tanto l'ha spoilerata lui. Però non mi dire niente perché voglio vedere come ci arrivano.
0: Chiedo agli ascoltatori, quelli che hanno seguito The Boys, avete finito tutti? Posso spoilerare il finale? Posso? 342 41 15 105. Che poi si incazzano come delle iene. Certo. Se tu gli spoileri una roba, poi quello è un gran finale, quindi. Vediamo, vedi, bellissima serie From. È una merda, questo è un altro Alisei del cazzo.
1: Ma fa cagare, Marco.
0: Ma dai ascolta, ascolterai Guccini, non mi rompere i coglioni.
1: Guccini tutta la vita, me lo sparo addirittura nelle arterie.
0: Io Guccini non lo ascolterei neanche cadavere.
1: Perché non lo capisci, Marco, lo so. Tu devi ascoltare Righeira.
0: Vedi, uno scrive From, è top dei top. Non capite un cazzo. Vabbè, comunque, ragazzi, ci colleghiamo con un blocco invece che è dedicato a noi maschi alfa, non le checchine come
1: che
0: Fabio Alisei,
1: From, certo.
0: Le stronzette come la Puccioni, il maschio alfa, come siamo io, Paolo e Pippo,
1: esatto,
0: capito? I veri maschi, esatto. Quelli coi tacchi a spillo, capito? Sì, sì. Il rossetto sulle labbra.
1: Ma Pippo guarda Giorgione, Orto e Giardino, quale maschio alfa?
0: Ma non siamo maschi alfa, tu sei comunista, sei una checca.
1: Sono bellissimo. Stupendo.
0: Sì, uomo Fabio, vai Pippo.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Vai a fare la spesa al PAM con la busta dell'Esselunga. Confondi le acque. Sii uomo.
0: Ma perché?
3: Lo faccio sempre.
5: Stacca il cordino dei sacchetti della spazzatura e usalo come filo interdentale. Sì, uomo.
0: Ottimo grossino.
5: Grattati la schiena contro gli alberi. Sì, Balù. Sì, uomo.
0: Lo faccio anch'io.
5: Non lavarti le mani dopo aver cagato. È sempre roba tua. Sì, uomo.
0: Bravo.
5: Innamorati di una ragazza e non dirglielo mai. Sposati un'altra e vivi da miserabile per il resto dei tuoi giorni. Sì, uomo.
0: Ma perché?
5: Scrivi su Facebook che le donne sono tutte troie. E poi torna su OnlyFans. Sì, uomo. Se hai mal di schiena, non curarti. Diventa dipendente dagli antidolorifici. Ecco. Sii uomo. Se hai i capelli lunghi, o sei Gesù, o sei fro***o. Tagliati quei cazzo di capelli. Sii uomo.
0: Sai com'è?
5: Quando litigate, di a tua moglie: sì, ma stai calmina, se ne hai il coraggio. Abbilo. Sii uomo. Gira le costine sulla griglia con le mani e spegni le ustioni con la birra. Sii uomo. Appena tua moglie porta la cena in tavola, alzati e vai a cagare. Sii uomo.
1: Non apprezzo.
5: Vai a puttane e paga coi ticket restaurant. Sii uomo.
1: Sono sempre soldi.
5: Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini... Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Giusto. Allenali. Sii uomo. Mouse con la destra, cazzo con la sinistra. Rispetta il segalateo. Sii uomo.
3: Segalateo.
0: Aspetta, mouse con la destra, giusto?
1: Sì, pene con la sinistra.
2: Ma lui è mancino, ce la fa, noi che
1: lui, sì, deve invertire, lui deve invertire.
0: Io dovrei fare, ma non riesco. Non
1: mano
0: riesco,
1: sinistra sul mouse e mano destra sul pene del cubano.
2: Ma con la sinistra, no?
0: Qua è cubano.
1: L'ho detto io?
2: Che è il suo tecnico dei computer.
1: Bravissimo. Perché sei sempre dedito, cazzo, al lavoro.
0: C'ha un cazzo stupendo proprio. E ha questo profumo di tacos, interessante.
1: Mettila la doccia in radio.
0: Ma no, cosa serve?
2: Cioè, di roba tra parecchio.
0: Ma va, a me piace la roba speziata, non capisci un cazzo. Sì, uomo, Fabio. Sì, uomo, cazzo! Dai!
6: Lo Zoo di 105. Nonostante tutto, siamo sempre i numeri uno.
7: Noi siamo lo Zoo!
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
11: Auguri, mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie, amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
14: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. O scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli €9,90. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore. È anche carino, sa?
18: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: È la moglie di Pellecchia nel video? No, è la moglie di Pellecchia.
1: No, è Pellecchia con una parrucca.
0: Ah, Pellecchia è uno di quelli che stanno bene calvi. Cioè, io l'ho visto coi capelli quando era un po' più giovane.
2: Abituato.
0: Ma no, era bruttissimo. Dai, sembrava un putto. Sembrava un putto.
3: L'ho visto quando era un giovane Padawan che era tutto pelato ma col codino lungo dietro. Da samurai. E stava molto bene col codino.
1: Io è talmente alto che non so se sopra vedrai i capelli.
0: Grazie. No, ma ci sono persone che stanno bene calve. Cioè, proprio
3: Michael
0: tipo
3: Jordan.
0: Luca.
2: Perché ti sei abituato?
0: No, Luca Alba coi capelli farebbe cacare
2: perché
0: il cazzo.
2: Perché lo conosci che è pelato?
0: Ma te lo immagini con la frangia come la Buccioli,
3: no, con i capelli, ricci. Lunghi.
0: No, no, no, orribile. Lui li ha ricci, cioè li aveva,
3: sì,
0: ricci.
3: Sì, sì.
0: L'altro giorno ero fuori a mangiare con mia moglie, l'ho portata in questo ristorantino e c'era sta coppia molto bella, lui calvo, però abbronzato, fisicato, era proprio...
3: C'era Pato? Cioè,
0: no, stava bene, stava bene. Dicevo, cazzo, vedi, io calvo una merda, c'ho la testa pera, io una merda. Secondo me mi hanno tirato fuori, non con la forbice, mi hanno tirato fuori con le forbici.
2: Forcipe,
0: no, che cazzo,
2: forbice.
0: Vabbè, non ho fatto figli.
3: Se hai la testa un po' oblunga, comunque puoi stuccarla dai lati. Cioè fanno questo stucco per calvi per dare una forma più arrotondata.
0: Sei stupido. Allora, io ho una teoria. Se nasci brutto, l'unico modo che hai...
3: bello.
0: Esatto, l'unico modo che hai per migliorarti è far crescere tanto pelo. Cioè io per esempio ho le tende davanti, mi coprono,
3: sì.
0: La barba, i baffi, no. Io adesso voglio farmi crescere le basette lunghissime, no. Capito?
1: Allora io poi... compro un vestito da Sasquatch.
3: Tu non hai mai letto Il grande Matsumoto. Il grande Matsumoto dice che quando hai un problema di questo genere tu devi attirare l'attenzione su un altro particolare. Quindi se tu sei molto brutto, ok?
0: Sì.
3: Tu devi bombardarti una spalla di radiazioni per farti crescere un neopeloso.
0: Okay.
3: A quel punto la gente rimane distratta dal neopeloso.
0: Il neo non vede quanto sei brutto. Bravo, bravo, è vero.
3: Matsumoto lo dice. Matsumoto è morto di cancro.
0: Paolo dovrebbe diventare islamico. Andare a vivere in un... No, dovresti andare a vivere in un paese islamico dove le donne sono obbligate a mettere tutto il velo proprio in burka.
1: Scusa.
0: Sì che lo sei, dai.
3: Ma sotto il burka non si vede. Poi con quelle sopracciglia lì.
1: Ma scusa, ma se invece...
0: Sai che sguardo? Figa,
1: se
0: non sono gli occhi.
1: Se mi trasformassi in un delfino?
0: No.
3: Vuoi che ti faccio io il buco sulla schiena?
1: No.
0: Non è possibile.
1: È diventata violenta questa scena.
3: No.
0: Sì.
3: Con un cavatà.
0: Senti, a proposito di violenza, allora questa qua va un po' studiata. Si chiama eredità vacante.
3: Sì.
0: E succede molto spesso anche in Italia, dove muore il tizio e nessuno si è presentato per reclamare la sua eredità. In questo caso, questo signore, non avendo figli, non avendo coniugi, non avendo parenti, niente, zero, aveva un sacco di immobili, capito?
3: Certo.
0: E dopo un po', dopo le varie verifiche di successione, eccetera, a un certo punto i beni finiscono allo Stato.
1: Sì,
0: quindi appartamenti.
3: All'incanto.
1: C'è una soluzione, Massimo.
0: Allora, sì, ce l'ho io.
2: Massimo?
0: Allora,
2: Massimo.
0: Chiamami Franco, uguale.
1: Non so perché ti ho chiamato Massimo. Non c'è neanche un Massimo nel programma.
3: Ma nella nostra vita.
2: Neanche nella radio.
1: Non li conosco dei Massimo.
0: Massimo Mazzoli comunque suona sempre bene.
3: Io zio.
1: C'è una soluzione. Si chiama scoppiateli. Cioè, quando tu arrivi a una certa, no, fai un calcolo del patrimonio. Prendi, vendi gli immobili e te li scoppi tutti.
0: Però aspetta, Paolo, c'è
2: di Verga.
0: Ma c'è anche il track. Il track non te lo aspetti. Il track non te lo aspetti. Vetro rotto, track.
1: Perfetto.
0: Sei lì che pensi quello che hai pensato tu, no? Cazzo, quasi quasi adesso vendo tutto e mi scoppio tutto.
1: Ma
0: track, infarto.
1: Infatti esiste la regola del scoppiati tutto adesso.
3: Ora.
0: Ho capito, ma sai, vendi una casa, due case, non è facile, Paolo.
1: Scoppiati.
0: Allora,
1: tutto
0: invece io ho un'idea migliore. Ho un'idea migliore. Noi apriamo un'azienda e la chiamiamo Mamma Sbroffata SRL.
3: Sì. Sul nome lavorerei.
0: No, vabbè,
1: efficace.
0: Ti presenti come figlio non riconosciuto. E dici, mia mamma è stata sbroffata dal signor Rossi nel 1992, ho le prove ma non le trovo. Io sono un figlio legittimo e ti intesti tutto.
3: Il signor Rossi ci crede, proprio ti dice, ti abbraccia, ti fa figlio mio carissimo, ti
0: lascia. No, lui è morto, lui non può testimoniare. Tu vai.
1: DNA.
0: Mamma Sbroffata SRL è un'azienda atta a creare la credibilità che tu sia il figlio illegittimo.
3: Allora,
0: capito?
3: Secondo me invece dovremmo ripristinare quelle meravigliosa iniziativa italiana che è la corruzione. Cioè, questi
0: cazzo.
3: Beni stanno finendo.
2: Non è mai finita comunque.
3: Stanno finendo allo Stato, ok? La persona che si occupa di destinare questi beni allo Stato diventa il nostro intermediario e con un'asta truccata ce li aggiudica.
0: Credo che sia già così comunque, Fabio.
3: Sì. Senti, allora ritratto. Sì, sì, sì. Non è, anzi, sembrava un'idea innovativa. Anzi,
1: molti anziani purtroppo subiscono le
3: subiscono.
1: Subiscono,
0: sì.
1: È vero.
0: A un certo punto. No, ci ha fatto anche un film su una signora in America, succede spesso. Ci sono queste,
1: ma anche in Italia, non
0: queste associazioni che si impossessano della tua casa e dicono: tu non sei più in grado di autogestirti e gli portano via l'immobile.
1: Si chiama Stato, cioè arriva. No, ma tu non sei più autosufficiente. Scusi, sto guidando la moto da cross nel mio campo. No,
3: vede che è stupido.
1: Si vede che non raccogli la posta. Non voglio parlare con nessuno. No, da questo momento gestiamo noi i tuoi beni. Ma scusi, perché?
0: È così. Quindi, Paolo, allora, Paolo apre la mi scoppio tutto SRL.
1: No, perché mi sono già scoppiato tutto. Cioè, anche i soldi per
3: mi scoppiai tutto. è un'operazione a mancordo.
0: Non fattura mai. Cioè, proprio non, mai, niente. Mai, non c'è mai, niente. Vabbè, comunque, niente. Non c'è soluzione.
1: Niente,
0: allora,
1: non c'è.
0: Corruzione, ma c'è già. C'è già, mi spiace. Grazie per essere venuto.
3: Sembrava una buona idea.
0: La ringrazio molto, arrivederci. Quale mi scuso con lei, ma adesso la programmazione va avanti e dobbiamo collegarci con questa trasmissione che si chiama Gnagno, dove si racconta la storia ipotetica di un programma radiofonico, nonostante faccia schifo e dica un sacco di volgarità, cazzo, figa, culo, tette e sbroffo, è ancora comunque il programma più ascoltato. E questa è la sua storia. Prego, signor Pippo, vada.

0: Ragno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Ouch.
2: E ben ritrovati, vegliardi, col vostro solo Max Pezzali per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Pavia hanno più o meno i giorni nostri. Marco e Paolo, ed ovviamente non Fabio, hanno partecipato ad un gioco di Enrico Papi. L'esperienza televisiva ha dato loro il là per farne altri. Quindi ecco apparire Borghese che li invita nel suo programmissimo.
3: Le regole sono semplicissime. Voi cucinate con le vostre brigate ed io valuterò insieme ad altri esperti dell'alta cucina. Mi sembra easy, no?
4: Sì, direi che si può fare, mandorlato al deretangolo.
5: Incasi, sono troppo contento di cucinare, che io studio cucina da anni e sono troppo pronto per questo Masterchef.
3: L'unica altra regola è che quando parlo alla telecamera dovete stare tutti fermi come se il tempo si fosse fermato.
4: È tutto qui l'effetto speciale? Vaffanculo Steven Spielberg?
3: Sì, tutto qui.
5: Io pensavo che ci avessi davvero i poteri psichici pazzi, tipo Mewtwo o Vecna.
4: E invece obblighi semplicemente le comparse a stare immobili.
3: Sì, esatto. Sono solo un pezzo di merda. Ma via col gioco. Tutte in cucina.
2: I due neonati cuochi si buttano i fornelli con le loro brigate e spadellano, arrostano, sbollentano, rosolano, mantecano e mille altre cose da cuoco.
3: Vediamo un po' come se la stanno cavando i nostri due baldi alle prese coi loro piatti. Paolo, che ci stai cucinando?
5: Sto preparando una lasagna quantica con ragù bianco fatto con wagyu di Kobe, patate di Normotier e caciocavallo podolico.
3: È la faccia del cazzo! Carne di Kobe, la più pregiata e costosa al mondo, le patate Bonot, quelle prestigiose dell'isola di Normotier che si possono comprare solo 10 giorni all'anno, e infine il caciocavallo podolico, riconosciutamente il migliore. Sono molto impressionato dalla tua vasta conoscenza del mondo culinario.
5: Sì, voglio vincere. Ho sempre avuto una grande passione per la cucina e in questo gioco ci sto mettendo tutto me stesso.
3: Ma vediamo un po' quale leccornia sta cucinando Marco. Marco, ma dove sono i tuoi ingredienti?
4: Qui.
3: Ma qui c'è solo una bustina di ghecia.
4: Sì, questo è piripicchio gnu gnu gnu.
3: Beh, ok.
2: I due cucinano come dei forsennati.
4: No.
5: Una volta cotte le patate con il caciocavallo, aggiungo la panna al tartufo, frullo e ottengo una crema liscia. Intanto faccio rosolare il tritato di wagyu e nel frattempo sbollento la sfoglia di pasta in abbondante acqua salata, la scolo e faccio raffreddare in acqua e ghiaccio.
4: Io ho messo il ketchup nel piatto ed ho scritto viva la figa. Cazzo merda culo.
2: La sfida è veramente accesa e finalmente arriva il momento dell'assaggiamento.
3: Forza ragazzi, venite e portate i vostri piatti. Paolo, vieni avanti, cominciamo con te.
5: Eccolo in ca.
3: E intanto vi presento anche il mio compagno di giudizio.
6: Salve, sono uno chef pluristellato qui a fare da giudice per questo programma trash, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Forza Paolo, dici il nome del piatto.
5: Inca lasagna.
3: Inchia lasagna. Bel nome. Assaggiamo. Ma è pazzesca, è buonissima. Che ne pensa, chef?
6: Guarda, all'inizio ho pensato fossi il solito dilettante che pensa che accumulare ingredienti di lusso basti a fare un piatto stellato. E invece questa lasagna è arte. Commovente. Geniale. Molto bravo.
3: Sì, infatti, usare la Kobe per un ragù è un azzardo, perché il suo grasso ha un punto di fusione bassissimo. Rischiavi di fare una pozza d'olio invigeribile, ma invece hai sfruttato la dolcezza e la cremosità delle patate per emulsionarlo, legando la carne in una texture che è pura seta. Gran bel lavoro. 10.
5: Grazie, chef.
3: Ma stop a tutti quanti, tutti immobili che devo parlare con la telecamera. Tutti fermi. Bene. Paolo ha fatto un bel lavoro, ma affechiamo il piatto di Marco e c'è anche il mio voto che può confermare e rivoltare la faccenda. Ok Marco, vieni!
4: Eccomi chef, Porto Pozzo fica morta.
3: Nome del piatto.
4: Boh, porco di...
3: Bel nome, di cosa si tratta?
4: Boh, è ketchup sul piatto, ho scritto viva la fica e ci ho aggiunto questa patatina che secondo me somigliava a Zack, il mio cane. Guarda che carino, pesce rosso ritardato.
5: Che vergogna Marco.
3: Oh, un maestro, che ne pensa?
6: Io credo che sia geniale.
5: Cosa?
6: Sono seriamente commosso. Questo è puro sdoganaggio delle regole culinarie. Hai portato il tuo vero io nel piatto e la tua visione è oltre e oltre. Mi inchino al tuo genio.
5: Raga, ma è solo il ketchup, letteralmente.
3: Sono d'accordo.
5: Meno male che qualcuno ragiona qui.
3: Sono d'accordo col maestro. Marco, ti do 10-10.
5: Ma che cazzo? Ma allora io cosa prendo?
3: Ah, tu, hai perso.
2: Che grande vittoria, Marcolino. Sei un vero cuoco chef.
5: Sì, sì. Venga, Marco, io non voglio più partecipare a niente. Portati Fabio.
4: Non credo arrivi ancora qualcuno a farci fare qualcosa, no? Samuel Jackson, pezzo di merda.
7: Ehi, ciao ragazzi, sono Gio Bastianic. Volete venire a fare il programma con me? Ma senza Fabio?
5: Ok.
2: E come resistere? Ci vediamo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
8: È gnagno 5 che è gran figata.
9: Purtroppo tutto vero, però se ci pensi le cose che ho fatto con Fabio sono state tutte meravigliose.
10: E indimenticabili, cioè. Peraltro, di successo.
9: Quelle che ho fatto con Paolo invece le ho dovute dimenticare, altrimenti lui mi teneva al broncio, capito? Perché vincevo ovunque. Quindi...
10: Signor Brontolotti.
9: Invece con Fabio pareggiavo sempre, questa roba è proprio...
10: Anzi, mi lasciavi pareggiare, diciamo.
9: Sì,
10: dai.
9: No, ma anche tu, cioè denota veramente... No,
10: io davo il meglio per non deluderti e ma tu no, mi lasciavi pareggiare.
9: Amico mio, no, tu sei superiore a me in tante cose.
10: Il 100% per essere nel tuo
9: noi
10: cuore.
9: Noi siamo fatti l'uno per l'altro. Quello lì che c'è di mezzo.
10: Non ero
9: tra i
10: sempre
9: coglioni.
10: In competizione comprando la macchina più bella della tua.
9: Hai ragione, amico, lo so. È questo il bello della nostra amicizia. Quando rifacciamo il nostro meraviglioso viaggio in giro per, che ne so, facciamoci l'Asia questa volta.
10: Ho già messo il casco, Marco.
9: Oh, che bello.
10: È quello di Paolo, tra l'altro.
11: Sì. Ci va largo allora.
12: Con grande stupore, il gioco ce lo manca, è ancora in onda. E quindi c'è ancora la possibilità di portarsi a casa un bel fumagazzi. Prenotatevi ora al 342 4115 105. E solo il più veloce giocherà con noi.
9: Attenzione, è arrivato un messaggio di una squilibrata che dice che in realtà io sono chiavabilissimo, secondo lei. Hai capito?
10: È quello che sia squilibrata A. Sì. Non andrei a.
13: Sì. La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare,

0: Italia per i progetti che sostengono le donne. Da INPS ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. INPS, la spesa ti sorride.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi conosce le sue bollette.
4: Nen.
3: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
5: Nen, gruppo A2A.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Questo è lo Zoo di 105. Il programma

Sai Sue.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Che storia!
2: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia!

0: Cazzo, questa è musica comunque.
1: Cazzo, del 91.
0: Vedrai che il rock torna. Allora, l'hip hop è morta completamente. Non c'è una canzone hip hop nella top 40 americana di Billboard. Vuol dire che quel genere lì sta vivendo un attimo di down. E vedrai che il rock torna. Adesso, secondo me. Perché poi comunque si creano crossover. Adesso la musica country sta andando di brutto.
2: L'hai fatta la radio rock?
0: No, ce n'è una da comprare.
2: Prendila, tipo. Prendila.
0: No, mi hanno offerto una radio a Chicago adesso anche.
3: Ma perché
1: tutti stanno cercando di tirarti il pacco? Sai che c'è uno
0: tutti,
1: radio?
0: Nessuno. Ma perché stiamo facendo radio in un modo diverso e quindi ci può stare. Guarda che tutto si reinventa alla fine.
1: Beh, il ritorno del rock, ti do ragione, perché torna la voglia di suonare. Perché in un mondo in cui tutto è digitale, intelligenza artificiale, anche i ragazzi si stupiscono. A
0: poi è un sound fighissimo, ti carica di brutto. Cioè, se sei maschio come la Puccioni, capito?
4: Capisci?
0: E stai cavalcando nel deserto un Harley Davidson 1013 cilindrata con quel bel rombo e la puzza di benzina. Hai voglia di sentire Ernia? Blanco, cosa suoni? Blanco mentre sei sull'arma in un deserto.
4: Scusate.
0: Ernia? Dai, va per favore. Rosa Chemical? Ma vaffanculo, cazzo! No, basta con questa roba da culattoni!
4: Il problema è che mi dici che è rock i Maneskin, per cortesia.
0: Vabbè, ma Maneskin
3: non sono rock.
4: Dicono tutti che sono rock.
0: Ma no. Allora, ascolti, i Maneskin sono la brutta copia tutti. Di tutta la roba bella che c'era. Dai,
3: i Maneskin sono uno coi baffi e una bella fica,
2: dai,
3: e due che non si ricorda nessuno.
2: I Maneskin sono miliardari.
3: Sì, sono contento per
0: Pippo,
3: loro.
0: Pippo, veloce, sparami uno dietro l'altro, pezzi rock veri, roba storica, dai, AC/DC, Metallica, dai, 10 secondi l'una, dai.
2: Sì, adesso li carico.
0: Vai sul sistema che mi hai dato, che sto impazzendo, figlio.
2: Che roba.
4: Comunque, cioè, è ovvio che Olli, Ernia, Blanco non si arrogano neanche il diritto di essere definiti rock. Loro
0: ma non dovrebbero neanche cantare.
4: Perché no?
0: Ma sai quanta gente non dovrebbe fare la radio, quanta gente non dovrebbe fare il
4: quanta
0: dottore,
4: gente
0: quanta
4: non
0: gente
4: dovrebbe scrivere libri, certo.
0: Bravissima!
4: Però,
0: quanti ne conosco?
4: Cioè,
0: io sono uno di quelli.
4: Fai.
0: Senti qua. Madonna mia! Ma capisci? Questa è musica che ti carica! Blanco! Mamma.
4: Lascialo stare!
0: Cioè, pensa a modernizzare questi suoni.

0: oggi, mangia la tua cazzo, vai.
1: Adesso parte, adesso parte. Cambia, Pippo, cambia, dai, una dietro l'altra, vai, vai, vai.
0: Le Zeppelin.
2: Sì, sì, sì.
1: È un po' vecchia, un po' old, va modernizzata, ma si può fare.
2: Questa roba.
1: Ah, sì. Senti, facciamo così, apro una radio rock.
0: Bravo.
1: Solo se apro una radio rock. E mi manca nel catalogo. C'ho la radio pop, c'ho tre radio dance, cioè due radio dance,
0: ma
1: una chill house.
0: Una radio clavicembalo non ti interesserebbe.
1: No, non mi interessa. Però Fazio. Apro una radio rock se qualcuno mi lascia usare il logo, il marchio, insomma, di Virgin. È troppo bello, dai.
2: Soltanto penso il proprietario,
1: sì,
2: di Virgin.
1: Sì, mo adesso. Già, è tutto suo adesso.
0: Allora chiama la scopata. No.
1: Scusa. Anziché Virgin.
2: Allora, obiettivamente, Virgin.
1: Fact, la chiamo Fact.
3: Bello.
1: Anziché Virgin.
2: Bravo.
3: Fact Radio.
0: Ah, no, perché così devi cambiare il logo. Fai semplicemente Vagin. No, stessi caratteri. Guarda, mi è capitato.
1: No, perché se faccio Vagin mi viene fuori il logo di RTL, che sembra una vagina.
0: Allora.
1: Non so perché hanno fatto.
0: Mi è capitato in Turchia, avevo voglia di una birra. Guardo una tenda di un negozio e mi sembrava la scritta Guinness. Invece c'era scritto Greatest, ma con il carattere della Guinness. E vendevano birra.
1: Pensate.
0: Geniale. Geniale! Tu fai Vagin, che è il contrario di Virgin.
1: Bello. Vagin, non so se si può chiamare una radio in America Vagin. Sai, no, che qua se dici cazzo in onda è finita, ti chiudono proprio, ti staccano le spine, ti tagliano i fili.
2: E come fai tu? Come fai? Hai un filtro?
1: Non le dico, ma guarda che la gente pensa che noi fuori dallo zoo bestemmiamo, diciamo le parolacce.
3: E infatti no,
1: siamo delle brave persone. Infatti, quando mi conoscono delle persone che magari hanno sempre storto il naso, no? Dicono, ma pensavo bestemmiare. Sì, certo, io arrivo a casa, uè papà, porco, uè mamma.
2: Bravo, diglielo che lo facciamo soltanto in radio nazionale.
1: Esatto.
2: È la nostra.
1: Vabbè, ma cioè, scusami, non è che come si chiama quello che si cambia i vestiti velocemente?
0: Arturo
1: Bracchetti. Bracchetti era l'altro. Bracchetti, non è che si cambia continuamente.
2: No, questo è spezzato un mito.
1: Ma no,
2: perché io
1: mi
2: aspetto lui che la mattina dice ciao, come vado a lavorare?
0: No, allora Braccardi a casa, io lo conosco, vive in pigiama.
2: Sì,
0: tra l'altro tinta unita. Sì, cioè proprio
2: tristissimo,
1: cioè, ma sfatiamo questo mito, cioè nello zoo siamo questa roba qua, poi fuori ognuno è una persona diversa. Cioè certo che siamo noi, però il linguaggio eccessivo, la volgarità proprio esagerata, sì, certo.
2: Io non è che aspetta, cioè, perché
3: non bestemmi, ma tutto il resto.
2: Abbiamo Lucilla, no, che
1: mia
2: sta
1: moglie...
2: protestando.
1: Cosa vuole? Vieni.
2: Allora, Lucilla, vieni qua. Allora, ti devo dire una cosa, Lucilla. Mm. Ma quando entriamo in quella porta lì siamo già in onda, cioè siamo già in radio.
3: Ah, cioè, sì, in radio
2: alti
3: siete questi.
1: Cioè, noi stiamo parlando di quando mettiamo i piedi in radio.
2: È pirandelliano. Cioè, quindi, se io
1: scusa, il dottore quando entra in ospedale, non è che arriva già col camice. Arriva, si mette il camice e da lì è il dottore.
2: Anche la mignotta, non è che arriva già scopata. Cioè.
3: No, certo, sì.
2: Dipende.
1: Il pompiere non è che va in giro con la cisterna d'acqua.
3: No, certo.
1: Cioè, quando è il momento, si veste da pompiere, certo, prende la cisterna d'acqua, cioè, e va a spegnere i fuochi.
2: Tu dovresti appostarti qua dove sono le vetrate della radio. Mentre arriviamo.
1: Sì. Tu vedi giacca che cravatta.
2: Noi tipo super ci cambiamo in una cabina e ci trasformiamo da stronzi.
0: Allora, secondo me tu dovresti essere la polena del palazzo di 105.
3: Sarebbe bellissimo.
0: Dovrebbero farti un balconcino, dovresti stare così, col mento in avanti, attendendo i flutti.
1: Cioè, noi siamo. Scusa, tu che frequenti, Lucilla, tu frequenti uno dei componenti dello zoo, no? Cioè, fuori dallo zoo è in giacca e cravatta e fa il chirurgo estetico.
2: Intelligente.
3: È cowboy, gestisce le mandrie. Quindi
1: vabbè, vedi, ognuno ha la sua.
0: Il problema è che la giacca ce l'ha in testa e la cravatta sul pene. Però comunque ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando.
1: Anche la country però spacca, E dopo vi sparo un paio di pezzi country, ma adesso è il momento di giocare. Dobbiamo giocare. Ti presento. Abbiamo già messo la sigla? No.
3: No,
1: abbiamo messo ancora la sigla. Ah, abbiamo 30 secondi. Vai, vado a cercare due dischi country.
3: Bravo.

0: po' di cultura.
1: Aspetta, ne ho trovata una a caso, sono in regia adesso, aspetta, senti.
2: Sirena.
1: Ma queste sono moderne. Sono un po' moderne queste.
3: No dai, sei riuscito a fare gay anche là in country,
1: no, beh, madonna.
2: Cos'è sta roba? Cos'è sta roba?
1: Aspetta, vado a cercare roba più vecchia, aspetta.
3: Magari è, però.
1: Che palle.
2: Cos'è sta roba qua?
4: Cioè,
2: è Taylor Swift sta roba, ragazzi.
1: Vabbè, ma guarda che lei è una cantante.
2: Dai, ma per favore.
1: Era country lei. No, niente, non le trovo, non le trovo, non le trovo.
2: Togliela sta buliciata, dai.
3: Come? Sai cos'è? Che trasmettere con gli amici non è bello.
2: No,
1: no, non è bello, no.
5: E infatti, per fortuna trasmetto con voi.
3: Ma noi non parlavamo con te, non ti consideri.
1: La simpaticona. Hai capito?
5: Hai capito?
1: Senti, stronza, ti presento uno con un nome di merda, Leopoldo da Benevento. Però sembra reale, Leopoldo da Benevento.
5: Sarà benestante.
1: Sì, sicuro. Sei lord? Sei lord? Sei ricco?
2: Ciao, lord, ragazzi. Lui è puro sommario.
6: No, mi dispiace, ma no. Mi dispiace, ma non lo so.
5: Che noia. Beh,
1: immagino che ti chiamino tutti Leo e non Leopoldo.
5: Leopoldo?
1: No. Immagino tu. Tua mamma aveva un castello, tua mamma ti chiamava Leopoldo, vieni a tavola.
2: Oppure aveva un problema. Ti chiamato Leopoldo.
6: No, l'ho ereditato da mio nonno, le classiche cose che.
1: Ok. Allora, rispetto per il nonno.
3: Evitalo a tuo figlio, mi raccomando.
1: Sì. Chiamalo Archimede, dai, bellissimo.
6: No, ho due bimbe, sono femmine.
1: Archimeda, cazzo, bellissimo. Vabbè, senti, allora, cosa fai in quel di Benevento?
6: Cazzo, vuoi che fai? Io sono un allevatore. Io sto in provincia di Benevento. In realtà, nella zona dove mi trovo, principalmente siamo viticoltori. Però invece mi occupo di più di allevamento.
2: Cosa allevi?
6: Sia ovini che bovini.
2: Ok, come tutti si chiamano? Uno per uno?
1: Sì. Che cazzo?
2: Volevo farlo sentire.
6: Beh, io non so, che hanno dei nomi. Ci sono
1: non sarò mai tuo cliente, ma sarò sempre tuo nemico e verrò a rubarteli tutti, a salvarli e metterli nel mio salotto.
6: Però c'è una cosa che io faccio diversa dagli altri, ovvero li tengo allo stato brado, cioè liberi, soprattutto le vacche liberi in montagna, stanno libere.
1: Senti, ma le pecore te le inculi?
3: Lo stavo per chiedere.
6: No, mi dispiace, c'ho mia moglie, ma mia moglie basta.
3: La moglie è pecora?
1: Tua moglie.
3: Lui ha detto mi dispiace, c'ho mia moglie e basta.
1: Ha detto c'ho mia moglie.
6: Mi basta mia moglie.
3: Ah, ho capito, c'ho mia moglie. Ah no, pensavo cantasse rap, mia moglie e basta.
1: Mia moglie e basta. Allora senti, Leopoldo da Benevento. Dio, quanto sei reale. Io ora ti lascerò in mano a questa fringuella del 1400 di nome Lucilla, e ora insieme al suo giullare Fabio Borghini Alisei ti faremo partecipare a questo divertentissimo gioco nel quale potrai vincere un orologio Fumagazzi. Prego.
6: La ringrazio.
5: Grazie. Leopoldo, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il mitico orologio Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte.
1: Mitico, di più di mitico.
5: Di più. Fantasmagorico.
1: Brava.
5: Oggi si celebra Beato Edoardo Poppe.
6: Cielo,
5: sacerdote nato alla fine dell'Ottocento.
1: Che cazzo è?
5: Uno. Vabbè. Il dolce lucano frega cazzi.
6: Cielo?
5: No.
2: Sì, ma abiti anche vicino.
3: Ma dai.
5: Cioè, però.
2: Cioè tu.
6: Il discorso di prima.
2: Hai mai messo tua moglie in macchina di schwa? Andiamoci a mangiare un bel frega cazzi a Matera.
5: È plausibile secondo me.
2: No.
5: Va bene. Speedy Gonzales censurato perché promuove stereotipi razzisti contro i messicani.
6: Cielo,
5: è successo nel 2002 quando Cartoon Network decise di sospenderlo perché ritraeva i messicani come pigri e inclini a bere.
1: Ma è vero.
5: Sì, no, ma vabbè. Insomma, 4x8, 36.
6: Cielo.
5: Bravo, no, manca.
2: Una tabellina da secondo elemento.
3: Questa non farla mai perché perdiamo sempre.
5: Io li spiazzo così, capito?
1: Sì, io devo contare con le ditine.
5: È giusto. Sì. L'anagramma, l'anagramma di enorme frittata di cazzi è Firenze figlia di Troia.
6: Manca.
5: Sì, esatto. Ho mescolato le parole a caso. La parola tedesca Grundstücksverkehrsgemigungskastandigetsubertarungung verordnung.
6: Cielo.
5: Cielo. Significa.
3: Però per un attimo ho pensato che avessi copiato uno dei messaggi che mando di solito nella chat dello zoo.
5: Significa ordinanza sul trasferimento di responsabilità sul permesso di circolazione su terreni di proprietà privata.
3: Ah, pensavo che volesse dire termometro.
5: No, vuol dire questo.
3: Mi passi
6: su. Manco per dirlo.
5: Il cazzo della pulce pesa un terzo del suo peso corporeo.
6: Manca.
5: Cielo, ha un cazzo così
1: enorme,
5: estremamente sproporzionato.
1: È come il cane di Paolo Noise, che c'ha il cazzo più grosso del corpo.
5: Esatto.
2: Tra l'altro, le palle sono la metà, quindi
5: cioè, è, come se, è come se voi aveste il cazzo grande come una gamba.
1: Come si è messi? Mi sono perso via.
3: Non so per gli altri, ma io
5: 4 a 3, dai. L'effetto Garcia è il desiderio di farsi i baffoni dopo averli visti su un amico.
6: Come il nome? Scusa?
5: Garcia, come il sergente Garcia.
6: No, manca.
5: Manca. È la repulsione verso un cibo che ti ha fatto stare male. Allora, attenzione, una domanda sola ti manca. Nei primi episodi di Tom e Jerry, Jerry era una topa.
6: Manca,
5: è sempre stato un maschio.
1: Bravissimo.
2: Ma era un coccodrillo
1: e non funzionava. Ma era culatone. Grande Leopoldo da Benevento, ti sei aggiudicato un fantastico orologio Fumagazzi che potrai indossare con orgoglio mentre ti inculi una pecora. Che meraviglia.
5: O tua moglie.
1: Ecco, che è meglio.
2: Che coincidono, quanto abbiamo capito, no?
1: Senti, ti mandiamo anche il kit di Radio 105 e ti mandiamo ovviamente anche a fanculo perché fa parte, insomma,
6: col fischio.
1: Ciao Leo, buona giornata.
5: Ciao Leo.

0: Allora, mentre Terra Mara è in pausa, sì. stiamo capendo se andare avanti o meno, ho visto che il Mazz, tra l'altro, è stato arrestato.
1: Eh sì, purtroppo.
0: Cos'è che è successo, Pippo? Hai girato tu una notizia di un
2: il Mazz, non so, non ho letto perché non capisco certe cose, però è stato arrestato.
0: Allora, c'è scritto Livorno, omicidio al Castellaccio, il Mazz aveva 1000 euro in tasca e 10.000 in casa.
3: Cioè, non è so. Che è stato arrestato.
0: No, credo che l'abbiano arrestato, spero.
3: No, è quello che è stato accoppato in realtà.
1: Lui è la vittima.
2: È morto.
0: Vabbè, allora come nella serie televisiva.
2: Sì.
0: Ma c'è un'altra serie che è partita, che riguarda questa famiglia molto ricca, molto potente, con il padre proprio vecchia maniera, pieno di soldi, interpretato magistralmente da Rosario Pellecchia, che ricordo è un attore pazzesco, per il resto è impossibile. In tutto, no scherzo, lo amo lo stesso, nonostante lui sia una merda comunista, gli voglio molto bene. Detto questo, questa famiglia, lui ormai è vecchio e deve lasciare in eredità la sua grande azienda,
1: certo.
0: E non sa chi lasciarla perché ha 3 figli rincoglioniti. Quindi ci colleghiamo con i parentesi.
4: Lo Zoo di 105 presenta i parentesi.

0: Tre figli, un solo trono, molte parentesi, nessuna regola. I parentesi. Nella puntata precedente, con il padre in bilico fra la vita e qualsiasi cosa accada quando si esala l'ultima scorreggia, tra cagnotta e inadeguazio si fiondano dal notaio per scoprire chi è il beneficiario del testamento.
1: Guardate, nostro padre, piedi marci al vento che lotta fra la vita e la morte.
2: Speriamo che vinca la morte.
0: No. Adesso capite perché il padre li definisce delle sboccate venute male.
3: Vedete, vostro padre non si fida di nessuno, nemmeno di me. L'unica copia del testamento se l'è fatta tatuare sul petto.
0: Ma ad attendenderli Lili trovano una brutta sorpresa. L'unica copia del testamento è infatti tatuata sul grinzoso, flaccido petto del merdoso vecchio. Petto stomachevole e infestato di pelazzi cadaverici e tutti stropicciati, su cui Pier Goblin, rimasto al capezzale del padre consigliato dalla sua frocissima astuzia, sta per apporre il proprio nome ed ereditare l'impero editoriale Parentesi.
4: Pier Goblin

0: si sega.
1: Adesso io scriverò il mio nome con questa macchina per tatuaggi sul testamento.
2: Sveglio.
1: Porca vacca, cazzo! Puttana Gloria Gaynor!
2: Pier Goblin, cosa ci fa il tuo culo a doppia corsia sul mio virile petto di centenario? Volevi forse tatuare il tuo stupido nome, che tra parentesi ho scelto io, sul testamento?
1: No, io? No! Che fossi frocio se lo facettessi! Oddio, come sono ignorante! Se l'abbia facciuto!
2: Ah, peccato! Almeno avresti dimostrato un briciolo di cervello e magari ti avrei scelto come unico erede dell'impero parentesi.
3: Impero parentesi!
1: No, appunto! Stavo per scrivere il mio nome, appunto per questo! Cioè, l'occasione io!
2: Fregato! Era una trappola per farti confessare! E tu ci sei cascato come un casco! Ricorda, nullità che non sei altro! Io sono molto più furbo e intelligente di te! E se solo volessi, anche più frocio!
4: Come è possibile?
5: Che gara è?
6: Che senso?
5: C'è un modo strano di...
7: Padre, sei vivo? Che bello!
2: Vorrei poter dire lo stesso di voi, inutili merde sfuggite a tradimento dai miei coglioni solo per ricoprirmi di vergogna. Ficcatevelo bene in testa, ci vorrà ben più della morte per togliermi di mezzo. Ma devo ammettere che questo piccolo malore mi ha dato da pensare. Forse è giunto davvero il momento di scegliere chi fra voi tre dovrà prendere il mio posto quando finalmente io prenderò quello di Dio nell'alto dei cieli.
8: Sono lieto, padre, che tu stia meglio, e sono oltremodo lieto altresì che tu sia in procinto di nominarmi tuo erede in quanto primogenito.
9: No, i tempi stanno cambiando, ci vuole una donna al comando, scegli me.
1: Ma scusa, ma se potessi avere tutte e due, un uomo e una donna, sono brucio.
3: Eculatore!
4: C'era bisogno di sottolinearlo.
8: No, è meglio che scelga me.
9: Ma una donna è molto meglio.
8: No, sei più adeguato a questo ruolo.
9: Io sono più donna.
1: Ma tu stai male coi tacchi?
8: Non è vero, lei sta molto bene coi tacchi. L'ho vista in quei video su OnlyFans.
1: Ma è tua sorella.
8: Infatti mi sono segato con la sinistra.
2: Silenzio. Dio, quanto mi fate ribrezzo. Luridi accattoni senza arte né parte che non siete altro. Proprio non saprei chi fra voi tre sarebbe il male minore, ma in fin dei conti siete pur sempre carne del mio sperma. Perciò vi propongo una piccola competizione.
8: Ma non capiamo, padre, ripeti, per favore.
2: Ma è molto semplice. Avete un mese esatto di tempo. Al termine di questo mese, chi di voi tre sarà ancora vivo e erediterà tutto il mio patrimonio.
9: Ma nel senso che siamo malati?
8: Capito?
4: Non ho colto.
8: Stiamo forse andando all'altro mondo, oddio, tirando le cuoia.
1: Ma che voglio di Cosmopolitan?
8: Il giornale o il cocktail?
1: Il cocktail? Ah. Sono frocio.
2: Idioti, non avete capito un cazzo. Chi di voi vuole davvero ereditare il mio impero? Dovrà uccidere gli altri due.
4: Aia.
8: No! Sono sconvolto!
9: Ah! Dio!
1: E da quando non trovavo i biglietti al primo posto per vedere Celine Dion che non mi sentivo così male!
3: E la Madonna! Che brutta merda! Questo magnate non ha vergogna!
4: Bello.
3: Cosa faranno i tre coglioni?

0: Che il gioco abbia inizio.
1: Senta, ma scusi, però ce l'ha con uno in particolare.
2: Perché c'è il cantante lirico, cioè, lui è lì, secondo me lui è lì mentre loro recitano e lui deve sottolineare, capito?
1: È sessista, però è omofobo,
2: capito?
1: Cioè, il cantante lirico omofobo no,
2: può stare, dai. Culatone, che poi mi vedo Paolo vestito da donna, bellissimo,
1: con i boccoli gialli,
2: che sogno, porca puttana,
3: è un po' una roba antiquata,
2: è un sogno, un sogno, un sogno.
1: Io, erotico nel tuo caso.
2: Comunque, Paolo, ci puoi denunciare, potresti anche vincere, eh? Allora, i colleghi mi stressano e mi procurano ansia e insonnia. Ah. Al dipendente riconosciuti 70.000 euro di risarcimento. Madonna. Essere costretti ad affrontare quotidianamente un ambiente lavorativo o caratterizzato da comportamenti ostili, umiliazioni, atteggiamenti emarginanti.
3: Stai leggendo la sentenza che ho...
2: può provocare conseguenze profonde sulla salute psicologica del lavoratore.
1: È vero.
2: Ansia, insonnia, difficoltà relazionali. Quindi tu potresti denunciarci e prendere un bel 70
4: bombe. Perché solo lui? No,
1: allora, infatti tutti, il problema è questo, Marco. È che io dovrei dare 70.000 euro a Paolo, che dovrebbe darli a Letizia, che dovrebbe darli a Chica, che dovrebbe darli a Pippo, che dovrebbe darli a me.
3: Io ho 25 anni di sottomissione pesante.
1: 71.000 euro a Paolo, dovrebbe darli 71 a Letizia, 72
3: mettiti
1: a Chica.
3: Mettiti in coda, Letizia.
4: Mettiti... pari, culattone.
2: Dai, Lucy.
4: È arrivato.
2: Dai, Letizia Luciana. Letizia Luciana, dai.
4: Dimmi.
2: Senti un attimo. Allora, tu sei appena arrivata, dai. Arrivata. Cioè, i vagoni di merda che si è dovuto mangiare Paolo in questi anni.
1: Ma si sente dall'alito.
3: Non sai niente.
4: Ma almeno lui l'ha mangiati sempre nello stesso programma.
3: Ma fatti una domanda.
4: Ma fatela te la domanda.
2: Ma sii sincera, però la merda che hai mangiato qua è più buona delle altre.
4: Sì,
2: dai,
4: infatti resisto con molto più piacere.
2: Capito. Non anche dovresti. Perché la produco io col mio ano, appositamente per te.
1: È a chilometro zero quando lui è a Milano.
4: Esatto. Ma non viene mai, mannaggia.
2: Lo so, non vengo mai, è proprio brava, non vengo mai. Bravo.
5: Ma adesso arriva.
1: Adesso arriva lunedì.
2: Non arrivo, non vengo.
5: Ma cosa dici?
2: Basta, cancellato tutto. Niente. Andate senza di me.
5: Sì.
3: Ma non mi presento neanche. Ma sei
1: se tu non vieni, non vado neanche io per coerenza.
2: E vabbè, ragazzi, sarà così, non lo so. Vedi. Magari mi catapultano.
5: Ma hai già il volo, ce l'hai.
2: Non ce l'ho. Devo venire con Massimo Boldi con i capelli lunghi, ma mi tira i pacchi, non risponde. Capito? Cioè, secondo te io spendo i soldi per il biglietto aereo, ma sei scemo?
1: Perché dovresti pagartelo tu?
2: Certo, figa, per
1: sei
2: quello.
1: Ma pazzo!
2: Mi hanno detto, l'albergo no, l'aereo no, la vaffanculo, scusa. Che cazzo.
1: Non hanno fatto quest'anno la colletta fra gli ascoltatori per pagarti?
2: No.
1: Cioè, non ho fatto tipo una puntata di Teleton
2: zero,
1: su Canale 5?
2: 0000000. Mi dispiace.
1: Con Paola Barale, magari, no. No, niente.
2: Vabbè, ragazzi, abbiamo uno spot incredibile. Un dispositivo per noi dello Zoo, ma anche per chi lo ascolta, il dispositivo anti-gaff. Cazzo, ne avrei bisogno di almeno 10.
3: Tutti. Io romperei tutti, secondo me.
6: Ehi, Gian Giorgio, che brutta cera. Come mai quel muso lungo?
7: Pamela mi ha lasciato.
6: Cosa? Davvero?
7: Sì.
6: Ma questa è una notizia meravigliosa, cazzo! Quella troia bastarda maledetta puttana era un cancro al cazzo, porco d***o, che grande notizia, che vada a fanculo lei, il suo beauty care, le sue scarpe da bagascia e quella grande puttana succhia cazzi di sua madre.
8: Uè, Birletti, che avete da festeggiare, oh?
6: Pamela ha lasciato Gian Giorgio!
8: Porca puttana, finalmente, oh! Quella bastarda mignotta ciuccia merda ti stava rovinando la vita, sta stronza!
6: Sai che ho sempre pensato che se quella cagna ignorante fosse morta mi sarei segato come un bastardo sulla sua lapide di puttana.
8: Mi pare il minimo. Ma Gian Giorgio, come mai quella faccia?
7: Perché era uno scherzo. In realtà volevo dirvi che io e lei ci sposiamo. Pamela è proprio qui, dietro il muro.
9: Già, ciao ragazzi.
6: Ah, ops, che gaffe.
10: Che gran gaffe, cazzo, Ciao amici, sono io, Vasco Rossi. Anche a voi capita spesso di pestare queste merde e gettarvi situazioni da cui non si riesce proprio ad uscirne?
6: Puoi dirlo forte, Vasco.
10: Da tranquilli, potacca, ti ho portato questo, il dispositivo anti-gaffe, ultimo miracolo della tecnologia ultra-tecnologica di Modelat.
6: Cosa?
10: Ti basterà premere il pulsante per tornare indietro nel tempo e sistemare tutto. Provalo subito.
7: Pamela mi ha lasciato.
11: Cosa? Davvero? Caspita, lei è davvero la migliore delle persone che abbia mai incontrato.
12: Già, spero vivamente sia uno scherzo e che in realtà tu sia qui per dirci che vi sposate.
7: Ma infatti è proprio uno scherzo. Siete i miei più migliorissimi amici di sempre.
9: Oh sì, sono proprio felice di sposare Gian Giorgio, che abbia degli amici così sinceri.
10: Beh, avete visto? Amicizia salvata e gaffa annullata. Tac!
11: Mi scusi, signor Vasco Rossi, ma se avete delle tecnologie così all'avanguardia da poter tornare indietro nel tempo, perché non la sfruttate per degli scopi un po' più, boh, importanti?
10: Perché la vita è un brivido che vola via.
11: Che vorrebbe dire?
10: Di farti i cazzi tuoi. La la la la la la la, dispositivo anti-gaff. La la la la la la la, salvate l'amicizia. Dispositivo anti-gaff, ve lo dico io, Vasco, mica Raff.
1: Anche il dissing,
13: bellissimo, cazzo.
2: Lo dico io, Vasco, mica Raff.
1: Anche il dissing, bellissimo.
2: Ma poi perché c'è Vasco che promuove il dispositivo anti-gaff? Non l'ho capito io.
1: Perché Celentano non poteva.
2: Madonna. Madonna mia, se avessimo quell'affare noi, quante situazioni potremmo riparare?
1: No, è il contrario. Quante gaffe in più potremmo fare? Sì. Sarebbe divertentissimo.
14: Caro Marco, ti ricordi la frase dello zio di Spider-Man? Da un grande potere derivano grandi responsabilità?
2: Sì.
14: E allora chi cazzo te l'ha fatto fare?
2: Ma che cazzo?
14: Pippo, mettimi una base riflessiva,
2: eccola,
14: per favore.
2: No.
14: Marco, potresti finire di lavorare ogni giorno alle 12, ora americana, e goderti la cosa più preziosa che c'è, il tempo. Quindi, se proprio non rinunci ai tuoi pomeriggi per Revolution, noi qui in Italia siamo disposti a regalarti il tempo del mattino. Vuoi che ci fermiamo una settimanina? No. Aggiornaci.
5: No. È un grande regalo.
2: Ma siete delle brutte persone proprio.
5: Ciao per te, lo,
2: cioè,
5: facciamo.
2: Invece di dire, cazzo, va Mazzoli che bravo però, si certo. Sbatte per quella roba lì ma non fa mancare niente allo zoo, eccetera.
3: Ce l'hai
2: invece
3: il dispositivo anti-gaff?
2: Sì, no, sì, però sì, aspetta, c'ho un regalo per te, Paolo, aspetta. Zitto.
1: Bella. Allora leggi nel pensiero.
15: Radio 105 presenta 105 X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sceme di Marta. Ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, Ma... e son qua ancora. Che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs. Andava dai.

0: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Ouch, adabadai!

0: Che un po' la storia è la storia del povero gioielliere, quello derubato. Gli ha dato 14 anni. Ma follia, veramente. Guarda, qua. Cos'è? Di Brescia lui, se non sbaglio? No, di dov'è?
1: Di Brescia, quello che hanno messo.
0: Padova, forse? Forse Veneto, adesso non mi ricordo.
1: Non saprei.
0: Quello che ha ammazzato, ha sparato ai ladri, ne ha ammazzati due, ferito uno, gli è andato 14 anni, storia allucinante. Boh,
1: e 700.000 euro di
0: risarcimento. Sì, 750.000 euro di risarcimento, ma ti rendi conto? Cioè, questo va a incentivare chi vuole rubare, chi vuole delinquere.
2: No, non credo, perché i due sono morti, quindi io non
0: ho capito, ma se stavano a casa loro invece di andare a derubarlo, a parte che non era la prima volta, con pistola in faccia a tua moglie e tua figlia, tu come cazzo reagisci? Allo stesso modo, cosa fai? Cioè, a quel punto lì, Far West.
2: Ci sono delle leggi e la magistratura...
0: Ho capito, ma le leggi dovrebbero tutelare il cittadino, non il delinquente, perdonami, dai.
2: Sì, però esiste anche l'eccesso di legittima difesa, la legge tutela anche la vita umana sopra i beni materiali.
0: Comunque ha tolto di torno due merde che non servivano a un cazzo.
2: Ma infatti si è tolto questa soddisfazione e la paga in carcere, poi gli daranno tutte le attenuanti, andrà a casa sicuramente prima, non è che lo tengono lì, però un po' se ne fa di cambio.
1: Non ce l'ha più a casa, deve venderla.
0: Venderla a casa per pagare 750.000 euro a un delinquente. Ma che cazzo vuol dire? Prossima volta non rubi, scusami.
2: Ma infatti il tipo è morto.
0: Ho capito, l'altro no, quello che si becca i 750 no.
2: La legge tutela sempre la vita umana come bene supremo, sopra i beni materiali.
0: Ma va tutelata anche la sua, cioè lui poteva crepare.
2: Appunto.
0: E se andavi in un altro modo?
2: Se il ladro ammazzava lui, la legge puniva il ladro. Non credo. Il ladro non lo punivano se ammazzava il gioielliere.
0: Ma sì, ho capito. 3 anni con la condizionale.
2: Ma non diciamo cagate, ragazzi. Rapina a mano armata più omicidio, vai dentro tutta la vita. Rapina mano armata con omicidio, sono 30 anni per
0: tutta la vita, uno solo, tutta la vita uno solo, nessun altro. Nessuno ha mai fatto l'ergastolo in Italia, non esiste.
2: Ma no, ci sono i pentiti del 41 bis, ma no, ce n'è di gente che ha fatto l'ergastolo.
0: L'ergastolo dopo 25 anni comunque esci, non c'è.
3: Perché adesso non c'è più l'ergastolo comunque in Italia.
0: Grazie professoressa.
3: No, è così, però non c'è, appunto, però chi l'ha avuto l'ha fatto.
0: Cioè, però devi trovarti sempre nella situazione. È facile giudicare una roba dopo che è successa dall'esterno, ma se tu sei nella tua attività, ti entrano tre con la pistola, ti legano la figlia, tua figlia, immaginati tua figlia Maddalena legata, puntano una pistola in bocca a tua figlia, a tua moglie, e minacciano di ammazzare te mentre ti stanno rinculando,
2: le pestano
0: e ti stanno rinculando a altri beni che ti sei guadagnato e sudato. Magari sì, dopo se la guardi, cioè, la reazione è stata un po' eccessiva, ma in quel momento lì, cioè, non sei lucido.
2: Ma
0: e
2: è
0: quindi
2: per
0: reagisci...
2: quello che non è facile fare il magistrato, perché a volte devi seguire il codice anche contro quello che ti dice l'etica, cioè quello che ti
0: però
2: dice.
0: Però devi usare il buon senso.
2: Però devi rispettare la legge, perché sennò diventa tutto salomonico. Cioè, c'è uno su una sedia e decide lui.
0: Vediamo cosa ne pensate di questa. Allora, a Villa Simius in Sardegna. Villa Simius.
2: Lui Simius. È americano, la chiama col nome americano.
4: Villa Simius.
0: Adesso perché tu frequenti la Sardegna, sai la pronuncia
1: perfetta.
0: L'ha fondata
1: lui, cazzo.
0: Allora, in questa spiaggia in Sardegna.
2: Bellissima,
0: molto bella. Il sindaco ha deciso di far pagare 10 euro per entrare in spiaggia e ombrelloni vietati. Quasi, c'è scritto. Quasi a tutti, non a tutti. Io trovo che sia giusto. Ma bisogna preservare un posto meraviglioso come quello. Cioè, una delle spiagge più belle del mondo. È un bene del nostro paese. È giusto che si paghi per entrare, così la gente ci pensa prima di smerdare le robe.
2: Però quello che non c'hai 10 euro non può andare al mare.
0: Amen. Dai, 10 euro ce li hanno tutti, dai.
2: 10 euro al giorno cominciano a essere 50 euro a settimana, 70 euro a settimana.
0: Però poi c'hai gli stronzi che vanno lì, ti rubano la sabbia e rubano le conchiglie, quell'altro.
3: No, ma tra l'altro c'è stato un incendio in quel pezzo di spiaggia.
0: Infatti, poi lo stanno preservando. Quindi è un modo per preservare.
2: Un contributo per preservare assolutamente ci
1: poi
2: sta.
1: Poi c'è anche da dire una cosa, quando vedi le foto in rete di certe spiagge dici mamma che bello, poi arrivi in alta stagione la sabbia dov'è? Prova ad alzare quello sbraio.
0: Sai qual è il problema? Qua faccio l'alisei, quelli che arrivano col mega yacht e gli permettono di fare cose che invece il comune, la persona comune, insomma, normale non può fare.
1: La capitaneria di porto gli spacca il culo a quelli che ormeggiano
0: tanti
1: dove non devono.
0: col mega yacht, miliardari russi e robe varie, sono andati su delle spiagge dove era vietato per tutti.
1: Certo. Ma gli infatti gli hanno spaccato il culo, non gliel'hanno concesso.
0: Ma non lo so, non lo so.
2: Non a tutti, non a tutti. Diciamo, lo fanno un po' a campione, no? A campione, nel senso di 200 stronzi con la barca ne multano 15.
0: Oppure magari c'è quello col grano che lascia una bella mazzetta.
2: No, perché i nostri agenti sono incorruttibili, Marco. La nostra polizia non accetterebbe mai una mazzetta in cambio della verità.
0: Cosa?
2: Io credo.
0: Va bene, non abbiamo spazio per niente se non per l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Quando mettiamo questo blocco vuol dire che Pippo non ha alternative, capito?
4: Sì, spot incredibili. Persona. E questi qua sono quelli dalla fine tempo.
0: Allora, dobbiamo creare più robe corte. Robe corte, va bene. Se vuoi faccio un'altra scorreggia, non so, vuoi che faccia un rutto.
2: Possiamo anche ragionarci con calma. Non affrettiamo le persone
1: operative.
0: Colleghiamoci col teatro, c'è l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Andiamo, vai.
5: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
6: A volte penso che ci siamo incontrati nel momento sbagliato.
7: Eppure, sei la cosa più giusta che mi sia mai capitata.
5: A me la figa piace come Hagrid, enorme e con la barba.
6: Non basta sempre volersi bene.
2: Hagrid.
7: No, ma è da lì che si ricomincia ogni volta.
6: Io ho paura dei giorni in cui saremo stanchi di lottare.
5: Ruttare sulle palle.
7: Anch'io. Ma credo che l'amore sia questo.
5: Steve Jobs è morto.
7: Scegliere qualcuno anche nei giorni in cui sarebbe più facile chiudersi.
6: E se un giorno smettessi di capirmi?
7: Allora ti ascolterei finché non ci riuscirò di nuovo.
5: Cane.
6: Tu parli come se niente potesse spezzarci.
7: No, parlo come uno che sa che potremmo romperci, ma non vuole smettere di aggiustarci.
5: Abbasso i neri.
6: È una cosa difficile da promettere.
7: Le cose vere lo sono quasi sempre.
5: Viva i fro.
6: A volte mi guardi e sembra che tu riesca a vedere anche le parti di me che nascondo.
7: Perché sono anche quelle che amo di più.
5: Sei mai stato a Bugugiate? È un comune italiano di 3.414 abitanti della provincia di Varese. Ed è una merda.
6: Persino quelle confuse?
7: Soprattutto quelle. Sono le più umane.
5: Sbarra 4.
6: Allora forse non ho più così tanta paura.
7: Tienine un po', così continueremo a proteggerci a vicenda.
5: Porco tutti porco
6: E tu resta vicino quando succede.
5: Ragazzi. Avete ascoltato l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima, dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Wender,
2: non ne aveva moglissima quel giorno lì.
1: No. Stava semplice.
0: Non ho capito come gli piace la figa.
2: Come Hagrid, che è
1: enorme con la barba.
2: È il guardacaccia di Harry Potter, mezzo gigante.
0: Vabbè. Va bene, grazie a tutti, grazie alla Puccioni, grazie alla Chicca, grazie a Pippo Palmieri, Paolo Nois, Fabio Lisei. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 4. Ciao, scemi di merda. Ciao!

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: Ho un bel libro qui sulla scrivania che in qualche modo già mi racconta la puntata. E sarà una bella puntata questa, perché sarà una puntata tra arte e sport. La descrivo così. Amici, benvenuti, c'è 105 mi casa, io sono Max Brigante, davanti a me Simo J. Ciao Simo.
1: Buonasera a tutti.
0: Ti sono piaciuto nell'introduzione, nella sintesi estrema della puntata di oggi?
1: Allora, sì, però so che...
0: Sì, però...
1: Sì, sì. Mi sei piaciuto, però so anche che sarà una puntata che farà lacrimare qualcuno. Perché si andrà a toccare
0: tra arte e sport. L'arte può anche, da un punto di vista emozionale, fare lacrimare. Scusa. Nadia, come stai?
2: Bene, buonasera.
0: Buonasera a te, buonasera a te. Tutto a posto?
2: Tutto a posto, a me sei piaciuto e non c'è un però.
0: Brava, ma come bisognerebbe dire, no?
2: Sì, perché poteva dire
0: esatto.
2: E invece sì,
0: niente,
2: però, perché lui così è sempre negativo.
0: Mamma mia, non ce la fa proprio. Ragazzi, la vostra di giornata com'è andata? Al lavoro, perché poi adesso inizia a fare anche tanto caldo. Per cui ho notato che molte persone si innervosiscono un po' prima. Cioè già si innervosiscono di solito nell'arco della giornata. Il caldo fa sì che questo momento di nervoso arrivi un po' prima. Non è il caso mio, che non ho nessun problema col caldo. Non è il caso di Nadia, che anzi,
2: no,
0: se possibile, si mette anche un maglioncino sulle spalle.
1: Infatti si vede.
0: È il caso ogni tanto di Simo, che già di
1: no,
0: suo...
1: No, io col caldo, col freddo non mi nervosisco a prescindere. Cioè...
0: No.
2: Allora, qui voglio aprire due parentesi. Allora, non ci si può innervosire sia col caldo sia col freddo. Devi scegliere da che parte
0: stai.
2: Ma
0: lui è così.
2: Cioè,
0: lui è così.
2: Guarda,
0: lui è così.
2: Seconda cosa, ragazzi, al primo giorno di caldo è entrato in ufficio sbuffando. Sì. Ma che caldo, vabbè, ragazzi.
0: L'italiano medio.
2: Meno, ma meno.
0: L'italiano medio. Certo.
1: Sembra un
2: terrario. Capito, ma con quella faccia lì al 4 di luglio, al 5 di luglio,
0: lo so,
2: no? Cioè,
0: lo so.
2: Era maggio quando è iniziato così.
0: Però Simo, dimmi un po', come vanno le litigate per l'aria condizionata qui in radio, negli studi, negli uffici?
1: Da loro non si può stare.
0: Da loro
1: in redazione non si può stare.
0: In redazione non c'è l'aria condizionata.
2: Allora, adesso racconto come si può stare al mondo senza litigare. Noi adesso abbiamo un ufficio, noi della redazione, più... le ragazze e i ragazzi del reparto digital.
0: Ok.
2: E riusciamo
0: accorpati,
2: quindi ognuno con le sue esigenze profondamente diverse.
0: Sì.
2: Ma riusciamo a fare non solo quello, perché comunque c'è alti e bassi a livello di età sia da una parte che dall'altra, quindi grandi e piccoli, però noi riusciamo a fare mezz'oretta accendiamo, mezz'oretta spegniamo, quindi teniamo, diciamo,
0: tenete un microclima.
2: Esatto, e siamo riusciti a siamo in 10.
0: Ok.
2: Qui
0: okay.
2: In studio siamo in 2, non ne veniamo
0: niente,
2: a capo.
0: Niente. Su questa ragione
1: no,
0: Nadia.
1: A me non piace
0: su questo...
1: l'aria condizionata forte.
0: Ma ho capito,
1: però,
0: ma con te è sempre un problema.
1: In giornate che fuori magari ci sono 30 gradi, 35 gradi, cioè qua se la metti a 26.
0: Comunque
1: cioè,
0: per...
1: Ci sta bene.
0: Devo dire questa cosa, il siparietto che abbiamo messo in scena reale, totalmente reale, qui è lotta ogni singolo giorno per l'aria condizionata. Credo che sia il siparietto di moltissimi uffici all'ascolto in questo momento, o di persone che appunto abitano quegli uffici, e non c'è niente da fare se non tentare, come sempre nella vita, di risolvere con un po' di buonsenso e dialogo.
2: Bravo.
0: Questo abbiamo.
2: Ma a volte è difficile. Saluto la mia amica Sara che va in ufficio col cappello di lana.
0: No.
2: Sì, perché non ascoltano il suo bisogno.
0: No, possiamo avere una foto di Sara, per favore?
2: Ve la manderò.
0: In ufficio col cappello di lana. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Chiama Girl Next Door, questa canzone di NGK con Wiz Khalifa, che è anche la prima canzone di questa sera qui a 105 in casa. Raccontavo la puntata che stiamo per vivere come una puntata di arte e sport. Perché, Simo? Cerca di spiegarlo bene.
1: Allora, perché innanzitutto ci collegheremo tra poco con Giuseppe Pastore, uno dei più grandi esperti di calcio, giornalista fantastico, come racconta lui il calcio pochi in Italia, e ci porta appunto il suo libro che è lì davanti, Capolavori.
0: Aspetta che lo faccio vedere a quelli che ci guardano in televisione in questo momento. Eccolo qua, questo
1: il libro,
0: è il libro.
1: Esatto, Capolavori, i gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali. Quindi andremo a rivivere attraverso questo libro grandi gol che abbiamo tutti magari sia vissuto che rivisto sui vari portali, eccetera, per gli appassionati di calcio.
0: Poi,
1: sicuramente.
0: Adesso c'è da dire che chi per esempio ama il calcio e entra un po' nell'algoritmo nostalgia, nei vari reel di Instagram e di TikTok si rivedono continuamente momenti di calcio passato. Qui nel libro anche c'è un aspetto visuale che è curato da Antonio Pronostico, che ha appunto fatto le illustrazioni di questo libro. Ci tenevo a leggere un estratto del comunicato stampa. Con un tocco morbido al pallone, il ragazzino disegna una parabola sopra la testa dell'avversario e quando la sfera riscende, colpisce al volo con geometrica potenza. In quei due secondi il suo gesto sembra scomporsi nello spazio come un quadro astratto di Kandinsky. Traiettorie perfette, dall'esito imprevedibile, rivoluzionario. Non sa il ragazzino che un giorno lo incoroneranno Orei, il re del calcio. Ecco, questo per descrivere un gol di Pelé. Leggo anche il retro di copertina dove emerge una grande verità. In 90 minuti un genio crea. Può dipingere un capolavoro o piazzare un pallone all'incrocio dei pali, che poi sono la stessa cosa. Mi piacciono le persone che riescono a trovare arte, significati artistici, ispirazione all'interno anche di momenti sportivi, e per questo motivo, insomma, sono molto felice di poter chiacchierare questa sera fra poco con Giuseppe Pastore.

Fra Quintale, che è venuto a trovarci qualche settimana fa qui negli studi di 105 Mi Casa, e in quell'occasione ci ha parlato proprio di questo singolo Aranciata che abbiamo appena ascoltato. Andiamo in pubblicità. Oggi parliamo di calcio e anche di poesia, di arte, della bellezza di certi gol che hanno fatto la storia dei mondiali grazie a un libro che si intitola Capolavori di Giuseppe Pastore.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Di 10 giugno in diretta su Radio 105 con Max Brigante. Mercoledì 10 giugno vuol dire anche il giorno prima dell'inizio dei mondiali, che chiaramente per noi italiani non rappresenta un grande momento di gioia per il fatto che non c'è la nostra squadra, però sono sempre i mondiali di calcio. Abbiamo pensato come possiamo provare a viverli al meglio e un libro è arrivato magicamente in redazione a fare il caso nostro, ed è il libro di Giuseppe Pastore, che è collegato con noi questa sera. Ciao Giuseppe, benvenuto.
1: Ciao Max, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, perché qui si parla di capolavori, di bellezza, di arte, di poesia, e avevamo bisogno di iniziare con questo mood i mondiali di calcio. Nel libro avete collezionato i gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali. Pittoreschi nel senso proprio che si possono anche raccontare da un punto di vista visuale. Come nasce l'idea e come l'avete messa insieme?
1: Ma nasce pensando che la parola capolavoro la usiamo ovviamente per l'arte, ma anche per un gol, no? Quanti ne abbiamo visti di gol capolavoro nella nostra vita?
0: Che sono
1: e quindi
0: arte.
1: Mettiamo insieme...
0: Che sono
1: esatto,
0: arte.
1: È la stessa cosa, esatto, provocano emozione, magari anche commozione o euforia, eccetera. E quindi mettiamo insieme le due cose: da un lato ci sono Maradona, Del Piero, Rivera, Pelé, dall'altra Picasso, Caravaggio, Leonardo, eccetera. E sta, a volte sono, come dire, paragoni anche sicuramente divertenti. Mi sono molto divertito a scriverlo, spero che vi divertiate a leggerlo almeno la metà di quanto io mi sia divertito a scriverlo, perché si lavora anche un po' con la fantasia, con le libere associazioni, come se fosse una specie di grande collezione di arte modernissima del Novecento, che alla fine provoca in noi lo stesso effetto che ci fa una visita al Louvre o agli Uffizi. Con me l'effetto è questo.
0: Sì,
1: spero
0: anche con voi. L'idea è veramente molto bella di questa pinacoteca calcistica. Tu che sei bravissimo con le parole, con i racconti, con lo storytelling, raccontaci un gol con il parallelo rispetto a l'artista che lo dipinge.
1: Guarda, La primavera del Botticelli, no? Quadro che insomma è piuttosto noto a tutti. Mi è venuto in mente di paragonarlo al gol di Del Piero alla Germania, giusto per fare un po' di nostalgia, il 2-0 nella semifinale del 2006, perché avevo notato un'interpretazione molto bella di quel quadro, che è un'interpretazione che dice che quel quadro rappresenta l'Italia intera, perché c'è la primavera e Firenze, flora, fiori, Firenze, poi c'è Mercurio che sarebbe Milano, Roma, Cupido sarebbe Roma, che al contrario si legge Amor, e poi ci sarebbe anche Napoli nel quadro. E in quell'azione, se tu ti ricordi, parte con Cannavaro, Napoli,
0: sì,
1: che la passa a Totti, Roma,
0: sì,
1: che la dà a Gilardino che giocava a Milano, che la dà Del Piero che giocava a Torino. E quindi abbiamo davvero tutta l'Italia rappresentata in quel quadro, e alla fine insomma è anche l'ultimo grande gol di una partita che abbiamo vinto ai mondiali. Poi abbiamo vinto i rigori con la Francia, ma la vittoria nei 120 minuti in una gara dentro fuori, quella è l'ultima.
0: Non ci avevo mai pensato a questa cosa. Non ci avevo mai pensato.
1: E quindi anche insomma un auspicio per il 2030, diciamo.
0: Bello, bellissima questa pennellata che ci hai ricordato. Mentre parlavi mi rivedevo Cannavaro con la sua presenza, col petto in fuori, a uscire, no, dall'area e dare via a quell'azione, conclusasi poi con quel tocco meraviglioso di Del Piero. Quando hai iniziato a pensare a questi capolavori, qual è il primo gol che ti viene in mente se devi pensare veramente a un momento incredibile che è finito con un gol legato alla storia dei mondiali?
1: Sai, a parte le cose più ovvie, che sono Maradona in Inghilterra e ovviamente
0: il mio primo è quello.
1: Del Piero,
0: sì, il mio
1: ovviamente.
0: Primo è quello.
1: No,
0: sì.
1: Ti dirò uno che mi ha emozionato dal vivo, che ho scritto proprio per primo nella lista dei 25 che ho scritto su Word quando ho iniziato a mettermici, è stato il gol in tuffo di Van Persie di testa contro la Spagna. Un gol
0: quello dove rimane in aria.
1: Esatto,
0: okay.
1: Sembra quasi un'animazione con la I, perché è un gol stranissimo, non si vede quasi mai. Non si è più visto, almeno con un lancio lungo lui ci va in tuffo quasi parallelo al campo, infatti lo festeggia nonostante fosse una gara di girone, per il gol dell'1-1 lo festeggia come se fosse un gol storico. In effetti da quel gol l'Olanda poi vinse 5-1 con la Spagna, quindi come se avessero preso entusiasmo da quel gol. E ho trovato un quadro di Magritte, che è un pittore peraltro molto caro anche a tanti calciatori, per esempio Buffon racconta che è uno dei suoi pittori preferiti, che raffigura proprio una figura umana in volo in quella posizione, un po' innaturale, volando, anche un po' storto col corpo come uno che colpisce di testa. E ho pensato, che coincidenza, non avevo idea dell'esistenza di questo quadro, ma adesso l'ho visto e sembra proprio il ritratto di Van Persie che fa gol alla Spagna.
0: Bello, sai cosa mi viene in mente? Ho visto di recente un'intervista a Magic Johnson, che insomma ormai ha una certa età, ha una faccia simpaticissima, è molto bravo a fare intrattenimento, e parla di Michael Jordan e parla di una partita svoltasi a porte chiuse, quando da una parte e dall'altra c'erano tutte grandi star che giocavano e nessuno voleva perdere, e lui racconta di come Michael Jordan non si sa bene come facesse, ma rimanesse in aria, cioè volasse, no? E ci sono veramente dei momenti nello sport dove qualcuno sembra andare oltre una legge fisica, e poi forse anche noi ogni volta che lo ricordiamo mitizziamo l'azione e quindi ce lo immaginiamo veramente volare. E Magic Johnson di Michael Jordan diceva questo, no? Raccontava, dice che era rimasto in aria per 3-4 secondi, era veramente molto significativo.
1: Guarda, questa cosa la si può raccontare di Pelé. Il gol che ho scelto di Pelé è un altro gol, è quello famoso del 58 col sombrero,
0: sì,
1: che peraltro contro la Svezia, peraltro è l'unico gol in bianco e nero di questa collezione, proprio inizia da lì la storia moderna. Però è un gol che fa l'Italia nella finale del 70, di testa, svettando su Burnik. C'è una famosa
0: è
1: frase,
0: vero,
1: di Gianni Brera, geniale nel modo di cogliere il momento, un po' come hai detto tu su Jordan. Scrisse: è come se lui invece di saltare fosse venuto giù da un albero, cioè non stava saltando ma stava atterrando, e sì, lì praticamente era troppo in alto a quel punto per essere contrastato e ci fece gol.
0: È vero, però quello è proprio un altro momento dove sembra che un essere umano lieviti, rimanga per una frazione di tempo innaturale in aria. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare di capolavori, il libro di Giuseppe Pastore.

0: venuto a trovarci, anzi in realtà è collegato con noi, Giuseppe Pastore questa sera, che ha scritto capolavori, gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali. Dicevo prima, Giuseppe, che c'è una parte visiva, visuale, importante del libro, curata da Antonio Pronostico, che ha curato appunto le illustrazioni. E devo dire che io sono un po' un fan delle parti visive, e devo dire che sono molto significative, perché raccontano bene la galleria d'arte che avete messo in piedi, no?
1: Sì, era difficile fermare l'immagine di gol, di capolavoro in movimento. La sfida era anche quella, infatti Antonio è stato molto bravo, perché non si è messo a scimmiottare gli stili dell'impressionismo, del cubismo, come uno avrebbe potuto fare. In realtà ha dato un taglio tutto particolare, tutto uniforme a questi 25 gol, raccontandoli come se fossero, appunto, anche disegnando anche i visitatori, coloro che nel museo osservano, che è la parte più curiosa. In effetti è proprio quello l'effetto: grandi e piccini, uomini e donne si fermano a guardare per una volta gli anni i mondiali e scoprono cose, che campioni e storie che non immaginavano nemmeno. Un po' come si fa in un bel museo, in cui non vai soltanto a guardare il disegno, l'immagine, ma anche quello che c'è scritto, la targhetta, la descrizione, la vita, la scritta sul muro che arricchisce il contesto in cui è stata dipinta l'opera. E insomma, alla fine, volendo appunto andare avanti con questo parallelismo del calcio come arte, ci stava anche disegnare coloro che guardano, che poi siamo noi.
0: Senti, facciamoci un po' male, visto che domani iniziano i mondiali, la nostra Italia non c'è, però abbiamo dei ricordi bellissimi. Immagino che tu qui abbia collezionato qualche gol italiano, e immagino anche che tra questi qualche gol italiano ci sia un gol di Roberto Baggio.
1: Esatto, era difficile sceglierne uno, perché mi sono imposto massimo uno a testa, altrimenti metà libro andava via per Maradona e diventava una monografia. E ho scelto il primo di Baggio, quello della Cecoslovacchia, che segnato a Italia 90 all'Olimpico di Roma. Lui giocava a Firenze, o meglio, stava passando dalla Fiorentina alla Juventus. È il suo primo dei 9 gol che fa ai mondiali ed è il più rivelatorio, perché tutta l'Italia lo scopre, se ne innamora, ed è la Venere del Botticelli che esce dalle acque. Un pittore fiorentino, un quadro che si trova a Roma, quindi Firenze-Roma è perfetta anche come analogia, ed è un gol che ahimè non ho vissuto, è l'unico dei 9 gol di Baggio che non ho visto dal vivo, perché ero troppo piccolo, avevo 4 anni a Italia 90, quindi me lo hanno raccontato, ma rivisto partendo da centrocampo con tutto quell'andare un po' caracollando a destra a sinistra, ubriacare gli avversari nelle notti italiane con fette d'anguria, zanzare e tutto i ricordi di Italia 90, mi è sembrato un grande momento di arte italiana, e non poteva che essere un grande quadro italiano a essere il suo corrispettivo.
0: Sì, io che sono molto più grande di te, avevo 15 anni e mi ricordo perfettamente quel gol, e mi ricordo perfettamente quel dribbling che fece di fatto innamorare tutta l'Italia di Roberto Baggio, e credo che nessuno si sia ancora disinnamorato, tra l'altro, di Roberto Baggio. Questo è un altro grande tema. Senti, Giuseppe, non posso non lasciarti con una domanda, perché domani partono i mondiali, quindi voglio capire da te chi secondo te è favorito e per quale motivo.
1: Allora, tutto lascia pensare Spagna o Francia, perché sono le due squadre più ricche di talento in attacco. La Spagna ha il punto interrogativo di Lamine Yamal, che si è fatto male, ma dovrebbe recuperare soprattutto per la seconda parte del mondiale, quella con le partite più importanti. La Francia ha una abbondanza quasi offensiva in attacco, sono davvero troppi, è davvero incredibile pensare che siano nati tutti nello stesso paese, sì, nello stesso periodo. Però il cuore, anche un po' la storia, dice Brasile, Ancelotti, un cerchio che si chiude. Lui era il vice di Sacchi nell'altro mondiale americano, quello del 94, perso contro il Brasile in finale a Los Angeles. Qui vedremo se tornerà a New York per la finale, in cui sarebbe il CT, e gli manca penso solo questo per diventare il più grande allenatore della storia del calcio, secondo me. Quindi in assenza dell'Italia ti direi Brasile, oppure una simpatia personale per la Scozia, che però non credo possa giocarsi il mondiale fino alla fine.
0: Ok, un abbraccio Giuseppe, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Max.
0: Complimenti per il tuo libro Capolavori, i gol più geniali e pittoreschi nella storia dei mondiali.
2: Radio 105.

Stavo guardando ancora il libro di Giuseppe Pastore, che è stato con noi questa sera qui a 105 Mi Casa, e ho scoperto per esempio che il gol ai mondiali realizzato da distanza più lunga è un gol del 2010. Io me lo ricordo, è quello di David Villa, Spagna-Cile 2-1, segna da 42 metri. Ed era una cosa strana perché quella era la Spagna super tecnica del tiki-taka, che voleva arrivare in porta col pallone, e lo ha fatto molte volte. Però in quella partita, a un certo punto, David Villa tira da 42 metri, coglie il portiere fuori dai pali e realizza quello che nella storia è il gol realizzato da una distanza maggiore, 42 metri. Lo paragona Pastore a Picasso, ma al di là di quello ho trovato una frase di Picasso che già conoscevo, che mi piace molto, raccontata così, ve la leggo. L'amico di un amico una volta mostrò un Picasso a Picasso, il quale disse che era falso. Poi gli portò un altro presunto Picasso, e Picasso disse che anche quello era falso. Ne portò un altro ancora a Picasso, e Picasso disse ancora che era falso. A quel punto l'amico dice: ma Pablo, ti ho visto io dipingerlo quello. E Picasso rispose: io posso dipingere falsi Picasso come chiunque altro. Questo era Picasso, questo era Picasso. Mettiamo una canzone.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Ma se hai coraggio, allora spara.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: 105
5: Che storia.
6: Radio 105 compie 50 anni.
5: Che storia.

Don't Stop Me Now, i Queen nel 1978, che è un anno particolare per la band, per problemi di tasse, di tassazioni. Devono andare via da UK, credo che sia Brian May ad avere questi problemi, quindi un po' di loro va in Costa Azzurra, a Nizza, Brian May se ne va in Canada. A un certo punto però devono suonare al Jazz Montreux Festival, lì si imbattono in David Bowie, che li convince a rimanere lì a chiudere l'album, e quindi questo disco, che si chiama Jazz, proprio ispirato al Festival di Montreux, viene poi finalizzato proprio lì, proprio a Montreux, dove i Queen chiuderanno l'album. Da questo album poi negli anni sono emerse più canzoni, secondo me questa è quella che ha attraversato le decadi e continua a farlo. Don't Stop Me Now, i Queen a chiudere questa bella puntata qui a 105 Mi Casa. Noi torniamo domani sera, ragazzi, sempre dalle 20 alle 21, e ora vi lasciamo al 105 Night Express.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Sì. Ah.
1: Lo sai che ieri Igor ti prendeva in giro come
2: l'altro ieri.
3: Perché ha detto che tu gli hai lasciato come
2: direttiva.
3: Sì, come direttiva che dovessi gridare di tanto in tanto.
2: Dove?
3: Ma dove? Ma dove?
2: Beh, è stato bravo.
1: Chissà in quante case di italiani alla domanda "Ma dove?" qualcuno risponde "Qui!".
3: Qui.
1: Ah.
3: Allora, se vi siete persi la puntata di ieri, noi facciamo un piccolo riassunto adesso da oggi in poi. Facciamo l'inizio. Buongiorno Manola da Roma.
4: Buongiorno,
3: che tempo
4: amici.
3: C'è, scusami? Prima ancora di fare il riassunto, così
4: un po' grigetto.
3: A Milano credo sia bello, era bello, vero, stamattina?
1: Allora, sono un po' coglionito. No, non era bellissimo, però per me sì, perché c'era una temperatura civile.
3: C'era 22,
1: civile.
3: 23 gradi.
1: Ma anche meno, c'era un po' un 25.
3: Riassunto delle puntate precedenti, sono uscite dal ascolto, c'era il numero 5, siamo tutti contenti.
1: Chi si roda si imbroda, non vengo da
3: aumento di stipendio. E niente, ho fatto il riassunto.
4: Io ho chiesto, vediamo se ci ascoltano, per tutti e tre chiaramente.
1: Grazie.
3: Tu ci credi?
4: Sì.
1: Grazie Manola, tu che porti l'essenza della radio.
4: Io che
1: tu...
4: ho una certa autorevolezza.
1: Ma non solo, è un rapporto diretto con la proprietà dell'emittente.
4: Esatto. Ho chiesto, poi insomma, mai porre i limiti alla divina provvidenza.
1: No, però devo dire, a sto giro siamo stati raggiunti direttamente da un messaggio che non succede spesso.
3: Ah, quindi
1: no?
3: Facciamo la puntata di ieri, la mandiamo in replica.
1: No, però non so se avevamo specificato, abbiamo detto proprio
4: non so, la replica della puntata di ieri. Non so cosa, di cosa parli.
3: Cioè, stai attento a lei, se tu dici qualcosa, lei dice no, ma tutti mi conoscono, no, ma io. È tutta
1: allora,
3: così.
1: Ti insegno.
3: Così. Fate... Fai finta di niente, tutto.
1: Fatelo dire da due cariatidi, da due dinosauri.
3: Da due cariatidi.
1: Allora, quando tu hai un grande rapporto col potere, quel rapporto poi, così come è nato,
3: muore, ma non
1: invece
3: solo.
1: Invece noi siamo sobri.
3: Non solo, sa benissimo che ne approfittano di te.
1: Invece noi siamo, c'è della sobrietà.
3: Guarda,
1: guarda
3: che faccia che fa.
4: Ma io non mi sento abusata, sai?
3: Buongiorno amici. Scusate, erano un po' di giochini tra noi, ma spero abbiano fatto ridere anche
1: un
3: voi.
1: Un po' di radio fatti nostri. Oggi è il 10 giugno, ragazzi, 10 giugno. È un mese importante, giugno.
3: Tra tre giorni.
1: A vario titolo, perché avremo la grande serata del 19.
3: Esatto, e tra tre giorni, ancora prima della serata, io ho organizzato una cosa. E
1: Sant'Antonio?
3: Esattamente, in corso Sempione, perché voglio fare una roba lunga.
4: Ma è qualcosa di grande, però.
3: Stavo per dire l'Arco della Pace, ma è già occupato. Quindi corso lo faccio dalla parte opposta, vabbè.
4: C'è
3: da
4: una
3: Piazza
4: festa,
3: Firenze, da Piazza Firenze, no,
1: ragazzi,
3: indietro.
1: Cioè, quest'anno il mese di giugno è importante, perché c'è il tour che continua dalla radio. Il 18 giugno saremo a Ferrara.
4: Venerdì saremo a Chiavari,
1: Chiavari prima ancora, esatto. Poi il 19 c'è il seratone della radio. E soprattutto il 16 esce un libro che tutto il paese aspetta.
3: Avevo detto il 13 giugno, Sant'Antonio, il mio onomastico.
1: Anche Sant'Antonio, abbiamo già detto, ma poi c'è anche un sacco, c'è il nonno Fernando, come dicevamo prima.
3: A furia di fare gli auguri, a furia
1: per ficcare dentro il libro.
4: Fernando lì
3: con la mano nella tasca.
4: Il premio Strega, no?
1: Sì,
4: no, Pulitzer ancora no. Lo Strega no.
1: Però per riuscire a dire del libro, devo dire anche cose influenti. C'è la festa dei cacciatori cortesi di Pesaro.
3: Allora c'è il mese del Pride.
1: Il mese del Pride.
3: Un'amica ieri mi ha detto, oh, non ne parlate mai. Del Pride ne parla tanto Dario
1: vero,
3: quindi
1: vero.
3: Lo inviteremo a parlare.
4: Vabbè, ha letto un passo del libro di Ross da uno dei carri del Pride,
1: ma mi piacerebbe moltissimo.
3: Sì,
4: perché no, perché
3: non è un... Oggi abbiamo un argomento che ti riguarda, sai?
1: Un pochino sì,
3: perché non è solo disordine, liberatevi di questi oggetti che continuano a occupare spazio nella mente. E ci dicono di 5 oggetti che noi in realtà teniamo a casa, stiamo parlando proprio di oggetti, che però occupano anche la nostra mente. Quindi secondo questo articolo, secondo questo studio, se tu getti via, liberi la tua casa da questi oggetti, automaticamente liberi un po' la mente.
1: Lo chiamano decluttering emotivo, cioè
3: ma
1: non
3: senti
1: è
3: che,
1: solo
3: che accordo,
1: per fare spazio nell'armadio, soprattutto per liberarti del peso, del passato, di qualcosa che ti blocca.
4: Ma lo vogliamo fare, poi di base, perché
1: dovremmo farlo.
3: Io lo farei, se tu sei disposta ad essere buttato.
1: Dovremmo farlo.
4: Ma sì, però darmi del passato non è carino da parte tua. Guarda come sono attuale.
3: Ma a voi piace il passato?
1: Guarda,